0: 7 minuti.
1: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
2: Stai già pensando alla casa nuova?
1: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
2: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
1: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
2: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
1: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brinco 100% Sardegna.
2: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
3: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
4: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina. Radiolina. Caffè corretto.
5: Ancora insieme, ancora in diretta dagli studi di Piazza l'Unione Sarda a Cagliari, la dramma di Beniamino Zuncheddu e il caso Garlasco ci portano a fare una riflessione. Che cosa succede quando la giustizia sbaglia? Bere questo caffè corretto insieme a me questa mattina c'è un grande amico, lo scrittore e giornalista Giovanni Terzi. Buongiorno!
6: Buongiorno, grazie a voi e grazie a Francesca, veramente felice di essere insieme con voi.
5: E anche un po' nella tua Sardegna, dai, diciamolo, perché sì, è anche un po' casa. Allora Giovanni, sì. Purtroppo non è il momento però per sorridere, perché partiamo dal tuo saggio, dalla tua analisi, L'ultimo sguardo di Yara, uno dei casi di cronaca nera che più ha sconvolto l'opinione pubblica, e in questo momento è un saggio da leggere più che mai, perché siamo davanti veramente a troppi casi in cui la giustizia italiana ha sbagliato.
6: Sì, succede ormai abbastanza spesso, purtroppo, che la giustizia commetta degli errori. La prima cosa che uno vorrebbe sentirsi dire dalla giustizia è anche un banale scusa, effettivamente ho sbagliato. Invece non solo non ci sono le scuse, ma poi, come si vede per il povero Zuncheddu, addirittura pur essendo stato così tanti anni in carcere non gli viene dato neanche la possibilità di recuperare quelle risorse legittime per l'ingiusta detenzione, perché i cavilli burocratici poi vengono messi in modo tale che questo non accada. Il caso di Yara è un caso che ho seguito in maniera molto puntuale, sempre. Ho scritto questo libro, edito da PM, L'ultimo sguardo di Yara, dove in maniera romanzata però racconto quello che c'è scritto negli atti processuali e quello che non è stato raccontato. L'esempio più lampante, visto che si parla sempre di DNA, è proprio quello del DNA, perché si è sempre detto, i tribunali, il pubblico ministero Ruggeri raccontava che non c'era abbastanza DNA per poter ripetere la prova, quando in realtà il DNA si è scoperto che c'era, ma era già finito il processo nelle stanze congelate, diciamo, della San Raffaele, e poi è stato trasferito nei reparti dei carabinieri, dove non c'era più la possibilità di congelarli, e quindi è andato distrutto. Quindi oggettivamente oramai non possiamo più ripetere quelle prove, secondo me per una disattenzione, chiamiamola così, di qualcuno.
5: L'ennesima disattenzione.
6: L'ennesima. E questo ti fa arrabbiare, perché io non voglio dire che Bossetti sia innocente o sia colpevole, non è questo, non è un derby come sì, no, sulla vicenda di Garlasco, Sergio Stasi. Non
5: le
6: è
5: tifoserie sono drammatiche.
6: Esatto, non è un derby, ma la giustizia ti deve dare la possibilità di difenderti. Se non ti dà questa possibilità di difenderti e non ci sono le prove finali di questo, uno non può essere considerato colpevole, anche se magari lo è, ma la giustizia deve essere assolutamente giusta.
5: Giovanni, noi abbiamo imparato a conoscere, ad ammirare Iris dal caso di Cogne in poi, e poi addirittura sono arrivati in televisione le serie che ci hanno incollato davanti al piccolo schermo. Eppure oggi stiamo vedendo che questi uomini possono fallire.
6: Guarda, allora, il tema, non hai detto tu bene, Iris e questi uomini. tutte le professioni, i giornalisti, i pubblici ministeri, i giudici e anche i diciamo nelle forze dell'ordine, ci sono quelli molto bravi e poi ci sono, come posso dire, quelli che magari in alcune situazioni sono un pochettino più leggeri, diciamo così. Ecco, non cerchiamo di dire tutti risse, diciamo che le persone che hanno condotto questa indagine su Garlasco è abbastanza chiaro che non si siano comportati in maniera come posso dire, puntuale, precisa,
5: come
6: per quello che riguarda
5: dovuto.
6: Come avrebbero dovuto, questo sì, ma sono persone, non è una categoria. Ci sono i bravissimi magistrati e ci sono quelli che commettono degli errori. Andiamo sempre a individuare le persone, non la categoria, se no distruggiamo un paese.
5: Assolutamente, assolutamente. Qua anche il generale dell'arma Luongo è stato assolutamente chiaro. Giovanni, il caso di Iara è stato veramente uno dei casi più sconvolgenti, perché ci ha inorridito tutti quanti. Tu come ti sei avvicinato?
6: Io mi sono avvicinato leggendo la sentenza di primo grado.
5: Quindi attraverso
6: le
5: carte
6: di primo grado. Sì, perché quando ho avuto una sensazione particolare quando si portava il privato e il personale all'interno della questione giudiziaria, lì non mi era piaciuta moltissimo. E poi ho letto la sentenza di condanna di primo grado e c'erano delle cose assolutamente illogiche che non stavano insieme. Da lì ho iniziato ad approfondire e ho visto che c'è stata una così disattenzione, la voglio chiamare così, da parte degli inquirenti su alcune cose. Consideriamo che nel mio libro c'è in termini perfetti e precisi l'interrogatorio che il pubblico ministero Ruggeri fece con il pubblico ministero di Venezia, perché venne indagata il PM Ruggeri.
5: Ce lo ricordiamo,
6: a Venezia.
5: Certo.
6: Esatto. Finì in nulla, ma se uno legge quelli e quello che è successo, si chiede come fa il PM, come è stato possibile non rinviare quantomeno su frode processuale uno si fa leggendo solo quell'interrogatorio e le risposte.
5: Senti Giovanni, e poi ti lascio al tuo lavoro. Ci potrebbe essere una possibilità che il caso Iara venga riaperto?
6: A me sembra ad oggi no, a me sembra che questo non ci sia la volontà. Io avevo scritto su questo social che utilizzo insieme ad altri amici, che si chiama Substack,
5: e io ti ho letto
6: pezzo,
5: e ti seguo
6: un pezzo dove raccontavo ci vorrebbe un Fabio Napoleone anche per l'omicidio di Iara, cioè ci vorrebbe un procuratore che ha il coraggio di metterci veramente le mani dentro, di capire veramente quello che è successo, se ci sono stati per le persone che sono state indagate e quello che è stato condannato le giuste garanzie o se c'è qualche cosa di strano. Ecco, ci vorrebbe un Fabio Napoleone anche per il caso di Iara Gambirasio.
5: E allora Giovanni Terzi, l'ultimo sguardo di Iara, una storia italiana PM, assolutamente da leggere. Giovanni Terzi, grazie per essere stato
6: grazie
5: con me
6: te,
5: questa
6: grazie
5: mattina,
6: te,
5: grazie per questo caffè corretto e un bacio grande a Simona.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
2: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radiolina.
0: Caffè Corretto.
3: 9:09, una bella ora doppia qua a Radiolina. Alessia Lupo, mamma che piatti, esprimi un desiderio. Io non sento Alessia però, allora, intanto la fai così, pensa al desiderio, era un gioco.
4: Mi senti?
3: Ecco, adesso sì, era un gioco che io facevo sempre con mia sorella Alessandra, perché noi dividevamo la camera da bambine, c'era il comodino in mezzo con una radiosveglia, no? Con quei numeretti rossi. L'ora doppia, quando riuscivamo a beccare l'ora doppia, ma spesso rimanevamo anche svegli apposta per raggiungerla, beh, c'era il desiderio di esprimere. 9:09 su Radiolina, Alessia Lupo, mamma che piatti, esprimi un desiderio.
4: Buongiorno Paolo, esprimo in silenzio, meno male che era muto l'audio, perché io so che si esprimono in silenzio, vero?
3: È vero, sono io che parlo troppo. Allora Alessia, siamo pronti per la ricetta di questo giovedì, però intanto io ti chiedo, ieri noi abbiamo parlato anche della tua carriera e io ho detto, sei una delle poche che è riuscita a trasformare Instagram e i social in un lavoro. Bene, ho ricevuto tanti messaggi. Mi hanno chiesto, ma come ha fatto? Sì, come ha fatto, come fa, come funziona?
4: Allora, come ho fatto e come funziona? Allora, io credo tantissimo nella costanza e la costanza mi ha aiutato molto insieme alla curiosità. Non ci si improvvisa in questo lavoro, soprattutto quando poi lavori per delle aziende importanti che credono in te e che ovviamente da te si aspettano dei risultati. È un buon lavoro poi da condividere sui social e non solo, ovviamente, perché i canali poi digitali sono tantissimi. E quindi io, è vero, ho iniziato a condividere delle ricette, però poi ho iniziato a studiare. Perché? Perché il mondo è bello, quello online, il digitale, il marketing, la comunicazione sui social, ogni giorno c'è una regola e c'è un trend diverso, cambia veramente quotidianamente, quindi se sei una persona curiosa, stare al passo e stare dietro, ecco, tutti questi cambiamenti, tutta questa evoluzione comunque ti stimola e ti porta a imparare sempre di più.
3: E brava, io non mi stancherò mai di ripeterlo, che il mondo non è fatto per gli improvvisati o dagli improvvisati, bisogna sempre, sempre studiare. E allora Alessia, che cosa prepariamo questa mattina insieme?
4: Allora, questa mattina prepariamo insieme qualcosa con tutto ciò che generalmente in frigo guardiamo e ci viene voglia di, oddio, lo butto perché quella pera sta marcendo, la zucchina si è un po' ammorbidita troppo insieme alle carote, ci guarda la verdura o la frutta e ci dice, oddio, o mi cucini oggi oppure domani sarà troppo tardi. Quante volte ti succede anche a te, Francesca?
3: Troppe.
4: Anche a me. Ecco, prima di buttarla, fermiamoci un attimo, perché spesso la frutta e la verdura matura non è da buttare, ma è solo da trasformare. Anche quella quindi si evolve, un po' come la vita, il lavoro e tutto ciò che facciamo. Quindi, zucchine molli le possiamo grattugiare e trasformare in frittelle o polpette, magari anche ripiene con del formaggio a pasta filata, o possiamo semplicemente preparare una vellutata. Oppure banane troppo mature, pancake fit, super sani o banana bread. Carote poco croccanti, ok, le frulliamo e prepariamo una torta di carote, tipo la torta Camilla. Mele o pere un po' appassite, ok, la facciamo diventare una composta e facciamo un dolce. Infatti il dolce di oggi è un dolce veramente troppo semplice, cioè lo possiamo fare anche adesso, è fatto solo con due ingredienti, con le pere un po' tanto mature e il cioccolato fondente.
3: Che buono.
4: Quindi è allora, come se fosse una mousse al cioccolato che poi in frigo addensa e diventa quindi una torta. Due ingredienti, 400 grammi di pere che andiamo a tagliare a cubetti, le cuociamo in un pentolino con poca acqua, poi le frulliamo, quindi si crea una bella vellutata, e poi sciogliamo 200 grammi di cioccolato fondente, uniamo il tutto, lo versiamo in una tortiera da 18 centimetri e io, sai che cosa aggiungo sempre?
3: Dai.
4: Due cucchiaini di rum. Perché il cioccolato,
3: questa aggiunta, questa correzione, come il nostro caffè corretto mi piace.
4: Perché da quell'aroma che insomma ci ricorda anche qualche dolcetto famoso, ci dà anche un po' uno sprint. E quindi niente, via in frigo per un paio d'ore ed è pronta.
3: E allora Alessia, io ti ringrazio. Domani è venerdì, ma non lo so. Credo così che nell'aria ci sia una sorpresa. Ma state
4: una sorpresa,
3: con noi.
4: Un po' profumata.
3: Un po' profumata. Allora state con noi. L'appuntamento è di nuovo domani per le 9.10, 9.12 qua su Radiolina con Alessia Lupo e Mamma Chi Piatti. Alessia, grazie. Buona giornata a te. E andiamo avanti con
4: grazie
3: la musica. Giochiamo in casa Sarrazza e Guè, Ford Scorpio.

0: I... Radiolina Caffè Corretto. Radio Smeralda, un viaggio giornaliero alla scoperta di tante notizie curiose e gli aggiornamenti da Unione Sarda, unionesarda.it, i trend sulle notizie più lette e virali e tanti giochi. Radio Smeralda, Radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda, dal lunedì al sabato dalle 17 con Cristian Asara, su Radiolina. Radiolina. Caffè Corretto.
1: E allora lasciatevi andare alla forza della musica e ballate Bass Persuade, il nuovo inno di Miley.

0: Eccoci qua per l'ultima parte di Caffè Corretto e come sempre torna l'informazione precisa e puntuale di unionesarda.it. Sono le 9.25 e una mattina già bella ricca di news, Andrea Dedda.
1: Buongiorno Francesca, buongiorno a chi ci ascolta. Sì, in primo piano su unionesarda.it una notizia appena pubblicata, appena arrivata in redazione, perché c'è stata un'operazione della Guardia di Finanza di Cagliari che ha coinvolto diverse regioni d'Italia e anche l'estero. Si tratta di un crack da 80 milioni di euro, una bancarotta fraudolenta, secondo gli investigatori, messa in atto da un'agenzia interinale. In Italia ci sono stati 11 arresti e 14 persone sono indagate per bancarotta e autoriciclaggio. Ad essere danneggiati sarebbero, secondo l'indagine, soprattutto i lavoratori che venivano assunti da questa agenzia interinale e poi venivano, diciamo, spostati, somministrati verso società del settore edile, della logistica e della grande distribuzione. La notizia, come dicevamo in precedenza, è appena arrivata in redazione. Avremo modo nelle prossime ore di approfondire la vicenda nei dettagli. Continuiamo a parlare di sanità e dei suoi problemi, perché le associazioni del soccorso sono in estrema difficoltà. Si riducono le postazioni, ci sono problemi anche con i costi relativi al carburante che in questi mesi è salito alle stelle, e le associazioni sono in attesa di firmare una nuova convenzione con la regione e per ora è in essere una convenzione ponte. Poi c'è in tutta questa vicenda anche la riforma del terzo settore che sta coinvolgendo le associazioni e molte delle quali si trovano in un limbo. Sempre per quanto riguarda...
0: Il dramma poi lo viviamo noi, chiamare un'ambulanza non è uno scherzo, non è un gioco, ci salva la vita, quindi continuiamo a vivere il dramma sanità in Sardegna sulla nostra pelle.
1: Assolutamente, perché poi si parla anche di, diciamo, sedi periferiche che vengono a mancare e soprattutto per chi vive nell'interno,
0: lontano
1: nei paesi,
0: da un ospedale raggiungerlo diventa un problema,
1: è sempre più difficoltoso. E infatti, collegandoci a questo argomento, ci sono anche i dati della Fondazione Gimbe che certificano come il 17,2% di sardi abbia rinunciato almeno una volta alle cure. È un dato triste, perché è un dato anche doppio rispetto alla media nazionale. E in questo si inserisce un altro dato ulteriormente negativo, purtroppo, che è la mancanza dei medici. In 5 anni è venuto a meno il 40% dei professionisti.
0: Tutto drammatico, mi fa venire la pelle d'oca quando dobbiamo pensare se mangiare, se dare da mangiare ai nostri figli o curarci. Non è un
1: diciamo che non è una scelta
0: questo
1: facile.
0: Non è un paese, non è la scelta di un paese civile. E allora Andrea Deida, grazie come sempre,
1: grazie a te
0: per essere stato qui con me, grazie a tutti voi per aver bevuto questo Caffè Corretto in mia compagnia, in compagnia di Fabio Leoni. L'appuntamento è per domani qui sulla vostra Radio del Cuore alle 8.10.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Sono le 2:28.
3: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.

Sara di Oluina, so sonoro da sa terra nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Oluina.

0: Sono le 2:59 minuti.
1: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
2: Stai già pensando alla casa nuova?
1: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
2: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
1: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
2: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
1: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brico 100% Sardegna.
3: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
4: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me, Valentina Caruso, insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu, ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina. E potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
5: Il Cagliari in diretta, ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina.
6: Il Cagliari in diretta.
7: Unione Cult.
8: Unione Cult.
7: Unione Cult. Il salotto culturale dell'Unione Sarda su Radiolina.
9: Benvenuti o bentornati a Unione Calta, mettetevi comodi, questo è il salotto culturale dell'Unione Sarda, ogni giovedì su Radiolina, il venerdì e il sabato su Videolina. Quanto sono lunghi 7 anni? 7 anni possono essere tantissimi o possono essere davvero pochi, soprattutto quando cambia il finale. Insieme a me Francesca Spanu, scrittrice che adoriamo, grande amica della nostra radio, avvocatessa in prima fila con il centro Feminas per difendere, proteggere e aiutare le donne. Francesca, benvenuta, ma quanto sono lunghi questi 7 anni? Adesso spieghiamo perché.
10: Ciao Francesca, grazie mille per l'invito, io sono davvero contenta di essere qua. 7 anni sono lunghi, 7 anni cambiano tanto, cambiano le persone, cambiano i luoghi, cambiano anche il modo un po' di scrivere, ed è per questo che magari sono qua.
9: Assolutamente per questo che sei qui, lo faccio vedere al nostro pubblico. Dentro la borsa è il tuo primo romanzo, uscito 7 anni fa, e oggi il Maestrale lo ripropone. Ma lo ripropone con tante novità, perché cambia il finale e è cambiata anche la sua autrice.
10: Sì, assolutamente. Allora, il Maestrale, con cui ho pubblicato Il corpo sbagliato nel 2025, mi ha fatto il regalo di ripubblicare il mio primo libro, che io nel col tempo avrei voluto un po' diverso. E così è, solo che quando abbiamo deciso di rimetterci in mano è stato molto difficile, proprio per quello che dicevi tu, perché io sono cambiata tanto. E quindi all'interno la storia di Lidia e Cristina è sempre la storia di Lidia e Cristina, ma c'è un po' di cura editoriale maggiore, ma soprattutto il finale, perché ho voluto raccontare cosa è successo in questi 7 anni anche le mie protagoniste. E effettivamente il finale, l'epilogo, i 7 anni dopo, il registro di scrittura è totalmente diverso.
9: Senti, ma ci sarebbe stata, ti è venuto durante questa revisione, questa riscrittura, il desiderio di dire no, ma io lo rifaccio da capo?
10: Sì, assolutamente sì. Assolutamente sì, io rileggendo è stato difficilissimo, perché io

0: certe parti le avrei completamente riscritte, che non c'era né il tempo e non era nemmeno giusto, perché comunque per quanto certe cose volessi modificarle non era rispettoso verso la Francesca che ha scritto quel romanzo. Io nella storia ci ho sempre creduto, quindi la storia non volevo cambiare nulla, volevo approfondire alcuni aspetti e magari rivederne altri, oppure anche tagliare, perché ci sono anche dei tagli. Diciamo che sono meno romantica di quella che ha scritto
1: la storia. La storia è una storia che tutte noi possiamo aver vissuto in prima persona, o possiamo aver vissuto attraverso l'amica che ci sta accanto, la sorella o addirittura una nostra madre. Ce la racconti?
0: La storia è di Cristina e Lidia. Cristina è un medico, all'inizio del romanzo è specializzando in ginecologia. Cristina è la classica giovane donna che è molto fissata col giudizio, ha paura del giudizio degli altri, ma lei stessa è giudicante. Cristina è obiettrice di coscienza, è fermamente convinta della sua scelta e un giorno in ospedale si imbatte in Lidia. Lidia è l'opposto da lei, di lei, apparentemente molto colorata, molto chiassosa, e Lidia è lì per abortire, non solo per abortire, ma per abortire il figlio dell'amante. Quindi immaginiamo come Cristina reagisce. Poi, siccome nella vita le cose mai dire mai, a un certo punto si ribalta tutto e Cristina si ritrova a capire che la sua vita così perfetta non era, e nel momento in cui si ritrova sola, l'unica persona che le tende la mano è proprio questa donna.
1: E tra loro lei vedeva invece così,
0: esatto,
1: sbagliata.
0: E tra loro nasce un'amicizia anche un po' divertente, perché comunque effettivamente loro sono l'una diversa dall'altra, quindi ci sono i pezzi in cui Lidia prende in giro Cristina per il modo di mangiare, che mangia anche panino col coltello e la forchetta, e poi appunto tra loro si instaura questo rapporto stretto. Cosa è successo 7 anni dopo questa storia?
1: Leggete dentro la borsa. Senti Francesca, io oggi ti ho voluto fortemente qua perché mi piace particolarmente il tema che tu tratti. L'aborto, le interruzioni di gravidanza sono tornati in queste ultime settimane tristemente alla ribalta della cronaca. Io da donna credo che sia un momento molto difficile per tutte noi scegliere se portare avanti o meno una gravidanza. Sono però fermamente convinta che sia civile che nel nostro paese si dia alle donne la possibilità di scegliere per il sì o di scegliere per il no. Quindi io sono su questo, credo veramente che viviamo in un grande paese dove sono state fatte dalle nostre nonne, dalle nostre madri, delle battaglie forti. Tu oggi sei vicina ai più giovani, vicina ai ragazzi, vicino alle ragazze, giri per le scuole, parli con tanti di loro, ricevi nel tuo centro tantissime giovani donne. Qual è la sensazione che vivi?
0: Allora, la sensazione principale è che questi ragazzi che hanno accesso a tutto, a mille informazioni, siano profondamente ignoranti, ma non lo dico con disprezzo, ma con tanta tenerezza e tanta preoccupazione, ignoranti in ciò che è l'educazione affettiva, ma anche l'educazione sessuale, e porta poi a fare scelte folli, perché l'aborto diventa veramente un anticoncezionale senza pensare che è molto difficile accedere all'aborto, perché nonostante la legge ci sia un diritto, c'è uno squilibrio, anzi la Sardegna è tra le regioni in cui la percentuale tra obiettori e non obiettori quasi si equivale. Sì. Quindi la mia percezione è questa, che ci vorrebbe seriamente l'educazione sessuale e affettiva nelle scuole, ma non solo, anche nelle famiglie, perché siamo stati
1: la famiglia è il primo nucleo della nostra società,
0: sai, la nostra generazione è stata una generazione molto abituata alla difesa dei diritti, noi in questo siamo stati sensibilizzati dai nostri genitori, mentre questa generazione a me sembra quasi che sia invece educata all'intolleranza, che ormai ci sia un'intolleranza verso tutto quanto. Io quando ho scritto Dentro la borsa sono stata un po' talebana, ti dico la verità, nel senso era contro l'obiezione di coscienza, non contro a favore dell'aborto, ma contro l'obiezione di coscienza, perché come dicevi tu prima, io penso che sia una scelta difficilissima e ognuna Esatto. Deve essere libera di farla.
1: Esatto, una scelta per me assolutamente personale, però la condizione è civile il paese che ci fa scegliere.
0: Però quando io ho scritto, ero proprio, sono andata molto contro. Quando l'ho ripreso in mano, proprio perché sono una persona diversa, anche sono invecchiata nel frattempo, ho voluto anche ascoltare chi, anche se nella prima edizione mi ha aiutato una dottoressa Elisabetta Maschio, che è obiettrice, ma l'ho diventata dopo essere uscita dall'ospedale. Sì. Ho voluto ascoltare una dottoressa, la cito, che è la dottoressa Esther Proto, e gli ho chiesto perché sei obiettrice. Lei mi ha risposto in un modo che mi ha un po' aperto, perché mi ha detto che purtroppo anche loro non possono ovviamente scegliere le situazioni, quindi la scelta di essere obiettrice è stata pensata e ragionata. Non la condivido, poi non lo so perché non sono medico. Però ecco, il suo punto di vista è entrato nel romanzo e questo, di questo sono fiera.
1: E allora noi ci ascoltiamo qui insieme Angelina Mango e poi torniamo in diretta su Radiolina e Videolina.

0: canterai.
1: Unione Cult. Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story. Tutti i giorni alle 5 e alle 10. Su Radiolina. Unione Cult.
2: Unione Cult è ancora insieme dagli studi di Piazza l'Unione Sarda Cagliari. Francesca Spano insieme a me. Dentro la borsa è il vecchio nuovo romanzo. Torna per Il Maestrale, quello che è stato il tuo primo libro, un epilogo differente, ma un problema più che mai attuale. Parliamo di aborto, parliamo di interruzioni di gravidanza e parliamo di ragazzi, parliamo dei giovanissimi oggi. Il rapporto tra genitori e figli ormai è quasi un rapporto di amicizia, Francesca, eppure i ragazzi hanno quasi paura di parlare coi propri genitori.
3: Io credo assolutamente sì, ma io credo che i ragazzi hanno proprio paura di parlare in generale. Ho scoperto che non comunicano nemmeno tra loro, se non attraverso lo schermo, cioè ho scoperto che c'è proprio un serio problema di comunicazione, non sono più abituati a esprimere le proprie emozioni, le proprie difficoltà, ma è anche vero che viviamo in una società che chiede solo massima efficienza, altissime prestazioni, è sbagliato fallire, è sbagliato non essere all'altezza. E quindi è per questo che hanno difficoltà. Immaginati una ragazzina di 16 anni che si ritrova in una situazione dove ha una gravidanza indesiderata.
2: Con chi ne può
3: parlare?
2: Sono tanti, Francesca, per fortuna, questo in Sardegna siamo una regione che sa il fatto suo, sono tanti i centri. Forse i ragazzi non lo sanno. O sono troppo poco informati, ma sono tanti centri, sono centri d'accoglienza, centri d'ascolto, centri di consulenza, chiamali, tu ce lo sai spiegare meglio, ma sono centri che hanno sempre una porta aperta.
3: Sì, assolutamente, perché anche se magari non parliamo di violenza, però una ragazza che magari viene da noi, racconta un problema, noi possiamo indirizzarla al servizio competente, che è il consultorio con cui collaboriamo. Quello che è importante è che lavoriamo in rete, quindi noi quando andiamo nelle scuole lo diciamo sempre, non avete paura di venire da noi. Poi adesso per fortuna con la nuova norma del femminicidio, che potrebbe essere migliorata, ma è una norma molto importante, sì. Guai a chi la tocca e a chi la vuole toccare.
2: Assolutamente.
3: È previsto che ci si può rivolgere ai centri antiviolenza anche da minorenni, senza il consenso dei genitori, e questo per noi è una grande cosa.
2: È una grande conquista.
3: Prima era un problema, quindi, ma anche nel consultorio. Quindi, forse i ragazzi dovremmo aiutarli a conoscere di più veramente i servizi, a capire che possono avere l'aiuto di cui hanno bisogno. Perché pensano che ormai nessuno li può aiutare,
2: sì.
3: Questo.
2: È fondamentale anche ricordarlo, lo ricordiamo ai più giovani, ma lo ricordiamo anche alle tante donne che magari possono essere già maggiorenni, già grandi, che tutti i centri antiviolenza sono centri dove nessuno chiederà mai un nome, un cognome o andrà a raccontare quello che una donna riesce finalmente a dire. È fondamentale, Francesca, il lavoro che voi tutti i giorni svolgete, perché sono lavori che fate con grande passione e lavori dove c'è veramente bisogno dell'aiuto di tutti, perché poi non esistono gli stipendi, è difficile,
3: orari, perché noi abbiamo comunque, siamo retribuite, ma spesso è una questione di orari. Noi abbiamo passato, io e anche le mie colleghe,
2: è una questione di grande volontariato, Francesca, lo dico io, perché voi siete sempre molto molto generose e dedicare
3: abbiamo passato un'estate
2: la vita agli altri e alle
3: altre. È stata molto difficile, perché poi quando fai questo lavoro speri sempre che certe cose a te non capitino come professionista, invece quest'estate purtroppo ci siamo trovate a dover affrontare situazioni veramente tragiche e drammatiche. È stata un'estate difficile da quel punto di vista, però penso che sia importante crederci ed è importante soprattutto guardare attorno, perché io tanto non violo la privacy di nessuno. Io il caso che mi ha colpito di più è dove ho toccato con mano le conseguenze in un ragazzo ormai adulto della violenza assistita, ed è stata una cosa veramente devastante, più a volte di sentire il racconto. Quindi pensiamo quanto i nostri bambini, i nostri figli, per chi ha figli, ascoltano e diventano spugne, e quello è quanti danni vengono fatti.
2: Francesca, Dentro la borsa però è anche un romanzo dove si sorride, perché tu racconti con grande lucidità questo problema e questo grande dilemma sociale che le donne devono affrontare, ma è anche un romanzo lieve, un romanzo dove si sorride, è un romanzo che ci regala dei momenti di grande piacevolezza, e infatti lo stai portando con successo in giro per la Sardegna.
3: Sì, grazie. È un romanzo che parla tanto di amicizia, parla anche d'amore, parla anche di... è anche ironico, ci sono delle scene divertenti, parla anche di persone disoneste, parla di tante cose, però ci sono tante scene in cui ho riso molto di più scrivendo Dentro la borsa rispetto a quando ho scritto Il corpo sbagliato.
2: E questo trovo che sia molto bello, no?
3: Sì,
2: ridere
3: sì.
2: Durante la sì. Fase di scrittura, penso.
3: Ma anche durante l'editing con Alessandra Ghiani, che è l'editor di Dentro la borsa seconda versione.
2: Grande amica e grande professionista.
3: Sì, assolutamente. Abbiamo riso in certe scene, magari mentre stavamo leggendo, poi diceva mi fa morire Lidia. E quindi si rideva, e questo per me è importante, divertirmi nello scrivere, perché per me scrivere è molto faticoso. Io scrivo quando ho una storia, un tema di cui voglio parlare, se no io preferisco molto di più leggere, lo ammetto. Quindi quando scrivo per me è proprio faticoso, anche perché magari io vado a scrivere nel fine settimana, ma perché?
2: Certo.
3: Perché io durante tutto il giorno scrivo per lavoro. Quindi scrivere altro, tant'è che molto spesso, adesso meno per fortuna, quando scrivevo e mi guardavano i testi, dicevo guarda che non è un atto giudiziario. Quindi è bello anche divertirsi. Il progetto che ho in mente adesso, il prossimo, è una cosa ancora più divertente. Sempre un tema importante, non svelo niente, però è un tema divertente. Poi ho scoperto una cosa, adesso lo svelo pubblicamente,
2: racconta.
3: Ascoltando da poco un autore durante una presentazione, ha detto che ogni autore ha i suoi luoghi dove torna alla scrittura. Mi sono resa conto che io torno sempre in ospedale, non in tribunale, ma in tutti i miei libri c'è qualcosa che ha a che fare con l'ospedale, e anche in questo che sto per scrivere.
2: E noi non vedremo l'ora di leggerlo. Francesca, che cosa c'è dentro la tua borsa?
3: Dentro la mia borsa c'è tantissimo. Dentro la mia borsa, rispetto a 7 anni fa, se posso dire, c'è più consapevolezza, un po' più di delusione, c'è vuoto, perché purtroppo io sono diventata orfana in questi 7 anni, è una cosa che a me ha segnato tanto, ma soprattutto è meno affollata la mia borsa, e questo per me è molto importante.
2: E forse imparare a viaggiare più leggeri è un privilegio anche della nostra età, che avanza. Che cosa c'è invece dentro la vostra borsa? 340 87 15 015, perché leggiamo sempre i vostri messaggi e sono per noi indispensabili. Fabio Leoni, come sempre, in regia. Indispensabile più che mai. Noi torniamo, Francesca Spanu, in diretta ogni giovedì qui alle 14.30 su Radiolina, e poi ci potete vedere su Videolina il venerdì alle 22 e il sabato alle 12.15. Dentro la borsa, Francesca Spanu, grazie, perché è un eccolo qua, è un regalo speciale, assolutamente da leggere.
3: Grazie
2: per essere stata con me a Unione Cult. Noi chiudiamo con la musica. Beh, questo è il grande regalo di Fabio Leoni, perché torna Achille Lauro, che è il mio preferito. Ciao a tutti.

0: Sono le 3:28.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12:30 con Andrea Secchi, su Radio Lina.
3: Sa Radio Lina, i sonus de sa terra nostra.
4: Da un testo tradizionale del XIX secolo, Emanuele Garau ha tratto questi Gojus de Sa Candelora. Le Launeddas sono suonate da Gianfranco Meloni.

0: ascoltato dal duo Pugioni Cando Cantu.
1: Il desulese Enrico Frongia ha legato il suo nome a importanti progetti musicali con Ritmia, Argia e Nur. Qui lo ascoltiamo in una delicata ninna nanna nella quale si accompagna con chitarra e armonica.

0: Dotato anche di una bella voce, abbiamo ascoltato Enrico Frongia in Ninna Nanna.
1: Radiolina presenta La Strambata.
2: Buongiorno e bentrovati da parte di Andrea Secchi in diretta con voi fino alle 14 con La Strambata, il nostro appuntamento con l'informazione, l'attualità e la cultura. Oggi in regia c'è Giuseppe Valdés. In questi primi quattro blocchi parliamo dei problemi all'interno del centro di accoglienza migranti di Monastir. Con noi in studio Alessandro Congiu, consigliere nazionale del sindacato ADP, autonomi di polizia, tra l'altro segretario generale della provincia di Cagliari. Grazie segretario.
3: Buongiorno a tutti gli ascoltatori. La situazione è...
2: Aspetti, che dobbiamo presentare l'altra ospite, perché è in collegamento con noi la sindaca di Monastir, Paola Ugas. Buongiorno sindaca.
4: Buongiorno a tutti.
2: Allora, ultimamente ci sono stati tanti episodi, una rivolta nel centro di accoglienza dopo il pestaggio di un giovane nei parcheggi del centro commerciale di San Sperate, di lì insomma una rissa e l'ennesimo atto, segretario, insomma una polveriera questo centro di Monastir.
3: Esatto, io lo definisco ghetto perché purtroppo la situazione è fuori controllo, si vive con la paura. Ma non parlo soltanto dei cittadini di Monastir, ma anche degli altri paesi limitrofi. La situazione è fuori controllo perché effettivamente si è sottovalutata la parte organizzativa dell'hotspot.

0: Sì, si sono fatte alcune modifiche, quindi il muro che divide il CAS con l'hotspot, e manca ancora praticamente la doppia recinzione e il potenziamento della videosorveglianza che permetterebbe un migliore controllo del centro. Dentro il centro abbiamo ogni giorno una rissa, ogni giorno c'è un disordine e ogni giorno abbiamo il pericolo sicurezza per il fatto che le persone che lavorano all'interno del centro, quindi la cooperativa, viene messa veramente a dura prova per quanto riguarda la pazienza, perché purtroppo c'è stato anche pochi giorni fa la possibile aggressione di un migrante con una lama di 14 centimetri, dove questi ultimi si sono barricati dentro l'ufficio e hanno chiamato le forze dell'ordine.
1: Ecco, segretario, volevo coinvolgere la sindaca di Monastire. Insomma, quanto è difficile per i cittadini di Monastire la convivenza con gli ospiti di questo centro migranti?
2: Eh sì, ci sono stati momenti di forte tensione, per cui la situazione che Monastir sta vivendo richiede un'attenzione particolare. Infatti, come comune, noi da tempo rappresentiamo alle istituzioni le nostre preoccupazioni, abbiamo chiesto anche una maggiore presenza delle forze dell'ordine sul territorio con il presidio di polizia stabile in centro abitato, soprattutto nelle ore e nei punti più delicati e strategici, anche un aumento del pattugliamento. Infatti anche e soprattutto negli ultimi giorni, dopo gli episodi più recenti, abbiamo anche sollecitato un intervento concreto. Venerdì abbiamo chiesto formalmente alla Questura il ripristino e il rafforzamento del presidio di mobile di polizia, che è stato anche ripristinato domenica pomeriggio, però purtroppo riscontriamo una presenza a singhiozzo, e questo ci preoccupa perché non si può aspettare l'emergenza per essere presenti e tempestivi negli interventi, senza alimentare tensioni, per carità, ma occorre prevenirle, le situazioni di disagio e di conflitto che da tempo rappresentiamo sia come amministrazione sia i cittadini.
1: Bene, adesso abbiamo una pausa musicale, tra poco parleremo ancora dei problemi all'interno del centro di accoglienza migranti di Monastir. È il momento di Cazzeglie con Animal.

0: veramente delle remore, perché la sicurezza all'interno del centro non è assolutamente quella che doveva esserci. Con 800 poi ci sarà sicuramente un invio di 200 persone col foglio di via, ma di fatto anche 600 persone che sono all'interno del centro purtroppo non c'è un rapporto 1 a 10 con anche i vigilantes, perché devo dire che la situazione in questo momento è questa: non abbiamo una vigilanza fissa come era prima, non abbiamo il personale della Polizia di Stato. La Polizia di Stato c'è soltanto quando, o i carabinieri, quando praticamente o c'è un'emergenza, quindi come è successo pochi giorni fa per quella minaccia di un coltello con la lama di 14 centimetri a personale della cooperativa, oppure praticamente quando ci sono gli sbarchi. Quindi solo in questi due casi è prevista la nostra presenza. Quindi il prefetto effettivamente si è presa una bella responsabilità, e noi effettivamente potremmo anche aspettarci situazioni molto molto più gravi.
1: Ora un nuovo break.
2: La strambata su Radiolina. Sono le 4:00.
3: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
4: Stai già pensando alla casa nuova?
3: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno: stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
4: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
3: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
4: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
3: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brinco 100% Sardegna.
4: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: sono praticamente ritrovati col GPS la loro presenza nel centro, quindi inconfondibile è il discorso legato ai furti. Questo per noi è intollerabile perché, ripeto, un'integrazione senza regole non si va da nessuna parte e bisogna cercare assolutamente di intervenire anche sotto questo aspetto dei crimini. Credo che fa da padrone il discorso legato al fatto che il centro in questo momento è in balia semplicemente ai migranti. Lo dimostra il fatto che gli interventi che sono stati fatti dei carabinieri e della polizia di Stato hanno avuto praticamente un riscontro veramente negativo per il fatto della sassaiola contro le forze dell'ordine. Quindi i padroni del centro sono loro.
1: Ecco, ha parlato di iniziative legate all'integrazione, ma sindaca, sono mai esistite delle iniziative di integrazione per questi ospiti del centro?
2: Allora, al momento io non sono a conoscenza di progetti di questo tipo. A gennaio,
1: anche perché la dovrebbero coinvolgere nel caso.
2: A gennaio abbiamo partecipato al bando FAMI della Comunità Europea e siamo stati selezionati per la formazione degli operatori comunali a spese del comune. Infatti una delle assistenti sociali sta frequentando questo percorso formativo che io spero si traduca in progetti concreti che vadano al di là della formazione, ma che portino anche a conoscenza della lingua, alla gestione della capacità delle regole e anche, quando possibile, alla partecipazione della vita della comunità. Ma questo è un primissimo esperimento, è la prima volta che Comune di Monastir partecipa a questi progetti. Speriamo che anche da questo punto di vista ci sia una condivisione di una strategia, però io francamente al momento non vedo una strategia condivisa dove anche le responsabilità siano chiare per ciascuno degli attori coinvolti, quindi anche questo è un aspetto molto molto delicato e deficitario.
1: Ecco, prima del blocco finale per parlare dei problemi all'interno del centro migranti di Monastir, apriamo una nuova parentesi musicale perché è il momento di Giorgia col brano Parafulmini.

0: Ancora in diretta con la strambata che vi parla Andrea Secchi in regia, Giuseppe Valdés, stiamo parlando del centro migranti di Monastir. Voglio coinvolgere subito per una battuta finale la sindaca Paola Ugas. Sindaca, insomma, qual è l'appello che vuole rivolgere utilizzando questi microfoni?
1: Noi chiediamo che tutti i livelli istituzionali trovino un dialogo tra loro, coinvolgendo il comune, e che il comune non venga lasciato solo a gestire le ricadute territoriali di decisioni che sono state prese altrove.
0: Ecco, in questo contesto la regione vi ha dato una mano d'aiuto, ammesso che insomma le sue competenze sono limitate, visto che sono competenze statali.
1: Sì, vabbè, la regione naturalmente può e deve avere un ruolo, soprattutto per quanto riguarda le politiche sociali, le politiche formative, le politiche sanitarie di integrazione e anche per il coordinamento con il sistema territoriale. Noi a fine giugno avevamo chiesto un incontro dove avevamo coinvolto anche la regione e avevano partecipato i rappresentanti dell'assessorato al lavoro, che appunto hanno assicurato la collaborazione proprio per attivare progetti di questo tipo. Poi c'è un'interlocuzione sempre con la regione, con l'assessorato ai trasporti, per attivare delle linee dedicate e bypassare, diciamo, un altro dei problemi, un'altra delle ricadute negative che crea la presenza dei migranti nel territorio di Monastir, che è quella di avere dei problemi con la viabilità. Cioè, noi abbiamo chiesto già da circa un anno un trasporto dedicato ripristinando la fermata davanti
0: al centro
1: in modo da avere delle corse per appunto gli ospiti del centro, che non abbiano quindi promiscuità con le corse che vengono utilizzate invece dai cittadini di Monastir. In particolare, prima il rappresentante del sindacato ha citato i problemi con ragazzini, con giovanissimi, insomma, in alcuni orari questa promiscuità, chiaramente senza voler acuire il discorso ghetto, perché non è quello il discorso, però ci sono dei problemi anche in questo senso.
0: Grazie sindaca per essere stata con noi.
1: Grazie a voi.
0: E conclusione, la fila a lei segretario, insomma, l'integrazione alla fine è la strada obbligata, perché sennò saranno sempre ghettizzati, e quando non c'è, tra virgolette, educazione, nascono i problemi.
2: Certo,
0: questo
2: certo.
0: È inammissibile che una ragazzina non possa girare, non possa prendere un pullman perché viene infastidita da uno degli ospiti del centro.
2: Esattamente, praticamente l'integrazione deve essere reale, concreta e solida, perché necessariamente dobbiamo pensare che comunque è un fenomeno, questo dell'immigrazione è un fenomeno anche internazionale, quindi di conseguenza non è che stiamo patendo i problemi soltanto noi, però giustamente noi dobbiamo anche pensare al fatto che ci siano delle regole, cioè le regole devono essere rispettate. Una persona non può andare in un centro commerciale, mangiarsi un pollo e lasciare i rimasugli negli scaffali e non pagare nulla. Questo è capitato a Conforama e quindi di conseguenza non è possibile. Non è possibile lavarsi nelle fontane nudi, non è possibile lasciare i rifiuti in giro. Tutte queste cose fanno parte delle nostre regole e bisogna rispettarle.
0: Grazie Alessandro Congiu per essere stato con noi.
2: Grazie a tutti i telespettatori.
0: Bene, adesso abbiamo un lungo break, tra un po' riprende la strambata.
3: La strambata su Radiolina. Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.

0: Ancora in diretta con la strambata, chi vi parla Andrea Secchi in regia, Giuseppe Valdés. Ora parliamo della trilogia Giudicesse. Abbiamo nostro graditissimo ospite Paolo Serra della Fondazione Umanitaria Sardegna. Buongiorno, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno a te Andrea, a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
0: Allora, in che cosa consiste questa trilogia?
1: Una trilogia cinematografica che nasce nel 2018 grazie al finanziamento cineportuale che la Regione Sardegna accorda al Centro Servizi Culturali di Carbonia della Società Umanitaria, che nel frattempo ha dato vita al progetto Fabbrica del Cinema. In pratica le attività cineportuali sono quelle che cercano di favorire l'incoming di produzioni più o meno grandi, mostre legate al cinema, attività di formazione, di fruizione, di produzione legata magari alla memoria storica del nostro territorio. Insomma, tutto questo sono le attività che il Cineporto dal 2017 in realtà porta avanti. Ma nel 2018, in accordo con la Regione, si è deciso di creare all'interno del macro progetto di attività cineportuali due progetti specifici, e uno è proprio quello delle giudicesse. Per cui noi, per valorizzare la figura delle giudicesse sarde, ma anche per creare, come dire, un parallelismo rispetto alla donna sarda contemporanea e a che tipo di influenza può aver ricevuto proprio dalle figure così, così alte, così nobili di queste giudicesse, abbiamo dato vita al primo prodotto cinematografico, che traeva origine dallo spettacolo teatrale Regine, scritto e diretto da Gianluca Medas, e che ha visto la collaborazione della cooperativa Feminas in quel di Duggerru. Così nasce questo percorso di drammatizzazione ripreso live, a cui poi sono state associate una serie di interviste con alcune delle donne sarde contemporanee. Nasce così il primo.
0: Ecco, queste giudicesse, insomma, che vengono inserite all'interno di questa trilogia, chi sono? Cioè, alla fin fine.
1: Giustamente, allora, parliamo delle figure di quattro donne, ovvero di Eleonora d'Arborea, ecco, di Adelasia, di Elena e di Benedetta, che, come dire, sono costrette dagli eventi della politica, possiamo dire internazionale già all'epoca, a reagire, a dover prendere decisioni, rendendosi protagoniste di alcune tra le pagine più importanti ovviamente della nostra isola. Cito su tutte indubbiamente la Carta de Logu, che permetteva alle donne di gestire il potere esattamente come succedeva agli uomini, mentre in Europa, in quel periodo, parliamo del periodo giudicale, le donne dovevano essere mogli o al massimo indossare abiti, non certo di occuparsi di politica locale o nazionale.
0: In pratica si apre un focus sui periodi più importanti della storia della Sardegna, il periodo giudicale.
1: Assolutamente, abbiamo cercato proprio di fare questo, citando ovviamente le quattro giudicesse dei quattro giudicati più importanti dell'epoca, ovvero quello di Cagliari, quello della Gallura, quello di Torres e naturalmente quello di Arborea. Nella ricostruzione, la drammatizzazione con i poverissimi mezzi di cui abbiamo potuto disporre, si è cercato, ecco, di restituire il mood all'interno di questo prodotto, che però, ripeto, vede poi con protagonista, tra Noemi Medas e Daniela Vitellaro, ecco, un racconto che fa un continuo rimando tra passato e presente, tra esperienze che furono appunto quelle delle giudicesse e invece quelle di alcune delle donne che si sono sapute distinguere nell'ambito della politica, dell'amministrazione, dell'economia, della formazione, eccetera.
0: E purtroppo è andato via il collegamento con Paolo Serra, proprio in chiusura di questo blocco della strambata. Ora apriamo una parentesi musicale con Peggy Goo, Aira Star, Woman. Giuseppe, perché Peggy Goo è balzata all'onore delle cronache? Si tratta di una DJ che si dice sia stata fiamma di Matteo Berrettini, il celebre tennista. Può partire il pezzo.

0: Again?
1: La strambata su Radiolina.
2: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
1: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini su Radiolina. La strambata.
3: Altro spazio dedicato alla musica all'interno della strambata. Ariete con Angelina Mango, Che bella vita.
4: Ma quanto è

0: Che bella vita.
1: Ancora in diretta con la strambata che vi parla Andrea Secchi in regia, Giuseppe Valdés. Diamo uno spazio, insomma, all'informazione, diamo un'occhiata ai siti ad iniziare dall'Unione Sarda, emergenza topi. Studenti rivolta a Cagliari, proteste e scioperi con gli alunni che non entrano in classe assemblee anche nelle scuole. E poi i guardie di finanza, un'operazione Cagliari crack da 80 milioni di euro, un'agenzia interinale, 11 arresti e sequestri in tutta Italia, blitz delle fiamme gialle per bancarotte, autoriciclaggio, nel mirino un sistema di società satelliti che ha lasciato migliaia di dipendenti senza 65 milioni di contributi, quindi un crack da 80 milioni di euro. E poi ancora, caro carburanti, benzina alle stelle, stipendi bassi, presidio e protesta a Cagliari, striscione in piazza Santa Vendrace contro il caro vita. E poi passiamo al Corriere della Sera. L'apertura non poteva che essere così, è dedicata alla legge elettorale. La Camera dà il via libera finale, 227 sì e 164 no. Le parole della Presidente del Consiglio Meloni, risposta nei fatti a chi ci voleva divisi, protesta delle opposizioni, una truffa. Ancora altri riferimenti per quanto riguarda il Corriere della Sera. Si torna sul raid rosso su due autobus a Kramatorsk in Ucraina. I morti sono almeno 30 civili colpiti in modo deliberato. Intanto Mosca contro Tajani, malsane le sue accuse. E poi c'è questa intervista a Luis Har, ostaggio di Hamas per 129 giorni. Netanyahu il 7 ottobre dormiva e ora temo che quell'orrore possa succedere ancora. Poi ancora la presunta peste polmonare in Siberia, dall'antrace sfuggita al laboratorio nel 79 ad oggi, i silenzi della Russia, Trump, arma batteriologica, lo scoprirò. Bene, adesso ci fermiamo ancora, un nuovo spazio musicale, J.P. Cooper, She's on My Mind. She's

0: sei.
1: La strambata su Radiolina. Sono le 4 e 29 minuti.
2: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine.

0: come dire,
1: ma io nel pezzo
0: anche...
1: infatti ho messo quest'ore perché
0: hai...
1: poco prima di iniziare ho detto ma la devo chiamare quest'ora come dovrebbe essere o quest'ora, no, quest'ora.
0: Devo dire che in questo Giorgia Meloni ha cambiato nuovamente il paradigma, no? Perché lei vuole essere chiamata premier, la prefetta vuole essere chiamata prefetto, quindi stiamo un po' tornando
1: tu che sei
0: indietro.
1: Stata esponente delle istituzioni, ti facevi chiamare al femminile o al maschile?
0: No, al maschile assolutamente, perché in quel momento non c'era questo livello di sensibilità, parliamo non di un secolo fa ma di 15 anni fa. La sensibilità sulla declinazione femminile è arrivata
1: l'approvazione dopo. Forse la legislatura dopo.
0: Sì, assolutamente sì, però devo dire che è assolutamente indifferente, voglio dire, non toglie niente, non aggiunge niente, però per tutto quel movimento, non di femministe, ma di quel movimento che chiede la parità di genere, il rispetto, il linguaggio è estremamente importante, e quindi stiamo ormai sulla declinazione femminile. Comunque, tra i vari temi che hai trattato tu con il questore l'Avezzaro, c'è sicuramente la zona rossa, quindi il proseguimento della zona rossa a Cagliari, ma si è parlato anche di assalto e portavalori, con il triste primato della Sardegna che insieme alla Puglia comunque è molto organizzata da questo punto di vista. Si è parlato di 41 bis e lì non è stata molto rassicurante, perché ha detto stiamo in allerta, e questo
1: sicuro che
0: vuol dire
1: gliel'hai
0: dovuto estorcere, però insomma l'abbiamo, come vedi, sfruttato anche al telegiornale. Poi è vero che domenica Cagliari-Juventus, tra l'altro la prima assenza De Iola, la squadra sarà affidata a Capitalmina, ma il titolo di oggi è sulla Dinamo, dopo lo scivolone in casa contro Montecatini. La Sassari, Dinamo Sassari sarà in trasferta sabato alle 20:30 contro Mestre. Coach Vitali chiede una reazione d'orgoglio. Abbiamo titolato Dinamo oggi nel nostro TG.
1: Grazie Simona De Francisci.
0: Buon lavoro.
1: Nuovo break.
2: La strambata su Radiolina. Dal lunedì al venerdì alle 18:30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18:30 su Videolina e Radiolina. La strambata.
1: Nuova parentesi musicale all'interno della strambata, il momento di Sfera e Basta, Lontano. Tu non sai.

0: Nuovo spazio all'interno della strambata, stavolta dedicato al social trend, col nostro social media manager Enzo Asuni che ci ha raggiunto in studio. Buongiorno Enzo, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno Andrea Secchi, buongiorno a chi ci ascolta, grazie a te.
0: Di che cosa parliamo?
1: Allora, parliamo di Sanremo Giovani 2026, che poi sarà il Sanremo Giovani che aprirà le porte a uno dei ragazzi, esattamente quello che lo vincerà a dicembre, aprirà le porte alla categoria Big di Sanremo 2027. Adesso raccontiamo tutto. Diciamo che il Sanremo Giovani di quest'anno prevede 7 giurati, 6 finalisti e uno solo, il vincitore, che entrerà appunto di diritto tra i campioni di Sanremo 2027. Quindi comincia a prendere forma questa categoria, la categoria appunto delle nuove proposte, dedicato ad artisti emergenti, ma in realtà non è dedicato solo ad artisti emergenti, perché siamo abituati a vedere persone che vetrine televisive ne hanno già avuto in passato. Ad esempio abbiamo avuto Niccolò Filippucci, Riduce d'Amici, che l'anno scorso aveva vinto, Angelica, adesso mi sfugge il cognome, Angelica comunque la finalista, quella che è arrivata seconda.
0: Non Mango. No,
1: quella è Angelina. Angelica Bove. Esatto, anche lei comunque aveva vissuto la grossa vetrina di X Factor. Sappiamo già chi valuterà le canzoni. Innanzitutto arriveranno in finale, davanti ai giurati 60 brani. E questi 60 brani saranno giudicati da Fabio Volo, scrittore e sceneggiatore, Carlo Pastore, direttore artistico e conduttore radiofonico, il maestro Pino Perris, maestro ovviamente musicista, Noemi, cantautrice, ed Emma Stoccolma, ma conduttrice radiofonica. Insieme ci sarà anche il direttore artistico del Prime Time Rai, di intrattenimento Prime Time Rai Prime, Claudio Fasulo, e poi Stefano De Martino ovviamente farà parte
0: della
1: questa giuria. Esatto.
0: Ti posso chiedere una cosa? Cosa c'entra Fabio Volo? Cioè, come mai, ecco?
1: Allora,
0: una domanda da profano.
1: Innanzitutto è sia scrittore che sceneggiatore, quindi se noi pensiamo a una canzone magari pensiamo solo alla parte di stesura, scrittura e composizione. Sicuramente lato suo c'è la parte del testo, quello sicuramente, poi essendo sceneggiatore sicuramente ci sarà anche qualcosa, immagino, a livello di videoclip e robe varie, perché ormai la musica è multimediale, passi dal video, passi dall'audio, passi anche dal live, in cui una vera e propria sceneggiatura per una performance ci deve per forza essere, quindi immagino che sia stato scelto per questo. Vediamo un po' come funzionano le selezioni di Sanremo Giovani. Allora, ci saranno appunto 60 artisti che accederanno alle audizioni dal vivo, quindi 60 artisti che poi vedremo, 15 di questi 60 li vedremo poi sul Rai 1, in cui ci sarà proprio ci saranno proprio le esibizioni vere e proprie per capire chi accederà alla finalissima, in cui ci saranno 6 persone, e a questi 15 selezionati dalla
0: 60
1: giuria.
0: 60 diventano 15, diventano 6.
1: A questi 15 portiamo fuori da questi 60, se ne aggiungono però altri 15 che vengono da Area Sanremo, diciamo un altro filone che poi porta su quel palco. Ci sono due filoni che poi si incontrano all'interno appunto di sopra quel palco lì, no? Arriveranno in 6 alla finale che sarà il 18 dicembre su Rai 1 in prima serata, e solo uno di loro accederà a Sanremo 2027. Quindi questa

0: Questa persona sostanzialmente si aggiungerà alla lista dei big di Sanremo, che dovrebbero essere 23, e lui sarà il 24esimo campione in gara.
1: Però grazie Enzo per averci fatto compagnia a tutte queste chicche sul nostro sanremologo, possiamo definirle così. Grazie Enzo.
0: A te.
1: Ebbene, è tutto per quanto riguarda la puntata odierna della Strambata. Un saluto a chi ci ha seguito da casa, un grazie particolare al nostro regista Giuseppe Valdés. L'appuntamento con la Strambata ritorna domani, sempre alle 12.30. Buona giornata.
2: Radiolina ha presentato La Strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: 6.
1: Sono le 4 e 59 minuti.
2: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
3: Stai già pensando alla casa nuova?
2: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
3: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
2: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
3: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
2: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brinco 100% Sardegna.
3: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
1: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: Sono le 5 e 30 minuti.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

0: Sono le 5:59.
1: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
2: Stai già pensando alla casa nuova?
1: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
2: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
1: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
2: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
1: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brico 100% Sardegna.
2: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
3: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
4: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18:30 con Nicola Scano su Radio Lina.
5: Torna Out Out Out, il festival letterario sulle diversità. A Iglesias, dal 9 all'11 ottobre, Giorgio Dell'Arti, Lauretta Colonnelli, il blues di Roberto Menabò e Pasticceri di Leonardo Capuano. A Cagliari, dal 13 al 18, Roberto Casati, Ines Testoni, Carmen Gallo e la musica di Andrea Chimenti. Festival Out Out Out, ingresso libero, programma sui social e sul sito.
6: A Quarto Sant'Elena, dal 6 all'11 ottobre, torna all'appuntamento con il Sardegna Grand Slam Formula Kite World Ranking Points sulla spiaggia del Poetto di Quarto Sant'Elena. Vivi in diretta lo spettacolo del kitesurf presso lo stabilimento Blue Sky e accendi l'emozione. Info su sardiniagrandslam.com. Manifestazione promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.
7: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
8: Il 15, il 16 e il 17 ottobre, col premio Andrea Parodi, la World Music è al Teatro Massimo di Cagliari. Gli artisti in gara, le canzoni di Andrea Parodi, gli ospiti, Bungaro, Gigi Marras, Luisa Briguglio, il progetto Bentemari con Elena Leda, Matteo Leone, Marzouk Meiri e Roberto Taufik. E il premio Albo d'Oro a Paolo Fresu. 19° premio Andrea Parodi, in 3 serate, tutte le emozioni della World Music. Ingresso gratuito con prenotazione al box office di Cagliari.

0: Gigantesche pale eoliche impilate sul ponte di una nave lunga 200 metri è la CL Integrity, legata alla compagnia cinese China Land, arrivata in rada davanti a Porto Torres, e il carico dovrebbe essere destinato al progetto ALAS della multinazionale tedesca RWE per la realizzazione di 10 aerogeneratori alti fino a 200 metri, 8 destinati a Ittiri e 2 a Villanova Monteleone, per una potenza complessiva di 66 MW. Un progetto passato nel settembre 2022 attraverso il Consiglio dei Ministri guidato da Mario Draghi, nonostante il parere contrario del Ministero della Cultura. A giugno di quest'anno centinaia di persone erano scese in piazza a Ittiri contro l'impianto, proteste che si inseriscono in una mobilitazione più ampia contro altri insediamenti energetici previsti sempre nel territorio. Per ALAS, dopo i ricorsi e le decisioni della giustizia amministrativa, i lavori sono ripartiti. Ora l'arrivo delle pale riaccende lo scontro tra transizione energetica, tutela del paesaggio e diritto delle comunità locali a decidere sul futuro del proprio territorio.
1: 11 misure cautelari su 14 indagati, decine di milioni di fondi societari spariti nel nulla e ciliegina sulla torta di una bancarotta record, quasi 120 milioni di fondi destinati al pagamento degli stipendi di migliaia di lavoratori svaniti dalle casse e rimasti solo come debito aziendale nei confronti dei lavoratori interinali occupati in aziende della grande distribuzione, della logistica e delle costruzioni meccaniche. Ma non è finito, al conto vanno aggiunti 65 milioni di contributi dei dipendenti mai versati. La Procura di Cagliari ha emesso 11 misure cautelari per i vertici di alcune società che si occupavano di lavoro interinale con sedi a Cagliari, Nuoro e Sulcis Iglesiente e in altre 6 regioni italiane. Un ammanco da record come da record è il provvedimento di sequestro cautelativo richiesto dalla Procura di Cagliari. Complessivamente, tra immobili, quote societarie e conti correnti degli indagati, sono stati posti sigilli a beni e liquidità per un valore di poco superiore ai 40 milioni di euro. L'operazione della Guardia di Finanza di Cagliari ha svelato un articolato meccanismo di sottrazione e distrazione di fondi. Attraverso una decina di società satellite fatturavano prestazioni inesistenti che drenavano soldi dalla società principale e li facevano sparire successivamente in conti esteri, diversi in Romania. Tutto questo sino a quando la società madre non ha dichiarato il fallimento, ma una volta che il tribunale ha verificato i conti, nelle casse della società non erano rimasti neppure gli spiccioli. Tutto sparito in conti correnti bancari in Romania, ma ora per 6 di loro sono scattati gli arresti domiciliari con l'utilizzo del braccialetto elettronico e per altri 5 l'obbligo di presentazione giornaliera alla polizia giudiziaria.
2: Prima una versione, poi l'altra. Questo è quanto sta succedendo, noi faremo di tutto perché venga a luce la verità.
3: Preludio ad altre iniziative dopo la risposta a una prima interrogazione, conseguenti dichiarazioni che evidentemente lasciano perplessità tra le opposizioni e riaccende la polemica l'ultima conferma dalla giunta Todde di voler procedere pur con cautela verso la fusione e privatizzazione degli aeroporti sardi.
4: Ci sono delle cose molto più importanti sul campo aeroportuale che devono essere seguite, mancanza di voli, mancanza di continuità territoriale.
5: La giunta farà tutte le analisi del caso per fornire ai sardi un'operazione che sia utile.
3: Verifiche che hanno già portato a rinviare le firme previste entro settembre secondo il term sheet, la cui scadenza non raffredda il tema in consiglio regionale, e il richiamo forte dall'esecutivo alla rete ministeriale offre ora l'ulteriore sollecito alla trasparenza sulla scia dei fari accesi da inchieste e ricorsi.
6: Un'operazione torbida sulla quale abbiamo sempre chiesto si venisse a riferire in consiglio regionale per parlare con trasparenza degli aeroporti sardi e dei sardi. Siamo convinti sia necessaria una gara pubblica.
7: La Sardegna ha bisogno di una rete unificata di aeroporti perché i numeri lo richiedono e la comunità europea lo richiede. I procedimenti da seguire devono essere ovviamente chiari.
3: Nella prossima finanziaria intanto rientreranno i 30 milioni per l'ingresso della regione con quota intorno al 9% nella holding di gestione della rete unica. Ad oggi tutto ancora in piedi con il caso Cagliari Elmas a destare dubbi e sospetti.
8: La regione deve e può giocare un ruolo fondamentale all'interno di questa partita e ovviamente potrà essere anche il consiglio a valutare in che modo.
9: C'è un'indagine della Procura. La presidente Todde sul tema aeroporti riferisca in aula. Il Consiglio regionale pretende trasparenza e non risposte elusive.
10: 39 mm d'acqua in pochissimo tempo, strade allagate, interventi dei vigili del fuoco negli scantinati, un violento nubifragio si è abbattuto sul Sulcis e in particolare su Carbonia, con grossi disagi alla circolazione. È stato attivato il centro operativo comunale e attraverso i propri canali istituzionali il comune ha invitato i cittadini alla massima prudenza, specificando però come il fenomeno si sia verificato, si legge, in assenza di allerte meteo diramate dalla Protezione Civile Regionale. Il bollettino ufficiale spiega il comunicato indicava per l'Iglesiente un livello di criticità verde, senza segnalazioni di fenomeni meteorologici avversi significativi. Tutto il contrario, piogge intense, tante le chiamate al numero di emergenza, le strade sono diventate un unico grande fiume. In via Cagliari, in pieno centro, un furgoncino è rimasto bloccato in mezzo alla strada. Si tratta, ancora dal comunicato dell'amministrazione, di una circostanza che evidenzia quanto eventi meteorologici improvvisi e localizzati possano mettere alla prova anche i sistemi di prevenzione e intervento.
3: Nessuna sorpresa stavolta nel segreto dell'urna e al terzo e definitivo passaggio alla Camera la riforma elettorale diventa legge, spicca il ritorno delle preferenze, si potrà indicare fino a 3 candidati in una lista di 6, disposti in una scheda di 7 nomi con capolista bloccato. Di rilievo anche la revisione del premio di maggioranza che scatta se viene raggiunto il 42%, previsti 70 seggi aggiuntivi alla Camera e 35 al Senato, fino a un tetto di 220 deputati e 113 senatori. Il candidato premier poi è indicato nei programmi. Altra novità sul numero delle firme richiesta ai partiti assenti in Parlamento per presentarsi alle elezioni, sale da 1.500 a 6.000 in ogni collegio. La legge dovrà adesso superare il vaglio della Consulta, ma fin da ora, con un'idea definita di regole, anche in Sardegna possono concretamente iniziare le grandi manovre per la corsa alle candidature, tra uscenti e pretendenti, tra ambizioni e magari rinunce. Resta da stabilire quando si andrà al voto, a naturale scadenza del mandato, a ottobre o in primavera, nell'ipotesi di politiche anticipate, carta in mano alla Premier Meloni.
1: Un viaggio in pullman di diverse ore sotto la pioggia e con la certezza che non sarà l'ultima volta. Il mondo sanitario del Sassarese ha imboccato la Carlo Felice per protestare sotto il Consiglio regionale. Sovraffollamento dei reparti, turni massacranti, contratti aziendali non rispettati. Rumorosi e arrabbiati, perché nell'emergenza raccolgono complimenti infiniti che poi non vengono confermati in quegli atti aziendali che dovrebbero migliorare la qualità del lavoro e quindi del servizio offerto.
11: Abbiamo soltanto il rispetto del contratto di lavoro e condizioni migliori per i pazienti.
12: Salario anche fondamentale in meno per 2.800 lavoratrici e lavoratori sin dal 2023-2024.
13: Ci sono

0: contributo del figlio Elio, che ha raccolto e sviluppato l'eredità imprenditoriale del padre. Intervistato da Emanuele De Sì qualche anno fa per Sardegna Verde, aveva ricordato quanto sia importante unire le forze per valorizzare la vernaccia e il territorio.
1: Bisogna parlarsi e unirsi. L'unione, è detto, fa la forza. Ce ne vogliono tanti, non basta uno. Non basta uno. Per fare le cose ci vuole tutto il paese e tutti i paesi, ognuno deve fare una piccola parte, allora si fa una certa forza, si crea.
2: Rimessa in soffitta le nazionali, il campionato del Cagliari riparte con la sfida più attesa, quella di domenica alla Domus con la Juventus. Nella serata di gala con la vecchia signora, per la prima volta in stagione, Fabio Pisacane dovrà rinunciare a capitano de Iola. La sosta ha consigliato l'intervento di pulizia al menisco laterale del ginocchio sinistro, con sosta forzata di un mese circa. Un avvio di stagione in cui de Iola ha preso possesso della difesa, abbandonata solo prima della sosta a Udine, con un ritorno problematico a centrocampo. L'assenza del numero 14 di Sangavino porterà alla conferma nel cuore della difesa di Mina e Rodriguez. Il colombiano si presenterà con la fascia da capitano al braccio, mentre l'uruguagio, già in gruppo nella seduta del mattino, avrà il tempo di smaltire le fatiche di fuso orario e viaggio, anche grazie alla scarica di adrenalina regalata dall'esordio con la Celeste nell'amichevole stravinta in India. A centrocampo invece cerca di recuperare posizioni Fazzini dopo i 90 minuti in panchina a Udine, per affiancare due intoccabili come Winks e Romano, reduce quest'ultimo come Maldini dalla positiva esperienza azzurra e finito proprio nel mirino dei bianconeri. Davanti infine, con Kevin Carlos e i box, sembra scontata la conferma di Mendy, mentre Nzola punta alla prima convocazione stagionale.
3: L'entusiasmo per la prima vittoria in trasferta, raffreddato dalla sconfitta nel secondo turno in casa con Montecatini, ma da una gara approcciata nel modo peggiore, il coach della Dinamo Luca Vitali vuole estrarre le cose buone. La reazione che ha portato Sassari a un clamoroso ribaltone, hanno pesato le troppe assenze. Per fortuna il capitano Jeff Brooks dovrebbe rientrare, ma ha detto il coach in conferenza stampa, proprio gli alti e bassi sono una peculiarità delle squadre in costruzione.
4: Quindi è vero che magari sull'approccio abbiamo avuto delle difficoltà, però anche è vero che abbiamo una grande capacità di reazione, allora dobbiamo riuscire a spalmare su tutti i 40 minuti questo tipo di mentalità. Per il momento stiamo un po' facendo fatica, è normale, è un percorso di crescita.
3: Tra i pochi sopra la sufficienza, Simone Aromando, alla forte ex mestre, la squadra che sabato aspetta i sassaresi.
5: Sicuramente non è una partita come le altre per me, ho fatto 3 anni a Mestre, abbiamo vinto un campionato, l'anno scorso sono stato capitano, è una squadra difficile da affrontare, corre tanto in transizione, si affida molto al tiro da 3 punti, però come ho detto in precedenza dovremo pareggiare la loro energia.
3: Entrambe le squadre devono riscattarsi, per i veneti è la seconda di seguito in casa, dopo la pesante sconfitta con la forte Livorno.

0: Stanno tornando le zanzare.
1: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
2: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
3: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
2: 070 22 240.
4: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
5: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
4: Info su suzuki.it.
6: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23.
7: Ehi tu, prova subito un latte super ultra mega iper extra high glow. Corri!
8: Stanco di non capire cosa stai bevendo? Dalla Sardegna arriva un latte dal gusto unico. Arborea. Nessun ingrediente segreto. Solo latte 100% sardo, genuino e dalla naturale bontà. Scoprilo anche nei piccoli formati in bottiglia da 500 e 250 ml. Arborea. Unico come la Sardegna.

0: il Festival Letterario sulle diversità. A Iglesias, dal 9 all'11 ottobre, Giorgio Dell'Arti, Lauretta Colonnelli, il blues di Roberto Menabò e Pasticceri di Leonardo Capuano. A Cagliari, dal 13 al 18, Roberto Casati, Ines Testoni, Carmen Gallo e la musica di Andrea Chimenti. Festival Out Out Out, ingresso libero, programma sui social e sul sito. Dal 1 al 18 ottobre a Porte di Sassari arriva Beauty Stories, il festival della bellezza. 18 giorni dedicati al mondo beauty, tra eventi, experience, consulenze, test di prodotto e promozioni esclusive. Spazio alle promo Wicon con sconti fino al 70%, alle sorprese beauty dell'erbolario e alle consulenze skincare firmate Bottega Verde. Ma segnatevi soprattutto il 17 e 18 ottobre. Arriva l'appuntamento da non perdere con la Face Spa Experience di Rila Steel. Un'esperienza premium dedicata alla cura della pelle. E non è finita qui. Ci saranno sorprese, gadget, campioni a tema beauty e i favolosi pimple patch per dare un tocco di colore anche al tuo autunno. Segui i canali social di Porte di Sassari per scoprire il programma completo. Beauty Stories ti aspetta dall'1 al 18 ottobre a Porte di Sassari.
1: Sara Diolina. I sonus dessa terra nostra.
2: La cantante Maria Giovanna Cherchi libera la sua voce in tutte le sue diverse coloriture in questo brano intitolato Sagrados Cantos.

0: era ospite di Frimmos, abbinato al Festival delle Launeddas di Villa Pozzu, nell'agosto del 2020, Maria Giovanna Cherchi, che abbiamo ascoltato in Sagrados Cantos.
1: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
2: Valeria Carboni è un'estrosa cantante a suo agio tra blues e jazz, con un'esperienza maturata anche in Inghilterra con un gruppo New Wave. Ha buona padronanza anche dei motivi popolari sardi, al punto da rileggere in chiave personale e multilingue anche Procurade e Moderare, accompagnata da Andrea Pisu alle Launeddas, Vanni Masala all'organetto e Nilo dei Tree Blues alla chitarra.

0: Abbiamo ascoltato la voce di Valeria Carboni con il duo Fantafolk e Nilo sul palco di Frimmus a Monteleone Rocca d'Oria nel 2020.
1: Sono le 6 e 28 minuti.
2: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Radio Smeralda, un viaggio giornaliero alla scoperta di tante notizie curiose e gli aggiornamenti da Unione Sarda, unionesarda.it, i trend sulle notizie più lette e virali e tanti giochi. Radio Smeralda, radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda, dal lunedì al sabato dalle 17 con Cristian Asara, su Radiolina.
4: Torna Out Out Out, il festival letterario sulle diversità. A Iglesias, dal 9 all'11 ottobre, Giorgio Dell'Arti, Lauretta Colonnelli, il blues di Roberto Menabò e Pasticceri di Leonardo Capuano. A Cagliari, dal 13 al 18, Roberto Casati, Ines Testoni, Carmen Gallo e la musica di Andrea Chimenti. Festival Out Out Out, ingresso libero, programma sui social e sul sito.
5: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
6: 33 anni di giustizia negata.
7: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
6: Una sconvolgente storia vera.
8: Lo so che si dichiara innocente.
9: Io sono innocente.
6: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
10: L'associazione Ennio Porrino di Elmas promuove a Cagliari la rassegna autunnale Concerti a Palazzo Reggio. Il 9 ottobre alle 11 presso la scuola di Via Stoccolma e l'11 ottobre alle 19 presso Palazzo Reggio, concerto a cappella Moderne Sonorità con il gruppo Juvox. Progetto realizzato col contributo della Regione Sardegna, Assessorato Beni Culturali e Spettacolo ed in collaborazione con la Città Metropolitana di Cagliari. Direzione artistica Maestro Ignazio Perra. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite.
11: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
12: Nel cuore della Sardegna, antiche melodie, voci arcaiche, suoni, danze e colori. Tenores e sonete. Festival internazionale dell'organetto. Onani, 9, 10 e 11 ottobre.
13: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
14: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
13: Info su suzuki.it.
15: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23.
16: Ogni mercoledì doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport. Due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.
17: Sara Diolina. Il sonus dessa terra nostra.
18: L'energico rock è sempre stato un ingrediente imprescindibile nelle composizioni del cagliaritano Alberto Sanna. Lo si apprezza anche nel suo disco Canzoni per resistere, dal taglio autobiografico, e dal quale ascoltiamo il brano omonimo.

0: Era Alberto Sanna, dal vivo all'FBI di Quartu, in occasione di una sua esibizione nel programma Sonora, proposto da Videolina nel 2008.
1: Nel 2011 Cecilia Concas ha inciso il suo terzo disco dal titolo Balla. Tra le sue 8 tracce compare anche questa Sascomares, un quadretto sui pettegolezzi delle donne nei paesi dell'isola, cui si aggiungono però anche gli uomini.

e senz'altro Omine Mannu. Così l'artista nuorese ebbe modo di proporlo dal vivo e in diretta televisiva sul palco di Ignos, allestito nella zona di Piragua, a La Habana, il 31 ottobre del 1998.

Cucumè.

0: Nel 1986 il comune di Calasetta conferì la cittadinanza onoraria a Mario Biggio, leader scomparso nel 2020 dei Banda Beni, che abbiamo ascoltato in Deu.
1: Dal 16 al 18 ottobre torna ad Olbia l'appuntamento con il campionato mondiale di Aquabike, lo spettacolare evento sportivo che vedrà la partecipazione di oltre 150 campioni di moto d'acqua provenienti

0: tutto il mondo. Campionato mondiale di Aquabike, Regione Sardegna, Gran Prix of Italy. Molo Brindi Olbia dal 16 al 18 ottobre. Lo spettacolo è assicurato. Evento organizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio e della città di Olbia. Dal 1 al 18 ottobre a Olbia Mare arriva Beauty Stories, il festival della bellezza. 18 giorni dedicati al mondo beauty, tra eventi, experience, consulenze, test di prodotto e promozioni esclusive. Spazio alle promo Wicon con sconti fino al 70%, alle sorprese beauty e gadget di NYX e alle consulenze skincare firmate Bottega Verde. Ma segnatevi soprattutto il 10 e 11 ottobre. Arriva l'appuntamento da non perdere con la Face Spa Experience di Rilastil, un'esperienza premium dedicata alla cura della pelle. E non è finita qui. Ci saranno sorprese, gadget, campioni a tema beauty e i favolosi pimple patch per dare un tocco di colore anche al tuo autunno. Segui i canali social di Olbia Mare per scoprire il programma completo. Beauty Stories ti aspetta dall'1 al 18 ottobre a Olbia Mare.
1: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
2: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
1: Tac!
3: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
1: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia,
3: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
4: Torna Out Out Out, il festival letterario sulle diversità. A Iglesias, dal 9 all'11 ottobre, Giorgio Dell'Arti, Lauretta Colonnelli, il blues di Roberto Menabò e Pasticceri di Leonardo Capuano. A Cagliari, dal 13 al 18, Roberto Casati, Ines Testoni, Carmen Gallo e la musica di Andrea Chimenti. Festival Out Out Out, ingresso libero, programma sui social e sul sito.
5: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai!
6: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
5: Info su suzuki.it.
7: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23.
8: Sa Radiolina, i sonus tessa terra nostra.
9: Fondatore anima dei collage, Tore Fazzi ha esordito con un lavoro personale con alcuni brani cantati in sardo. È il caso di questa su Pipiriolu, una delle denominazioni del piffero nell'isola. A

0: Era Subi Piriolu, cantata da Tore Fazzi, accompagnato dal coro del suo paese natale, Alà dei Sardi.
1: Ascoltiamo Luigi Ladu alla chitarra e Valentina Chirra all'organetto in Savitri, la versione in sardo curata da Soleandro di un successo dell'inglese Ed Sheeran.

0: Era ambientato nel verde di Battesaligues, a Bolotana, il brano che abbiamo ascoltato da Luigi Ladu e Valentina Chirra.
1: Sono le 7:02.
2: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
3: Stai già pensando alla casa nuova?
2: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
3: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
2: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
3: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
2: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brinco 100% Sardegna.
3: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
4: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
5: Istituto di Radiologia De Rio. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Rio, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Rio, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
6: A Quarto Sant'Elena, dal 6 all'11 ottobre, torna all'appuntamento con il Sardegna Grand Slam Formula Kite World Ranking Points sulla spiaggia del Poetto di Quarto Sant'Elena. Vivi in diretta lo spettacolo del kitesurf presso lo stabilimento Blue Sky e accendi l'emozione. Info su sardiniagrandslam.com. Manifestazione promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Nel cuore della Sardegna, antiche melodie, voci arcaiche, suoni, danze e colori. Tenores e sonete. Festival internazionale dell'organetto. Onani, 9, 10 e 11 ottobre.
8: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
9: Ogni mercoledì, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport. Due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.

0: Gigantesche pale eoliche impilate sul ponte di una nave lunga 200 metri è la CL Integrity, legata alla compagnia cinese China Land, arrivata in rada davanti a Porto Torres, e il carico dovrebbe essere destinato al progetto ALAS della multinazionale tedesca RWE per la realizzazione di 10 aerogeneratori alti fino a 200 metri, 8 destinati a Ittiri e 2 a Villanova Monteleone, per una potenza complessiva di 66 MW. Un progetto passato nel settembre 2022 attraverso il Consiglio dei Ministri guidato da Mario Draghi, nonostante il parere contrario del Ministero della Cultura. A giugno di quest'anno centinaia di persone erano scese in piazza a Ittiri contro l'impianto, proteste che si inseriscono in una mobilitazione più ampia contro altri insediamenti energetici previsti sempre nel territorio. Per ALAS, dopo i ricorsi e le decisioni della giustizia amministrativa, i lavori sono ripartiti. Ora l'arrivo delle pale riaccende lo scontro tra transizione energetica, tutela del paesaggio e diritto delle comunità locali a decidere sul futuro del proprio territorio.
1: 11 misure cautelari su 14 indagati, decine di milioni di fondi societari spariti nel nulla e ciliegina sulla torta di una bancarotta record, quasi 120 milioni di fondi destinati al pagamento degli stipendi di migliaia di lavoratori svaniti dalle casse e rimasti solo come debito aziendale nei confronti dei lavoratori interinali occupati in aziende della grande distribuzione, della logistica e delle costruzioni meccaniche. Ma non è finito. Al conto vanno aggiunti 65 milioni di contributi dei dipendenti mai versati. La Procura di Cagliari ha emesso 11 misure cautelari per i vertici di alcune società che si occupavano di lavoro interinale, con sedi a Cagliari, Nuoro e Sulcis Iglesiente e in altre 6 regioni italiane. Un ammanco dal record come dal record è il provvedimento di sequestro cautelativo richiesto dalla Procura di Cagliari. Complessivamente, tra immobili, quote societarie e conti correnti degli indagati, sono stati posti sigilli a beni e liquidità per un valore di poco superiore ai 40 milioni di euro. L'operazione della Guardia di Finanza di Cagliari ha svelato un articolato meccanismo di sottrazione e distrazione di fondi. Attraverso una decina di società satellite fatturavano prestazioni inesistenti che drenavano soldi dalla società principale e li facevano sparire successivamente in conti esteri diversi in Romania. Tutto questo sino a quando la società madre non ha dichiarato il fallimento, ma una volta che il tribunale ha verificato i conti, nelle casse della società non erano rimasti neppure gli spiccioli. Tutto sparito in conti correnti bancari in Romania. Ma ora, per sedi loro, sono scattati gli arresti domiciliari con l'utilizzo del braccialetto elettronico e per altri 5 l'obbligo di presentazione giornaliera alla polizia giudiziaria.
2: Prima una versione, poi l'altra. Questo è quanto sta succedendo. Noi faremo di tutto perché venga a luce la verità.
3: Preludio ad altre iniziative dopo la risposta a una prima interrogazione, conseguenti dichiarazioni che evidentemente lasciano perplessità tra le opposizioni e riaccende la polemica l'ultima conferma dalla giunta Todde di voler procedere pur con cautela verso la fusione e privatizzazione degli aeroporti sardi.
4: Ci sono delle cose molto più importanti sul campo aeroportuale che devono essere seguite: mancanza di voli, mancanza di continuità territoriale.
5: La giunta farà tutte le analisi del caso per fornire ai sardi un'operazione che sia utile.
3: Verifiche che hanno già portato a rinviare le firme previste entro settembre secondo il term sheet, la cui scadenza non raffredda il tema in consiglio regionale, e il richiamo forte dall'esecutivo alla rete ministeriale offre ora l'ulteriore sollecito alla trasparenza sulla scia dei fari accesi da inchieste e ricorsi.
6: Un'operazione torbida sulla quale abbiamo sempre chiesto si venisse a riferire in consiglio regionale per parlare con trasparenza degli aeroporti sardi e dei sardi. Siamo convinti sia necessaria una gara pubblica.
7: La Sardegna ha bisogno di una rete unificata di aeroporti perché i numeri lo richiedono e la comunità europea lo richiede. I procedimenti da seguire devono essere ovviamente chiari.
3: Nella prossima finanziaria intanto rientreranno i 30 milioni per l'ingresso della regione con quota intorno al 9% nella holding di gestione della rete unica. Ad oggi tutto ancora in piedi con il caso Cagliari Elmas a destare dubbi e sospetti.
8: La regione deve e può giocare un ruolo fondamentale all'interno di questa partita e ovviamente potrà essere anche il consiglio a valutare in che modo.
9: C'è un'indagine della Procura. La presidente Todde sul tema aeroporti riferisca in aula. Il Consiglio regionale pretende trasparenza e non risposte elusive.
10: 39 mm d'acqua in pochissimo tempo, strade allagate, interventi dei vigili del fuoco negli scantinati, un violento nubifragio si è abbattuto sul Sulcis e in particolare su Carbonia, con grossi disagi alla circolazione. È stato attivato il centro operativo comunale e attraverso i propri canali istituzionali il comune ha invitato i cittadini alla massima prudenza, specificando però come il fenomeno si sia verificato, si legge, in assenza di allerte meteo diramate dalla Protezione Civile Regionale. Il bollettino ufficiale spiega il comunicato indicava per l'Iglesiente un livello di criticità verde senza segnalazioni di fenomeni meteorologici avversi significativi. Tutto il contrario, piogge intense, tante le chiamate al numero di emergenza, le strade sono diventate un unico grande fiume. In via Cagliari, in pieno centro, un furgoncino è rimasto bloccato in mezzo alla strada. Si tratta, ancora dal comunicato dell'amministrazione, di una circostanza che evidenzia quanto eventi meteorologici improvvisi e localizzati possano mettere alla prova anche i sistemi di prevenzione e intervento.
3: Nessuna sorpresa stavolta nel segreto dell'urna e al terzo e definitivo passaggio alla Camera la riforma elettorale diventa legge, spicca il ritorno delle preferenze, si potrà indicare fino a 3 candidati in una lista di 6, disposti in una scheda di 7 nomi con capolista bloccato. Di rilievo anche la revisione del premio di maggioranza che scatta se viene raggiunto il 42%, previsti 70 seggi aggiuntivi alla Camera e 35 al Senato, fino a un tetto di 220 deputati e 113 senatori. Il candidato premier poi è indicato nei programmi. Altra novità sul numero delle firme richiesta ai partiti assenti in Parlamento per presentarsi alle elezioni, sale da 1.500 a 6.000 in ogni collegio. La legge dovrà adesso superare il vaglio della Consulta, ma fin da ora, con un'idea definita di regole, anche in Sardegna possono concretamente iniziare le grandi manovre per la corsa alle candidature, tra uscenti e pretendenti, tra ambizioni e magari rinunce. Resta da stabilire quando si andrà al voto, a naturale scadenza del mandato, a ottobre o in primavera, nell'ipotesi di politiche anticipate, carta in mano alla Premier Meloni.
1: Un viaggio in pullman di diverse ore sotto la pioggia e con la certezza che non sarà l'ultima volta. Il mondo sanitario del Sassarese ha imboccato la Carlo Felice per protestare sotto il Consiglio regionale. Sovraffollamento dei reparti, turni massacranti, contratti aziendali non rispettati. Rumorosi e arrabbiati, perché nell'emergenza raccolgono complimenti infiniti che poi non vengono confermati in quegli atti aziendali che dovrebbero migliorare la qualità del lavoro e quindi del servizio offerto.
11: Abbiamo soltanto il rispetto del contratto di lavoro e condizioni migliori per i pazienti.
12: Salario anche fondamentale in meno per 2.800 lavoratrici e lavoratori sin dal 2023-2024.
13: Ci sono 500 dipendenti che hanno fatto un concorso interno e per poter avere quanto dovuto devono rivolgersi al giudice.
14: L'azienda ospedaliera universitaria di Sassari oggi è sovraffollata di barelle, di pazienti, di letti aggiuntivi e quant'altro, carenze di organico, assunzioni immediate e poi soprattutto c'è l'aspetto contrattuale. Oggi abbiamo noi diverse migliaia di euro da parte dei lavoratori che devono incassare a fronte di 2 anni senza poter fare contrattazione, per cui chiediamo alla presidenza della regione, alla presidente Todde che è anche assessora alla sanità, di intervenire e cercare di sbloccare.
15: Striscioni al cielo è una richiesta precisa, scuole pulite e sicure, senza toppi e blatte. È da qui che nasce la mobilitazione che da alcuni giorni coinvolge diversi istituti superiori di Cagliari e dell'Interland. La protesta è poi arrivata in via Vesalio, davanti al Pertini. I ragazzi hanno manifestato con slogan e striscioni, chiedendo soluzioni definitive. Perché, raccontano, non si tratterebbe di episodi isolati. Le segnalazioni arrivano da più scuole del cagliaritano. In alcuni casi, le deratizzazioni sarebbero già state effettuate. Ma il problema, dicono, resta. Ed è proprio questo che gli studenti contestano, interventi che arrivano quando l'emergenza è già esplosa, senza però una soluzione. Da qui la richiesta di nuovi interventi, anche negli spazi attorno agli istituti. Lo sciopero autogestito si è così allargato dal Pertini al Gramsci e al Meucci di Monserrato, fino al Michelangelo di Cagliari, e proprio qui è prevista una nuova manifestazione.
16: La vita è un gioco. A me è piaciuto fare questo, ho fatto questo. Aveva trasformato la vernaccia in un ambasciatore della Sardegna nel mondo. Si è spento a 97 anni Silvio Carta, fondatore dell'omonima azienda di Baratili San Pietro e figura simbolo dell'imprenditoria isolana. La sua avventura era cominciata negli anni 50 con una piccola attività destinata a crescere fino a diventare un marchio di riferimento del settore. Un percorso fatto di intuizioni, investimenti e di un legame mai interrotto con il territorio. Negli anni l'azienda ha ampliato la produzione, affiancando ai vini anche liquori e distillati, conquistando nuovi mercati senza rinunciare alle proprie radici. Fondamentale il contributo del figlio Elio, che ha raccolto e sviluppato l'eredità imprenditoriale del padre. Intervistato da Emanuele Dessì qualche anno fa per Sardegna Verde, aveva ricordato quanto sia importante unire le forze per valorizzare la vernaccia e il territorio.
17: Bisogna parlarsi e unirsi. L'unione, è detto, fa la forza. Ce ne vogliono tanti, non basta uno. Non basta uno. Per fare le cose ci vuole tutto il paese e tutti i paesi. Ognuno deve fare una piccola parte. Allora si fa una certa forza, si crea.
18: Rimessi in soffitta nazionali, il campionato del Cagliari riparte con la sfida più attesa, quella di domenica alla Domus con la Juventus. Nella serata di gala con la vecchia signora, per la prima volta in stagione, Fabio Pisacane dovrà rinunciare a capitano de Iola. La sosta ha consigliato l'intervento di pulizia al menisco laterale del ginocchio sinistro, con sosta forzata di un mese circa. Un avvio di stagione in cui de Iola ha preso possesso della difesa, abbandonata solo prima della sosta a Udine con un ritorno problematico a centrocampo. L'assenza del numero 14 di Sangavino porterà la conferma nel cuore della difesa di Mina e Rodriguez. Il colombiano si presenterà con la fascia da capitano al braccio, mentre l'uruguagio, già in gruppo nella seduta del mattino, avrà il tempo di smaltire le fatiche di fuso orario e viaggio anche grazie alla scarica di adrenalina regalata dall'esordio con la Celeste nell'amichevole stravinta in India. A centrocampo invece cerca di recuperare posizioni Fazzini dopo i 90 minuti in panchina a Udine per affiancare due intoccabili come Winks e Romano, reduce quest'ultimo come Maldini dalla positiva esperienza azzurra e finito proprio nel mirino dei bianconeri. Davanti infine con Kevin Carlos e i box sembra scontata la conferma di Mendy, mentre Nzola punta alla prima convocazione stagionale.
19: L'entusiasmo per la prima vittoria in trasferta, raffreddato dalla sconfitta nel secondo turno in casa con Montecatini, ma da una gara approcciata nel modo peggiore, il coach della Dinamo Luca Vitali vuole estrarre le cose buone. La reazione che ha portato Sassari a un clamoroso ribaltone, hanno pesato le troppe assenze. Per fortuna il capitano Jeff Brooks dovrebbe rientrare, ma ha detto il coach in conferenza stampa, proprio gli alti e bassi sono una peculiarità delle squadre in costruzione.
20: Quindi è vero che magari sull'approccio abbiamo avuto delle difficoltà, però anche è vero che abbiamo una grande capacità di reazione, allora dobbiamo riuscire a spalmare su tutti i 40 minuti questo tipo di mentalità. Per il momento stiamo un po' facendo fatica, è normale, è un percorso di crescita.
19: Tra i pochi sopra la sufficienza Simone Aromando, alla forte ex Mestre, la squadra che sabato aspetta i sassaresi.
21: Sicuramente non è una partita come le altre per me, ho fatto 3 anni a Mestre, abbiamo vinto un campionato, l'anno scorso sono stato capitano. È una squadra difficile da affrontare, corre tanto in transizione, si affida molto al tiro da 3 punti, però come ho detto in precedenza dovremo pareggiare la loro energia.
19: Entrambe le squadre devono riscattarsi, per i veneti è la seconda di seguito in casa, dopo la pesante sconfitta con la forte Livorno.

0: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
1: 33 anni di giustizia negata.
2: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
1: Una sconvolgente storia vera.
2: Lo so che si dichiara innocente.
3: Io sono innocente.
1: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
4: Alle Longevity Weeks Costa Smeralda, il 10 ottobre, si parlerà degli ingredienti della longevità. Nel corso della conferenza, Healthy Food, esponenti di Slow Food Gallura, Distretto Sardegna Bio e Coldiretti, raccontano come si coltivano e producono alimenti sani, con la supervisione della professoressa Evelina Flacchi. Modera Maria Vittoria Bigonciali. Healthy Food, sabato 10 ottobre, al Longevity Pavilion di Porto Cervo. Scopri tutti i programmi su longevityweekscostasmeralda.it.
5: Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
6: Dal 16 al 18 ottobre torna ad Olbia l'appuntamento con il campionato mondiale di Aquabike, lo spettacolare evento sportivo che vedrà la partecipazione di oltre 150 campioni di moto d'acqua provenienti da tutto il mondo. Campionato mondiale di Aquabike, Regione Sardegna, Gran Prix of Italy. Molo Brindi Olbia dal 16 al 18 ottobre. Lo spettacolo è assicurato. Evento organizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio e della città di Olbia.
7: Dardis, fino al 18 ottobre c'è il sottoprezzo. Alcuni esempi: mozzarella granarolo 3 per 100 grammi, 1,99 euro. Latte valigetta arborea parzialmente scremato, 6 per un litro, 5,39 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
8: Che incubo, dormivo beata e poi il materasso sprofondava.
9: Tranquilla, da Più Dormire ogni materasso ha la perfetta ergonomia per un riposo ideale e il comfort è scontato fino al 70% con mini rate da 20 euro e paghi da febbraio fino al 1° novembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, il letto perfetto esiste.
10: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 1° novembre.
11: Ci sono notti che passano e notti che cambiano il ritmo di una città. Olbia cambia frequenza. Onde, Urban Music Experience. 3 notti dal 15 al 17 ottobre in Piazza Elena di Gallura, con i DJ RDS Don Cash e Claudio Guerrini e il sound internazionale del DJ set di Skin. Ingresso libero. Onde, senti la città. Manifestazione attuata con i fondi del Comune di Olbia e promossa con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna e Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.
12: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
13: Ogni mattina a Radiolina, la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: 13 ottobre, come il pompelmo rosa a 1,59 euro al chilo, le patatine Amica Chips e il Dorada da 130 grammi a 1,10 euro. E nei punti vendita aderenti, nel reparto macelleria, troverai la salsiccia di suino a 79 centesimi letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità con Just Eat e Deliveroo a Cagliari, Alghero e Sassari, scegliendo la consegna a domicilio oppure ritirando la spesa in punto vendita. La Coop sei tu!
1: Per i denti fissi ti manca l'osso? Allora conta l'esperienza. Fai bene a diffidare. Da Boero a Cagliari abbiamo inserito oltre 20.000 impianti dentali, ridato i denti fissi a oltre 2.000 persone e messo oltre 300 impianti proprio dove l'osso non c'era. I casi più difficili sono il nostro lavoro. Vuoi sapere se anche per te si può? Chiama e prenota la visita. Numero verde 800 125 828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
2: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
3: 33 anni di giustizia negata.

0: Radiolina Playlist.
1: Per i denti fissi ti manca l'osso? Allora conta l'esperienza. Fai bene a diffidare. Da Boero a Cagliari abbiamo inserito oltre 20.000 impianti dentali, ridato i denti fissi a oltre 2.000 persone e messo oltre 300 impianti proprio dove l'osso non c'era. I casi più difficili sono il nostro lavoro. Vuoi sapere se anche per te si può? Chiama e prenota la visita. Numero verde 800 125 828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
2: Dall'1 al 10 ottobre, da Iperpan e Supertan, c'è il sottocosto.
3: Alcuni esempi? Pasta Barilla 500 grammi, 49 centesimi. Olio extravergine Belvedere Portaro, 1 litro, 4,39 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
4: Ci sono notti che passano e notti che cambiano il ritmo.

0: Onde, Urban Music Experience. Tre notti dal 15 al 17 ottobre in Piazza Elena di Gallura. Con i DJ RDS Don Cash e Claudio Guerrini e il sound internazionale del DJ set di Skin. Ingresso libero. Onde, senti la città. Manifestazione attuata con i fondi del Comune di Olbia e promossa con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna e Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio. Nel cuore della Sardegna, antiche melodie, voci arcaiche, suoni, danze e colori. Tenores e sonete. Festival internazionale dell'organetto. Onani, 9, 10 e 11 ottobre. Dal 16 al 18 ottobre torna ad Olbia l'appuntamento con il campionato mondiale di Aquabike, lo spettacolare evento sportivo che vedrà la partecipazione di oltre 150 campioni di moto d'acqua provenienti da tutto il mondo. Campionato mondiale di Aquabike, Regione Sardegna, Gran Prix of Italy. Molo Brindi Olbia dal 16 al 18 ottobre. Lo spettacolo è assicurato. Evento organizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio e della città di Olbia.
1: Ogni mercoledì doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport. Due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.

0: Caffè Corretto. Rimani su Radiolina, tra poco Caffè Corretto, approfondimento con interviste e ospiti sui fatti del giorno e la rassegna stampa. Caffè Corretto ti aspetta subito dopo le notizie dall'Italia, dal mondo e dalla nostra isola. Il miglior buongiorno, tra poco in onda su Radiolina.
1: Sono le 8:01.
2: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
3: Stai già pensando alla casa nuova?
2: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
3: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
2: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
3: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
2: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brinco 100% Sardegna.
3: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
4: Buongiorno dalla redazione, apriamo con la politica, la riforma elettorale e legge. Soglia al 42% per il premio di maggioranza, al di sotto è proporzionale puro. Indicazione del premier, capilista bloccati e poi preferenze. Alla Camera il centrodestra fa il pieno con 227 sì e supera la prova del voto segreto. Una risposta a chi ci voleva divisi, ora i cittadini potranno scegliere i parlamentari, esulta la premier Meloni. Protestano le opposizioni con cartelli contro la legge truffa e preparano i ricorsi alla Corte Costituzionale. La battaglia si sposta nei tribunali, dice Maggi, di più Europa. Confronto sulla data del voto. Fazzolari indica giugno, ma Tajani dice Forza Italia vuole arrivare a fine legislatura. L'Italia incassa dall'Unione Europea il primo via libera alla clausola di salvaguardia per le spese su energia e difesa, ma resta per ora il no della Commissione alla richiesta di più flessibilità sui conti pubblici per fronteggiare l'aumento dell'inflazione. Il dossier sulla clausola passa ora al Consiglio, che avrà un mese di tempo per dare l'ok definitivo. Appare sempre in salita invece la strada per ottenere più flessibilità, come richiesto da Italia e Grecia. Non possiamo continuare a introdurre nuove forme di flessibilità fiscale. Esamineremo più a fondo le richieste di Italia e Grecia, ha detto il commissario Dombrovskis al termine dell'Eurogruppo a Lussemburgo. Siamo fiduciosi che le buone ragioni tecniche potranno trovare la corretta interpretazione, ha replicato Giorgetti. Dopo 90 anni negli Stati Uniti torna un'esecuzione pubblica. Il segretario alla difesa Pete Hegseth ha reso noto che Nidal Hassan, lo psichiatra militare autore della strage nella base militare di Fort Hood in Texas nel 2009, in cui uccise 13 persone e ne ferì 32, sarà trasmessa in diretta streaming. Lo riferiscono i media americani. Il plutone sarà schierato contro l'ex maggiore dell'esercito americano il 3 dicembre. Conflitto Mosca-Kiev, negoziatori ucraini domani a Miami vedono Witkoff e Kushner sulle nuove idee degli Stati Uniti, invitati anche Gran Bretagna, Francia, Germania, NATO e Unione Europea. Intanto un raid russo a Kramatorsk nella regione di Donetsk colpisce due minibus di linea, uccidendo almeno 33 persone e ferendone 18. Questo attacco non rimarrà senza risposta, ha detto il presidente ucraino Zelensky. La Russia sta cercando di distruggere ogni forma di vita nel Donbass ed è indispensabile una risposta ferma da parte del mondo. Allarme del segretario di Stato americano Rubio, siamo in stallo, il conflitto può intensificarsi e forse allargarsi in modo da coinvolgere altri paesi. 12 anni di reclusione è la pena che chiede la procura che in Argentina si sta occupando del caso della morte di Diego Armando Maradona nei confronti del neurochirurgo Leopoldo Luque. È lui che guidava lo staff medico incaricato di vegliare sulla salute dell'ex campione del mondo, morto il 25 novembre 2020 all'età di 60 anni durante la convalescenza dopo un intervento chirurgico per un'embolia cerebrale. L'accusa è omicidio con dolo eventuale, aggravato dalla sua condizione di medico e dal vincolo di amicizia. MotoGP, Gran Premio di Indonesia, il weekend a Mandalika inizia col miglior tempo di Marco Bezzecchi, che in 1.30 e 132 precede nelle libere gli altri due contendenti al titolo. Marc Marquez è secondo, Jorge Martin è terzo, poi Acosta, Fernandez e le due Ducati VR di Morbidelli e di Gian Antonio. Piloti di nuovo in pista alle 9 per le prequalifiche. È tutto, a più tardi.
1: Radiolina, Radio Notizie.
5: Prima edizione del GR di Radiolina, buongiorno dalle Ele Casini e dalla redazione, oggetto anche nelle news nazionali, ma è l'apertura dell'Unione Sarda che trovate oggi in edicola dedicata alla riforma elettorale che è legge, il premio di governabilità per chi arriva al 42%, il ritorno al proporzionale, sistema misto di preferenze e capolista bloccati. Sono alcune delle nuove regole elettorali, la Premier risposta nei fatti, le opposizioni una truffa, si parla con insistenza di voto anticipato anche nell'isola, corsa alle candidature. E poi lo sciopero della sanità sarda, la mobilitazione da nord a sud, medici, infermieri, amministrativi, operatori sociosanitari, tutti coinvolti per denunciare le gravi carenze d'organico, la disorganizzazione e anche le questioni contrattuali irrisolte. Violenza minorile, il dossier in difesa presentato dalla Fondazione Terre des Hommes sui dati del servizio analisi criminale della Direzione Centrale della Polizia nel 2025 in Sardegna sono stati 172 minori vittime di reato in lieve diminuzione, 2,8% rispetto all'anno precedente. Nell'isola le vittime sono per oltre il 56% femmine, l'84% vittime di abusi sessuali. E poi la fotonotizia centrale dell'Unione Sarda dedicata ai disagi e alle proteste degli studenti del Cagliaritano a causa della presenza costante di topi in molti istituti dall'inizio dell'anno scolastico. Sono 9 le scuole chiuse, intanto va avanti la deratizzazione. Due appuntamenti per oggi, uno per questo pomeriggio alle 15 alla Fiera di Cagliari, ci sarà l'apertura della 16ª Cagliari Tattoo Convention che andrà avanti fino a domenica 11 ottobre. A Tempio Pausania invece nella comunità integrata Rinaggio alle 17 Antonio Buggio presenta il libro Nero Mediterraneo per la rassegna Mintua a parole in circolo. Pagina sportiva, innanzitutto il calcio con il Cagliari, 2 giorni al ritorno al campionato con la Juventus che verrà ospitata alla Domus, stadio cagliaritano che sarà sold out nel posticipo della domenica. Recuperati nazionali, solo Sherry in dubbio per la gara, tentano il recupero in estremis anche De Jola e Kevin Carlos. Nzola va verso la prima convocazione. E dal calcio al basket, perché giocherà domani la Dinamo nella 3ª giornata di Serie A2. Dopo la sconfitta interna contro Montecatini, i sassaresi tenteranno il secondo colpo fuori dall'isola al Palatalercio di Mestre. Coach Vitali recupera Capitan Brooks dopo la tonsillite. Era l'ultima notizia, fra poco su Radiolina Caffè Corretto con Francesca Figus. Le news invece tornano fra un'ora.
6: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
7: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
6: Info su suzuki.it.
8: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23.
9: Generazione Monumenti Aperti, un patrimonio di cultura, legami, memoria, una questione d'amore per la nostra terra. Tutti gli appuntamenti della 30ª edizione su monumentiaperti.com.
10: Da mercoledì 14 a domenica 18 ottobre, negli spazi di Sa Manifattura Cagliari, torna Anima IF, festival internazionale di teatro di figura per adulti. 5 giorni di spettacoli, workshop, mostre, appuntamenti e incontri con artiste e artisti da tutto il mondo, dalla Slovenia alla Spagna, dalla Germania all'Italia. Vi aspettiamo per inaugurare la 9ª edizione mercoledì 14 ottobre alle 18 a Sa Manifattura.
11: A Quarto Sant'Elena, dal 6 all'11 ottobre, torna l'appuntamento con il Sardegna Grand Slam Formula Kite World Ranking Points sulla spiaggia del Poetto di Quarto Sant'Elena. Vivi in diretta lo spettacolo del kitesurf presso lo stabilimento Blue Sky e accendi l'emozione. Info su sardiniagrandslam.com. Manifestazione promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.
12: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
13: Radiolina. Radiolina presenta Caffè Corretto.
14: 8 e 10 minuti, siamo perfetti anche in questa mattina. Buongiorno a tutti, io sono Francesca Figus, come sempre con me in regia c'è Fabio Leoni. Le parole rimbalzano, le parole, se glielo permetti, faranno ciò che vogliono fare e ciò che devono fare. E Anne Carson, il premio Nobel per la letteratura. E allora il caffè è già nella moca, per alcuni di voi sarà il secondo o il terzo della giornata, ma qui a Radiolina ormai lo sapete, lo correggiamo con l'informazione, l'attualità è un sorriso soprattutto perché questa mattina almeno qui a Cagliari ci siamo svegliati con una leggera pioggia. E allora eccolo il corazon del nostro corazon, il divo dell'alta pressione, stai già ridendo?
15: Certo, questa roba del divo dell'alta pressione, ma la, non dire?
14: Ma posso continuare? La superstar dei Maribossi, Paolo Corazon, a parte gli scherzi, perché è sempre bello giocare con te. Che fine settimana ci aspetta, soprattutto qua nell'isola?
15: Allora, ciao, buongiorno a tutti, buongiorno Francesca. Allora, guarda, in effetti molta variabilità oggi sarà una giornata molto instabile per la Sardegna. Come dicevi, c'è qualche pioggia, al momento ne arriveranno delle altre, soprattutto verso sera e questa notte arriveranno anche dei temporali, quindi oggi giornata insomma molto instabile, però già da domattina tempo in netto miglioramento, quindi avremo nel weekend il ritorno di ampie zone di sereno, se qualche nuvoletta ci sarà ancora. L'unico fastidio, il vento, perché comincerà a soffiare il maestrale, già in parte si fa sentire, anche domenica sarà una giornata con maestrale sostenuto, quindi insomma weekend un po' ventoso, ma d'altro canto è anche l'autunno che certo, finalmente inizia ad avvicinarsi, insomma siamo a ottobre, qualcosa dovrà pur succedere, e quindi ripeto, tra oggi l'instabilità e il vento del weekend si farà sentire appunto un po' d'autunno, anche come temperature, nel senso che calano un pochettino, però ti dirò comunque 22-24 gradi li facciamo, quindi non è che faccia freddo, però insomma un primo cambio d'armadio possiamo anche iniziare a farlo, come dire,
14: Paolo, ecco. E allora quello lo possiamo fare, soprattutto Paolo, perché questo autunno l'abbiamo così tanto invocato, quindi adesso è arrivato, ci mettiamo un maglione sulle spalle, siamo pronti ad affrontare il weekend e grazie a te lo facciamo con il sorriso e con indicazioni meteo sempre precise. Paolo Corazon, grazie, so che hai una mattina densissima di impegni.
15: Guarda, è arrivato l'autunno, è arrivato il doppio del lavoro, forse era meglio che rimanesse l'estate dal mio punto di vista,
14: però noi a Radiolina siamo sempre felici perché riesci a trovare questi minuti da dedicarci. Paolo Corazon, grazie, a te va la nostra buona giornata. Lo posso dire che sei il numero uno degli uomini del questo lo posso dire, dai.
15: Ti ringrazio, troppo buona. Ciao, buon weekend.
14: Buona
15: a tutti,
14: giornata,
15: un
14: buon
15: grande
14: weekend. Grazie a Paolo Corazon. Abbiamo bella musica qua a Radiolina. Allora, per iniziare il weekend, loro sono Guè e Marracash, sono i Golden Boy dell'hip hop italiano. Sono amici da 30 anni, da 20 anni cantano insieme e quest'anno festeggiano i 10 anni di Santeria, che è il loro album Cult. Casini qua a Radiolina.

0: Ta. Radiolina Caffè Corretto.
1: Radiolina presenta Il colpaccio del sabato ci fadda.
2: Fermate le macchine! Venerdì mattina, quindi torna Il colpaccio del sabato ci fadda. Con noi Lorenzo Fadda. Lorenzo, cosa succede domani?
3: Succede che per un solo giorno facciamo una follia. Cassapanca Gulliver in resina, colore sabbia, capienza 300 litri. Tanto spazio per tenere tutto in ordine, in casa o all'aperto. E in più, alla chiusura salvamani e la predisposizione per il lucchetto. Da 79,99€ a soli 44,90€.
2: Aspetta, 44,90€, quindi parliamo del 43% di sconto.
3: Hai capito bene, 43% di sconto, solo sabato e solo fino ad esaurimento scorte. È un'occasione irripetibile.
2: E quindi chi arriva tardi?
3: È semplice, chi arriva tardi resta mani vuote.
2: Avete capito? Domani si va da Cifadda. Non perdetevi Il colpaccio del sabato.
3: Vi aspetto domani nei nostri negozi. Fate in fretta e buon weekend a tutti con Cifadda.
2: Cifadda, migliorare la casa migliora la vita.
4: I denti fissi ti manca l'osso? Allora conta l'esperienza. Fai bene a diffidare. Da Boero a Cagliari abbiamo inserito oltre 20.000 impianti dentali, ridato i denti fissi a oltre 2.000 persone e messo oltre 300 impianti proprio dove l'osso non c'era. I casi più difficili sono il nostro lavoro. Vuoi sapere se anche per te si può? Chiama e prenota la visita. Numero verde 800 125 828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero.
5: Dall'1 al 10 ottobre, da Iperpan e Supertan, c'è il sottocosto. Alcuni esempi? Pasta Barilla 500 grammi, 49 centesimi. Olio extravergine Belvedere Portaro, 1 litro, 4,39 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
6: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
7: 33 anni di giustizia negata.
8: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
7: Una sconvolgente storia vera.
9: Lo so che si dichiara innocente.
10: Io sono innocente.
7: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
11: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Torna Out Out Out, il festival letterario sulle diversità. A Iglesias, dal 9 all'11 ottobre, Giorgio Dell'Arti, Lauretta Colonnelli, il blues di Roberto Menabò e Pasticceri di Leonardo Capuano. A Cagliari, dal 13 al 18, Roberto Casati, Ines Testoni, Carmen Gallo e la musica di Andrea Chimenti. Festival Out Out Out, ingresso libero, programma sui social e sul sito.
12: Ci sono notti che passano e notti che cambiano il ritmo di una città. Olbia cambia frequenza. Onde, Urban Music Experience. Tre notti dal 15 al 17 ottobre in Piazza Elena di Gallura. Con i DJ RDS Don Cash e Claudio Guerrini e il sound internazionale del DJ set di Skin. Ingresso libero. Onde, senti la città. Manifestazione attuata con i fondi del Comune di Olbia e promossa con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.
13: L'associazione Ennio Pulino di Elmas promuove a Cagliari la rassegna autunnale Concerti a Palazzo Reggio. Concerti previsti nei giorni 9 ottobre alle 11 presso la scuola di Via Stoccolma e 11 e 25 ottobre, 1 e 8 novembre alle 19 presso Palazzo Reggio. Progetto realizzato col contributo della Regione Sardegna, Assessorato Beni Culturali e Spettacolo ed in collaborazione con la Città Metropolitana di Cagliari. Direzione artistica Maestro Ignazio Perra. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite.
0: Caffè Corretto.
14: Caffè Corretto ancora insieme, ancora in diretta dagli studi di Piazza L'Unione Sarda a Cagliari, proprio nel giorno in cui Baratti di San Pietro si prepara a celebrare il suo Wine Fest. Ci ha lasciato Silvio Carta, 97enne patriarca delle cantine, indiscusso re della vernaccia. L'ultima intervista che fece con il nostro giornale porta la firma di Roberto Ripa, nostro amatissimo collega, critico enologico. Io prima eravamo fuori onda, no? E ti ho fatto un sacco di complimenti, Roberto Ripa, sui vini, e tu mi hai detto: ma no, definiscimi solo un santo bevitore.
15: Buongiorno Francesca, buongiorno al pubblico.
14: Buongiorno,
15: al pubblico
14: buongiorno. Ecco.
15: Ciao, ciao.
14: Allora Roby, correggiamo questo caffè corretto questa mattina e lo facciamo con la vernaccia di Silvio Carta.
15: Sì, è chiaramente un momento triste perché la Sardegna perde un grande imprenditore, prende una grande persona, ma soprattutto un uomo della terra, un uomo della vigna, un personaggio che naturalmente, come tutte le persone legate alla campagna, è nate nella campagna, era molto determinato, caparbio, tant'è vero che la Silvio Carta è arrivata oggi a comunque essere conosciuta a livello internazionale anche grazie a questa determinazione, come viene riconosciuta anche dal figlio Elio, il figlio di Silvio, Elio, che è il patron della Silvio Carta.
14: Senti,
15: la cosa dimmi Francesca.
14: No, io vorrei sapere, Roby, questa vernaccia, questo tipo di uva, come ha fatto Silvio Carta a riportarla in auge? Qual è stato il suo grande lavoro?
15: Intanto, come lui stesso diceva e poi ripeteva anche Elio, ripete anche Elio, per coltivare vino bisogna avere una grande passione, ma per coltivare la vernaccia bisogna essere un po' folli, un po' pazzi, ma soprattutto assolutamente determinati, cioè non avere altre passioni, cioè essere dei contadini che rispettano un vitigno molto particolare, ma soprattutto sanno bene che dietro quel vitigno ci sono millenni di storia della Sardegna.
14: Addirittura in Sardegna si parla dell'undicesimo secolo.
15: Sì, in realtà potrebbe essere questo. Io ho sempre un po' di difficoltà nel definire bene dei termini temporali. Certo è che la forza di questo vitigno e di questo vino è andato oltre i confini del tempo. Poi è vero che nel passato ha vissuto anche momenti di grande difficoltà, di grande crisi, però la capacità di imprenditori e di vignaioli oristanesi, e tra questi sicuramente tra i più illuminati c'era sicuramente, appunto, come dicevo prima, Silvio Carta. Ecco, questa grande passione, questa grande determinazione, ma anche sapienza, ha permesso un proseguo di grande successo. Voglio solo ricordarti, Francesca, ricordare al pubblico di Caffè Corretto che nel 2024 la vernaccia DOC riserva Silvio Carta vendemmia 2004 è stata premiata al Vinitaly come il miglior vino bianco d'Italia, ma
14: grandissimo
15: riconoscimento. Qualche anno prima, nel 2018, non tutti lo sottolineano questo, lo stesso vino, quindi la vernaccia DOC riserva 2004, era stata considerata dai giudici del Vinitaly come il miglior vino in assoluto, il miglior vino d'Italia in assoluto. Quindi voglio dire, una grande passione ma anche una grande sapienza.
14: Questi dati ci danno assolutamente la misura della grandezza, della genialità e della passione di questo grande imprenditore. E allora Roberto Ripa domani prende il via il Baratili Wine Fest e questa quinta edizione sarà dedicata tutta a Silvio Carta in alto i calici. Mi fai un brindisi? A cosa brindiamo a queste 8 e 26 di questo 9 ottobre?
15: Ma guarda, il brindisi va fatto sicuramente con un calice di vernaccia. E io brinderei con la vernaccia del fondatore di Silvio Carta, cercando di sperare in una annata enoica o vitivinicola di grande successo per la Sardegna, perché il sogno che ho coltivato in tanti anni in cui mi sono occupato di vino è che finalmente la grande sapienza, la grande conoscenza che ormai i vignaioli sardi hanno raggiunto venga riconosciuta a livello nazionale e internazionale, e questo vale anche per la vernaccia. Cincin. Quindi brindiamo alla vernaccia.
14: Grazie.
15: E brindiamo al vino sardo.
14: In alto i calici, Roberto Ripa, grazie per essere stato con me questa mattina, aver corretto tanto questo caffè. Sienna Spyro adesso qua in diretta.

0: ultime note di Sena Spyro per tornare in studio e adesso solleviamo le serrande del nostro bar dello sport. Siamo sempre più vicini al big match Cagliari-Juventus, ma davvero Vicario è più forte di Caprile, Fabiano Gaggini?
1: Meno due a Cagliari-Juventus, sì.
0: Ma siamo davvero, il conto alla rovescia.
1: Esatto, meno, ma davvero Vicario è il più forte di Caprile? Ce lo siamo chiesti oggi sull'Unione Sarda e probabilmente non è proprio così. Perché ci facciamo questa domanda? Perché Vicario, tra l'altro ex portiere del Cagliari, è convocato in nazionale, Caprile no, quindi ci viene un po' da domandarci perché qui abbiamo fatto una serie di valutazioni e forse in questo momento, in questa fase, forse nell'ultimo anno, forse anche negli ultimi due anni, Caprile sta dimostrando di essere più forte di Vicario. Detto questo, domenica si sfideranno proprio alla Domus in Cagliari-Juventus e quindi intanto in questo momento Caprile è più su in classifica, due punti in più, e vediamo quello che succede domenica.
0: Senti, che clima c'è tra il rosso-blu?
1: Il clima non può che essere positivo perché intanto per la classifica, positivo poi anche per quello che hanno fatto i nazionali in queste tre settimane di sosta. Sono tornati proprio, si è chiuso il cerchio proprio ieri con il ritorno di Rodriguez, ormai sono di Obert, ormai sono tutti dentro e tutti reduci da esperienze abbastanza positive, non solo Maldini e Romano ma anche Obert, appunto Rodriguez che ha fatto l'esordio con l'Uruguay, quindi tornano tutti ancora più carichi.
0: Ci hanno fatto fare un figurone i nostri ragazzi.
1: Sì, ci hanno rappresentato bene, dai, diciamo di sì, e quindi adesso però arriva il bello per tutti, per il Cagliari arriva questa sfida con la Juventus che sembra quasi scritta nel destino alla sesta giornata con questa classifica dopo questa lunga attesa per la sosta per le nazionali. Domenica sera 20:45 stadio sold out, manco a dirlo, insomma sarà una bella serata a prescindere anche dal risultato, nella speranza che il Cagliari possa tirar fuori un'altra impresa.
0: In queste due bellissime pagine 50 e 51 dell'Unione Sarda oggi in edicola, tutte da leggere, dove non mancano le analisi, commenti, il consueto punto da Seminello. Fabiano Gaggini, grazie per... mi piace svegliarti, anche stamattina ti ho dato l'ha già fatto la tua bambina, di sicuro l'hai già portata a scuola. Ci vediamo tra poco in redazione, buona giornata e anche
1: buona
0: noi facciamo il conto alla rovescia col segnale orario.
2: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 8:32.
3: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me Valentina Caruso insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu ogni giovedì alle 18:30 su Radiolina e potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
5: Il Cagliari in diretta ogni giovedì alle 18:30 su Radiolina.
6: Il Cagliari in diretta.
7: Oh no, stanno tornando le zanzare.
8: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
9: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
8: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
9: 070 22 240.
10: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
6: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq da 119 euro al mese, TAN 0 TAEG 1.01 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 16.734 euro, importo totale dovuto 21.076 euro, fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Vieni a scoprirla da Autofam, via Nervi, zona industriale di Elmas a Cagliari.
11: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari. O su orofino.it.
12: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi, oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia, avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
13: Il 15, il 16 e il 17 ottobre, col premio Andrea Parodi, la World Music è al Teatro Massimo di Cagliari. Gli artisti in gara, le canzoni di Andrea Parodi, gli ospiti, Bungaro, Gigi Marras, Luisa Briguglio, il progetto Bentemari con Elena Leda, Matteo Leone, Marzouk Meiri e Roberto Taufik. E il premio Albo d'Oro a Paolo Fresu. 19° premio Andrea Parodi, in tre serate, tutte le emozioni della World Music. Ingresso gratuito con prenotazione al box office di Cagliari.
14: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene, senti custa.
15: Fino al 21 ottobre, prendi due, paghi uno. Dentifricio P White System Mentadent vari tipi 75 ml, due pezzi a 2,45 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
16: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
15: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
17: Caffè Corretto.
0: Come avete iniziato questo venerdì mattina? Speriamo serenamente, come cantano Julie e Bresh.
18: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Allora, abbiamo iniziato Caffè Corretto con grande ritmo e sorrisi, ma c'è la politica a dominare la scena odierna con un passaggio che ridisegna le regole del gioco democratico in Italia. L'aula della Camera ha dato il via libera definitivo alla nuova legge elettorale, ponendo così fine a un iter parlamentare tesissimo. Il voto finale è avvenuto a scrutinio segreto, ve lo abbiamo già raccontato ieri, ha registrato 227 voti favorevoli e 100

Che ora gli italiani possano scegliere tutto, legando indissolubilmente il voto espresso nelle urne alla governance del paese. La riforma punta a garantire che chi vince le elezioni abbia una maggioranza solida e spendibile per l'intera legislatura. Vediamo però nello specifico come queste nuove regole cambiano volto alle schede di Camera e Senato, introducendo un impianto che potremmo definire un proporzionale corretto. Al centro del provvedimento ci sono due pilastri fondamentali, sono la soglia di sbarramento e il premio di maggioranza. Per quanto riguarda l'accesso al Parlamento, i partiti dovranno superare uno sbarramento nazionale fissato al 3%, sotto questa percentuale non ottengono seggi. La vera novità risiede nel meccanismo di governabilità. Viene infatti introdotto un premio di maggioranza automatico riservato alla coalizione in grado di superare il 42% dei voti complessivi, un premio pensato proprio per garantire ai futuri governi questa tanto cercata stabilità, evitare le storiche paralisi post voto. Naturalmente il clima politico è tutt'altro che sereno. Se la maggioranza rivendica con orgoglio questo risultato, le opposizioni sono sul piede di guerra. Dai banchi della minoranza la riforma viene rigettata con forza e viene definita senza mezzi termini una truffa ai danni della rappresentanza dei cittadini. Naturalmente nel corso della giornata qui su Radiolina, ma anche su Videolina, unionesarda.it, e poi domani il nuovo numero dell'Unione Sarda in edicola, tutte le novità e i riflessi di questa legge elettorale sulla politica della nostra isola. Certo è che con questo voto l'Italia si prepara a inaugurare un nuovo capitolo della sua storia repubblicana. Le reazioni fuori e dentro i palazzi della politica continueranno a far discutere nelle prossime settimane, mentre i tecnici sono già al lavoro per analizzare i nuovi collegi. Allora 340 87 15 015 per far sentire anche la vostra voce dai nostri microfoni. Cantiamo d'amore, beh, dopo la politica ci sta, De Bausa.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Quarto Sant'Elena, dal 6 all'11 ottobre, torna all'appuntamento con il Sardegna Grand Slam Formula Kite World Ranking Points sulla spiaggia del Poetto di Quarto Sant'Elena. Vivi in diretta lo spettacolo del kitesurf presso lo stabilimento Blue Sky e accendi l'emozione. Info su sardiniagrandslam.com. Manifestazione promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.
2: A Porto Cervo la sabbia scotta ancora. Le squadre più forti d'Italia si sfidano a beach tennis, beach soccer, beach rugby e beach volley. 4 giorni di tornei ricchi di energia e spettacolo, con grandi atleti pronti a darsi battaglia sulla sabbia a pochi metri dal mare. Dall'8 all'11 ottobre a Porto Cervo ti aspettiamo alla Beach Arena delle Longevity Weeks Costa Smeralda. La stagione continua. Scopri tutti i programmi su longevityweekscostasmeralda.it.
3: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dall'8 al 13 ottobre, come Manlo Reddus, la casa del grano, da 500 grammi a 1,50 euro. La bobina asciugatutto Comprami, da 600 strappi a 4,49 euro. E nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai il polpettone di bovino e suino a 99 centesimi letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità e iscriviti al servizio WhatsApp per ricevere le offerte sul tuo smartphone. La Coop sei tu.
4: Dal 16 al 18 ottobre torna ad Olbia l'appuntamento con il campionato mondiale di Aquabike, lo spettacolare evento sportivo che vedrà la partecipazione di oltre 150 campioni di moto d'acqua provenienti da tutto il mondo. Campionato mondiale di Aquabike, Regione Sardegna, Gran Prix of Italy. Molo Brindi Olbia dal 16 al 18 ottobre. Lo spettacolo è assicurato. Evento organizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio e della città di Olbia.
5: Itinerari musicali dell'identità, l'evento di musica classica dell'anno. Artisti di fama internazionale si esibiscono a Cagliari, Sassari e Iglesias, a due passi da te, in 11 imperdibili appuntamenti. Non semplice musica, ma un'esperienza da vivere e raccontare. Uno spettacolo senza tempo, da vivere in prima persona. Ti aspettiamo l'11 ottobre alle ore 18 a Cagliari per il concerto di Valentina Lisizza. Visita il nostro sito www.itinerarimusicalidell'identità.it.
0: Radiolina Meteo.
6: Un saluto agli amici di Radiolina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Traschiarite alcuni annuvolamenti, peggioramento del tempo sulla Sardegna, il passaggio della perturbazione si fa sentire anche sull'isola con acquazzoni temporali su gran parte dei settori sardi. Ancora condizione di marcata instabilità atmosferica nel corso dei prossimi giorni con un atteso calo termico e un aumento della ventilazione. Rimanete aggiornati per questi e ulteriori dettagli come sempre sull'app gratuita di 3B Meteo.
7: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: 8 e 54 minuti per parlare di sesso qui a Radiolina, e lo facciamo insieme a Francesca Basile, la nostra adorata psicologa scrittrice, perché sono appena arrivati i dati del rapporto Censis sulla sessualità degli italiani. Buongiorno Francesca!
1: Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
0: E allora, un dato, un primo dato che ci fa riflettere, perché il ruolo maschile della mascolinità è cambiato in modo profondo rispetto al passato. Il 59,7% degli uomini, il 63,7% delle donne considera ormai antiquata la classica figura dell'uomo di una volta.
1: Esatto Francesca, i dati che hai ricordato e che stiamo commentando stamattina in realtà confermano un fenomeno, un cambiamento epocale che noi psicologi osserviamo già da un po' di tempo, sia nelle ricerche che nei nostri studi. Quello che potremmo definire quasi il tramonto del Latin lover, l'archetipo dell'uomo imperturbabile, quello
0: maschio,
1: no,
0: italiano,
1: che non deve,
0: no,
1: chiedere mai. Esatto, c'era la famosa pubblicità, l'uomo che non deve chiedere mai. In realtà oggi le nuove generazioni stanno abbattendo questo stereotipo. Stiamo passando da relazioni basate sulla performance a relazioni basate sull'autenticità. Gli uomini stanno rivendicando la possibilità di essere autentici all'interno delle relazioni, e questo cambiamento per loro non è una perdita di forza, ma è uno sano smantellamento di una gabbia, di uno stereotipo,
0: certo,
1: che ha represso per decenni la loro emotività anche all'interno della coppia.
0: Senti Francesca, c'è un dato invece che non mi piace, perché solo 6 uomini su 10, siamo al 66,1%, allora solo 6 uomini su 10 dichiarano di non riuscire sempre a comprendere con certezza quando un no della partner indica un rifiuto reale del rapporto. Questo non è bello, perché
1: questo non è bello.
0: Quei no che gli uomini non capiscono portano poi a tante tante tragedie che purtroppo anche qui su Radiolina continuiamo a raccontare.
1: Esatto, perché vedi, se è vero che da un lato gli uomini stanno rivendicando ampiamente il desiderio di stare in maniera empatica all'interno della relazione, quindi costruire relazioni, come dicevo prima, non basate soltanto sulla fisicità, sulla performance, ma anche sull'empatia, dall'altro lato quello che stiamo vivendo oggi è un momento di cambiamento, e come tutti i cambiamenti non abbiamo già il prodotto completo, non abbiamo già il risultato finale. Ecco, è un momento di trasformazione, e come tutti i periodi di trasformazione ci sono i buchi, perché nel momento in cui un uomo abbandona il vecchio modello, quello che non era vissuto da 2 giorni, cioè è da che l'uomo e la donna hanno costruito una relazione, che quel modello era in vigore, consolidato, e per affacciarsi al nuovo ci sono quelle che inevitabilmente sono incapacità, sì, anche di interpretazione, di comunicazione, ma anche di interpretazione della comunicazione stessa. Ecco poi la difficoltà. Con questo non li sto difendendo, sto semplicemente spiegando che
0: stiamo analizzando, e questo è il
1: esatto, esatto, che nessuno nasce imparato, anche se non è italiano corretto, però nessuno nasce che sa fare tutto, e dunque anche a loro manca, ecco, quella che poi viene chiamata educazione sentimentale, educazione emotiva, per raggiungere quella che è la maturità, certo, emotiva, la maturità sentimentale, di cui, se ci pensi, nella quotidianità si parla poco nei contesti di istruzione, e cioè si parla sempre
0: sono
1: di
0: sempre
1: crescita,
0: in casi limite, fisica. Sì, è vero. È vero.
1: Esatto, se ne parla sempre poi quando ci sono i casi limite, sì. Però della maturità emotiva, cioè nessuno si chiede a che punto sono, sembrano domande quasi ridicole, ma in realtà ognuno di noi, uomo o donna, si dovrebbe, soprattutto quando si affaccia all'età adulta, soprattutto quando vive l'età adulta, si dovrebbe fermare, si dovrebbe chiedere, ma a che punto sono con la mia crescita emotiva, come mi sento di fronte a determinate situazioni. Non è un'abitudine farlo, ed ecco che poi gli uomini si trovano ancora di più spiazzati, perché ripeto, arrivano da quel modello. Se ci pensi, quante volte, anche ritornando indietro nel tempo a quando eravamo bambine, e magari un nostro compagno di scuola o un amichetto si faceva male e piangeva, gli veniva detto non fare la femminuccia.
0: Certo. Le bambine sono vestiti di rose, i maschietti di blu, sono certo quegli stereotipi con cui la nostra generazione purtroppo è ancora cresciuta. Francesca, senti, ho ancora pochi secondi per un ultimo dato. L'80,4% degli italiani dichiara di avere rapporti sessuali all'interno di una relazione stabile e il 74,5% degli uomini si muove all'interno di un rapporto unico di coppia fedele. Siamo diventati un popolo di fedelissimi, che bello!
1: Hai visto? Hai visto? Cioè, beh, perché comunque, ecco, sfatiamo anche un po' il tempo fa avevamo parlato un po' delle scappatelle estive, esatto, ti ricordi? Forse c'è questo desiderio, ecco, in tanta instabilità, in un periodo, in un'epoca sociale in cui c'è tanta, ci si sente molto vulnerabili di fronte a tutti gli eventi tragici, politici, sociali, che abbiamo, forse, ecco, proprio nell'intimità, nella famiglia c'è il desiderio un po' di ritornare ad un punto sicuro, costruire una relazione alla pari che sia un punto di riferimento.
0: Alla pari, no? Alla pari, e questa è assolutamente la chiave. Francesca Basile, grazie come sempre, perché le tue analisi sono chiarissime, lucide e fondamentali. La psicologa scrittrice sui social per chi di voi la volesse cercare. Qui a Radiolina abbiamo adesso il segnale orario, poi torna l'informazione con i GR nazionali e regionali. State con noi perché io ho tra poco una sorpresa.
2: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 9:02.
3: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
4: Stai già pensando alla casa nuova?
3: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
4: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
3: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
4: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
3: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brinco 100% Sardegna. Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Apriamo con la politica, con il via libera definitivo della Camera alla nuova riforma elettorale, molto contestata dalle opposizioni, adesso è legge. Introduce a pochi mesi dal voto per le politiche il premio di maggioranza e la possibilità di esprimere delle preferenze, ma con i capilista bloccati e le pluricandidature. Una legge elettorale che ha sollevato numerose polemiche anche per aver fatto passi indietro sulla rappresentanza di genere e per aver introdotto l'indicazione del candidato premier, cioè il nome di chi la coalizione intende proporre come presidente del Consiglio al capo dello Stato, da depositare insieme al simbolo e al programma. Giorgia Meloni esulta dichiarando che ora gli italiani possono scegliere tutto, mentre si preparano i ricorsi alla Corte Costituzionale con i promotori che sperano in una pronuncia della Consulta prima del voto.
7: Sciopero per tutte le sedi ex Ilva lunedì prossimo, lo annunciano i sindacati dopo l'incontro a Palazzo Chigi con il governo. Acciaierie d'Italia ha annunciato uno stop agli impianti di Taranto, Genova e Novi Ligure nello stesso giorno dell'incontro con i sindacati. sul futuro dell'azienda. Il governo intende portare nel prossimo Consiglio dei Ministri un decreto legge che contenga le tutele sociali per i lavoratori e che punti a una cassa integrazione non per chiusura attività, ma in una prospettiva di continuità. Da oggi sospese intanto tutte le attività produttive degli impianti dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto. L'azienda fa anche richiesta di ammortizzatori sociali. Gli impianti saranno mantenuti in modalità di riscaldo in attesa della decisione della Cassazione.
6: Ed ora negli Stati Uniti, dove dopo 90 anni torna un'esecuzione pubblica. Il segretario alla difesa Pete Hegseth ha reso noto che Nidal Hassan, lo psichiatra militare autore della strage nella base militare di Fort Hood in Texas nel 2009, in cui uccise 13 persone e ne ferì 32, sarà trasmessa in diretta streaming. Lo riferiscono i media americani. Il plotone sarà schierato contro l'ex maggiore dell'esercito americano il 3 dicembre.
7: Il Pentagono sta preparando opzioni per riavviare operazioni di combattimento su larga scala contro l'Iran. 3 portaerei arriveranno presto in Medio Oriente e il Dipartimento della Difesa ha elaborato piani per colpire l'arsenale di droni e missili dell'Iran, ma anche gli impianti energetici e altri siti militari. Lo riporta il New York Times, citando alcune fonti, secondo le quali sono state messe a punto diverse opzioni per una campagna di attacchi della durata di 3 giorni. Donald Trump ha smentito nelle ultime ore che ci sarà un attacco all'Iran prima delle elezioni di metà mandato.
6: Conflitto Mosca-Kiev, negoziatori ucraini domani a Miami vedono Witkoff e Kushner sulle nuove idee degli Stati Uniti. Invitati anche Gran Bretagna, Francia, Germania, NATO e Unione Europea. Intanto 2 persone sono rimaste uccise e altre 4, tra cui un bambino, sono rimaste ferite a seguito di un bombardamento effettuato dalle forze armate dell'Ucraina nella regione di Belgorod, mentre l'attacco russo alle infrastrutture energetiche ucraine di ieri ha causato estesi blackout a Kiev.
7: I motori con la MotoGP in Indonesia. Il weekend a Mandalika inizia con il miglior tempo di Marco Bezzecchi, che precede nelle libere gli altri 2 contendenti al titolo, Marc Marquez e Martin. Poi Acosta, Fernandez, le 2 Ducati VR di Morbidelli e di Gian Antonio, piloti di nuovo in pista alle 9 ora italiana per le prequalifiche. Il mondiale di Formula 1 fa tappa invece a Marina Bay per il GP di Singapore. Oggi alle 10.30 spazio all'unica sessione di prove libere, seguita alle 14.30 dalle qualifiche sprint.
6: È tutto, a più tardi.
5: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
8: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Radio Lina, Radio Notizie.
10: Ancora buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Nuovo appuntamento con le news che arrivano dalla nostra isola. Partiamo con lo sciopero della sanità sarda, la mobilitazione da nord a sud che ha coinvolto medici, infermieri, amministrativi e operatori sociosanitari. La denuncia per le gravi carenze d'organico, la disorganizzazione e anche le questioni contrattuali irrisolte. Violenza minorile, il dossier in difesa presentato dalla Fondazione Terre des Hommes sui dati del Servizio Analisi Criminale della Direzione Centrale della Polizia. Nel 2025 in Sardegna sono stati 172 i minori vittime di reato, in lieve diminuzione, 2,8% rispetto all'anno precedente. Nell'isola le vittime sono per oltre il 56% femmine, l'84% vittime di abusi sessuali. La tendenza del tempo per i prossimi giorni in Sardegna con il meteorologo Alessandro Gallo.
11: L'instabilità sulla Sardegna per il fine settimana, piogge intermittenti e locali temporali. Il maestrale soffierà sulla nostra regione, temperature in diminuzione su entrambi i valori. Mare da mossi a molto mossi, agitato il mare di Sardegna.
10: È stato sorpreso dai carabinieri mentre vendeva della droga a Calamosca, a Cagliari. Un 18enne è stato arrestato dai militari dell'arma con l'accusa di spaccio. Nella perquisizione domiciliare è trovato in possesso di 80 grammi tra hashish e cocaina, 1.500 euro in contanti e il materiale per il confezionamento, segnalato anche il giovane acquirente della droga. 2 appuntamenti per oggi a Cagliari alla fiera. Dalle 15 l'apertura della 16ª Cagliari Tattoo Convention, che andrà avanti fino a domenica 11. Tempio Pausania alle 17 nella comunità integrata Rinaggio. Antonio Boggio presenta il libro Nero Mediterraneo per la rassegna Mintua Parole in Circolo. Chiudiamo con la pagina sportiva. Innanzitutto il calcio, con il Cagliari che a due giorni dal ritorno al campionato con la Juventus che verrà ospitata alla Domo, stadio cagliaritano che sarà sold out nel posticipo della domenica. Recuperati i nazionali, solo Sherry in dubbio per la gara. Attento nel recupero in extremis de Jole, Kevin Carlos. Nzola va verso la prima convocazione. E dal calcio al basket, giocherà domani la Dinamo nella terza giornata di Serie A2 dopo la sconfitta interna contro Montecatini. I sassaresi tenteranno il secondo colpo fuori dall'isola al Palatercio di Mestre. Coach Vitali recupera Capitan Brooks dopo la tonsillite. È tutto per adesso, a più tardi.
12: Wow, ma che stile! Gli stivaletti che indossi sono proprio il trend della nuova stagione.
13: Li ho comprati da Globo. Sono i nuovi stivaletti scamosciati e arricciati Miss Globo a solo 34,99€.
12: E la borsa scamosciata è l'abbinamento perfetto.
13: Sì, e il bauletto Rifle a solo 19,90€. Cioccolato, bordeaux, cuoio, beige. Ne ho presa una per ogni colore. Globo, tutta la moda che vuoi. Al miglior prezzo.
14: In Sardegna, Globo e a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddanietta. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E a Dorisano, in via Bon, angolo via del Porto.
15: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
16: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
17: 33 anni di giustizia negata.
18: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
17: Una sconvolgente storia vera.
18: Non so che si dichiara innocente.
19: Io sono innocente.
17: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
20: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
21: Ardis, fino al 18 ottobre c'è il sottoprezzo. Alcuni esempi: mozzarella granarolo 3 per 100 grammi, 1,99€. Latte valigetta arborea parzialmente scremato, 6 per un litro, 5,39€. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.

0: caffè corretto.
1: Ma quanto è buono il nostro caffè corretto, soprattutto se lo accompagniamo con una torta. Allora, Fabio Leoni, abbiamo annunciato una sorpresa, abbiamo mantenuto la promessa. Io faccio una cosa, siccome le nostre telecamere sono fisse, però sapete che Radiolina è anche una visual radio, allora io ve l'annuncio e la riprendo qua, così poi lanciamo il video sui nostri social. A Radiolina, mamma che piatti, Alessia Lupo, buongiorno, buongiorno e benvenuta, buongiorno. In studio la torta limone per chiudere questa settimana.
2: Sorpresa mantenuta, promessa mantenuta.
1: Allora, questo è il microfono di Alessia, la torta è meravigliosa, c'è finalmente, ma che profumo che abbiamo qua in studio, eh. Benvenuta,
3: grazie,
1: intanto a Radiolina,
3: grazie,
1: dove non è assolutamente la tua prima volta e non lo è stato neanche questa settimana, dove da lunedì sino a oggi ci hai accompagnato con i tuoi piatti. Una caratteristica, la grande semplicità, e tu dici la grande facilità, insomma quella non per me.
3: No, anche per te, anzi per tutti, perché questa torta è veramente semplicissima, mm-hmm. E non serve nemmeno la bilancia per prepararla, perché si chiama torta a sette vasetti, ci basta soltanto un vasetto di yogurt, il classico vasetto di, sì, plastica da 125 grammi, e con quello pesiamo tutti i nostri ingredienti.
1: Allora, raccontaci.
3: Allora, abbiamo parlato di limoni, sì, e come non sprecare i limoni. Ok, qui c'è sia la scorza del limone, sia il succo del limone, è senza glutine, è senza lattosio, perché lo yogurt è yogurt greco, zero grassi, senza lattosio, e abbiamo quindi...
1: E quindi Fabio Leoni non fa neanche ingrassare questa torta, eh?
3: Quindi la possiamo mangiare tutti, poi è venerdì, insomma oggi ci sta,
1: ma sì,
3: se mangiamo un dolcino,
1: gola, certo.
3: Esatto. E allora, quindi abbiamo tre uova, uh-huh, e due vasetti, quindi questi dello yogurt, di zucchero. Poi abbiamo la scorza di un limone, il succo di un limone, la scorza bio di un limone biologico, tre vasetti di farina, una bustina di lievito per dolci e un vasettino di, sempre dello yogurt, di olio di semi di mais.
1: Quindi questo vasetto diventa il nostro moltiplicatore,
3: esatto,
1: la nostra piccola base su cui costruire questo dolce. Mescoliamo tutto.
3: Allora, in realtà montiamo le uova con lo zucchero, perfetto, poi dopo mescoliamo, okay, e abbiamo quindi un impasto bello spumoso, chiaro, profumato, il profumo di limone che a me piace tantissimo. Lo versiamo in una teglia, la mia da 18 cm, così è venuta bella alta, e sopra una variante che mi piace tanto, ho aggiunto le lamelle, le mandorle tagliate a lamelle, che quindi ci danno anche quella nota aromatica di frutta secca.
1: E quella croccantezza,
3: esatto,
1: no? Quasi fosse una glassa. Quanto la dobbiamo mettere in forno?
3: 40-45 minuti in forno. Ieri ho usato il forno ventilato, ieri sera quando l'ho, sì, preparata, e la sforniamo quando, con la prova a stecchino, lo stecchino è asciutto.
1: Quindi quando lo infiliamo dentro, lo tiriamo su, resta pulito.
3: Esatto.
1: E allora la nostra torta è pronta. Noi, che tra poco andiamo in musica, in pubblicità, poi
3: l'assaggeremo per voi
1: con tutta la nostra grande redazione di Radiolina. Alessia, i tuoi video seguitissimi, migliaia e migliaia di visualizzazioni con i tuoi canali social, Mamma che piatti, veramente da tutto il mondo. Prossimo progetto.
3: Prossimo progetto. Allora, ne ho tanti in realtà in cantiere. Ho diversi video con nuove ricette autunnali e sto già preparando le ricette di Natale.
1: Ecco,
3: non posso spoilerare nulla.
1: Mi fai una promessa? A me piacciono i cinnamon roll.
3: Ok.
1: Quindi andiamo tra poco con la cannella. È arrivato anche il nostro direttore, che ci ricorda che abbiamo tra poco le news. Ma direttore, sei anche tu per mangiare la fetta di torta. Grazie ad Alessia Lupo,
3: grazie,
1: mamma
3: a voi,
1: che piatti,
3: grazie,
1: per averci,
3: Francesca,
1: fatto compagnia tutta questa settimana. E Fabio Leoni adesso mi fa anche un grande regalo, perché oltre alla torta vi mette uno dei miei cantanti preferiti in assoluto, Cesare Cremonini, con la nuova Paparazzi. Come si fa?

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: I denti fissi ti manca l'osso? Allora conta l'esperienza. Fai bene a diffidare. Da Boero a Cagliari abbiamo inserito oltre 20.000 impianti dentali, ridato i denti fissi a oltre 2.000 persone e messo oltre 300 impianti proprio dove l'osso non c'era. I casi più difficili sono il nostro lavoro. Vuoi sapere se anche per te si può? Chiama e prenota la visita. Numero verde 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero.
2: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Orocash. Quotazioni trasparenti e pagamento subito in contanti. Entro i limiti di legge. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Orocash è anche con Progento. Uno per tutti.
3: Tutti per Orocash.
4: L'associazione Ennio Porrino di Elmas promuove a Cagliari la rassegna autunnale Concerti a Palazzo Reggio. Il 9 ottobre alle 11 presso la scuola di via Stoccolma e l'11 ottobre alle 19 presso Palazzo Reggio, concerto a cappella Moderne Sonorità con il gruppo Juvox. Progetto realizzato col contributo della Regione Sardegna, Assessorato Beni Culturali e Spettacolo ed in collaborazione con la Città Metropolitana di Cagliari. Direzione artistica Maestro Ignazio Perra. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite.
5: Torna Out Out Out, il festival letterario sulle diversità. A Iglesias, dal 9 all'11 ottobre, Giorgio Dell'Arti, Lauretta Colonnelli, il blues di Roberto Menabò e Pasticceri di Leonardo Capuano. A Cagliari, dal 13 al 18, Roberto Casati, Ines Testoni, Carmen Gallo e la musica di Andrea Chimenti. Festival Out Out Out, ingresso libero, programma sui social e sul sito.
6: Il sipario si apre e lo spettacolo comincia. Al Teatro Doglio di Cagliari arriva Sipario Aperto. Tre mesi di teatro, musica, letteratura, nuove produzioni e grandi spettacoli per tutta la famiglia. Sul palco Luca Argentero, Paolo Nori, Stefani Andreoli, Moses, la magia dei concerti, Candlelight e tanti altri appuntamenti. 20 eventi, linguaggi diversi, nuovi pubblici, un unico palcoscenico. Scopri il programma e acquista i tuoi biglietti su Box Office Sardegna. Sipario Aperto al Teatro Doglio di Cagliari. Vieni per uno spettacolo, porta a casa un altro sguardo.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: Ogni mercoledì doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport. Due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.

0: caffè corretto.
1: Harvey canta la paura di lasciarsi andare, paura che evidentemente questo nuovo fenomeno della musica internazionale a 27 anni non conosce qui su Radiolina.

0: E allora sulle note di Harvey torniamo in studio per l'ultima parte di Caffè Corretto, l'informazione precisa e puntuale di unionesarda.it, e chiudiamo la settimana come l'abbiamo aperta insieme al nostro direttore Emanuele Dessì.
1: Buongiorno Francesca, buongiorno e grazie a chi ti segue su Caffè Corretto. Angolo di dolcezza, come anticipavi c'è una torta che si aggira per i paraggi di Radiolina, adesso vediamo se condividerla. Allora parto da una foto simpatica in prima pagina sull'Unione Sarda, una ragazza che tiene in mano un cartello con su scritto no alle merdone. Le merdone sono smerdonasi, insomma sono i topi, i ratti, i roditori, e in questo momento da più parti a Cagliari e in alcune città dell'area metropolitana sono in corso manifestazioni studentesche per denunciare la presenza dei roditori. Nel mio caso, veramente in un'epoca glaciale fa, ho vissuto anch'io, come tutti abbiamo vissuto il problema, era ogni occasione buona per scioperare. In questo caso i smerdonasi ci sono davvero, certificate, fotografate, riprese, oggi col cellulare non sfugge nulla, così come ci sono le blatte. È vero che è stata un'estate anomala con caldo particolare, forse hanno trovato condizioni favorevoli per svilupparsi meglio. In realtà sull'Unione Sarda di oggi un esperto ci dice: ci sono sempre stati e sempre ci saranno, bisogna imparare a difendersi, forse non ci siamo riusciti. Evidentemente non è soltanto un problema degli edifici scolastici, ma in generale.
0: Ma è anche un problema di pulizia delle nostre strade.
1: E quindi il problema fa sempre sintesi, è sempre il problema della politica o dei dirigenti e dei funzionari, che la politica, non mi stanco di ricordarlo, devono accompagnare. Perché poi è vero che c'è sempre il potere di firma, che il politico ti dice che devi farlo e poi comunque magari si farà. È come qui sotto, che dopo 2 mesi e mezzo ho visto gli operai che sono tornati a sistemare il cordolo per la ciclabile, un'inutile pista ciclabile in via dei giornalisti, ma l'hanno abbandonata pericolosamente per 2 mesi e mezzo. Torno ai roditori, quindi manifestazioni degli studenti in più località dell'area metropolitana, l'occasione anche per sollevare altri problemi, perché non ne mancano mai, ovviamente. Quindi è anche un modo per gli studenti di condividere i problemi al di là delle condivisioni sullo smartphone. Quindi in questo senso devo dirti che di questi tempi le manifestazioni che da studente soggetto osteggiavo, oggi ti devo dire che possono essere anche utili per la crescita dei ragazzi che si ritrovano a combattere insieme, combattere con la C minuscola per i problemi delle scuole. È arrivato un bastimento carico di paleoliche a Porto Torres per un progetto contestato dai territori, dalle amministrazioni locali, 10 paleoliche da assemblare a Ittiri, un progetto che non piace alla comunità, ma come vedete evidentemente tutte le proteste, tutte le presunte iniziative normative messe in piedi anche dalla regione non sono sufficienti per fermare la speculazione, perché di speculazione si tratta quando tu non condividi un progetto. Ecco, questi sono alcuni dei temi che stiamo sviluppando sull'Unione, con gli aggiornamenti della protesta degli studenti e con le notizie di cronaca che sperando non ci siano, però nel caso noi accompagneremo.
0: Direttore, un commento, un piccolo pronostico su questo big match del nostro Cagliari, allora, che ci prepariamo ad affrontare.
1: Io dico sempre con i colleghi, firmerei adesso con te proprio qui
0: firmiamo per un pareggio,
1: non succede, ma se succede, solo una cosa, lo hai ricordato, voglio associarmi anch'io al dolore del mondo del vino per la perdita di Silvio Carda, che ho avuto il piacere di incontrare più volte. Gli dobbiamo dire tutti grazie, perché la Vernaccia, grazie a lui, è un grande vino. Quindi ovunque tu sia, Silvio, grazie per quello che hai fatto.
0: E sta brindando alla nostra sicuramente. Direttore, grazie. Unionesarda.it, naturalmente 24 ore su 24 la nostra informazione. Grazie per questa lunga settimana, grazie per aver bevuto questo Caffè Corretto insieme a me in compagnia di Fabio Leoni. Caffè Corretto torna alle 8:10 lunedì, come sempre in diretta sulla vostra radio del cuore, e noi ce ne andiamo ad affrontare il weekend insieme ai Negramaro, la prima volta.
1: C'è weekend torta. E torta.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Sono le 9:30.
3: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina Storie, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Storie, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
4: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
5: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni Bimbi.
6: Sì! Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, Kappa, Rifle!
5: Cambio armadio? Fatto! A prezzi leggeri!
7: Globo, calzature, abbigliamento e accessori Bimbi al miglior prezzo!
8: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
9: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio!
10: E vuoi sapere perché?
9: Perché conviene! Ascolta gusto!
11: Fino al 21 ottobre, prendi 2, paghi 1. Bocconcini di mozzarella freschi Isola Bella Arborea, 200 grammi.

0: nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
1: Ci sono notti che passano e notti che cambiano il ritmo di una città. Olbia cambia frequenza. Onde, Urban Music Experience. Tre notti dal 15 al 17 ottobre in Piazza Elena di Gallura. Con i DJ RDS Don Cash e Claudio Guerrini e il sound internazionale del DJ set di Skin. Ingresso libero. Onde, senti la città. Manifestazione attuata con i fondi del Comune di Olbia e promossa con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.
2: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
3: 33 anni di giustizia negata.
4: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
3: Una sconvolgente storia vera.
4: Lo so che si dichiara innocente.
5: Io sono innocente.
3: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
6: Ehi tu, prova subito un latte super ultra mega iper extra high glow. Corri tu.
7: Stanco di non capire cosa stai bevendo? Dalla Sardegna arriva un latte dal gusto unico. Arborea. Nessun ingrediente segreto. Solo latte 100% sardo, genuino e dalla naturale bontà. Scoprilo anche nei piccoli formati in bottiglia da 500 e 250 ml. Arborea. Unico. Come la Sardegna.
8: Da mercoledì 14 a domenica 18 ottobre, negli spazi di Sa Manifattura Cagliari, torna Anima If, festival internazionale di teatro di figura per adulti. 5 giorni di spettacoli, workshop, mostre, appuntamenti e incontri con artiste e artisti da tutto il mondo, dalla Slovenia alla Spagna, dalla Germania all'Italia. Vi aspettiamo per inaugurare la nona edizione mercoledì 14 ottobre alle 18 a Sa Manifattura.

0: Oi, stai andando a fare la spesa?
1: Sì, faccio un salto da Conad.
0: Quindi vai dai sardi?
1: No, da Conad.
0: Eia, ho sentito bene. Ma si sa, da noi si scrive Conad e si legge sardi. Perché in Sardegna Conad è 47 soci imprenditori sardi. È più di 3.000 sardi che ogni giorno lavorano in oltre 70 punti vendita in tutta l'isola. E 3.157 eccellenze sarde selezionate per la nostra tavola. Fuori c'è scritto Conad, ma dentro c'è tutta la Sardegna.
1: Si scrive Conad, si legge sardi.
2: Mille Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva, attenta. Un percorso che usa arte, musica, natura e sport per crescere e relazionarsi, dando spazio a talenti ed emozioni. Perché il benessere nasce dall'incontro, dalla condivisione, dal sentirsi parte di una comunità. Con Mille Vaganti nascono nuove possibilità. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
3: Alle Longevity Weeks Costa Smeralda il 10 ottobre si parlerà degli ingredienti della longevità. Nel corso della conferenza Healthy Food, esponenti di Slow Food Gallura, Distretto Sardegna Bio e Coldiretti raccontano come si coltivano e producono alimenti sani, con la supervisione della professoressa Evelina Flachi. Modera Maria Vittoria Bigonciali. Healthy Food, sabato 10 ottobre, al Longevity Pavilion di Porto Cervo. Scopri tutti i programmi su longevityweekscostasmeralda.it.
4: Dal 16 al 18 ottobre torna ad Olbia l'appuntamento con il campionato mondiale di Aquabike, lo spettacolare evento sportivo che vedrà la partecipazione di oltre 150 campioni di moto d'acqua provenienti da tutto il mondo. Campionato mondiale di Aquabike. Sardegna Grand Prix of Italy. Molo Brindi Olbia dal 16 al 18 ottobre. Lo spettacolo è assicurato. Evento organizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio e della città di Olbia.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Ogni mercoledì doppia informazione, doppia convenienza.

0: Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport. Due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.
1: Radiolina Meteo.
2: Un saluto agli amici di Radiolina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Traschiarite alcuni annuvolamenti, peggioramento del tempo sulla Sardegna. Il passaggio della perturbazione si fa sentire anche sull'isola, con acquazzoni temporali su gran parte dei settori sardi. Ancora condizione di marcata instabilità atmosferica nel corso dei prossimi giorni, con un atteso calo termico e un aumento della ventilazione. Rimanete aggiornati per questi e ulteriori dettagli, come sempre, sull'app gratuita di 3B Meteo.
3: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Sono le 9:58.
1: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
2: Stai già pensando alla casa nuova?
1: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
2: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
1: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
2: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
1: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brinco 100% Sardegna.
2: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Apriamo con le notizie che arrivano dall'estero. Un'esecuzione pubblica negli Stati Uniti non si vedeva da 90 anni. Nedal Malik Hassan, autore della strage alla base militare di Fort Hood, non solo verrà fucilato, come approvato pochi giorni fa da Donald Trump, ma l'esecuzione dell'ex maggiore dell'esercito americano sarà trasmessa in diretta streaming. L'ufficializzazione della decisione è arrivata dal Dipartimento della Difesa americano, dopo le anticipazioni del capo del Pentagono, Pete Hegseth. Faremo in modo che la gente possa vederla, perché le persone devono capire che ci sono gravi conseguenze per questo tipo di azioni, aveva dichiarato il segretario in un'intervista. L'esecuzione è fissata per il 3 dicembre.
3: Tre portaerei arriveranno presto in Medio Oriente. Il Dipartimento della Difesa ha elaborato piani per colpire l'arsenale di droni e missili dell'Iran, ma anche gli impianti energetici e altri siti militari. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti, secondo le quali sono state messe a punto diverse opzioni per una campagna di attacchi della durata di 3 giorni. Donald Trump ha smentito nelle ultime ore che ci sarà un attacco all'Iran prima delle elezioni di metà mandato.
4: Conflitto Mosca-Kiev, attesi domani a Miami i negoziatori ucraini per l'incontro con Witkoff e Kushner sulle nuove idee degli Stati Uniti. Invitati anche Gran Bretagna, Francia, Germania, NATO e Unione Europea. Intanto 2 persone sono rimaste uccise e altre 4, tra cui un bambino, sono rimaste ferite a seguito di un bombardamento effettuato dalle forze armate dell'Ucraina nella regione di Belgorod. Mentre l'attacco russo alle infrastrutture energetiche ucraine di ieri ha causato estesi blackout a Kiev.
3: La cronaca: dalle prime ore di questa mattina la Polizia di Stato di Torino sta eseguendo 14 perquisizioni domiciliari in diverse parti d'Italia nei confronti di militanti antagonisti nell'ambito delle indagini sui fatti avvenuti durante la manifestazione nazionale del 31 gennaio contro lo sgombero di Ascatasuna. Nell'ambito dell'inchiesta il Pubblico Ministero ha chiesto 19 misure cautelari per reati che sarebbero stati commessi a vario titolo in occasione del corteo.
4: Trasporti: l'autunno è caldo dopo la mobilitazione generale del 2 ottobre che ha causato disagi alla circolazione dei treni e nei settori scuola e sanità. Oggi si ferma il trasporto pubblico e si preannuncia una giornata nera soprattutto a Milano. Nel capoluogo lombardo infatti bus e tram fermi dalle 8:45 alle 15 e dopo le 18 per lo sciopero di 24 ore proclamato da Alcobas e Confialtrasporti. Alla base della protesta le condizioni di lavoro, la sicurezza del personale, l'organizzazione dei turni e alcune questioni economiche e aziendali. Possibili disagi anche a Monza, in Emilia-Romagna e nel Chietino.
3: I motori, la Formula 1 si va in pista alle 10:30 a Marina Bay per l'ultima sessione di prove libere in vista dell'ultima sprint race del Motomondiale 2026. 60 minuti per prepararsi al meglio per la qualifica che alle 14:30 determinerà lo schieramento di partenza della gara sui 100 km. MotoGP in pista invece a Mandalika per le prequalifiche, in palio i primi 10 pass per il Q2, turno iniziato con 35 minuti di ritardo per dei problemi tecnici di connessione durante le practice di Moto2. Nella notte prove libere a Bezzecchi che in 1 minuto 30 secondi e 132 millesimi ha fatto segnare il miglior tempo davanti a Marc Marquez e al leader del mondiale Martin.
4: È tutto, a più tardi.
5: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Radiolina, Radio Notizie.
8: Nuovo appuntamento con le notizie che arrivano dalla nostra isola. Un saluto da Lele Casini al microfono. In apertura andiamo su unionesarda.it con l'isola depredata dai turisti stranieri. Nel 2026 sequestrati 3 quintali di sabbia, sassi e conchiglie. Il bilancio delle verifiche negli aeroporti sardi nei primi 9 mesi dell'anno. Per l'agenzia dogane quasi il 75% dei trasgressori proviene dall'estero. Violenza minorile, il dossier in difesa presentato dalla Fondazione Terre des Hommes sui dati del servizio analisi criminale della Direzione Centrale della Polizia. Nel 2025 in Sardegna sono stati 172 minori vittime di reato, in lieve diminuzione 2,8% rispetto all'anno precedente. Nell'isola le vittime sono per oltre il 56% di sesso femminile, l'84% di loro sono vittime di abusi sessuali. La tendenza del tempo per i prossimi giorni con il meteorologo Alessandro Gallo.
9: Marcata l'instabilità sulla Sardegna per il fine settimana, piogge intermittenti e locali temporali. Il maestrale soffierà sulla nostra regione, temperature in diminuzione su entrambi i valori. Mare da mossi a molto mossi, agitato il mare di Sardegna.
8: È stato sorpreso dai carabinieri mentre vendeva della droga a Calamosca a Cagliari. Un 18enne è stato arrestato dai militari dell'arma con l'accusa di spaccio. Nella perquisizione domiciliare trovato in possesso di 80 grammi di droga tra hashish e cocaina, 1.500 euro in contanti e materiale per il confezionamento, segnalato anche il giovane acquirente della droga. A Iglesias questa sera alle 17.30 a Palazzo Comunale comincia il festival Out Out Out con il reading L'ombra di una voce con Alberto Lec e Claire Ed. Ospite della prima serata anche Lauretta Colonnelli, Giorgio Dell'Arti, Leonardo Diana e Roberto Menabò. A Mogoro alle 19, Caffè Gitano per Pedras e Sonus, sul palco il trio Marchigiano Capabrò. E poi lo sport, il calcio, il Cagliari, allenamento mattutino per il rosso-blu ad Assemini a 2 giorni dal ritorno al campionato con la Juventus che verrà ospitata alla Domus, stadio cagliaritano che sarà sold out nel posticipo della domenica. Recuperati nazionali, solo Sherry in dubbio per la gara, tentano il recupero in extremis ma sarà difficile. De Jola e Kevin Carlos, Nzola va verso la prima convocazione. E dal calcio al basket, giocherà domani la Dinamo nella terza giornata di Serie A2. Dopo la sconfitta interna contro Montecatini, i sassaresi tenteranno il secondo colpo fuori dall'isola al Palercio di Mestre. Col Civitalia recupera Capitan Brooks dopo la tonsillite. È tutto per adesso, grazie per l'attenzione, un saluto a Lele Casini e buon proseguimento all'ascolto di Radiolina.
10: Outfit, ma non manca qualcosa.
11: Hai ragione, con Roda Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
10: Davvero? Anche per me?
11: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli e Enrico Coveri.
10: Globo, tutti gli accessori che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
12: In Sardegna Globo è a Cagliari in via De Valenzani, a Sassari zona Preddanietta, ad Olbia zona Aeroporto, a Carbonia in via Nazionale a fianco Brico Cifadda e ad Orisano in via Bon angolo via del Porto.
13: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
14: 33 anni di giustizia negata.
15: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
14: Una sconvolgente storia vera.
16: Non so che si dichiara innocente.
17: Io sono innocente.
14: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
18: Ci sono notti che passano e notti che cambiano il ritmo di una città. Olbia cambia frequenza. Onde, Urban Music Experience. 3 notti dal 15 al 17 ottobre in Piazza Elena di Gallura. Con i DJ RDS Don Cash e Claudio Guerrini e il sound internazionale del DJ set di Skin. Ingresso libero. Onde, senti la città. Manifestazione attuata con i fondi del Comune di Olbia e promossa con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna e Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.
19: Dal 16 ottobre vivi la grande letteratura con il 5° Festival Letterario Città di Quarto Sant'Elena organizzato dalle Pergamene di Melchiades. Saranno 3 giorni ricchi di presentazioni, incontri culturali e musica che porteranno al momento clou con l'attesissima cerimonia di premiazione di tutte le categorie del Premio Letterario Città di Quarto. Ti aspettiamo nella splendida cornice del Resort Sigientu a Quarto Sant'Elena per celebrare insieme i vincitori.
7: Parliamo su Radiolina della Scuola Sapiens Diplomati Online e lo facciamo con Valerio Porretta, responsabile proprio della Scuola Sapiens Diplomati Online. Ben trovato Valerio.
20: Ciao Giuseppe, buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
7: Allora, iniziamo raccontando di cosa si occupa la Scuola Sapiens Diplomati Online.
20: Allora, la Scuola Sapienza è una scuola online che consente il recupero degli anni scolastici appunto online per la scuola superiore. Quindi chi non ha ancora il diploma di scuola superiore può conseguirlo con noi, con la nostra Scuola Sapiens.
7: Ecco, come si studia però nella Scuola Sapiens?
20: Scuola Sapiens è una scuola al 100% digitale, che significa? Si studia tramite video lezioni, dispense ed esercizi di autovalutazione. Lo studente ha poi a disposizione la nostra piattaforma digitale per studiare H24, quindi la mattina, il pomeriggio o la sera, 24 ore su 24. Scuola Sapiens nasce per chi lavora e per offrire la massima flessibilità agli studenti che ancora non sono riusciti a diplomarsi e che sono impegnati nel lavoro, nello sport o nella loro vita familiare.
7: Ecco, quindi possiamo dire una scuola praticamente per tutti, però cerchiamo di tracciare anche una sorta di identikit. Chi sono gli studenti di Scuola Sapiens?
20: Allora Giuseppe, nella nostra scuola studiano tanti ragazzi che sono stati bocciati l'anno scorso e che iscrivendosi ora con noi hanno la possibilità di recuperare la bocciatura dell'anno scorso e di fare 2 anni in 1. Poi ci sono tanti studenti che invece hanno paura di essere bocciati durante l'anno e non vogliono rischiare la bocciatura nella loro scuola di appartenenza, possono iscriversi con noi per salvare l'anno. Infine ci sono tantissimi adulti di 30, 40, 50 anni che per mille motivi non sono riusciti ancora a diplomarsi, ma vorrebbero farlo comunque in età adulta anche per fare dei concorsi interni all'interno della loro stessa azienda.
7: Ok, quindi anche insomma per la propria vita professionale. Invece Valerio, quali sono i costi per recuperare gli anni scolastici?
20: Allora Giuseppe, noi abbiamo dei prezzi molto popolari rispetto al settore del recupero degli anni scolastici e attualmente stiamo facendo un'offerta formativa valida fino al 17 di ottobre e per chi deve recuperare anche 2 anni scolastici lo può fare in 13 rate. La prima rata di 370 euro e poi 12 comode rate da 94 euro al mese. Lo studente si iscrive ora, inizia a studiare da subito, può recuperare l'anno, ma ci paga in più di un anno, in 13 mesi. Per chi aderisce a questa offerta poi e ci scrive che proviene a nome di Radiolina ha uno sconto extra di 100 euro sull'offerta formativa e quindi le 12 rate da 94 euro si abbassano ulteriormente. È fondamentale però che gli ascoltatori interessati menzionino fin da subito Radiolina.
7: Ma è vero che offrite anche una garanzia se viene bocciati nella Scuola Sapiens?
20: Assolutamente sì Giuseppe, noi siamo specializzati nel recupero degli anni scolastici e siamo sicuri del nostro servizio, ma se mai si dovesse essere bocciati per qualsiasi motivo, riprepariamo gratuitamente lo studente finché non si diploma, perché lo studente che si iscrive con noi dal punto di vista economico non rischia nulla. Un'altra bella notizia è per chi si iscrive ora, in 2 anni si possono recuperare fino a 4 anni scolastici. 2 anni in questo anno scolastico, 2026-2027, e gli altri 2 anni in quello successivo, 2027-2028.
7: Valerio, ricordiamo i contatti di Scuola Sapiens.
20: Per contattarci, compila il nostro form sul nostro sito www.scuolasapiens.com. Ripeto, www.scuolasapiens.com.
7: Perfetto, noi ringraziamo Valerio, responsabile della Scuola Sapiens Diplomati Online. Grazie, alla prossima.
20: Grazie a te Giuseppe, un saluto a tutto lo staff di Radiolina, da Scuola Sapiens Diplomati Online. Buona giornata.
21: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Radio Lina Story.
1: Generazione Monumenti Aperti, un patrimonio di cultura, legami, memoria, una questione d'amore per la nostra terra. Tutti gli appuntamenti della 30ª edizione su monumentiaperti.com.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq da 119 euro al mese, TAN 0 TAEG 1.01 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro, 36 mesi, 30.000 chilometri, rata finale 16.734 euro, importo totale dovuto 21.076 euro, fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Vieni a scoprirla da Autofam, via Nervi, zona industriale di Elmas a Cagliari.
5: Caffè, borsa, agenda, blazer, manca qualcosa. Ma sì, manca Orofino.
6: Inizia la tua giornata con i gioielli giusti. Catenine, anelli, un nuovo orologio. Scegli Orofino e dai al tuo look il tocco che manca. Registrati sul sito, chiedi la carta fedeltà a Orofino e risparmia sugli acquisti futuri. Centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari o su orofino.it.
7: Autunno in Barbagia. Questo fine settimana ti aspettiamo a Gavoi, Lollove, Onani e Tonara. Scarica il programma completo su cuoredellasardegna.it.
8: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
9: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
10: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
11: L'associazione Ennio Pulino di Elmas promuove a Cagliari la rassegna autunnale Concerti a Palazzo Reggio. Concerti previsti nei giorni 9 ottobre alle 11 presso la scuola di via Stoccolma e 11 e 25 ottobre, 1 e 8 novembre alle 19 presso Palazzo Reggio. Progetto realizzato col contributo della Regione Sardegna, Assessorato Beni Culturali e Spettacolo ed in collaborazione con la Città Metropolitana di Cagliari. Direzione artistica Maestro Ignazio Perra. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite.
0: Radio Lina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radio Lina Story.

0: Radiolina Story.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Andrea Secchi, su Radiolina.
3: Hotel prenotato, biglietti presi, manca solo la valigia.
4: Tranquilla, andiamo da Globo.
3: Giusto, vasta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
5: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
6: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
7: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, fianco Brico Cifadda e ad Orisano in via Bon, angolo via del Porto.
8: Ci sono notti che passano e notti che cambiano il ritmo di una città. Olbia cambia frequenza. Onde, Urban Music Experience. Tre notti dal 15 al 17 ottobre in Piazza Elena di Gallura con i DJ RDS Don Cash e Claudio Guerrini e il sound internazionale del DJ set di Skin. Ingresso libero. Onde, senti la città. Manifestazione attuata con i fondi del Comune di Olbia e promossa con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna e Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.
9: Oh no, stanno tornando le zanzare.
10: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
11: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
10: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sesto.
11: 070 22 240.
12: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki. Anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
13: Suzuki Swift Hybrid. Il meglio di ogni carattere. Anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro. Con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
12: Info su suzuki.it.
14: Suzuki. Orione Motors. A Cagliari in via Mercalli 23.
15: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
16: Dal 1 al 18 ottobre a Porte di Sassari arriva Beauty Stories, il festival della bellezza. 18 giorni dedicati al mondo beauty, tra eventi, experience, consulenze, test di prodotto e promozioni esclusive. Spazio alle promo Wicon con sconti fino al 70%, alle sorprese beauty dell'erbolario e alle consulenze skincare firmate Bottega Verde. Ma segnatevi soprattutto il 17 e 18 ottobre. Arriva l'appuntamento da non perdere con la Face Spa Experience di Rila Steel, un'esperienza premium dedicata alla cura della pelle. E non è finita qui. Ci saranno sorprese, gadget, campioni a tema beauty e i favolosi pimple patch per dare un tocco di colore anche al tuo autunno. Segui i canali social di Porte di Sassari per scoprire il programma completo. Beauty Stories ti aspetta dall'1 al 18 ottobre a Porte di Sassari.
17: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
2: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: 89 centesimi letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità con Just Eat e Deliveroo a Cagliari, Alghero e Sassari, scegliendo la consegna a domicilio oppure ritirando la spesa in punto vendita. La Coop sei tu!
1: Dal 16 al 18 ottobre torna ad Olbia l'appuntamento con il campionato mondiale di Aquabike, lo spettacolare evento sportivo che vedrà la partecipazione di oltre 150 campioni di moto d'acqua provenienti da tutto il mondo. Campionato mondiale di Aquabike, Regione Sardegna, Gran Prix of Italy. Molo Brindi Olbia dal 16 al 18 ottobre. Lo spettacolo è assicurato. Evento organizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio e della città di Olbia.
2: Itinerari musicali dell'identità, l'evento di musica classica dell'anno. Artisti di fama internazionale si esibiscono a Cagliari, Sassari e Iglesias, a due passi da te, in 11 imperdibili appuntamenti. Non semplice musica, ma un'esperienza da vivere e raccontare. Uno spettacolo senza tempo, da vivere in prima persona. Ti aspettiamo l'11 ottobre alle ore 18 a Cagliari per il concerto di Valentina Lisizza. Visita il nostro sito www.itinerarimusicalidell'identità.it.
3: Torna Out Out Out, il festival letterario sulle diversità. A Iglesias, dal 9 all'11 ottobre, Giorgio Dell'Arti, Lauretta Colonnelli, il blues di Roberto Menabò e Pasticceri di Leonardo Capuano. A Cagliari, dal 13 al 18, Roberto Casati, Ines Testoni, Carmen Gallo e la musica di Andrea Chimenti. Festival Out Out Out, ingresso libero, programma sui social e sul sito.
4: Radiolina, meteo.
5: Un saluto agli amici di Radiolina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Traschiarite alcuni annuvolamenti, peggioramento del tempo sulla Sardegna, il passaggio della perturbazione si fa sentire anche sull'isola con acquazzoni temporali su gran parte dei settori sardi. Ancora condizione di marcata instabilità atmosferica nel corso dei prossimi giorni con un atteso calo termico e un aumento della ventilazione. Rimanete aggiornati per questi e ulteriori dettagli come sempre sull'app gratuita di 3B Meteo.
6: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
7: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

ma come farò senza più amare, ma come farò senza baciar, ma come farò a non farmi tentare. Luna, luna tu, non mi guardare, luna, luna tu, non curiosare, luna, luna tu, non parla sentinella. Ogni stella in ciel parla al mio cuor, ogni stella in ciel parla d'amor.

0: 70. Radiolina Story.
1: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
2: Stai già pensando alla casa nuova?
1: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
2: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
1: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
2: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
1: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brinco 100% Sardegna.
2: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Continua l'emergenza carburanti e finito lo sconto fiscale. Il governo guidato da Giorgia Meloni pensa alle prossime mosse per cercare di contenere i rincari. Ieri c'è stato l'incontro con i raffinatori per chiedere di produrre di più in modo da far abbassare i prezzi. Tra le ipotesi anche il ricorso alle accise mobili. Il tema non è abbandonato, ha detto il vice ministro dell'economia Maurizio Leo, mentre il ministro alla sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin ha frenato. Intanto oggi Eni ha comunicato la decisione di tagliare ancora il prezzo del gasolio consigliato ai distributori. Con una riduzione di 2 centesimi, il listino scende da 2,21 a 2,19 euro al litro. È lo stesso livello del primo price cap comunicato il 25 settembre. Il tetto ufficiale al prezzo, come già segnalato dalla compagnia, rimane comunque a 2,25 euro.
3: Medio Oriente, di 3 cittadini sauditi uccisi e diversi cittadini stranieri residenti nel regno feriti. Il bilancio di 2 attacchi condotti contro l'aeroporto internazionale King Khalid di Riyadh lo ha reso noto l'aviazione civile saudita in un comunicato. Il primo attacco ha preso di mira infrastrutture dello scalo, il secondo un aereo della compagnia di bandiera saudita. Il traffico aereo è ora tornato alla normalità. Intanto le forze israeliane continuano a intensificare le incursioni e gli attacchi contro i palestinesi nella Cisgiordania e nella striscia di Gaza.
4: Un'esecuzione pubblica negli Stati Uniti non si vedeva da 90 anni. Nidal Malik Hassan, autore nel 2009 della strage alla base militare di Fort Hood, non solo verrà fucilato, come provato pochi giorni fa da Donald Trump, ma l'esecuzione dell'ex maggiore dell'esercito americano sarà trasmessa in diretta streaming. L'ufficializzazione della decisione è arrivata dal Dipartimento della Difesa statunitense dopo le anticipazioni del capo del Pentagono, Pete Hegseth. L'esecuzione è fissata per il 3 dicembre. Pochi giorni fa, il fallimento dell'esecuzione della condanna a morte di Krista Pike mediante iniezione letale.
3: La cronaca c'è un primo identikit in relazione alle aggressioni con minicar a Roma. Come riporta La Repubblica, si tratta di un ragazzo biondo tra i 16 e i 18 anni, un punto di svolta nell'indagine sul tentato omicidio dell'attore Davide Jacopini, proprio mentre continuano ad aumentare i casi che potrebbero avere la medesima origine. A dare ai carabinieri la descrizione di uno degli aggressori è stata proprio una delle vittime. Il quotidiano riporta un quinto caso a Ponte Testaccio. Un italiano residente a Parigi è stato colpito forse con una mazza da golf ed è riuscito a vedere l'aggressore.
4: Dalle prime ore di questa mattina la Polizia di Stato di Torino sta eseguendo 14 perquisizioni domiciliari in diverse parti d'Italia nei confronti di militanti antagonisti. Nell'ambito delle indagini sui fatti avvenuti durante la manifestazione nazionale del 31 gennaio contro lo sgombero di Escatasuna, le perquisizioni sono state delegate dall'autorità giudiziaria. Nell'ambito dell'inchiesta il pubblico ministero ha richiesto 19 misure cautelari per reati che sarebbero stati commessi a vario titolo in occasione del corteo.
3: Il tennis, giornata amara per gli italiani al Masters 1000 di Shanghai. Flavio Cobolli, numero 7 del mondo e numero 6 del tabellone, prosegue il suo momento no e viene eliminato da Manarino, numero 83 ATP. Il francese vince con il punteggio di 6-1, 4-6, 6-3. Per il tennista romano è la quarta sconfitta consecutiva in singolare. A stretto giro eliminato anche Matteo Berrettini, sconfitto da Brandon Nakashima. L'azzurro, numero 46 del mondo, cede allo statunitense 7-6, 7-5.
4: È tutto, a più tardi.
5: Radiolina, Radio Notizie.
6: Ancora ben ritrovati dalla redazione, nuovo appuntamento con le notizie che arrivano dalla nostra isola, ma prima un richiamo sulla notizia che avete sentito anche nelle news nazionali, cioè sulla guerriglia, lo sgombero del centro sociale a Torino di Escatasuna dello scorso gennaio. Martellata la gente è la guerriglia, così titola l'home page di unonestata.it. Faro su 19 antagonisti, indagini anche a Cagliari, raffica di perquisizioni in diverse città per le violenze dello scorso gennaio. Le accuse: tentato omicidio, resistenza, lesioni, danneggiamento e rapina. E poi ritorniamo sull'indagine delle scorse settimane sul bracconaggio e spaccio tra San Rocco Pula e Villa San Pietro, che ha condotto ad alcuni ambienti criminali del Parteolo. Nel corso delle perquisizioni forestali hanno rinvenuto in un'abitazione d'onori un ordigno realizzato con circa un chilo di tritolo. È stata arrestata una 26enne. La tendenza del tempo per i prossimi giorni con il meteorologo Alessandro Gallo.
7: Marcata l'instabilità sulla Sardegna per il fine settimana. Piogge intermittenti e locali temporali. Il maestrale soffierà sulla nostra regione, temperature in diminuzione su entrambi i valori. Mare da mossi a molto mossi, agitato il mare di Sardegna.
6: È stato sorpreso dai carabinieri mentre vendeva della droga a Calamosca. A Cagliari, un 18enne è stato arrestato dai militari d'allarme con l'accusa di spaccio. Nella perquisizione domiciliare trovato il possesso di 80 grammi di droga tra hashish e cocaina, 1.500 euro in contanti e il materiale per il confezionamento. Segnalato anche il giovane acquirente della droga. A Iglesias questa sera alle 17.30 a Palazzo Comunale comincia il festival Out Out Out con il reading L'ombra di una voce con Alberto Lecca e Claire Head. Ospite della prima serata anche Lauretta Colonnelli, Giorgio Dell'Arti, Leonardo Diana e Roberto Menabò. A Mogoro invece alle 19 al Caffè Gitano, Pedras e Zonu, sul palco il trio Marchigiano Capabrò. Il calcio e il Cagli, allenamento mattutino per il rossoblù da Semini a due giorni dal ritorno della Serie A con la Juventus, che verrà ospitata da Domus, lo stadio cagliaritano che sarà sold out nel posticipo di domenica. Recuperati i nazionali, solo Sherry in dubbio per la gara, attento nel recupero in extremis, ma sarà difficile. De Jola e Kevin Carlos, Nzola va verso la prima convocazione. È tutto, grazie per l'attenzione, prossime news su Radiolina fra un'ora.
8: Wow, ma che stile! Gli stivaletti che indossi sono proprio il trend della nuova stagione.
9: Li ho comprati da Globo. Sono i nuovi stivaletti scamosciati e arricciati Miss Globo a solo 34,99 euro.
8: E la borsa scamosciata è l'abbinamento perfetto.
9: Sì, e il bauletto Rifle a solo 19,90 euro. Cioccolato, bordeaux, cuoio, beige. Ne ho presa una per ogni colore.
8: Globo, tutta la moda che vuoi. Al miglior prezzo.
10: In Sardegna, Globo e a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddanietta. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
11: A Quarto Sant'Elena, dal 6 all'11 ottobre, torna l'appuntamento con il Sardegna Grand Slam Formula Kite World Ranking Points sulla spiaggia del Poetto di Quarto Sant'Elena. Vivi in diretta lo spettacolo del kitesurf presso lo stabilimento Blue Sky e accendi l'emozione. Info su sardiniagrandslam.com. Manifestazione promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.
12: Oppicciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene. Senti, custa.
13: Fino al 21 ottobre, prendi due, paghi uno. Pasta di semola Voiello, vari tipi, confezione da 500 grammi. Due pezzi a 1,38 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
14: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene.
13: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
15: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.

0: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
1: 33 anni di giustizia negata.
2: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
1: Una sconvolgente storia vera.
2: Lo so che si dichiara innocente.
3: Io sono innocente.
1: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
4: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
5: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Orocash. Quotazioni trasparenti e pagamento subito in contanti. Entro i limiti di legge. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Orocash è anche Comprogento. Uno per tutti.
6: Tutti per Orocash.
7: Da Ardis fino al 18 ottobre c'è il sottoprezzo. Alcuni esempi: mozzarella granarolo 3 per 100 grammi, 1,99 euro. Latte valigetta arborea parzialmente scremato, 6 per un litro, 5,39 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
8: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
9: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
8: Tac!
10: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
11: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
10: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari

0: gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
1: Il sipario si apre e lo spettacolo comincia. Al Teatro Doglio di Cagliari arriva Sipario Aperto. Tre mesi di teatro, musica, letteratura, nuove produzioni e grandi spettacoli per tutta la famiglia. Sul palco Luca Argentero, Paolo Nori, Stefani Andreoli, Moses, la magia dei concerti, Candlelight e tanti altri appuntamenti. 20 eventi, linguaggi diversi, nuovi pubblici, un unico palcoscenico. Scopri il programma e acquista i tuoi biglietti su Box Office Sardegna. Sipario Aperto al Teatro Doglio di Cagliari. Vieni per uno spettacolo, porta a casa un altro sguardo.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Che incubo! Dormivo beata e poi il materasso sprofondava!
4: Tranquilla! Da più dormire, ogni materasso ha la perfetta ergonomia per un riposo ideale. E il comfort è scontato fino al 70%, con mini rate da 20 euro e paghi da febbraio. Fino al 1 novembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, il letto perfetto esiste.
5: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 1 novembre.

0: Sono le 11:30.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
3: Ehi tu, prova subito un latte super ultra mega iper extra high glow. Corri tu.
4: Stanco di non capire cosa stai bevendo? Dalla Sardegna arriva un latte dal gusto unico. Arborea. Nessun ingrediente segreto. Solo latte 100% sardo, genuino e dalla naturale bontà. Scoprilo anche nei piccoli formati in bottiglia da 500 e 250 ml. Arborea. Unico. Come la Sardegna.
5: Da mercoledì 14 a domenica 18 ottobre, negli spazi di Sa Manifattura Cagliari, torna Anima IF, festival internazionale di teatro di figura per adulti. 5 giorni di spettacoli, workshop, mostre, appuntamenti e incontri con artiste e artisti da tutto il mondo, dalla Slovenia alla Spagna, dalla Germania all'Italia. Vi aspettiamo per inaugurare la nona edizione mercoledì 14 ottobre alle 18 a Sa Manifattura.
6: Stanco di vedere il mondo in modo complicato. Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
7: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene, senti custa.
8: Fino al 21 ottobre, prendi 2, paghi 1. Dentifricio P White System Mentadent, vari tipi, 75 ml, 2 pezzi a 2,45 €. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
9: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
8: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
10: Ci sono notti che passano e notti che cambiano il ritmo di una città. Olbia cambia frequenza. Onde, Urban Music Experience. 3 notti dal 15 al 17 ottobre in Piazza Elena di Gallura. Con i DJ RDS Don Cash e Claudio Guerrini e il sound internazionale del DJ set di Skin. Ingresso libero. Onde, senti la città. Manifestazione attuata con i fondi del Comune di Olbia e promossa con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna e Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.
11: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Torna Out Out Out, il festival letterario sulle diversità. A Iglesias, dal 9 all'11 ottobre, Giorgio Dell'Arti, Lauretta Colonnelli, il blues di Roberto Menabò e Pasticceri di Leonardo Capuano. A Cagliari, dal 13 al 18, Roberto Casati, Ines Testoni, Carmen Gallo e la musica di Andrea Chimenti. Festival Out Out Out, ingresso libero, programma sui social e sul sito.

0: Formarsi vuol dire crescere, scegliere e costruire il proprio futuro. Mille Vaganti dà vita a un percorso che guida i ragazzi e le ragazze a sviluppare competenze reali e utili nel lavoro, nell'ospitalità, nel turismo, nella cura del territorio, con la sicurezza sempre al primo posto. Dalla formazione alle opportunità. Mille Vaganti crea autonomia, fiducia, possibilità. Mille Vaganti, il futuro che prende forma. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
1: A Quarto Sant'Elena, dal 6 all'11 ottobre, torna l'appuntamento con il Sardegna Grand Slam Formula Kite World Ranking Points sulla spiaggia del Poetto di Quarto Sant'Elena. Vivi in diretta lo spettacolo del kitesurf presso lo stabilimento Blue Sky e accendi l'emozione. Info su sardiniagrandslam.com. Manifestazione promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.
2: Dal 16 ottobre vivi la grande letteratura con il quinto festival letterario Città di Quarto Sant'Elena organizzato dalle Pergamene di Melchiades. Saranno tre giorni ricchi di presentazioni, incontri culturali e musica che porteranno al momento clou con l'attesissima cerimonia di premiazione di tutte le categorie del premio letterario Città di Quarto. Ti aspettiamo nella splendida cornice del Resort Sigientu a Quarto Sant'Elena per celebrare insieme i vincitori.
3: A Porto Cervo la sabbia scotta ancora. Le squadre più forti d'Italia si sfidano a beach tennis, beach soccer, beach rugby e beach volley. Quattro giorni di tornei ricchi di energia e spettacolo, con grandi atleti pronti a darsi battaglia sulla sabbia a pochi metri dal mare. Dall'8 all'11 ottobre a Porto Cervo ti aspettiamo alla beach arena delle Longevity Weeks Costa Smeralda. La stagione continua. Scopri tutti i programmi su longevityweekscostasmeralda.it.
4: Dal 16 al 18 ottobre torna ad Olbia l'appuntamento con il campionato mondiale di Aquabike, lo spettacolare evento sportivo che vedrà la partecipazione di oltre 150 campioni di moto d'acqua provenienti da tutto il mondo. Campionato mondiale di Aquabike, Regione Sardegna, Gran Prix of Italy. Molo Brindi Olbia dal 16 al 18 ottobre. Lo spettacolo è assicurato. Evento organizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio e della Città di Olbia.
5: Radiolina Meteo.
6: Un saluto agli amici di Radiolina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Traschiarite alcuni annuvolamenti, peggioramento del tempo sulla Sardegna, il passaggio della perturbazione si fa sentire anche sull'isola con acquazzoni temporali su gran parte dei settori sardi. Ancora condizione di marcata instabilità atmosferica nel corso dei prossimi giorni con un atteso calo termico e un aumento della ventilazione. Rimanete aggiornati per questi e ulteriori dettagli come sempre sull'app gratuita di 3B Meteo.
7: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Sono le 12:01.
2: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
3: Stai già pensando alla casa nuova?
2: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
3: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
2: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
3: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
2: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brico 100% Sardegna.
3: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Continua l'emergenza carburanti e finito lo sconto fiscale. Il governo guidato da Giorgia Meloni pensa alle prossime mosse per cercare di contenere i rincari. Ieri c'è stato l'incontro con i raffinatori per chiedere di produrre di più in modo da far abbassare i prezzi. Tra le ipotesi anche il ricorso alle accise mobili. Il tema non è abbandonato, ha detto il vice ministro dell'economia Maurizio Leo, mentre il ministro alla sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin ha frenato. Intanto oggi Eni ha comunicato la decisione di tagliare ancora il prezzo del gasolio consigliato ai distributori. Con una riduzione di 2 centesimi, il listino scende da 2,21 a 2,19 euro al litro. È lo stesso livello del primo price cap comunicato il 25 settembre. Il tetto ufficiale al prezzo, come già segnalato dalla compagnia, rimane comunque a 2,25 euro.
4: Medio Oriente, di 3 cittadini sauditi uccisi e diversi cittadini stranieri residenti nel regno feriti. Il bilancio di 2 attacchi condotti contro l'aeroporto internazionale King Khalid di Riyadh lo ha reso noto l'aviazione civile saudita in un comunicato. Il primo attacco ha preso di mira infrastrutture dello scalo, il secondo un aereo della compagnia di bandiera saudita. Il traffico aereo è ora tornato alla normalità. Intanto le forze israeliane continuano a intensificare le incursioni e gli attacchi contro i palestinesi nella Cisgiordania e nella striscia di Gaza.
5: Un'esecuzione pubblica negli Stati Uniti non si vedeva da 90 anni. Nedal Malik Hassan, autore nel 2009 della strage alla base militare di Fort Hood, non solo verrà fucilato, come provato pochi giorni fa da Donald Trump, ma l'esecuzione dell'ex maggiore dell'esercito americano sarà trasmessa in diretta streaming. L'ufficializzazione della decisione è arrivata dal Dipartimento della Difesa statunitense dopo le anticipazioni del capo del Pentagono, Pete Hegseth. L'esecuzione è fissata per il 3 dicembre. Pochi giorni fa, il fallimento dell'esecuzione della condanna a morte di Krista Pike mediante iniezione letale.
4: La cronaca c'è un primo identikit in relazione alle aggressioni con minicar a Roma. Come riporta La Repubblica, si tratta di un ragazzo biondo tra i 16 e i 18 anni, un punto di svolta nell'indagine sul tentato omicidio dell'attore Davide Jacopini, proprio mentre continuano ad aumentare i casi che potrebbero avere la medesima origine. A dare ai carabinieri la descrizione di uno degli aggressori è stata proprio una delle vittime. Il quotidiano riporta un quinto caso a Ponte Testaccio. Un italiano residente a Parigi è stato colpito forse con una mazza da golf ed è riuscito a vedere l'aggressore.
5: Dalle prime ore di questa mattina la Polizia di Stato di Torino sta eseguendo 14 perquisizioni domiciliari in diverse parti d'Italia nei confronti di militanti antagonisti. Nell'ambito delle indagini sui fatti avvenuti durante la manifestazione nazionale del 31 gennaio contro lo sgombero di Escatasuna, le perquisizioni sono state delegate dall'autorità giudiziaria. Nell'ambito dell'inchiesta il pubblico ministero ha richiesto 19 misure cautelari per reati che sarebbero stati commessi a vario titolo in occasione del corteo.
4: Il tennis, giornata amara per gli italiani al Masters 1000 di Shanghai. Flavio Cobolli, numero 7 del mondo e numero 6 del tabellone, prosegue il suo momento no e viene eliminato da Manarino, numero 83 ATP. Il francese vince con il punteggio di 6-1, 4-6, 6-3. Per il tennista romano è la 4ª sconfitta consecutiva in singolare. A stretto giro eliminato anche Matteo Berrettini, sconfitto da Brandon Nakashima. L'azzurro, numero 46 del mondo, cede allo statunitense 7-6, 7-5.
5: È tutto, a più tardi.
6: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
7: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Radiolina, Radio Notizie.
9: Ancora ben ritrovati dalla redazione. In apertura del nostro GR ritorniamo su una delle notizie proposte anche dalla GR nazionale, cioè lo sgombero del centro Ascatasuna a Torino nello scorso gennaio. L'apertura di unionesarda.it è proprio dedicata a questa inchiesta. Martellate l'agente guerriglia Faro su 19 antagonisti, indagini anche a Cagliari, raffica di perquisizioni in diverse città per le violenze appunto dello scorso gennaio. Tra le accuse, tentato omicidio, resistenza, lesioni, danneggiamento e rapina. Ritorniamo anche sull'indagine delle scorse settimane sul bracconaggio e spaccio tra San Rocco e Pule e Villa San Pietro, che ha condotto ad alcuni ambienti criminali del Parteola. Nel corso delle perquisizioni, i forestali hanno rinvenuto in un'abitazione ad Onori un ordigno realizzato con circa un chilo di tritolo. Arrestata una 26enne. Blitz antidroga in Costa Smeralda da parte del commissariato di polizia di Porto Cervo, alla fine di un'attività collegata a una precedente inchiesta che ha portato a 19 arresti. I poliziotti hanno fermato un uomo di 51 anni, un ex giocatore di basket che ha militato in club sardi. L'uomo è stato trovato in possesso di diverse dosi di cocaina. E poi migranti, oltre 50 persone approdate in poche ore nella costa sud-occidentale, tra loro una donna incinta e alcuni minori. Altri tre sono stati rintracciati ieri in piazza Matteotti a Cagliari e avrebbero dichiarato alle forze dell'ordine di essere appena sbarcati direttamente in città. Due appuntamenti per oggi: a Nuoro alle 20.30 al Teatro San Giuseppe, la compagnia Baco Teatro con lo spettacolo Letto Passe di Marta Proietti Orzella aprirà la 24esima edizione della rassegna La Sardegna dei Teatri. A Tonara in piazza San Gabriele questa sera alle 21.30 il concerto di Piero

0: appuntamenti fissi ti manca l'osso? Allora conta l'esperienza. Fai bene a diffidare. Da Boeru a Cagliari abbiamo inserito oltre 20.000 impianti dentali, ridato i denti fissi a oltre 2.000 persone e messo oltre 300 impianti proprio dove l'osso non c'era. I casi più difficili sono il nostro lavoro. Vuoi sapere se anche per te si può? Chiama e prenota la visita. Numero verde 800 125 828. Boeru, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boeru.
1: Generazione Monumenti Aperti, un patrimonio di cultura, legami, memoria, una questione d'amore per la nostra terra. Tutti gli appuntamenti della 30ª edizione su monumentiaperti.com.
2: Autunno in Barbagia. Questo fine settimana ti aspettiamo a Gavoi, Lollove, Onani e Tonara. Scarica il programma completo su cuoredellasardegna.it.
3: L'associazione Ennio Pulino di Elmas promuove a Cagliari la rassegna autunnale Concerti a Palazzo Reggio. Concerti previsti nei giorni 9 ottobre alle 11 presso la scuola di Via Stoccolma e 11 e 25 ottobre, 1 e 8 novembre alle 19 presso Palazzo Reggio. Progetto realizzato col contributo della Regione Sardegna, Assessorato Beni Culturali e Spettacolo ed in collaborazione con la Città Metropolitana di Cagliari. Direzione artistica Maestro Ignazio Perra. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite.
4: Ci sono notti che passano e notti che cambiano il ritmo di una città. Olbia cambia frequenza. Onde, Urban Music Experience. Tre notti dal 15 al 17 ottobre in Piazza Elena di Gallura. Con i DJ RDS Don Cash e Claudio Guerrini e il sound internazionale del DJ set di Skin. Ingresso libero. Onde, senti la città. Manifestazione attuata con i fondi del Comune di Olbia e promossa con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna e Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.
5: A Quarto Sant'Elena, dal 6 all'11 ottobre, torna all'appuntamento con il Sardegna Grand Slam Formula Kite World Ranking Points sulla spiaggia del Poetto di Quarto Sant'Elena. Vivi in diretta lo spettacolo del kitesurf presso lo stabilimento Blue Sky e accendi l'emozione. Info su sardiniagrandslam.com. Manifestazione promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.
6: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
7: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
6: Info su suzuki.it.
8: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23.

0: Sono le 12 e 29 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radio Lina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radio Lina.
3: A Quarto Sant'Elena, dal 6 all'11 ottobre, torna all'appuntamento con il Sardegna Grand Slam Formula Kite World Ranking Points sulla spiaggia del Poetto di Quarto Sant'Elena. Vivi in diretta lo spettacolo del kitesurf presso lo stabilimento Blue Sky e accendi l'emozione. Info su sardiniagrandslam.com. Manifestazione promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.
4: Come mi immagino il Black Friday?

0: com'è quello di Skoda?
1: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq, da 119 euro al mese, TAN 0, TAEG 1,01 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto, 21.076 euro, fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Vieni a scoprirla da Autofan. Via Nervi, zona industriale di Elmas a Cagliari.
3: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Orocash. Quotazioni trasparenti e pagamento subito in contanti. Entro i limiti di legge. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Orocash è anche Comprargento. Uno per tutti.
4: Tutti per Orocash.
5: Il 15, il 16 e il 17 ottobre, col premio Andrea Parodi, la World Music è al Teatro Massimo di Cagliari. Gli artisti in gara, le canzoni di Andrea Parodi, gli ospiti, Bungaro, Gigi Marras, Luisa Briguglio, il progetto Bentemari, con Elena Leda, Matteo Leone, Marzouk Meiri e Roberto Taufik. E il premio Albo d'Oro a Paolo Fresu. 19° premio Andrea Parodi, in tre serate, tutte le emozioni della World Music. Ingresso gratuito, con prenotazione al box office di Cagliari.
6: Dal 1 al 18 ottobre a Olbia Mare arriva Beauty Stories, il festival della bellezza. 18 giorni dedicati al mondo beauty, tra eventi, experience, consulenze, test di prodotto e promozioni esclusive. Spazio alle promo Wicon con sconti fino al 70%, alle sorprese beauty e gadget di NYX e alle consulenze skincare firmate Bottega Verde. Ma segnatevi soprattutto il 10 e 11 ottobre. Arriva l'appuntamento da non perdere con la Face Spa Experience di Rilastil. Un'esperienza premium dedicata alla cura della pelle. E non è finita qui. Ci saranno sorprese, gadget, campioni a tema beauty e i favolosi pimple patch per dare un tocco di colore anche al tuo autunno. Segui i canali social di Olbia Mare per scoprire il programma completo. Beauty Stories ti aspetta dall'1 al 18 ottobre a Olbia Mare.
7: Torna Out Out Out, il festival letterario sulle diversità. A Iglesias, dal 9 all'11 ottobre, Giorgio Dell'Arti, Lauretta Colonnelli, il blues di Roberto Menabò e Pasticceri di Leonardo Capuano. A Cagliari, dal 13 al 18, Roberto Casati, Ines Testoni, Carmen Gallo e la musica di Andrea Chimenti. Festival Out Out Out, ingresso libero, programma sui social e sul sito.
8: Radiolina presenta La Strambata.
9: Buongiorno e bentrovati, da parte di Andrea Secchi in diretta con voi fino alle 14 con La Strambata, il nostro appuntamento con l'informazione, l'attualità e la cultura. Oggi in regia c'è Manuel Cozzolino. In questi primi quattro blocchi parliamo di agricoltura. Con noi infatti in collegamento il dottor Luca Saba, direttore di Coldiretti Sardegna. Grazie direttore per essere con noi.
10: Buongiorno, buongiorno anche a tutti gli ascoltatori.
9: Perché insomma parliamo di agricoltura col direttore regionale di Coldiretti? Perché Coldiretti in settimana ha tenuto un incontro, il classico incontro annuale che fa sostanzialmente il tagliando a questo settore vitale per la Sardegna. E che cosa è emerso dal vostro incontro di Villa Simius, direttore?
10: Ma intanto abbiamo approfondito in maniera veramente incisiva quelle che sono le motivazioni che ci stanno portando ad avere una crisi generalizzata non solo nell'agricoltura ma su tutti i settori produttivi, ossia si stanno cominciando a sentire gli effetti dello spicchiolamento europeo relativo al problema delle guerre che ci sono in corso, quindi da un lato Hormuz con la chiusura dello stretto, quindi con l'aumento del petrolio che per noi ha fatto sì che volesse dire un aumento del costo del gasolio e dall'altro un aumento del costo dei concimi, dall'altro la già operativa chiusura dei rapporti con la Russia per via della guerra in Ucraina, che ha generato sostanzialmente un aumento del costo dell'energia e un aumento anche là, cioè una diminuzione delle importazioni relative ai concimi, proprio perché vi è stato un embargo. Per cui diciamo una situazione di aumento generale di costi di produzione generalizzata che sta mettendo in ginocchio le aziende.
9: Ecco, può rappresentare una piccola boccata di ossigeno la diminuzione del prezzo del gasolio per il comparto agricolo? Riguarda anche la pesca, per essere precisi.
10: No, assolutamente. Allora,
9: C'è qualche problemino nel collegamento col direttore regionale di Coldiretti. Noi ne approfittiamo per dare anche un'occhiata all'informazione, ai vari siti, con l'apertura dell'Unione che riguarda un'inchiesta, le martellate alla gente e guerriglia per Ascatasuna, Faro su 19 antagonisti, e ci sono delle indagini anche a Cagliari, una raffica e perquisizione in diverse città per le violenze dello scorso gennaio, le accuse tentato omicidio, resistenza, lesioni, danneggiamento e rapina. Ma noi abbiamo ripristinato il collegamento col direttore di Coldiretti. Insomma, la domanda era la diminuzione del prezzo del gasolio, che boccata d'ossigeno dà agli operatori del comparto?
10: Sì, spero che mi sentiate perché sono bloccato in mezzo all'autostrada. Allora, diciamo che è assolutamente un intervento ottimo ed incisivo, sia quello del governo relativo al credito d'imposta, sia l'operazione di Eni di abbattimento del 20% del costo dei carburanti, a cui si aggiunge questi 60 milioni messi anche dalla giunta regionale, quindi un'operazione di destra a livello statale e un'operazione di sinistra a livello regionale, che però intervengono da questo punto di vista in maniera tempestiva per l'abbattimento dei costi. Per noi è un segnale molto importante. Ricordo che per gli agricoltori questo vale in abbattimento alle ulteriori accise che vengono già abbattute ogni anno dal governo e che valgono per tutta Italia oltre 1 miliardo di euro.
9: Ecco, interventi fondamentali alla luce della crisi che sta attraversando il settore, anche per l'emergenza climatica. Insomma, emergenza climatica vuol dire da una parte quando ci sono le alluvioni, dall'altra il gran caldo, con conseguenze relative all'irrigazione dei campi. Insomma, e poi non dimentichiamo altro grossissimo problema, altra grossissima piaga, le varie malattie animali che stanno colpendo gli allevatori. Insomma, non ve ne manca una, insomma.
10: Diciamo che purtroppo è ciò che capiterà anche nei prossimi anni. Epizoozie dovute al fatto che comunque la Sardegna confina col Nord Africa, per cui in realtà ciò che noi abbiamo, e ne abbiamo discusso anche con la Presidente della Regione, è che quello che chiediamo in maniera forte è un cambiamento di approccio, cioè dobbiamo arrivare a un livello di controllo che vada in qualche modo a intervenire ex ante e non ex post. Stessa cosa sul cambiamento climatico, è inutile andare a risarcire quando probabilmente i migliori soldi investiti saranno quelli nel cercare di capire quali colture siano sostenibili per i prossimi anni e quali interventi devono essere fatti già adesso per regimare le acque e evitare che le alluvioni vadano a danneggiare le aziende in maniera pesante, ecco.
9: Parleremo proprio di questa, era la domanda che le volevo fare sulle culture del 2030, chiamiamole così. Però adesso abbiamo una parentesi musicale con Annalisa, con la collaborazione di Madame Amica.

0: Strambata che vi parla, Andrea Secchi in regia, Manuel Cozzunino. Stiamo parlando di agricoltura, in collegamento con noi il direttore di Coldiretti Sardegna, Luca Saba. Allora, direttore, stiamo parlando dell'agricoltura del futuro al 2030 in poi, alla luce di tutto quello che sta accadendo, soprattutto relativamente al clima. Ma quali saranno quelle colture che sopravvivranno, invece quali saranno le colture che rischiano di sparire?
1: Beh, allora c'è da fare una distinzione. Nel lungo termine è possibile che alcune colture particolarmente sensibili alla siccità vadano in qualche modo ad essere sostituite da colture più esistenti, però dipende anche da come sapremo

0: ad esempio all'avocado, che già in Sicilia è una realtà consolidata e che comunque come frutto, diciamo, tropicale potrà essere una coltura che probabilmente prenderà piede perché ha un'ottima remunerazione e una facilità di coltivazione in climi così cambiati, con tanto caldo e con una con temperature generalmente che riescono a essere sostenute da questo tipo di cultura.
1: È perché la verità, direttore, è che siamo diventati una terra tropicale e quindi alla fine i frutti tropicali possono costituire, insomma, l'agricoltura del futuro.
0: Eh sì, beh, la tropicalizzazione del clima ormai per noi è una realtà, credo lo stiamo vedendo proprio anche questi giorni, quindi un'estate intensissima, sempre più lunga, con temperature alte e persistenti, anche la sera, è una cosa che non erano mai stati abituati e sembra che, almeno così dicono alcuni esperti meteorologi, questa sia una delle meno calde di quella che ci aspetta per i prossimi anni. E poi, finita l'estate, fenomeni intensi, perché l'eccessivo caldo poi va chiaramente a sbattere con la diminuzione, chiaramente con un eccesso di umidità presente sul terreno, che rilascia in maniera repentina e quindi crea questi fenomeni meteorologici intensi a cui noi non eravamo abituati, soprattutto a livello organizzativo non eravamo per niente abituati, insomma.
1: Ecco, direttore, dal punto di vista degli allevamenti, a che punto è l'emergenza dermatite bovina?
0: Allora, l'emergenza dermatite bovina è una situazione un po' paradossale, perché sostanzialmente gli allevatori sono stati molto attenti, gli allevatori che hanno rispettato quelle che erano le norme previste da Bruxelles, dal Ministero della Sanità regionale, hanno rispettato le norme. E per pochi allevatori che hanno scelto di non vaccinare si ritrovano chiusi il mercato della commercializzazione delle carni, soprattutto nell'area attorno ai 50 km di Escalaplano e quella ai 20 km di Semugheo. Noi non troviamo giusto questo, perché chi ha vaccinato e ha fatto tutto ciò che doveva fare, a oggi non gli è consentito di lavorare, di poter anche guadagnare quindi dagli animali, perché non può proprio movimentare né vendere gli animali. Onestamente io lo trovo profondamente ingiusto dal punto di vista proprio della democrazia di un paese, perché onestamente se io non avessi rispettato le leggi sono d'accordo che mi blocchi, ma non può pagare i cittadini onesti il fatto che ci siano pochissime persone che scelgono di non rispettare le leggi. Io credo che lo Stato debba sostituirsi da questo punto di vista in qualche modo a non sostituirsi, fare il proprio ruolo nel cercare in qualche modo di riuscire a entrare in quegli allevamenti che non vogliono vaccinare e o costringerli a vaccinare oppure dargli una sanzione perché possano pagare in nome per conto degli allevatori sani, che sono migliaia.
1: Direttore, ci sentiamo ancora fra un po', però adesso abbiamo una parentesi, un break, e poi tra poco parleremo ancora di agricoltura.
2: La strambata su Radiolina.
3: Nel cuore della Sardegna, antiche melodie, voci arcaiche, suoni, danze e colori, tenores e sonete. Festival internazionale dell'organetto, Onani, 9, 10 e 11 ottobre.
4: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
5: 33 anni di giustizia negata.
6: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
5: Una sconvolgente storia vera.
6: Lo so che si dichiara innocente.
7: Io sono innocente.
5: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
8: Dal 16 al 18 ottobre torna ad Olbia l'appuntamento con il campionato mondiale di Aquabike, lo spettacolare evento sportivo che vedrà la partecipazione di oltre 150 campioni di moto d'acqua provenienti da tutto il mondo. Campionato mondiale di Aquabike, Regione Sardegna, Gran Prix of Italy. Molo Brindi Olbia dal 16 al 18 ottobre. Lo spettacolo è assicurato. Evento organizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio e della Città di Olbia.

0: I Coop di Sardegna, le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili. In offerta dall'8 al 13 ottobre, come Mallo Reddus alla Casa del Grano, da 500 grammi a 1,50 €. La bobina asciugatutto Comprami, da 600 strappi a 4,49 €. E nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai il polpettone di bovino e suino a 99 centesimi letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità e iscriviti al servizio WhatsApp per ricevere le offerte sul tuo smartphone. La Coop sei tu.
1: Che incubo! Dormivo beata e poi il materasso sprofondava!
2: Tranquilla! Da più a dormire, ogni materasso ha la perfetta ergonomia per un riposo ideale. E il comfort è scontato fino al 70%, con mini rate da 20 euro e paghi da febbraio. Fino al 1 novembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, il letto perfetto esiste.
3: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 1 novembre.
4: Itinerari musicali dell'identità, l'evento di musica classica dell'anno. Artisti di fama internazionale si esibiscono a Cagliari, Sassari e Iglesias, a due passi da te, in 11 imperdibili appuntamenti. Non semplice musica, ma un'esperienza da vivere e raccontare. Uno spettacolo senza tempo, da vivere in prima persona. Ti aspettiamo l'11 ottobre alle ore 18 a Cagliari, per il concerto di Valentina Lisizza. Visita il nostro sito www.itinerarimusicalidell'identità.it.
5: Radiolina Meteo.
6: Un saluto agli amici di Radiolina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Traschiarite alcuni annuvolamenti, peggioramento del tempo sulla Sardegna. Il passaggio della perturbazione si fa sentire anche sull'isola, con acquazzoni temporali su gran parte dei settori sardi. Ancora condizione di marcata instabilità atmosferica nel corso dei prossimi giorni, con un atteso calo termico e un aumento della ventilazione. Rimanete aggiornati per questi e ulteriori dettagli, come sempre, sull'app gratuita di 3B Meteo.
7: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
8: La strambata.
9: Ancora in diretta con la strambata che vi parla Andrea Secchi, in regia Manuel Cozzolino con noi per parlare di agricoltura, di tutto il settore, il direttore di Coldiretti Sardegna Luca Saba. Allora, dottor Saba, ma c'è ancora un futuro per l'agricoltura, nel senso può costituire un punto di riferimento per i giovani che vogliono cimentarsi in questo difficile comparto?
10: Assolutamente sì, perché? Perché siamo 9 miliardi di persone, perché ieri uno studio fatto dall'Università di Piacenza ha testimoniato che i cibi ultraprocessati, cioè il cibo sintetico che noi abbiamo tanto contestato, non solo è tremendamente energivoro, ma addirittura abbiamo testato che non fa neanche bene, perché ci sono tracce di antibiotici, cioè ci sono tutti quegli elementi che fanno sì che non possa essere evitato, come qualcuno stava tentando di fare, sostituire il cibo derivante dall'agricoltura convenzionale con un cibo fatto in laboratorio. Per cui in una situazione di questo tipo potremmo probabilmente vivere anche senza petrolio, come abbiamo vissuto per migliaia di anni, ma non senza cibo. Per cui se vogliamo, con 10 miliardi di persone, come andremo più in là, con 9 miliardi come siamo adesso, poter continuare a vivere, abbiamo necessità di territori e di agricoltori che continuino a coltivare chiaramente il cibo. Questo significa che, al di là delle crisi cicliche che ci saranno, dovute magari al clima, magari ai prezzi, ai mercati, eccetera, ci sarà per forza la necessità di qualcuno che produca cibo, per cui ci sarà un rilineamento di quelli che sono anche i prezzi dei prodotti, perché se chiaramente non sarà più competitivo produrre, non ci saranno più agricoltori. Ma noi riteniamo che in futuro, proprio perché il problema cibo non potrà essere trattato come una normale commodity, ci sarà spazio per produrre con anche ritorni per chi sceglie di fare questo mestiere interessanti.
9: Ecco, 30 secondi per dirmi se il biologico possa rappresentare una nuova frontiera.
10: Sì, il biologico può rappresentare una nuova frontiera, è già una frontiera già assodata, è in forte crescita. Vi è un'altra filiera che si affaccia anche insieme a quella del biologico, che è quella del residuo zero, cioè della possibilità di tracciare degli alimenti in grande quantità che alla fine, dopo anche trattamenti necessari, portino in qualche modo a un'analisi che vada a verificare che sul cibo che noi mangiamo ci sia residuo zero di qualsiasi forma di anche di fitofarmaco che è stato utilizzato. Anche questo riteniamo che sia un'opportunità forte, soprattutto per consentire ai nostri agricoltori di poter fare questo mestiere.
9: Ci fermiamo ancora un attimo, direttore, rimanga con noi. Adesso abbiamo una parentesi musicale. Noemi, tu cosa fai questa sera?

0: Ancora in diretta con la strambata che vi parla e Andrea Secchi in regia, Manuel Cozzonino, siamo in collegamento col direttore di Coldiretti Sardegna, Luca Saba. Un'ultima battuta, direttore, sui marchi DOP e IGP costituiscono quella sicurezza per l'esportazione e l'irruzione nei mercati nazionali e internazionali?
1: Assolutamente sì, sono dei marchi fondamentali per noi, non solo perché protegge i prodotti, ma perché anche lì riesce a valorizzarli. Chiaramente ci deve essere un principio di base, cioè che tutta la filiera deve essere rappresentata, se no non ha senso che le ricadute possano ricadere solo una parte della filiera. Penso al lavoro che stiamo facendo sull'IGP del pane Carasau, dove stiamo chiedendo al comitato promotore di poter lavorare insieme a loro per avere un IGP che sia totalmente sarda, cioè che dal grano sino al pane Carasau che arriva sulle tavole ci sia un'origine tutta sarda. Oggi in qualche modo sembra che non sia così, ma stiamo lavorando e ci auguriamo, anzi invitiamo veramente anche tutto il comitato promotore a capire che il grano prodotto in Sardegna c'è, basta per poterlo fare, che costituirebbe la possibilità di utilizzare grano sardo per l'IGP del pane Carasau un'opportunità enorme per i cerealicoltori per riprendere questa importante coltura che è stata abbandonata, o meglio sta tentando di essere abbandonata per via purtroppo dei bassissimi ricavi che oggi ha da un mercato internazionale che remunera molto di meno per via delle importazioni, soprattutto dal Canada.
0: Grazie direttore per essere stato con noi.
1: Grazie, un saluto a tutti gli ascoltatori, a voi.
0: Bene, è il momento di un lungo break, ma tra un po' torniamo con la strambata, parleremo di animali.
2: La strambata su Radiolina. Sono le 13 e un minuto.
3: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
4: Stai già pensando alla casa nuova?
3: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
4: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
3: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
4: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
3: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brico 100% Sardegna.
4: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Anche il Nobel per la pace 2026 ha un nome. Il premio è stato assegnato a Navanethem Navipillay, ex alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani, per il suo impegno nella promozione della pace e del diritto internazionale. Lo ha annunciato il comitato norvegese per il Nobel, sottolineando come Pillay abbia svolto un ruolo determinante nel garantire che i crimini di guerra, i crimini contro l'umanità e il genocidio siano perseguitati penalmente. Nata in Sudafrica nel 1941, Pillay è stata giudice del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda e della Corte Penale Internazionale. Ha accusato Israele di genocidio a Gaza. La ironizza, potrei dividere il premio con Trump.
5: Ancora morti sul lavoro, un imprenditore edile di 62 anni ha perso la vita in mattinata a Filago in provincia di Bergamo. L'uomo è rimasto schiacciato da un mini escavatore mentre lo stava scaricando da un camion nei pressi di un'abitazione in costruzione dove era impegnato. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco, ma per il 62enne non c'è stato nulla da fare.
6: Torniamo ora sul giallo di Pietra Catella. Le indagini sulla morte di Sara Di Vita e della madre Antonella Di Jelsi, avvelenate con l'aricina lo scorso dicembre in provincia di Campobasso, si estendono ai computer della scuola frequentata dalle due sorelle Di Vita. La procura di Larino ha disposto una nuova perquisizione informatica al liceo classico di Campobasso, dove fino allo scorso anno studiavano sia Sara, morta insieme alla madre, sia la sorella Alice.
5: Continuano le indagini sulla banda della minicar nera a Roma dopo l'aggressione subita nei giorni scorsi dall'attore Davide Jacopini, ricoverato in gravi condizioni. Secondo gli inquirenti, gli autori potrebbero essere due minorenni e sarebbero gli stessi responsabili di altre azioni simili. In totale sarebbero cinque casi avvenute sempre nella zona di Monteverde Vecchio. Si è svolto oggi un vertice in procura per fare il punto sulle indagini. Al momento, in base a quanto si apprende, non ci sono identikit sull'autore dell'aggressione.
6: Ma Maltempo in Italia e ancora allarme per piogge intense, nubifragi e strade allagate. La giornata di oggi è segnata da nuove criticità, soprattutto al sud. Nel Trapanese una doppia tromba marina nella zona del porto di Marsala ha provocato danni e feriti. Napoli e la provincia sono alle prese con violenti acquazzoni e allagamenti, mentre anche a Brindisi le abbondanti precipitazioni hanno provocato disagi e richiesto numerosi interventi dei vigili del fuoco. La protezione civile ha confermato l'allerta meteo arancione in alcune aree di Campania e Lazio, mentre in altre regioni è in vigore l'allerta gialla. Sotto osservazione le strade, i sottopassi e le zone più esposte agli accumuli d'acqua.
5: L'economia all'Ecofin in Lussemburgo ha raggiunto un accordo politico sulla supervisione dei mercati, cioè sul pacchetto che prevede misure per approfondire l'integrazione dei mercati dei capitali UE, mirando a sostenere la competitività. Il testo sarà approvato definitivamente in futuro in una prossima riunione del Consiglio. È un grande successo, ha commentato il ministro Giorgetti. Intanto è in Italia ancora il prezzo del gasolio consigliato ai distributori. Con una riduzione di 2 centesimi, il listino scende da 2,21 euro a 2,19 euro al litro.
6: È tutto, ma più tardi.
7: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
8: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Radio Lina, Radio Notizie.
10: Un saluto a tutti da Valentina Carusa dalla redazione sportiva. Calcio, il Cagliari prosegue oggi da Semini la preparazione alla sfida contro la Juventus in programma domenica alle 20.45 alla Unipol Domus. Maldini, Romano e Rodriguez sono ormai rientrati stabilmente in gruppo, mentre restano da monitorare Sherry, Kevin Carlos e De Jola. Domani ultimo allenamento, alle 12.30 Fabio Pisacane presenterà la gara nella conferenza stampa della vigilia. Passiamo alla Serie C. La Torres prepara la sfida casalinga con l'Atalanta Under 23 in programma domenica alle 12.30 al Vanni Sanna. I rossoblù arrivano da 5 risultati utili consecutivi e dall'1-1 di Campobasso, che li ha mantenuti in zona playoff. Sarà il primo confronto ufficiale tra le due squadre. A dirigere la gara è stato designato Simone Palmieri di Avellino. Passiamo al basket. La Dinamo torna in trasferta per la terza giornata di A2. Domani alle 20.30 bianco-blu affrontano la Gemini Mestre al Palasport Taliercio, cercando il riscatto dopo il KO contro Montecatini. Coach Luca Vitali chiede un approccio duro ed estremamente umile contro una squadra che punta molto su transizione e tiro da tre. Per Aromando sarà anche una sfida speciale contro il suo ex club. Restiamo nel basket, passiamo al femminile, anche in questo caso alla 2, seconda trasferta consecutiva per la Sardinia Rent San Salvatore Seragius, impegnata domani alle 15 contro la Pallacanestro Torino. Le giallonere cercano una reazione dopo il pesante esordio perso contro Milano. Martina Pandori indica la strada: maggiore aggressività, attenzione al rimbalzo, intensità difensiva contro una formazione che ha aperto il campionato battendo nettamente il Cus Cagliari. Ci salutiamo ricordandovi l'appuntamento con lo sport in radio e in TV su Videolina e Radiolina a partire dalle 18.30 all'informatore sportivo 360 con Carlo Alberto Melis. È tutto, un saluto a Valentina Caruso e un buon proseguimento su Radiolina.
11: Nel cuore della Sardegna, antiche melodie, voci arcaiche, suoni, danze e colori, tenores e sonete. Festival internazionale dell'organetto, Onani, 9, 10 e 11 ottobre.
12: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi, oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia, avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
13: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio. E vuoi sapere perché? Perché conviene! Ascolta agosto!
14: Fino al 21 ottobre, prendi 2, paghi 1. Bocconcini di mozzarella freschi Isola Bella.

0: nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
1: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e

0: La strambata su Radiolina.
1: Per i denti fissi ti manca l'osso? Allora conta l'esperienza. Fai bene a diffidare. Da Boero a Cagliari abbiamo inserito oltre 20.000 impianti dentali, ridato i denti fissi a oltre 2.000 persone e messo oltre 300 impianti proprio dove l'osso non c'era. I casi più difficili sono il nostro lavoro. Vuoi sapere se anche per te si può? Chiama e prenota la visita. Numero verde 800 125 828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
2: Dall'1 al 10 ottobre, da Iperpan e Supertan, c'è il sottocosto. Alcuni esempi? Pasta Barilla 500 grammi, 49 centesimi. Olio extravergine Belvedere Portaro, un litro, 4,39 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
3: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
4: 33 anni di giustizia negata.
5: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
4: Una sconvolgente storia vera.
5: Lo so che si dichiara innocente.
6: Io sono innocente.
4: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
7: Dal 16 al 18 ottobre torna ad Olbia l'appuntamento con il campionato mondiale di Aquabike, lo spettacolare evento sportivo che vedrà la partecipazione di oltre 150 campioni di moto d'acqua provenienti da tutto il mondo. Campionato mondiale di Aquabike, Regione Sardegna, Gran Prix of Italy. Molo Brindi Olbia dal 16 al 18 ottobre. Lo spettacolo è assicurato. Evento organizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio e della città di Olbia.
8: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
9: L'associazione Ennio Porrino di Elmas promuove a Cagliari la rassegna autunnale Concerti a Palazzo Reggio. Il 9 ottobre alle 11 presso la scuola di via Stoccolma e l'11 ottobre alle 19 presso Palazzo Reggio, concerto a cappella Moderne Sonorità con il gruppo Juvox. Progetto realizzato col contributo della Regione Sardegna, Assessorato Beni Culturali e Spettacolo,

0: ed in collaborazione con la Città Metropolitana di Cagliari. Direzione artistica Maestro Ignazio Perra. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite.
1: Ci sono notti che passano e notti che cambiano il ritmo di una città. Olbia cambia frequenza. Onde, Urban Music Experience. Tre notti dal 15 al 17 ottobre in Piazza Elena di Gallura. Con i DJ RDS Don Cash e Claudio Guerrini e il sound internazionale del DJ set di Skin. Ingresso libero. Onde, senti la città. Manifestazione attuata con i fondi del Comune di Olbia e promossa con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.

prima di parlare nuovamente dei problemi degli animali domestici del canile gattile di Cagliari, abbiamo una nuova parentesi musicale, il momento di Ligabue, qualcosa per te.

0: Ancora in diretta con la strambata che vi parla Andrea Secchi in regia, Manuel Cozzolino con noi in studio, l'assessora comunale all'ambiente di Cagliari, Luisa Giuamarassi, ma abbiamo in collegamento anche la direttrice del canile di Cagliari, la dottoressa Gianna Coppa. Allora, direttrice, c'è il problema degli abbandoni. Quanto, insomma, è urgente questa, combattere questa piaga?
1: Combattere il termine giusto, perché qua si parla sempre di una responsabilità che va presa a monte quando si decide di prendere un cane, perché purtroppo, come giustamente sosteneva l'assessora, ci sono tanti cani vaganti non identificati col microchip, ma sicuramente di proprietà. E poi abbiamo tante richieste di cani di proprietà per cui viene richiesta l'ingresso in canile per tante motivazioni, da cui salute, decessi di persone anziane, e quindi dobbiamo affrontare questa nuova emergenza.
0: Ecco, volevo chiederle, sostanzialmente è un problema che riguarda solo i cani o anche i gatti di proprietà?
1: Per i gatti di proprietà si tratta più che altro di eventuali cucciolate casalinghe, perché in genere chi ha il gatto è un po' più difficile questo tipo di pratica, mentre per il cane è molto molto più frequente, e soprattutto a livello territoriale è quello che crea il fenomeno del randagismo, perché non c'è il randagismo felino, c'è il randagismo dei cani.
0: Ecco, assessora, ma manca un po' di educazione da parte dei proprietari. Tra l'altro, insomma, io ricordo il boom delle adozioni durante il Covid, perché avendo il cane potevi andare a farti la passeggiata. Poi però molti di loro hanno fatto purtroppo un passo indietro, perché manca quella sensibilità.
2: Assolutamente sì, infatti abbiamo una popolazione canina a Cagliari che è aumentata in maniera esponenziale. Tanti hanno questo sentimento di amore nei confronti degli animali, nei confronti dei cani, però banalmente non sanno come accudirli. È come avere un figlio, la stessa cosa. Prima di partorire ti insegnano come devi curarlo, nutrirlo, insomma, e anche trasmettergli tutto ciò che serve per una vita che nasce e che va avanti. Molte volte si prendono dei cani piccolini, cuccioli. Poi questi cani crescono, talvolta diventano aggressivi, non si riesce, non si sa come educarli, e le persone talvolta si spaventano, e di fronte a questa preoccupazione, oppure di fronte alle malattie, purtroppo può capitare che li abbandonino.
0: Ecco, state facendo qualcosa dal punto di vista di educazione?
2: Sì, stiamo facendo delle azioni di sensibilizzazione attraverso alcuni convegni che abbiamo già realizzato, e posso preannunciare che nel prossimo evento di microcipatura gratuita, che si terrà intorno al 15 di dicembre, dobbiamo ancora definire precisamente la data, ci sarà anche un'attività di questo tipo, cioè ci sarà un'educatrice alimentare, un'educatrice canina, che spiegherà esattamente, darà delle nozioni su come si alleva e si educa un cane anche in una casa, anche in un appartamento piccolo, per esempio. Ho detto poi con un lapsus educazione alimentare, perché abbiamo fatto dei convegni, abbiamo una collaborazione con l'Università di Sassari anche sotto il profilo dell'alimentazione degli animali, che è un altro aspetto molto importante che viene sottovalutato, e anche su quello bisogna imparare, e abbiamo appunto degli esperti insieme alla dottoressa Coppa all'Università di Sassari che offrono questo tipo di insegnamenti.
0: Ecco, direttrice, invece, per quanto riguarda la sensibilizzazione delle nuove leve, a che punto siamo?
1: Attraverso la preziosa collaborazione dell'EMPA, a breve si terranno dei corsi per formare nuovi volontari, perché il volontario, manca questa figura, diciamo che mancano queste figure di volontari, ma soprattutto volontari formati, che sappiano come muoversi sul territorio per quanto riguarda per esempio l'accudimento di una colonna felina, la cattura di gatti per la sterilizzazione, oppure anche la formazione di volontari che potrebbero essere utilizzati come balie, nel qual caso vengano abbandonate cucciolate che necessita di un allattamento artificiale, perché questo tipo di figura manca completamente e quando abbiamo queste emergenze dobbiamo gestirle, insomma, qua tra di noi, ma diventano veramente dolorose.
0: Adesso ci fermiamo un attimo, abbiamo una nuova parentesi musicale, un pezzo di un gruppo storico, i Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love.

0: La strambata su Radiolina. Sono le 13 e 33 minuti.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
0: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radiolina.
3: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene, senti custa.
4: Fino al 21 ottobre, prendi due, paghi uno. Pasta di semola voiello, vari tipi, confezione da 500 grammi, due pezzi a 1,38 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
5: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
4: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
6: Da mercoledì 14 a domenica 18 ottobre, negli spazi di Sa Manifattura Cagliari, torna Anima If, festival internazionale di teatro di figura per adulti. 5 giorni di spettacoli, workshop, mostre, appuntamenti e incontri con artiste e artisti da tutto il mondo, dalla Slovenia alla Spagna, dalla Germania all'Italia. Vi aspettiamo per inaugurare la nona edizione mercoledì 14 ottobre alle 18 a Sa Manifattura.
7: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
8: Il 15, il 16 e il 17 ottobre, col premio Andrea Parodi, la World Music è al Teatro Massimo di Cagliari. Gli artisti in gara, le canzoni di Andrea Parodi, gli ospiti, Bungaro, Gigi Marras, Luisa Briguglio, il progetto Bentemari con Elena Leda, Matteo Leone, Marzouk Meiri e Roberto Taufik. E il premio Albo d'Oro a Paolo Fresu. 19° premio Andrea Parodi, in 3 serate, tutte le emozioni della World Music. Ingresso gratuito con prenotazione al box office di Cagliari.
9: Alle Longevity Weeks Costa Smeralda, il 10 ottobre, si parlerà degli ingredienti della longevità. Nel corso della conferenza Healthy Food, esponenti di Slow Food Gallura, di

0: conservano e producono alimenti sani, con la supervisione della professoressa Evelina Flachi. Modera Maria Vittoria Bigonciali. Healthy Food, sabato 10 ottobre, al Longevity Pavilion di Porto Cervo. Scopri tutti i programmi su longevitywixcostasmeralda.it.
1: Torna Out Out Out, il festival letterario sulle diversità. A Iglesias, dal 9 all'11 ottobre, Giorgio Dell'Arti, Lauretta Colonnelli, il blues di Roberto Menabò e Pasticceri di Leonardo Capuano. A Cagliari, dal 13 al 18, Roberto Casati, Ines Testoni, Carmen Gallo e la musica di Andrea Chimenti. Festival Out Out Out, ingresso libero, programma sui social e sul sito.

0: Ancora in diretta con la strambata, che vi parla Andrea Secchi in regia, Manuel Cozzolino con noi, l'assessore all'ambiente Luisa Giua Marassi. Abbiamo anche in collegamento la direttrice del canile di Cagliari, Gianna Coppa, assessora. Allora, mi dica un po', c'è un progetto molto importante per venire incontro a tutti i problemi dei tantissimi cani che sono ospiti del canile di Cagliari.
1: Sì, abbiamo assolutamente bisogno che i nostri cani vengano conosciuti, quindi invitiamo i cittadini e le cittadine a visitare il nostro canile perché siano adottati. Ma abbiamo anche l'adozione a distanza, che abbiamo avviato recentemente e che è veramente molto utile sia per sostenerci e per consentire che i nostri cani possano uscire e avere dei momenti di gioia all'esterno del canile con una persona che se ne prende cura, oltre alle altre persone che se ne prendono cura all'interno del servizio, ma consente di avere un cane anche a coloro che per qualunque motivo non possono tenerlo in maniera fissa a casa. Quindi invito tutti e tutte a rivolgersi ai nostri uffici per avere le informazioni e per poter fare questo procedimento di adozione a distanza, che è veramente un'opera meritoria.
0: Dottoressa Coppa, quanto è importante la sterilizzazione soprattutto per i gatti?
2: Allora, la sterilizzazione per i gatti, soprattutto per i gatti che vivono in libertà, comunque sul territorio, è fondamentale per il contenimento della loro popolazione, perché questo evita anche la diffusione di malattie infettive, spesso letali per i gatti, e poi soprattutto evita di creare delle situazioni poi incontenibili, perché le spese, anche che, ecco, come diceva l'assessora, che sostengono i volontari che seguono le colonie, diventano sempre più pressanti e onerose, per cui si cerca ovviamente di accudirli, ma dobbiamo avere la responsabilità di censirli e quindi poi di portarli alla sterilizzazione per il loro contenimento. Per cui, benché sia una pratica non facile da fare, catturare i gatti e portarli poi nell'ambulatorio o dove si crede, anche in una clinica per la sterilizzazione, è il passo fondamentale per il loro benessere.
0: Grazie dottoressa Coppa per essere stata con noi.
2: Vi ringrazio per la vostra attenzione.
0: Invece, assessore, in chiusura abbiamo 30 secondi. A che punto è il progetto dell'Oasi Felina?
1: Allora, abbiamo individuato le aree. La prima dovrebbe essere di fronte al parco di Terramaini in via Vesalio. E quindi stiamo preparando la procedura amministrativa per la progettazione. Ricordo che l'Oasi Felina è un'area verde con delle strutture leggere dove possono essere accolti i gatti che per un motivo o per l'altro non possono essere reimmessi nel territorio, non possono essere liberi perché sono gatti convalescenti oppure sono gatti abbandonati che abbiamo ritrovato, che hanno bisogno di questa situazione mediana, diciamo, di tutela.
0: Grazie assessora Marassi per essere stata con noi.
1: Grazie a voi.
0: Adesso abbiamo una nuova parentesi musicale, un bel pezzo veramente, Madonna, Danzeteria.

0: a pochissimi riesce di campare scrivendone, perciò verrebbe da rallegrarsi del Nobel a Dan Carson. Solo che l'effetto moltiplicatore che il premio avrà sulla conoscenza della sua produzione non è nulla rispetto a quello devastante che avrà la frase dell'Accademia svedese, che ha telefonato all'autrice per informarla e poi ha comunicato. Ha detto che era in Islanda ad ascoltare il vento. Carson in Islanda ci vive da anni, perciò probabilmente avrà detto una cosa un po' diversa, una cosa tipo «Sono in Islanda che ascolto il vento», ma l'Accademia ha riferito la sua frase in un modo che le sarà apparso più instagrammabile, senza accorgersi che chiunque di noi normalotti, che non sappiamo granché di Carson e magari la sospettiamo parente di Kit, l'amico di Tex, avrà sbottato «Ohi, Barrosa, ma a casa sua vento non ce n'era!» E così, per via di una frase neutra o anche simpatica, estratta da una conversazione telefonica personale ed esposta con una lievissima modifica allo sguardo annoiato del mondo, ecco che un'autrice rischia di sembrare diventa una sciroccata o una maestralata, a seconda del vento, che non sa più che sfizi cavarsi e come buttare i soldi. Abbastanza per una persona che ha dedicato la sua esistenza alla parola. Caffè Scorretto vi aspetta in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.
1: La strambata su Radiolina.
2: A Quarto Sant'Elena, dal 6 all'11 ottobre, torna all'appuntamento con il Sardegna Grand Slam Formula Kite World Ranking Points sulla spiaggia del Poetto di Quarto Sant'Elena. Vivi in diretta lo spettacolo del kitesurf presso lo stabilimento Blue Sky e accendi l'emozione. Info su sardiniagrandslam.com. Manifestazione promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.
3: Dal 16 ottobre vivi la grande letteratura con il quinto festival letterario Città di Quarto Sant'Elena, organizzato dalle Pergamene di Melchiades. Saranno tre giorni ricchi di presentazioni, incontri culturali e musica che porteranno al momento clou con l'attesissima cerimonia di premiazione di tutte le categorie del premio letterario Città di Quarto. Ti aspettiamo nella splendida cornice del Resort Sigientu a Quarto Sant'Elena per celebrare insieme i vincitori.
4: A Porto Cervo la sabbia scotta ancora. Le squadre più forti d'Italia si sfidano a beach tennis, beach soccer, beach rugby e beach volley. Quattro giorni di tornei ricchi di energia e spettacolo, con grandi atleti pronti a darsi battaglia sulla sabbia a pochi metri dal mare. Dall'8 all'11 ottobre a Porto Cervo ti aspettiamo alla beach arena delle Longevity Weeks Costa Smeralda. La stagione continua. Scopri tutti i programmi su longevityweekscostasmeralda.it.
5: Dal 16 al 18 ottobre torna ad Olbia l'appuntamento con il campionato mondiale di Aquabike, lo spettacolare evento sportivo che vedrà la partecipazione di oltre 150 campioni di moto d'acqua provenienti da tutto il mondo. Campionato mondiale di Aquabike, Regione Sardegna, Gran Prix of Italy. Molo Brindi Olbia dal 16 al 18 ottobre. Lo spettacolo è assicurato. Evento organizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio e della Città di Olbia.
6: Dardis, fino al 18 ottobre c'è il sottoprezzo. Alcuni esempi: mozzarella granarolo 3 per 100 grammi 1,99 euro, latte valigetta arborea parzialmente scremato 6 per un litro 5,39 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: Radiolina Meteo.
9: Un saluto agli amici di Radiolina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Traschiarite alcuni annuvolamenti, peggioramento del tempo sulla Sardegna. Il passaggio della perturbazione si fa sentire anche sull'isola, con acquazzoni temporali su gran parte dei settori sardi. Ancora condizione di marcata instabilità atmosferica nel corso dei prossimi giorni, con un atteso calo termico e un aumento della ventilazione. Rimanete aggiornati per questi e ulteriori dettagli, come sempre, sull'app gratuita di 3B Meteo.
10: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata.

tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Ultimo blocco della strambata per quanto riguarda la puntata di venerdì, che tra l'altro chiude la settimana del programma di Radio Nina, che parla sempre Andrea Sicchi. In regia Manuel Cozzolino con noi per lo spazio Social Trend, il nostro social social.
1: Come
0: social
1: vuoi, dipende dalla lingua manager. Con cui lo dici.
0: Social media manager Enzo Asuni.
1: Buongiorno Andrea Secchi, grazie. Buongiorno a chi ci ascolta, grazie a te. Allora, che rapporto hai col cinema? Ti piace?
0: Beh, mi piace però guardarlo soprattutto a casa.
1: Ok.
0: Però ogni tanto ci vado. Ho visto per esempio quel film dell'anno scorso, quello famoso sardo ambientato in Sardegna.
1: Ah, ho capito, La vita va così.
0: La vita va così.
1: La vita va così. Parliamo di film che ci sono appunto al cinema a ottobre, da non perdere, ecco. Sicuramente un film da vedere è Digger, in cui Tom Cruise interpreta il magnate petrolifero Digger Rockwell, che deve salvare la sua reputazione dopo un disastro ambientale. Insomma, sicuramente un film da vedere. Poi abbiamo Verity, tra l'altro io ho letto il libro quest'estate, pazzesco, sono già andato a vedere il film. Si tratta di un thriller psicologico in cui una scrittrice in difficoltà economiche riceve un'offerta di lavoro molto lucrativa da parte del marito di una famosa autrice di bestseller. In questo caso poi si scoprono appunto intrecci psicologici particolari, eccetera eccetera.
0: Sono curioso, poi finisce e poi ti faccio una, non passare al prossimo perché ti faccio una domanda.
1: Ok, c'è un cast comunque pazzesco, perché c'è Dakota Johnson, poi c'è la Hathaway, insomma, assolutamente da vedere. Dimmi.
0: Più bello il film. No, il libro è sempre più bello. Ma il libro è a livello. Scusa, il film è a livello del libro?
1: No. Assolutamente no, nel senso che sicuramente c'è un grande cast e quello comunque ti porta a vederlo. Poi ci sono delle discrepanze rispetto al libro, che magari uno che non ha letto appunto il volume non può saperlo, ma il libro è veramente pazzesco, è uno di quei libri che ti porta veramente a volerlo mangiare pagina dopo pagina. Già dalla prima pagina cattura la tua attenzione in una maniera credo mai vista, per quanto mi riguarda. Capitolo dopo capitolo c'è la voglia, un po' come le serie televisive, secondo me è scritto un po' alla Netflix. Alla fine di un capitolo c'è la voglia di iniziare subito quello dopo. Me lo sono mangiato in due giorni, ti dico solo questo.
0: Ecco, guarda, l'unica volta che io, sai perché te l'ho chiesto? Perché l'unica volta che ho trovato un film all'altezza del libro è stato Non ti muovere di Margaret Mazzantini. Però il problema sai qual era? Che la sceneggiatura del film era stata scritta dalla stessa Margaret Mazzantini e il regista era il marito Castellitto.
1: Ecco. E quindi lo conosceva.
0: L'unica volta che il film è stato, per quanto mi riguarda, all'altezza del libro.
1: Lo conosceva a menadito. Passiamo all'altro film. Allora, innanzitutto, vabbè, c'è da dire che in questi giorni c'è Giustizia di Piras, insomma, con la storia di Beniamino Zuncheddu, ma questa storia la conosciamo bene, passiamo direttamente all'altro. Abbiamo anche sicuramente da vedere NASA, il documentario del The Guardian, che praticamente parla della situazione a Gaza. Praticamente si tratta di un'intervista. Io sono andato a vederlo l'altro giorno e l'ho visto addirittura in lingua originale, con i sottotitoli ovviamente, perché diciamo che sarebbe stato un po' problematico riuscire a capire l'ebraico, perché praticamente si tratta di quello. Ed ecco, praticamente il giornalista in questione chiacchiera con dei soldati e dei tecnici dell'IDF, e quindi sostanzialmente riusciamo a capire la loro psiche, cosa provano in sostanza in tutta questa situazione. Adesso non voglio usare brutte parole eccetera eccetera. Mi è successa una cosa particolarissima che non mi era mai successa. Una volta finito il film c'è stato un silenzio collettivo di massa, ci siamo alzati, tutta la sala piena, ci siamo alzati tutti in silenzio e siamo usciti dal cinema zitti, nessuno ha commentato nulla. Quindi io dico, assolutamente da vedere.
0: Tra l'altro tantissime polemiche in Israele per questo film.
1: Beh, è uscito anche il controfilm distribuito poi online da Netanyahu a livello gratuito, che ricorda anche la grafica.
0: Diciamo che il dissenso è Netanyahu, insomma, non sono un po' la stessa cosa.
1: Esatto.
0: Grazie Enzo Asuni per essere stato con noi.
1: Grazie a te Andrea Secchi.
0: Grazie anche a tutti coloro che ci hanno seguito per la puntata odierna della Strambata. Si chiude questa settimana, un grazie particolare a Manuel

0: E Cozzolino, non mi resta che augurarvi la più cordiale buona giornata.
1: Radiolina ha presentato La Strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
2: Sono le 13:59 minuti.
3: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
4: Stai già pensando alla casa nuova?
3: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
4: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
3: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
4: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
3: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brico 100% Sardegna.
4: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: La cronaca in primo piano: un imprenditore edile di 62 anni ha perso la vita nella mattinata di oggi a Filago, in provincia di Bergamo, in un incidente sul lavoro. L'uomo è rimasto schiacciato da un mini escavatore mentre lo stava scaricando da un camion nei pressi di un'abitazione in costruzione dove era impegnato. L'incidente si è verificato intorno alle 8:30. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco, ma per il 62enne non c'è stato nulla da fare.
5: Immagini sulla morte di Stradivita e della madre Antonella di Jelsi, avvelenate con la ricina lo scorso dicembre a Pietracatella in provincia di Campobasso, si estendono ai computer della scuola frequentata dalle due sorelle di vita. La procura di Larino ha disposto una nuova perquisizione informatica al liceo classico di Campobasso, dove fino allo scorso anno studiavano sia Sara, morta insieme alla madre, sia la sorella Alice. L'intervento della polizia è previsto per il prossimo giovedì. Gli agenti esamineranno i dispositivi informatici presenti nell'istituto per accertare se qualcuno li abbia usati per cercare informazioni sulla ricina, la sostanza tossica che ha ucciso le due donne.
6: L'Italia affronta una nuova fase di maltempo. Una perturbazione atlantica sta interessando soprattutto le regioni centrali e meridionali, con precipitazioni diffuse e temporali di forte intensità. A causa di una doppia tromba marina registrata a Marsala, nel Trapanese, 9 persone, tra cui 4 bambini e 5 adulti, si sono recati in ospedale per alcune ferite. Il Dipartimento della Protezione Civile ha valutato un'allerta a meteo arancione su Lazio e Campania, mentre il livello giallo riguarda diverse aree del paese, dal nord alle isole maggiori. In particolare, in alcune zone del territorio campano l'allerta è stata prorogata fino alle 15 di domani.
5: Il Nobel per la pace 2026 è stato assegnato a Navi Pillai, ex alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani e per il suo impegno nella promozione della pace e del diritto internazionale. L'ha annunciato il comitato norvegese per il Nobel, sottolineando come Pillai abbia svolto un ruolo determinante nel garantire che i crimini di guerra, i crimini contro l'umanità e il genocidio siano perseguiti penalmente. Nata in Sudafrica nel 1941, Pillai è stata giudice del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda e della Corte Penale Internazionale, accusato Israele di genocidio a Gaza.
6: I due quadri del pittore Pierre-Auguste Renoir, rubati l'8 settembre scorso dal Museo Cansumer nel sud della Francia, sono stati ritrovati. Fermate 6 persone nell'ambito delle indagini. Il valore del colpo era stato stimato in 9 milioni di euro. Le telecamere di sorveglianza avevano ripreso 2 persone che avevano trafugato i quadri.
5: Il tennis, giornata amara per gli italiani al Masters 1000 di Shanghai. Flavio Cobolli prosegue il suo momento no e viene eliminato da Adrian Mannarino, che vince col punteggio di 6-1-4-6-6-3. Per il tennista romano è la quarta sconfitta consecutiva in singolare. A stretto giro è eliminato anche Matteo Berrettini, sconfitto da Brandon Nakashima. Azzurro cede allo statunitense per 7-6-7-5.
6: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
1: Radio Lina, Radio Notizie.
7: Un buon pomeriggio da Virginia Devoto e dalla redazione del telegiornale di Videolina. Dilaga la protesta nelle scuole superiori del Cagliaritano per la presenza di topi in 10 istituti. È partita la deratizzazione, gli studenti chiedono maggiore sicurezza e ambienti puliti. Le proteste continuano. La ministra Locatelli a Cagliari, confronto con le associazioni sulla riforma della legge sulla disabilità, l'esperienza sarda del progetto di vita. Secondo giorno di protesta del personale della U di Sassari, delusione per il mancato incontro con la presidente della regione Todde ieri a Cagliari. Martellate alla gente, guerriglia per Ascatasuna a Torino, faro su 19 antagonisti, perquisizioni della polizia di Stato in diverse città, compresa Cagliari, per le violenze dello scorso gennaio. Giro di boa esatto oggi della legislatura, primi bilanci, ma un metà mandato segnato da forti tensioni in maggioranza sul rinnovo delle commissioni. E non si fermano gli sbarchi di migranti lungo le coste del sud dell'isola, 51 le persone arrivate con gli ultimi approdi, 21 persone intercettate a largo delle coste di Teulada, stessa sorte per 3 stranieri rintracciati in piazza Matteotti a Cagliari. E conto alla rovescia per Cagliari Juventus, la sfida si giocherà domenica sera alle 20:45 in una Domus da tutto esaurito, e Pisacane si affida ai suoi due azzurri Romano e Maldini per allungare in classifica sulla Juventus. Da domani a Cagliari al Pala Pirastu il Sardinia Cup internazionale di volley con il meglio della pallavolo europea, le partite domenica in diretta su Videolina e Unione TV. È tutto per l'informazione regionale, a tutti voi all'ascolto un buon proseguimento di giornata.
8: Mine Vaganti, un progetto inclusivo dove le miniere diventano spazi di rigenerazione sociale, creando competenze e futuro. Un percorso che mette al centro le persone, valorizza talenti e trasforma bisogni in opportunità di crescita e autonomia. Formazione, lavoro e comunità si uniscono per ridare vita al territorio e nuove chance a chi ci vive. Mine Vaganti, il cambiamento che parte dalle persone. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
9: Ehi, hey, ciao! Anche tu di corsa?
10: Certo, mi preparo per la Corte San Run. Domenica 18 ottobre entra nel vivo la prima Corte San Run della Corte del Sole. Una corsa aperta a tutti con i coach della Sun City Run Club.
11: Ritrovo alle 10 in Piazza Centrale.
10: E dopo la corsa, stretching e parti finale in galleria.
11: Iscrizioni e programma completo su cortedelsolesesto.it.
10: La Corte del Sole è a Sestu, località More Corrasce, sulla ex statale 131.
12: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
13: Che incubo! Dormivo beata e poi il materasso sprofondava!
14: Tranquilla! Da Più Dormire ogni materasso ha la perfetta ergonomia per un riposo ideale. E il comfort è scontato fino al 70%, con mini rate da 20 euro e paghi da febbraio. Fino al 1 novembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
15: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 1 novembre.
16: Per i denti fissi ti manca l'osso? Allora conta l'esperienza. Fai bene a diffidare. Da Boero a Cagliari abbiamo inserito oltre 20.000 impianti dentali, ridato i denti fissi a oltre 2.000 persone e messo oltre 300 impianti proprio dove l'osso non c'era. I casi più difficili sono il nostro lavoro. Vuoi sapere se anche per te si può? Chiama e prenota la visita. Numero verde 800-125-828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
17: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra. Perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
18: Ci sono notti che passano e notti che cambiano il ritmo di una città. Olbia cambia frequenza. Onde, Urban Music Experience.
19: Tre notti dal 15 al 17 ottobre in Piazza Elena di Gallura, con i DJ RDS Don Cash e Claudio Guerrini e il sound internazionale del DJ set di Skin. Ingresso libero. Onde, senti la città. Manifestazione attuata con i fondi del Comune di Olbia e promossa con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna e Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.
1: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.
20: Bentrovati all'appuntamento con l'intervento dell'Unione Sarda del 9 ottobre 2026. Attualità di un messaggio, a cura di Antonello Menne. Il 3 ottobre 1226 moriva ad Assisi Francesco. Era ancora giovane, ma aveva già attraversato sentieri e città d'Italia, percorso a piedi la strada per Santiago de Compostela. Era poi sbarcato in Terra Santa, ad Acco, nel tentativo di fermare le crociate e, con esse, lo scontro tra cristiani e musulmani. Da allora sono trascorsi 8 secoli. Eppure, Francesco d'Assisi continua ad attraversare il nostro tempo, incidendo profondamente sulle coscienze dei cristiani, di credenti appartenenti ad altre religioni e, soprattutto, di moltissimi non credenti. Il suo linguaggio semplice, la chiarezza del suo percorso, la concretezza dei suoi obiettivi e, soprattutto, la coerenza della sua testimonianza di vita hanno fatto breccia nelle coscienze delle persone di buona volontà, al di là dell'adesione a una fede religiosa. Ma, oltre al contenuto del suo messaggio e alla straordinaria vicenda della sua vita, qual è il segreto di un radicamento tanto profondo nella società italiana e, più in generale, nel mondo? Credo che una parte della risposta si trovi nella struttura stessa del linguaggio francescano e, in particolare, nella scelta di mettere per iscritto delle regole. Sono regole rivolte innanzitutto ai suoi confratelli, ma che, nel loro significato più profondo, diventano indicazioni per tutti coloro che intendono confrontarsi con il suo messaggio. Francesco d'Assisi si inserisce nell'antica tradizione delle prime comunità cristiane, ma compie anche un passo ulteriore. Traduce il messaggio evangelico in regole capaci di orientare la vita concreta e quotidiana dei suoi confratelli e, nello stesso tempo, di offrire un indirizzo a tutti coloro che intendono aderire a quella forma rinnovata di vita evangelica. L'istituzione di regole chiare e precise ha dunque una natura programmatica. Contiene un programma di vita. Si tratta della regola, divisa in 12 capitoli dell'Ordine dei Frati Minori, approvata da Papa Onofrio III con la bolla Solet Annuere. E proprio perché è scritto, quel programma può essere conosciuto, discusso e condiviso prima ancora di intraprendere il percorso. Chi aderisce è chiamato a confrontarsi con quella disciplina e ad assumere consapevolmente un impegno. È forse anche da questa prospettiva che possiamo comprendere quanto fosse innovativa, per il suo tempo, l'esperienza di Francesco e quanto essa possa ancora parlarci oggi. Le regole, intese come insieme di norme che orientano i comportamenti, appartengono a una dimensione più ampia, quella del diritto che, quando è costruito per garantire la dignità e la libertà delle persone, rappresenta uno degli strumenti fondamentali della convivenza. Se vogliamo orientare la società verso il bene, verso un'etica della giustizia e dell'uguaglianza, non basta affidarsi alle buone intenzioni. Servono principi condivisi, norme conoscibili e garanzie riconosciute da tutti. La regola scritta rende possibile il confronto, delimita i comportamenti, protegge i più deboli e crea una base comune sul

0: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
1: Generazione Monumenti Aperti, un patrimonio di cultura, legami, memoria, una questione d'amore per la nostra terra. Tutti gli appuntamenti della 30ª edizione su monumentiaperti.com.
2: Ci sono notti che passano e notti che cambiano il ritmo di una città. Olbia cambia frequenza. Onde, Urban Music Experience. Tre notti dal 15 al 17 ottobre in Piazza Elena di Gallura, con i DJ RDS Don Cash e Claudio Guerrini e il sound internazionale del DJ set di Skin. Ingresso libero. Onde, senti la città. Manifestazione attuata con i fondi del Comune di Olbia e promossa con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna e Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.
3: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Orocash. Quotazioni trasparenti e pagamento subito in contanti. Entro i limiti di legge. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Orocash è anche Comprargento. Uno per tutti.
4: Tutti per Orocash.
5: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
6: 33 anni di giustizia negata.
7: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
6: Una sconvolgente storia vera.
7: Lo so che si dichiara innocente.
8: Io sono innocente.
6: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
9: Torna Out Out Out, il festival letterario sulle diversità. A Iglesias, dal 9 all'11 ottobre, Giorgio Dell'Arti, Lauretta Colonnelli, il blues di Roberto Menabò e Pasticceri di Leonardo Capuano. A Cagliari, dal 13 al 18, Roberto Casati, Ines Testoni, Carmen Gallo e la musica di Andrea Chimenti. Festival Out Out Out, ingresso libero, programma sui social e sul sito.
10: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
11: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it.
12: Radiolina presenta 90 secondi più recupero, a cura di Lele.

Casini. Cagliari-Juventus, una sfida molto sentita dai tifosi rossoblù. La scorsa stagione la squadra dei Pisacane fece 13, ma non sempre è andata bene. 90 secondi più recupero, il podcast di Radiolina che vi racconta piccole storie rossoblù in un minuto e mezzo. Tra statistiche positive e negative, una partita dall'attesa talvolta spasmodica, realtà diverse, traguardi e obiettivi differenti e con colori diametralmente opposti. Lo scorso 17 gennaio, la centesima sfida tra le due squadre. Coloro di una tonalità vivace, il sabato sera del Cagliari che con il gol di Mazzitelli al 65esimo, dopo l'assedio bianconero, inflisse la 13esima sconfitta in Sardegna, tra campionato e coppe varie, alla vecchia signora. E di queste 13, in 9 casi, il Cagliari non subì alcuna rete, in 4 finì 2-1. Una consolazione rispetto alle 52 vittorie totali juventine negli scontri diretti, 22 in casa del Cagliari. Di queste, in 2 casi, entrambe nel 2012, la partita fu giocata lontano dalla Sardegna, esattamente a Trieste e Parma. Ma ritorniamo indietro all'inizio della storia delle sfide. Tra il 64 e il 68, nelle prime 4 all'Ansicora, nessuna sconfitta rossoblù, per la precisione 3 vittorie e un pareggio. E come dimenticarsi la vittoria al Sant'Elia nell'andata dei quarti di finale di Coppa UEFA. Meglio scordarsi invece la partita dell'8 maggio 1983, penultima giornata. Cagliari con un punto di vantaggio in classifica sull'Ascoli, che terz'ultimo è virtualmente in B. I bianconeri ormai fuori dai giochi scudetto, irraggiungibile la Roma. La partita a vantaggio di Gigi Piras, il Cagliari matematicamente salvo. Prima il pareggio di Boniek, poi l'espulsione di Pileggi e infine il gol vittoria di Platini. La settimana successiva la sconfitta ad Ascoli decretò la seconda retrocessione della storia rossoblù. Come meglio dimenticarsi di Dusan Vlahovic, assegno in 5 delle ultime 7 partite giocate contro il Cagliari. Questa volta non sarà presente alla Domus. Pochi eletti invece poterono assistere alla gara di fine luglio 2020 in uno stadio a porte chiuse per il lockdown durante la pandemia. Il gol dell'esordiente Gagliano, oltre a quello di Simeone, deciso il 2-0 per il Cagliari che interruppe una serie di 8 sconfitte casalinghe consecutive. In tutte le cose c'è il bianco e il nero. Domenica però si spera che ci sia solo il rosso-blu. 90 secondi più recupero.

0: Inizia la tua giornata con i gioielli giusti. Catenine, anelli, un nuovo orologio. Scegli oro fino e dai al tuo look il tocco che manca. Registrati sul sito, chiedi la carta fedeltà a oro fino e risparmia sugli acquisti futuri. Centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari o su orofino.it.
1: Autunno in Barbagia. Questo fine settimana ti aspettiamo a Gavoi, Lollove, Onani e Tonara. Scarica il programma completo su cuoredellasardegna.it.
2: Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
3: Dal 16 al 18 ottobre torna ad Olbia l'appuntamento con il campionato mondiale di Aquabike, lo spettacolare evento sportivo che vedrà la partecipazione di oltre 150 campioni di moto d'acqua provenienti da tutto il mondo. Campionato mondiale di Aquabike, Regione Sardegna, Gran Prix of Italy. Molo Brindi Olbia dal 16 al 18 ottobre. Lo spettacolo è assicurato. Evento organizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio e della città di Olbia.
4: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dall'8 al 13 ottobre, come il Pompeo Morosa a 1,59 euro al chilo, le patatine Amica Chips e il Dorada da 130 grammi a 1,10 euro. E nei punti vendita aderenti, nel reparto macelleria, troverai la salsiccia di suino a 79 centesimi letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità con Just Eat e Deliveroo a Cagliari, Alghero e Sassari, scegliendo la consegna a domicilio oppure ritirando la spesa in punto vendita. La Coop sei tu!
5: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
6: 33 anni di giustizia negata.
7: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
6: Una sconvolgente storia vera.
7: Lo so che si dichiara innocente.
8: Io sono innocente.
6: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
9: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
10: Una finestra sull'universo, con l'astrofisico Manuel Floris.
11: Bentornati a una finestra sull'universo per volgere il nostro sguardo all'infinito, partendo dalla Terra e scrutando il cosmo con telescopi, radiotelescopi, telescopi nello spazio, sonde interplanetarie. Ma il primo strumento per vedere il cosmo sono i nostri occhi. E cosa abbiamo queste notti da osservare? Innanzitutto la Luna in fase calante. Questo weekend abbiamo la Luna all'ultimo quarto, quindi sorge nel cuore della notte. Lascia poi spazio il cielo dell'estate a quello dell'autunno con Cassiopea, la famosa costellazione a forma di W che si osserva in direzione nord, oppure il cavallo alato Pegaso del mito di Andromeda. Ma non solo. Queste notti è protagonista il pianeta Saturno. Ne abbiamo parlato anche le scorse settimane. Saturno si osserva a occhio nudo, lo vediamo sorgere in direzione est, ed essendo in questo weekend Saturno nel punto più vicino alla Terra, è opposto al Sole, sorge esattamente quando tramonta il Sole. Dunque è lui il protagonista. Ben visibile poi con i telescopi amatoriali, è un pianeta spettacolare che affascina tutti, dai più piccoli agli adulti più grandi, soprattutto perché ci stupisce per i suoi incredibili anelli. E allora per parlare di Saturno è tornata a trovarci l'astrofisica Patrizia Caraveo, che è dirigente di ricerca dell'INAF ed è presidente della Società Astronomica Italiana. Inoltre è anche autrice del libro Ecologia Spaziale, dalla Terra alla Luna a Marte, edito da Oepli. Bentornata Patrizia.
12: Dai, sapete che mi fa sempre molto piacere.
11: E io sono ben lieto di ospitarti di nuovo qui nella finestra sull'universo, ma prima di tuffarci fra gli anelli di Saturno, lasciamo spazio alla musica.

0: Gianni B. Good di Chuck Berry, uno dei brani inseriti nel Voyager Golden Record, che non è un disco che trovate su internet o potete acquistare in una libreria, ma è un disco in rame placcato d'oro che è stato messo a bordo delle sonde Voyager 1 e Voyager 2. Non c'è solo Chuck Berry, ma quel disco contiene suoni, immagini e saluti in 55 lingue e brani musicali che sono stati destinati a viaggiare nel cosmo con le due sonde Voyager. Sonde Voyager che sono passate vicino al pianeta protagonista di queste notti, pianeta Saturno, che si trova sempre più vicino alla Terra, oggi alla distanza di 1.262.000.000 di chilometri da noi. Patrizia, cosa possiamo raccontare di Saturno?
1: Saturno è un gigante gassoso, è il secondo gigante gassoso nella nostra sequenza del Sistema Solare, è più o meno grande tanto quanto Giove, ma è molto meno massivo di Giove, quindi significa che è meno denso. Ha un campo magnetico, e questo lo sappiamo di per certo perché l'hanno misurato le sonde che l'hanno studiato, ma lo Space Telescope, Hubble Space Telescope, ha visto le aurore su Saturno, le aurore boreali sopra il polo di Saturno, simili a quelle che avvengono sulla Terra, e le aurore sono dovute all'interazione delle particelle dei raggi cosmici prodotti dal Sole con il campo magnetico del pianeta. Quindi le caratteristiche di Saturno sono così ragionevolmente ben note. È un pianeta che ama moltissimo la geometria, nel senso che i suoi vortici polari non sono vorticosi, diciamo così, ma si organizzano in forme geometriche. È famoso per i suoi esagoni e recentemente è stata vista una figura a 10 lati che ha molto incuriosito gli astronomi.
0: Senti Patrizia, allora Saturno è il pianeta più lontano che possiamo vedere a occhio nudo, assieme poi a Mercurio, Venere, Giove e Marte, riflette la luce del Sole, e il primo a osservarlo fu Galileo col suo piccolo telescopio, però non capì che cosa aveva attorno. Chi comprese che attorno a Saturno ci sono degli anelli?
1: Allora, bisogna dare

0: cioè, la geometria degli anelli fu Christian Huygens nel 1655, quindi 45 anni dopo la prima osservazione di Galileo. Christian Huygens lavorava a Parigi, all'Observatoire de Paris, e lavorava insieme a Cassini. Quindi era una nuova generazione di astronomi. Cassini sarebbe diventato famoso di lì a qualche anno per avere visto la divisione negli anelli, cioè il fatto che gli anelli non sono tutti dello stesso colore, ma ci sono delle parti più chiare e delle parti più scure, quindi la divisione di Cassini, ma Huygens aveva avuto l'intuizione giusta, cioè non solo Saturno ha questo anello che secondo lui doveva essere una cosa solida, ma questo anello, la geometria di questo anello varia nei confronti della Terra.
1: Eh sì, perché con il suo movimento attorno al Sole, a seconda degli anni, Saturno ce li mostra inclinati in un modo diverso gli anelli. Questo a causa di che cosa, Patrizia?
0: A causa della visione, è tutta una questione di geometria. Noi, come la Terra, è disposta nei confronti di Saturno, e noi a volte vediamo gli anelli, diciamo in piena luce, quindi li vediamo benissimo, chiarissimi, ma gli anelli piano piano si spostano fino ad arrivare nei momenti in cui diventano invisibili perché sono completamente allineati con la nostra linea di vista. Ed è in quel momento che gli astronomi cercano delle nuove lune, perché la flebile luce delle lune non è più completamente cancellata dalla luminosità degli anelli.
1: E infatti questo 2026 ha visto, fine 2025, gli anelli di taglio di Saturno, l'equinozio di Saturno, perché questo è dovuto alle sue stagioni molto lunghe, perché Saturno impiega 30 anni a fare un giro attorno al Sole, e sono state scoperte nuove lune. Ad oggi risultano 293 lune confermate, contro invece le 115 del pianeta Giove, il più grande del sistema solare. Ma torneremo a parlare di Saturno dopo lo spazio pubblicitario. Ricordo ai nostri ascoltatori che possono contattarci via WhatsApp e Telegram al 340 87 15 015. Ci sentiamo dopo.
2: Una finestra sull'universo.
3: Oi, stai andando a fare la spesa?
4: Sì, faccio un salto da Conad.
3: Quindi vai dai sardi?
4: No, da Conad.
3: Ehi, ho sentito bene. Ma si sa, da noi si scrive Conad e si legge sardi. Perché in Sardegna Conad è 47 soci imprenditori sardi e più di 3.000 sardi che ogni giorno lavorano in oltre 70 punti vendita in tutta l'isola. E 3.157 eccellenze sarde selezionate per la nostra tavola. Fuori c'è scritto Conad, ma dentro c'è tutta la Sardegna.
4: Si scrive Conad, si legge sardi.
5: Dal 16 al 18 ottobre torna ad Olbia l'appuntamento con il campionato mondiale di Aquabike, lo spettacolare evento sportivo che vedrà la partecipazione di oltre 150 campioni di moto d'acqua provenienti da tutto il mondo. Campionato mondiale di Aquabike, Regione Sardegna, Gran Prix of Italy. Molo Brindi Olbia dal 16 al 18 ottobre. Lo spettacolo è assicurato. Evento organizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio e della città di Olbia.
6: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
7: 33 anni di giustizia negata.
8: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
7: Una sconvolgente storia vera.
9: Lo so che si dichiara innocente.
10: Io sono innocente.
7: Giustizia dall'8 ottobre al cinema.
11: Nel cuore della Sardegna, antiche melodie, voci arcaiche, suoni, danze e colori. Tenores e sonete. Festival internazionale dell'organetto. Onani, 9, 10 e 11 ottobre.
12: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
13: Alle Longevity Weeks Costa Smeralda, il 10 ottobre, si parlerà degli ingredienti della longevità.

0: Conferenza Healthy Food. Esponenti di Slow Food Gallura, Distretto Sardegna Bio e Coldiretti raccontano come si coltivano e producono alimenti sani. Con la supervisione della professoressa Evelina Flachi. Modera Maria Vittoria Bigonciali. Healthy Food. Sabato 10 ottobre al Longevity Pavilion di Porto Cervo. Scopri tutti i programmi su longevitywixcostasmeralda.it.
1: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
2: Radiolina, meteo.
3: Un saluto agli amici di Radiolina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Traschiarite alcuni annuvolamenti, peggioramento del tempo sulla Sardegna, il passaggio della perturbazione si fa sentire anche sull'isola con acquazzone temporali su gran parte dei settori sardi. Ancora condizione di marcata instabilità atmosferica nel corso dei prossimi giorni con un atteso calo termico e un aumento della ventilazione. Rimanete aggiornati per questi e ulteriori dettagli come sempre sull'app gratuita di 3B Meteo.
4: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Across the Universe dei Beatles, attraversando l'universo, e ci sono sonde interplanetarie che hanno attraversato il sistema solare e sono arrivate vicino a Saturno. Sono passate vicino, hanno orbitato attorno. Ben 4 sonde sono passate vicino a Saturno, la prima Pioneer 11 e poi Voyager 1 e Voyager 2 e infine Cassini, che vi ha orbitato attorno per 12 anni. Ed è Saturno il protagonista di questa nostra puntata, perché oggi Saturno in queste notti si trova vicino alla Terra, e per parlare di Saturno è tornata a trovarci Patrizia Caraveo, che è dirigente di ricerca dell'INAF, presidente della Società Astronomica Italiana e autrice del libro Ecologia Spaziale dalla Terra alla Luna a Marte, edito da Epli. Allora Patrizia, raccontavamo degli anelli, delle loro stagioni, di quanto poi è stato complicato per Galileo capire che cosa fossero, visto che aveva un telescopio veramente piccolo rispetto a chi lo seguì. Ora, di che cosa sono fatti questi anelli che circondano Saturno?
1: Sono principalmente fatti da pezzetti di ghiaccio, fondamentalmente, e lo sappiamo perché abbiamo misurato in qualche modo la composizione degli anelli, abbiamo misurato la temperatura, abbiamo misurato la riflettività, e quindi sicuramente c'è una parte degli anelli che è anche fatta da diciamo pulviscolo, polvere, qualche tipo di sasso, ma la grande maggioranza è fatta da ghiaccio. E quindi il fatto che gli anelli siano composti da pezzi di ghiaccio che variano da delle pezzi molto piccoli a strutture, diciamo, grandi come una casa, quindi grandi molti metri cubi, ci dicono che molto probabilmente questi anelli si sono formati per la distruzione di qualche nube di qualche satellite ghiacciato di Saturno. Noi conosciamo dei diversi satelliti ghiacciati di Saturno e quindi possiamo fare delle simulazioni, possiamo cercare di costruire delle teorie per spiegare la formazione degli anelli, che devono essersi formati 400-500 milioni di anni fa, non un tempo lunghissimo, quindi sono molto successivi alla formazione del pianeta. E molto probabilmente non dureranno in secula seculorum, perché piano piano il ghiaccio cadrà verso il pianeta e quindi andranno via via a essere più poveri di materiale.
0: E i pianeti, nonostante, poi questi satelliti, diciamo, questi anelli appaiono a noi molto grandi, perché sono grandi in diametro, però in realtà lo spessore è veramente piccolo, pochi chilometri.
1: Sì, è una cosa incredibile, è un gioco gravitazionale impressionante. In effetti poi Cassini ci ha fatto vedere una incredibile proprio enciclopedia di effetti gravitazionali sulla forma di questi satelliti, sulla densità degli anelli, sulla densità degli anelli. Ci sono degli esempi di onde di densità bellissime. Poi questi anelli che sembra che si sfrangino, così, sono delle veramente delle immagini estremamente interessanti, e ognuno di questi ha dentro un effetto gravitazionale ed è bellissimo, in qualche modo effimero nel panorama della storia del sistema solare, ma Assolutamente bellissimo. E poi devo dire, io faccio sempre vedere ai miei studenti come per esempio Encelado abbia dietro una specie di codina perché Encelado con il suo vapore, le sue emissioni. Sta nutrendo un anello, cioè, e
0: Crea esso
1: quindi
0: stesso
1: sono
0: un anello
1: veramente.
0: esterno. Ma allora, abbiamo detto che gli anelli potrebbero essere nati dallo scontro di due lune ghiacciate. Saturno è quello che ha più lune in tutto il sistema solare, 293 scoperte ad oggi. Ma tutte queste scoperte non derivano solo dalle nostre osservazioni terrestri, ma soprattutto dalle sonde interplanetarie. La più importante è stata Cassini, che è stata dedicata esclusivamente a Saturno. È lei che ha misurato il movimento degli anelli, è lei che ci ha permesso di capire che quegli anelli esistono da massimo 400 milioni di anni, che stanno piano piano decadendo sul pianeta e scompariranno in qualche centinaio di milioni di anni, ma poi ha studiato le lune di Saturno, due in particolare, Titano ed Encelado, che hai già nominato. Perché queste lune sono così interessanti?
1: Ma Titano è una luna estremamente interessante perché è il quarto oggetto del sistema solare ad avere un'atmosfera. Quindi mica male,
0: Eh sì.
1: l'atmosfera ce l'hanno la Terra, Venere che ha un'atmosfera densissima, Marte che ha un'atmosfera tenuissima e poi Titano, che ha un'atmosfera non troppo diversa come numero di bar, diciamo, rispetto a quella terrestre. L'unica cosa è che è un'atmosfera tutta fatta di vapori di idrocarburi e di anidride carbonica, voglio dire,
0: Dove il
1: un
0: metano
1: posto
0: domina, tra l'altro.
1: dove il metano domina e infatti il colore di Saturno, scusa, il colore di Titano, quando la sonda Cassini ha preso queste bellissime immagini di Titano contro Saturno, eccetera, è giallastro perché è proprio il colore dei vapori di metano. Non vogliamo neanche lontanamente immaginare che puzza ci possa essere
0: Eh sì.
1: su Titano, che però è stato esplorato dalla sonda europea Huygens, che ha viaggiato fino a Saturno, diciamo in groppa alla sonda Cassini, e dopodiché è stata rilasciata nel posto giusto, al momento giusto, perché facesse la manovra di entrata nell'atmosfera, ha aperto i paracaduti ed è atterrata, facendo delle foto fantastiche, rivelando un sistema di fiumi, di laghi che sono molto reminiscenti di quelli terrestri, con il piccolo particolare che sono fatti di
0: Sono
1: idrocarburi
0: fatti di
1: liquidi.
0: metano principalmente. Senti Patrizia, abbiamo anche nominato Encelado, ma in chiusura Encelado è una luna ghiacciata che potrebbe nascondere un oceano d'acqua, ma io voglio raccontare ai nostri ascoltatori che Titano si vede anche con Encelado con i telescopi attorno a Saturno. E allora il mio invito è a cercare di osservare in queste sere, perché no, in tutto quest'autunno, Saturno che merita molto, che anche con i piccoli telescopi amatoriali mostra i suoi satelliti e non solo gli imponenti anelli. E se non avete un telescopio, venite a trovarci in Piazza Unione Sarda, al planetario dell'Unione Sarda. Ve lo mostrerò io a Saturno con i nostri telescopi. Grazie, Patrizia.
1: Encelado è piccolissimo, ma è brillantissimo, è
0: Sì. E
1: l'oggetto più brillante del sistema solare e
0: allora
1: quindi vale la pena.
0: vale veramente
1: Andate
0: la pena.
1: a trovarli al planetario.
0: Allora, grazie Patrizia di essere venuta a trovarci oggi a Una Finestra sull'Universo. Ricordo ai nostri ascoltatori che possono trovare i nostri podcast sul sito radionina.it e su Spotify. Auguro a tutti voi cieli sereni e un saluto dal vostro astrofisico di fiducia, Manuel Floris.
2: Una finestra sull'universo con l'astrofisico Manuel Floris. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
3: Sono le 15:06.
4: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
5: Stai già pensando alla casa nuova?
4: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
5: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
4: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
5: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
4: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brico 100% Sardegna.
5: Cifadda,
4: migliorare la casa, migliora la vita.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: La cronaca in primo piano: un imprenditore edile di 62 anni ha perso la vita nella mattinata di oggi a Filago, in provincia di Bergamo, in un incidente sul lavoro. L'uomo è rimasto schiacciato da un mini escavatore mentre lo stava scaricando da un camion nei pressi di un'abitazione in costruzione dove era impegnato. L'incidente si è verificato intorno alle 8:30. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco, ma per il 62enne non c'è stato nulla da fare.
6: Immagini sulla morte di Sara Di Vita e della madre Antonella Di Jelsi, avvelenate con la ricina lo scorso dicembre a Pietracatella in provincia di Campobasso, si estendono ai computer della scuola frequentata dalle due sorelle Di Vita. La procura di Larino ha disposto una nuova perquisizione informatica al liceo classico di Campobasso, dove fino allo scorso anno studiavano sia Sara, morta insieme alla madre, sia la sorella Alice. L'intervento della polizia è previsto per il prossimo giovedì. Gli agenti esamineranno i dispositivi informatici presenti nell'istituto per accertare se qualcuno li abbia usati per cercare informazioni sulla ricina, la sostanza tossica che ha ucciso le due donne.
7: L'Italia affronta una nuova fase di maltempo. Una perturbazione atlantica sta interessando soprattutto le regioni centrali e meridionali, con precipitazioni diffuse e temporali di forte intensità. A causa di una doppia tromba marina registrata a Marsala, nel Trapanese, 9 persone, tra cui 4 bambini e 5 adulti, si sono recati in ospedale per alcune ferite. Il Dipartimento della Protezione Civile ha valutato un'allerta a meteo arancione su Lazio e Campania, mentre il livello giallo riguarda diverse aree del paese, dal nord alle isole maggiori. In particolare, in alcune zone del territorio campano l'allerta è stata prorogata fino alle 15 di domani.
6: Il Nobel per la pace 2026 è stato assegnato a Navi Pillay, ex alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani e per il suo impegno nella promozione della pace e del diritto internazionale. L'ha annunciato il Comitato norvegese per il Nobel, sottolineando come Pillay abbia svolto un ruolo determinante nel garantire che i crimini di guerra, i crimini contro l'umanità e il genocidio siano perseguiti penalmente. Nata in Sudafrica nel 1941, Pillay è stata giudice del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda e della Corte Penale Internazionale, accusato Israele di genocidio a Gaza.
7: I due quadri del pittore Pierre-Auguste Renoir, rubati l'8 settembre scorso dal Museo Cansumer nel sud della Francia, sono stati ritrovati. Fermate 6 persone nell'ambito delle indagini. Il valore del colpo era stato stimato in 9 milioni di euro. Le telecamere di sorveglianza avevano ripreso 2 persone che avevano trafugato i quadri.
6: Il tennis: giornata amara per gli italiani al Masters 1000 di Shanghai. Flavio Cobolli prosegue il suo momento no e viene eliminato da Adrian Mannarino, che vince col punteggio di 6-1, 4-6, 6-3. Il tennista romano è la quarta sconfitta consecutiva in singolare. A stretto giro è eliminato anche Matteo Berrettini, sconfitto da Brandon Nakashima. Azzurro cede allo statunitense per 7-6, 7-5.
7: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
8: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
9: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: Radio Lina, Radio Notizie.
11: Un buon pomeriggio da Virginia Devoto e dalla redazione del telegiornale di Videolina. Dilaga la protesta nelle scuole superiori del Cagliaritano per la presenza di topi in 10 istituti. È partita la deratizzazione, gli studenti chiedono maggiore sicurezza e ambienti puliti. Le proteste continuano. La ministra Locatelli a Cagliari, confronto con le associazioni sulla riforma della legge sulla disabilità, l'esperienza sarda del progetto di vita. Secondo giorno di protesta del personale della U di Sassari, delusione per il mancato incontro con la presidente della regione Todde ieri a Cagliari. Martellate alla gente, guerriglia per Ascatasuna a Torino, faro su 19 antagonisti, perquisizioni della Polizia di Stato in diverse città, compresa Cagliari, per le violenze dello scorso gennaio. Giro di boa esatto oggi della legislatura, primi bilanci, ma un metà mandato segnato da forti tensioni in maggioranza sul rinnovo delle commissioni. E non si fermano gli sbarchi di migranti lungo le coste del sud dell'isola, 51 le persone arrivate con gli ultimi approdi, 21 persone intercettate a largo delle coste di Teulada, stessa sorte per 3 stranieri rintracciati in piazza Matteotti a Cagliari. E conto alla rovescia per Cagliari-Juventus, la sfida si giocherà domenica sera alle 20.45 in una Domus da tutto esaurito, e Pisacane si affida ai suoi due azzurri, Romano e Maldini, per allungare in classifica sulla Juventus. Da domani a Cagliari al Pala Pirastu il Sardinia Cup internazionale di volley con il meglio della pallavolo europea, le partite domenica in diretta su Videolina e Unione TV. È tutto per l'informazione regionale, a tutti voi all'ascolto un buon proseguimento di giornata.
2: Benvenuti in Programma US, il racconto delle imprese sarde che hanno scelto di crescere insieme a noi.
12: Parliamo di mercato immobiliare e di NP Immobiliare con il fondatore Nicola Perra. Ben ritrovato su Radiolina.
13: Grazie Giuseppe, ciao a tutti.
12: Abbiamo raccontato nelle scorse puntate, che ricordiamo sono disponibili su Spotify e sul nostro sito radiolina.it, come NP Immobiliare ha trasformato in questi anni diversi grandi edifici in monolocali, bilocali e trilocali. Ecco, che tipo di mentalità bisogna avere, dato che insomma tu sei anche molto giovane?
13: Allora, quella della mentalità è sicuramente alla base del successo di ogni imprenditore, al di là che si tratti di immobiliare, ristorazione, eccetera. La mentalità è quello che fa l'imprenditore, senza di quello non si va da nessuna parte. Quando parti giovane questa cosa vale ancora di più, quindi sicuramente quello che posso dirti è che io ho dovuto fare una riprogrammazione della mia mente, nel senso che io sono partito da una famiglia molto umile, dove non c'era un imprenditore nell'albero genealogico, e quindi quello che ho dovuto fare è stato proprio dimenticarmi, o meglio cancellare, tutte quelle credenze depotenzianti che avevo date dall'ambiente in cui vivevo, e andare a instillare tutto ciò che è propedeutico al successo. Quindi sicuramente una cosa che posso dirti è quella di andare controcorrente. Ecco, l'imprenditore che ha successo, per quello che mi può riguardare, è quello che fa le cose anormali. Ecco, se io facessi cose normali avrei risultati normali. Per avere risultati straordinari uno deve fare cose anormali e quindi straordinarie, ecco.
12: E a tal proposito, Nicola Perra, hai pubblicato il libro La Bibbia della Ricchezza. Come è nato il libro e di cosa parla?
13: Allora, il libro è nato durante tutto il mio percorso imprenditoriale. Io man mano che diciamo portavo avanti i miei progetti, i miei primi successi, le mie prime conquiste, io annotavo tutto, e dopo 2 anni mi sono ritrovato con un materiale tale da poterci pubblicare un libro. Quindi tutte le battute d'arresto, tutti i contrattempi, tutte le difficoltà che ho superato, eccetera, sono state annotate, sono state

0: Elena di Gallura, con i DJ RDS Don Cash e Claudio Guerrini e il sound internazionale del DJ set di Skin. Ingresso libero. Onde, senti la città. Manifestazione attuata con i fondi del Comune di Olbia e promossa con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna e Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.
1: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via

0: Ehi, hey, ciao! Anche tu di corsa?
1: Certo, mi preparo per la Corte San Run. Domenica 18 ottobre entra nel vivo la prima Corte San Run della Corte del Sole. Una corsa aperta a tutti con i coach della Sun City Run Club.
2: Ritrovo alle 10 in Piazza Centrale.
1: E dopo la corsa, stretching e parti finale in galleria.
2: Iscrizioni e programma completo su cortedelsolesesto.it.
1: La Corte del Sole è a Sestu, località More Corrasce, sulla ex statale 131.
3: Generazione Monumenti Aperti, un patrimonio di cultura, legami, memoria, una questione d'amore per la nostra terra. Tutti gli appuntamenti della 30ª edizione su monumentiaperti.com.
4: Oh no, stanno tornando le zanzare!
5: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
6: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
5: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
6: 070 22 240.
7: Il sipario si apre e lo spettacolo comincia. Al Teatro Doglio di Cagliari arriva Sipario Aperto. Tre mesi di teatro, musica, letteratura, nuove produzioni e grandi spettacoli per tutta la famiglia. Sul palco Luca Argentero, Paolo Nori, Stefani Andreoli, Moses, la magia dei concerti, Candlelight e tanti altri appuntamenti. 20 eventi, linguaggi diversi, nuovi pubblici, un unico palcoscenico. Scopri il programma e acquista i tuoi biglietti su Box Office Sardegna. Sipario Aperto al Teatro Doglio di Cagliari. Vieni per uno spettacolo, porta a casa un altro sguardo.
8: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
9: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
10: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a

0: 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it.
1: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23.
2: L'associazione Ennio Pulino di Elmas promuove a Cagliari la rassegna autunnale Concerti a Palazzo Reggio. Concerti previsti nei giorni 9 ottobre alle 11 presso la scuola di via Stoccolma e 11 e 25 ottobre, 1 e 8 novembre alle 19 presso Palazzo Reggio. Progetto realizzato col contributo della Regione Sardegna, Assessorato Beni Culturali e Spettacolo ed in collaborazione con la Città Metropolitana di Cagliari. Direzione artistica Maestro Ignazio Perra. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Sono le 15 e 32 minuti.
2: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Il miglior buongiorno è su Radio Lina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto. Da lunedì alle 8.05 con Matteo Vercelli. Su Radio Lina.
4: Ehi tu, prova subito un latte super ultra mega iper extra high glow. Corri tu.
5: Stanco di non capire cosa stai bevendo? Dalla Sardegna arriva un latte dal gusto unico. Arborea. Nessun ingrediente segreto. Solo latte 100% sardo, genuino e dalla naturale bontà. Scoprilo anche nei piccoli formati in bottiglia da 500 e 250 ml. Arborea. Unico. Come la Sardegna.
6: Da mercoledì 14 a domenica 18 ottobre, negli spazi di Sa Manifattura Cagliari, torna Anima IF, festival internazionale di teatro di figura per adulti. 5 giorni di spettacoli, workshop, mostre, appuntamenti e incontri con artiste e artisti da tutto il mondo, dalla Slovenia alla Spagna, dalla Germania all'Italia. Vi aspettiamo per inaugurare la nona edizione mercoledì 14 ottobre alle 18 a Sa Manifattura.
7: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene, senti custa.
8: Fino al 21 ottobre, prendi 2, paghi 1. Dentifricio P White System Mentadent vari tipi 75 ml, 2 pezzi a 2,45 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
9: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
8: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
10: Ci sono notti che passano e notti che cambiano il ritmo di una città. Olbia cambia frequenza. Onde, Urban Music Experience. Tre notti dal 15 al 17 ottobre in Piazza Elena di Gallura. Con i DJ RDS Don Cash e Claudio Guerrini e il sound internazionale del DJ set di Skin. Ingresso libero. Onde, senti la città. Manifestazione attuata con i fondi del Comune di Olbia e promossa con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna e Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.
11: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Torna Out Out Out, il festival letterario sulle diversità. A Iglesias, dal 9 all'11 ottobre, Giorgio Dell'Arti, Lauretta Colonnelli, il blues di Roberto Menabò e pasticceri di Leonardo Capuano. A Cagliari, dal 13 al 18, Roberto Casati, Ines Testoni, Carmen Gallo e la musica di Andrea Chimenti. Festival Out Out Out, ingresso libero, programma sui social e sul sito.
12: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
13: 33 anni di giustizia negata.
14: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
13: Una sconvolgente storia vera.
14: Lo so che si dichiara innocente.
15: Io sono innocente.
13: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
16: A me.

0: Buongiorno, ben trovati in questa nuova edizione del telegiornale di Vigorina. Come sempre insieme diamo uno sguardo al sommario. Dilaga la protesta nelle scuole del Cagliaritano per la presenza di topi in 10 istituti, è già partita la deratizzazione, le voci degli studenti. La ministra Locatelli a Cagliari, confronto con le associazioni per la riforma della legge sulla disabilità, l'esperienza sarda del progetto di vita. Le campagne diventano discariche, il caso di Trucchi Sfollas ad Assemini, rifiuti e carcasse d'auto in un'area devastata dagli incendi. Sta per partire una nuova campagna di scavi al Nuraghe Losa da Basanta, l'ultima pensata negli anni 70, finanziati i lavori per migliorare l'accessibilità. Da domani a Cagliari, a Palapirastu, il Sardinia Cup di volley con il meglio della pallavolo europea. Le partite in diretta su Videolink. Ora grazie per aver scelto il telegiornale di Vidiolina. Dunque, in apertura la protesta degli studenti nel Cagliaritano per la presenza di topi a scuola e non solo. Sentiamo insieme Veronica Falda.
1: Dilaga la protesta degli studenti del Cagliaritano contro la presenza di topi e blatte negli istituti. Sono già una decina le scuole chiuse in questi giorni nell'area metropolitana per interventi di deratizzazione. All'alberghiero di Monserrato la presenza di roditori preoccupa soprattutto per i laboratori di cucina e sala.
2: Noi abbiamo visti all'esterno, abbiamo le foto degli escrementi all'interno. C'è tanta preoccupazione e paura per quello che potrebbe succedere se i topi entrassero magari anche solo nel magazzino dove teniamo le derrate e contaminassero i cibi che poi andremo a utilizzare. I laboratori rimarrebbero chiusi e quindi noi a metà ottobre dovremmo restare ancora in classe.
1: La protesta si è accesa anche al Michelangelo, dove sono stati registrati momenti di tensione per il lancio di un fumogeno, necessario l'intervento delle forze dell'ordine.
3: Il problema principale sussiste in via Melis, che è la sede di Pirri, che presentava degli animali indesiderati, per cui è stata richiesta una disinfestazione. Da domani si può tornare a scuola.
1: Ma al liceo scientifico il fronte si divide. I maturandi chiedono di poter frequentare in prospettiva dell'esame.
3: Sta creando soltanto caos e un pretesto per non andare a scuola a fare lezione, perché comunque noi siamo in quinta, abbiamo bisogno di studiare, dobbiamo fare l'esame, abbiamo delle responsabilità sulle spalle, non possiamo continuare così. È uno show.
0: La ministra delle disabilità a Cagliari per parlare della riforma. Noi sentiamo Teresa Piredda.
4: Ci sono ancora dei passi da fare, non è che dal primo gennaio avremo la bacchetta magica e tutti hanno capito in che modo applicare la norma. È questo che richiede ancora formazione, soprattutto negli operatori, e un accompagnamento.
5: La fase di sperimentazione sta per concludersi. Dal prossimo anno tutte le regioni dovranno applicare la riforma sulla disabilità che introduce il progetto di vita, uno strumento studiato per ogni persona che coordina servizi sanitari e sociali. A Cagliari la ministra della disabilità Alessandra Locatelli ha incontrato le associazioni per un confronto sulle esperienze vissute sul territorio. La Sardegna è un modello con 50.000 progetti avviati dal 2000 e 300 milioni di euro stanziati dalla regione.
4: La Sardegna sicuramente è un territorio complesso, ma ha un vantaggio, cioè che ha già una legge da parecchi anni, la 162, che guarda al tema dei progetti individuali e quindi anche dei progetti di vita. Quindi c'è già una mentalità che è predisposta alla superazione della frammentazione tra le misure sanitarie e le misure sociali attraverso un progetto individualizzato e un budget soprattutto di progetto.
5: Non sono mancate le polemiche. Alcune associazioni sarde hanno abbandonato la sala contestando la connotazione politica data all'evento.
6: Aspettavamo un incontro in cui si discuteva proprio della nuova legge sulla disabilità e non un incontro politico.
7: Questo mi è sembrato profondamente scorretto.
0: Ieri a Cagliari o già Sassari la protesta del personale della sanità. Sentiamo Franco Ferrante.
8: Sale il livello dello scontro tra il personale dell'azienda ospedaliera universitaria e la regione, acuito dalla delusione nella prima giornata di sciopero a Cagliari per la mancata attenzione della politica, per il mancato incontro con la presidente e assessora Todd.
9: Assistiamo all'insensibilità da parte del presidente della giunta regionale, nonché assessora alla sanità, ancora una volta assente rispetto a una rivendicazione che già da tempo stiamo portando avanti.
8: Non è più però solo una questione economica, perché è una situazione insostenibile. sostenibile.
10: Tantissime rivendicazioni che i lavoratori hanno e che non sono solo dei lavoratori, ma che sono delle questioni che riguardano tutta la cittadinanza, perché riguardano il modo di fornire assistenza. L'importante è che si trovi la soluzione, perché l'altra azione di protesta che verrà portata avanti saranno le dimissioni di massa.
11: La qualità del servizio offerto e il sovraffollamento e la carenza di organici inficiano questa qualità.
8: Presente alla manifestazione il sindaco Mascia: troppi rimpalli di responsabilità, ha detto. Anche l'università faccia la sua parte, pronta una lettera al ministro della salute.
0: E ora parliamo di infermieri tra pubblico e privato. Mario Tasca.
12: 90 posti per infermieri nel concorso Ares appena concluso, 40 al Brozzu e 10 per ciascuna delle ASL. Sono 396 gli idonei e l'ARNAS ha chiesto di assumerne 121. La regione programma inoltre 1000 assunzioni per ospedali, pronto soccorso e servizi territoriali. Ma il passaggio di infermieri al pubblico mette sotto pressione le case di cura accreditate, l'RSA e i centri di riabilitazione. Turni da riorganizzare e personale specializzato difficile da sostituire.
13: Chiaramente riformare da capo personale ultra specialista come in sala operatoria o in dialisi è difficoltoso e quindi ho rinunciato a parte degli utili per coprire questo gap.
12: Il gap è la differenza contrattuale tra il pubblico e il privato, circa 400 euro. Nel caso delle cliniche Floris hanno anticipato il 50% in attesa dell'adeguamento nazionale e proposto le assunzioni tra i neolaureati.
13: Esiste un delta valore contrattuale tra il contratto dell'ARAN e quello dell'AIOP, ma nel mio caso ho anticipato il rinnovo contrattuale non inducendo in tentazione il personale attuale e il personale neoassunto e neolaureato, rendendolo libero di scegliere.
12: Di per sé l'organizzazione del sistema sanitario sembra un gatto che si morde la coda. La sfida è sicuramente quella di rafforzare il pubblico, ma i privati chiedono di non compromettere l'assistenza garantita dalle loro strutture.
0: A che punto è l'insularità? Il tema di un seminario in programma oggi a Cagliari, in Viale Regina Elena, la vecchia sede dell'Unione Sarda, iniziativa del Comitato Scientifico Insularità in Costituzione e in Consiglio Regionale Tensioni per il rinnovo delle commissioni consiliari. Sentiamo Stefano Fioretti.
14: Il Consiglio regionale è riuscito in questi 2 anni e mezzo a avere un ruolo importante anche nelle fasi più delicate, come l'avvertenza delle entrate, l'approvazione di manovre finanziarie.
15: La dignità dei ruoli paralleli ma distinti tra Consiglio e Giunta pare finora il marchio di questa legislatura. Al giro di boa preciso da calendario in sede di bilancio, il lavoro dell'Assemblea per una riforma statutaria è il simbolo dell'autonomia cercata e ritrovata e quasi imposta all'esecutivo.
14: Le commissioni speciali che abbiamo istituito, come quella sullo statuto, sull'energia, sono luoghi in cui maggioranza e minoranza riescono meglio a discutere per trovare comuni visioni.
15: 2 anni e mezzo dunque in archivio e se in avvio il caso decadenza della governatrice Todde non ha condizionato l'attività politica, come è stato sempre detto, pur tra dubbi, di certo ha subito acceso il confronto politico, ad avvelenarlo poi temi come energia e sanità.
16: Hanno dimostrato di essere inconcludenti e inaffidabili. Le leggi che sono state fatte da questa maggioranza sono state tutte cassate alla Corte Costituzionale.
17: E siamo sempre rimasti concentrati sul lavoro da fare perché abbiamo ereditato una situazione piuttosto pesante.
15: È un metamandato ora di forti tensioni in maggioranza sul rinnovo delle commissioni, intesa lontana verso quel riequilibrio richiesto a PD e 5 Stelle per spezzare il duopolio alle 6 presidenze. Rinnovo entro ottobre, una ventina di giorni dunque per evitare un voto al buio con il rischio di minare il campo largo nel proseguo di legislatura.
14: Una volta che si definiscono la chiara rappresentanza di ogni singola forza politica nella guida delle commissioni, sono sicuro che prevarrà anche il senso istituzionale per lavorare per il bene della Sardegna.
0: Spazio alla pubblicità.

0: Ma sta nel momento in cui devo far venire a ritirare il prodotto, se fanno l'errore di prendere una stradina adiacente si trovano una situazione fatiscente.
1: Le aziende vitivinicole provano a difendersi dai cambiamenti climatici, un esempio da luogo santo nel servizio di Giampaolo Cuccuru.
2: Alle condizioni di caldo estremo cui è rimasto esposto il settore agricolo devono seguire buone azioni per evitare conseguenze ai raccolti. E in campo vitivinicolo c'è chi anticipa i tempi, come la cantina Sidura di Luogosanto, che ha varato un piano di risparmio idrico. Si sfruttano le 5 sorgenti, l'azienda dispone di impianti di irrigazione a goccia e i pannelli fotovoltaici garantiscono in autoproduzione il fabbisogno energetico. Non basta ancora, perché l'acqua piovana viene convogliata nei vasconi e usata quando serve.
3: Siamo consapevoli che il nostro patrimonio viticolo si adatterà con poche difficoltà a queste variazioni climatiche e lavoriamo per cercare di ottimizzare lo stoccaggio delle uve, in quanto le precipitazioni sono sempre più intense e l'aumento delle temperature diventa sempre più critico per i nostri vigneti.
2: Una banca che difende il proprio patrimonio naturale in modo da non far mancare alle piante il giusto apporto nei mesi critici.
3: E a noi il compito di monitorare e gestire puntualmente tutte queste variazioni affinché i nostri vigneti riescano a sopravvivere e a portarci le uve di grande qualità come abbiamo fatto fino a ieri.
2: I mutamenti atmosferici entrano nella programmazione ed è fondamentale saper interpretare i messaggi che arrivano, assaggiare l'uva, analizzare e poi intervenire.
1: A Sassari un palazzetto sta spuntando tra le case. Vediamo il servizio di Maria Grazia Ledda.
4: Che entrerò a casa nella mia sala luminosissima con un muro davanti.
5: Tutti pensiamo ci potesse essere una soluzione alternativa a questo palazzetto così vicino a noi.
6: La distanza misurata con laser sono 9,58 m, quindi non rispetta i 10 metri previsti dalla legge.
7: La loro è una protesta pacata, nonostante la vicenda dei condomini di via Bellini 23 nel quartiere Latte Dolce a Sassari sia davvero incredibile. A pochissimi metri da sale da pranzo o camere da letto sta per sorgere un palazzetto polifunzionale di circa 3.000 posti. Sono ripresi i lavori dell'opera da 5 milioni di euro finanziata dal PNRR che cancella per sempre quanto costruito 50 anni fa da queste 7 famiglie, un tempo riunite in una cooperativa di proprietà indivisa.
6: Questo è un altro che va oltre i 18 metri, quindi impedisce che i raggi solari raggiungo la nostra palazzina.
7: Dove ora gli operai dell'Angius Costruzioni lavorano per l'installazione delle capriate di copertura in acciaio dell'imponente opera, un tempo sorgeva una grande area verde, ulivi, alberi di cachi, arance e nespole.
8: Un vero polmone verde dove tutta la comunità, tutta questa zona ne avrebbe goduto.
7: Il dialogo con l'amministrazione comunale, pronta a dare una casa a sport come pallavolo, pallamano e calcio a 5, la soluzione alla quale i condomini ambiscono, anche se...
6: Corso Altar, noi lo facciamo a meno che non troviamo un accordo con l'amministrazione che ci cauteli.
1: Aspettiamo per la terza parte del telegiornale.
9: Mine Vaganti, una comunità che partecipa, cresce insieme e si riconosce nei valori di solidarietà e responsabilità. È un percorso che unisce esperienze e competenze di persone, associazioni e istituzioni per nuove opportunità, perché essere comunità significa condividere, sostenersi e procedere insieme. La forza di una comunità si misura da come apre nuove possibilità per tutti. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
10: A Porto Cervo la sabbia scotta ancora. Le squadre più forti d'Italia si sfidano a beach tennis, beach soccer, beach rugby e beach volley. 4 giorni di tornei ricchi di energia e spettacolo, con grandi atleti pronti a darsi battaglia sulla sabbia a pochi metri dal mare. Dall'8 all'11 ottobre a Porto Cervo ti aspettiamo alla beach arena delle Longevity Weeks Costa Smeralda. La stagione continua. Scopri tutti i programmi su longevityweekscostasmeralda.it.
11: Dal 16 ottobre vivi la grande letteratura con il 5° Festival Letterario Città di Quartu Sant'Elena organizzato dalle Pergamene di Melchiades. Saranno 3 giorni ricchi di presentazioni, incontri culturali e musica che porteranno al momento clou con l'attesissima cerimonia di premiazione di tutte le categorie del Premio Letterario Città di Quartu. Ti aspettiamo nella splendida cornice del Resort Sigientu a Quartu Sant'Elena per celebrare insieme i vincitori.
12: Parto Sant'Elena, dal 6 all'11 ottobre, torna alla

0: appuntamento con il Sardegna Grand Slam Formula Kite World Ranking Points sulla spiaggia del Poetto di Quartu Sant'Elena. Vivi in diretta allo spettacolo del kitesurf presso lo stabilimento Blue Sky e accendi l'emozione. Info su sardiniagrandslam.com. Manifestazione promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.
1: Nel cuore della Sardegna, antiche melodie, voci arcaiche, suoni, danze e colori, tenores e sonete. Festival internazionale dell'organetto. Onani, 9, 10 e 11 ottobre.
2: Ogni mercoledì, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport. Due quotidiani, al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.
3: Radiolina, meteo.
4: Amici di Radiolina, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Tempo molto variabile in Sardegna nelle prossime ore, resta alta la probabilità di piogge e rovesci, qualche acquazzone fino alla prossima notte. A fine giornata rischiamo anche dei temporali, quindi precipitazioni un po' più intense, ma da domattina tempo in miglioramento e per il fine settimana tutto sommato prevediamo l'arrivo anche di ampie zone di sereno. Attenzione però al vento, vento di maestrale che sta rinforzando, soffierà poi sostenuto anche nella giornata di domenica, quindi weekend ventoso e con temperature che perdono qualche grado, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
5: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
6: Domenica alle 13.30 al Sardegna Verde andrà in onda da Abbasanta. Parleremo anche della nuova campagna di scavi. Anticipiamo qualcosa sul telegiornale perché è un evento storico. Sentiamo.
7: Verrà avviata una campagna di scavi con dei finanziamenti dal Ministero di circa 200.000 euro. È un passo importantissimo per l'Onora Ghelosa, consentiranno così di portare alla luce nuove scoperte e ci auguriamo anche abbastanza interessanti.
8: Siamo entusiasti, aspettavamo da anni questa campagna di scavi. Se pensate l'Onora Ghelosa, le campagne di scavi importanti sono state fatte a fine 800, primi del 900 e poi di nuovo negli anni 70.
7: Siamo rientrati all'interno della tentative list dell'UNESCO e l'associazione dei nuraghi Sardegna ha riconosciuto un finanziamento di 542.000 euro per far partire tutti quei lavori che riguardano una maggiore accessibilità e visibilità del nuraghe.
6: A Cagliari Wanda Nazzari, protagonista dei dialoghi promossi dai musei di Cagliari. Servizio di Luca Pinna.
9: Le sue opere raccontano un percorso artistico fuori dagli schemi. Materia, segni, installazioni, azioni performative diventano strumenti per esplorare la realtà. E Wanda Nazzari, protagonista della Lezio Magistralis della critica d'arte Alessandra Menesini, nell'ambito dei dialoghi di archeologia, architettura, arte e paesaggio promossi dai musei di Cagliari.
10: Qualche tecnica lei l'ha addirittura inventata. Per il resto usa in maniera magistrale molti materiali che sono il legno, la carta, la stoffa, il metallo.
9: La ricerca della Nazzari ha accompagnato e in parte anticipato i cambiamenti della scena culturale cagliaritana, contribuendo a creare occasioni di confronto e di apertura verso nuovi percorsi espressivi.
10: Per tanti anni, e lo è ancora, è stata direttrice del Centro Culturale Manrei, che è uno spazio in via La Marmora, dove per molti anni si sono succeduti tutti gli artisti che si potevano reperire.
9: A meritare oggi una nuova attenzione l'intero percorso di Wanda Nazzari, le opere certo, ma anche la ricerca, le collaborazioni e le esperienze che hanno contribuito a rinnovare il modo di fare e vivere l'arte a Cagliari.
10: E tutto questo lavoro è svolto con grande abnegazione e soprattutto con lo sguardo rivolto non a se stessa, ma a chi è fuori, a quelli che sono intorno a noi.
6: L'associazione Giulia Giornalista festeggia i 15 anni, ne parliamo con Egidio di Angela Secchi.
3: Uguaglianza, pari opportunità, diritti e libertà nel mondo dell'informazione. 15 anni fa nasceva, in difesa di questi principi, l'associazione Giulia Giornaliste, acronimo di Giornaliste Unite Libere Autonome. Centinaia di professioniste in tutta Italia che combattono disparità e stereotipi di genere. Per il lavoro svolto, Giulia ha ricevuto anche la medaglia del Presidente della Repubblica. In Sardegna, l'associazione è stata fondata 9 anni fa.
11: È nata da un gruppo di colleghe che volevano stare insieme e volevano anche vigilare su come le donne venivano rappresentate nella stampa sarda.
3: Da allora molto è stato fatto in vari ambiti, ad esempio nel modo di raccontare la violenza sulle donne.
11: Perché si usa un linguaggio più adeguato, più rispettoso, e questo per Giulia Sardegna è una grande conquista.
3: Intanto a dicembre un'anteprima delle celebrazioni per i 10 anni di Giulia Sardegna, una maratona contro il linguaggio d'odio.
11: È un fenomeno che sta dilagando purtroppo non solo nei social ma anche nel linguaggio per esempio della politica. Invieremo un appello a tutti i candidati e a tutte le candidate alle politiche: non usate un linguaggio d'odio, ma rivolgetevi ai vostri avversari non come nemici ma come avversari leali.
6: La curatrice è Ambra Pintore, il regista è Massimo Sulis, parliamo dei 5 sensi dell'arte, stasera in onda alle 21, un'anticipazione.
12: Fin da principio le dissi che desideravo mobili semplicemente artistici, di facile pulitura. Ora, l'intaglio del suo campione è molto bello, ma troppo profondo, e a Roma si riempirebbe in un momento di polvere, e le persone di servizio, adesso, mettono fra i patti quello di non lustrare i mobili. Creda pure, è proprio così. Grazia Deledda, oltre gli stereotipi.
6: Ci vediamo tra poco.
2: Radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it. Certo.
6: Presentata a Cagliari la Sardinia International Volley Cup, partita in diretta su Videolina con il commento tecnico di Andrea Secchi. Vediamo insieme le interviste raccolte da Maurizio Olandi.
13: Si tratta di coniugare il grande sport, la grande pallavolo, perché qui abbiamo la presenza di 4 squadre molto forti, la presenza di tanti nazionali nelle rispettive nazioni, però abbiamo anche bisogno che la gente veda cos'è lo sport, cos'è la pallavolo, soprattutto i ragazzi che devono iniziare, se già non hanno fatto, a fare sport prima di tutto, perché è salute e si sta meglio a fare sport. Ma naturalmente noi puntiamo anche sul fatto che vengano a fare pallavolo.
14: Un bel torneo, sono tutte squadre qualificate di buon livello. Il Lüneburgo con cui giocheremo domani lo conosciamo bene, e quindi sì, saranno sicuramente due partite importanti che ci serviranno tantissimo per avvicinarci all'inizio del campionato.
15: E la pallavolo è uno sport, lo sport di squadra per eccellenza, è l'unica cosa che possiamo fare da soli è la battuta, il resto abbiamo bisogno di tutti gli altri, quindi è uno sport pulito, uno sport che può insegnare molto, che può dare molto ai giovani.
16: Per me sicuramente sarà un'esperienza unica, una grande emozione giocare finalmente nella mia città. Sono partito 10 anni fa e questa è la prima occasione in cui posso tornare a casa come allenatore di un club importante.
6: Domenica alle 20:45 alla Unipol Domus c'è Cagliari Juventus, ci presenta la gara Alberto Masu.
17: Benedetta sia la sosta che ha permesso al Cagliari e ai suoi tifosi di respirare per 3 settimane l'aria dell'alta classifica, anzi altissima, visto che i 12 punti conquistati nelle prime 5 giornate hanno proiettato i rossoblù al 4º posto, a una sola lunghezza dal trio di testa. Più giù, 2 punti sotto, la Juventus di Luciano Spalletti, ancora alla ricerca di una sua identità e una sua quadratura, con una formazione composta quasi esclusivamente da giocatori arrivati da oltre confine. Anche per questo, nella nazionale del nuovo corso di Mancini, c'è stato spazio per un solo giocatore arrivato dalla Continassa, l'ex cagliaritano vicario, tra l'altro mai sceso in campo. Il CT ne ha invece pescati 2 da Seminello, Romano e Maldini, e per il faccia a faccia di domenica in una Domus da sold out, proprio sui due rosso-blu spruzzati d'azzurro, Pisacane fa affidamento. Il centrocampista, dopo un esordio così così con il Belgio, ha confermato contro la Turchia quanto fatto vedere di buono con il Cagliari. Il figlio d'arte invece si è già issato in cima alla classifica dei cannonieri di Sardegna, con 3 reti, tutte decisive, nelle ultime 3 giornate. È la voglia di calare un poker da sogno per tenere ancora più distante la vecchia signora e mandarla in bianco.
6: E ora Gianni Zanata ci anticipa ospiti e argomenti delle interviste in sardo su Sardegna 1.
18: Caro carburanti e accise, nell'isola le tasse valgono 1 miliardo di euro, ma i soldi finiscono oltre Tirreno. A Innantis lancia una petizione, devono restare qui in Sardegna. Parola a Francisco Sedda. Il suo ultimo film, L'estate che finì 2 volte, è stato presentato in anteprima al Festival di Locarno e la critica lo ha già promosso. Un riconoscimento internazionale non del tutto inatteso per il regista di Baunei, Matteo Incollu. Sono gli argomenti delle interviste in sardo in onda nel fine settimana dopo le edizioni del TG di Sardegna 1.
6: Le malattie autoimmuni del fegato saranno al centro del TG Salute, curato da Teresa Piredda, che andrà in onda alle 15 dopo il nostro telegiornale. Grazie per averci seguito, grazie da regia e redazione, l'augurio di un sereno pomeriggio, arrivederci.

0: Sono le 16 e 4 minuti.
1: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
2: Stai già pensando alla casa nuova?
1: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
2: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
1: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
2: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
1: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brinco 100% Sardegna.
2: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: La cronaca in primo piano, ennesimo incidente sul lavoro. Un imprenditore edile di 62 anni ha perso la vita nella mattinata di oggi a Filago, in provincia di Bergamo. L'uomo è rimasto schiacciato da un mini escavatore mentre lo stava scaricando da un camion nei pressi di un'abitazione in costruzione dove era impegnato.
3: Resti domiciliari per il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone a Caivano, in provincia di Napoli, lo scorso 2 ottobre. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, Calignano stava effettuando lavori edili sul tetto insieme ad altri due operai irregolari quando è precipitato. Il 37enne, indagato per omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, è stata disposta anche l'applicazione del braccialetto elettronico.
4: Una doppia tromba marina ha investito la zona di Marsala, in provincia di Trapani, provocando gravi danni a automobili, edifici e campi agricoli. Colpita la scuola Alcide De Gasperi in via Nazionale, contrada Terre Nove. L'istituto, spiega il preside, è andato totalmente distrutto. Fortunatamente nessun danno al personale, soprattutto ai bambini. Dentro l'edificio, nel momento del passaggio del vortice, c'erano 273 alunni. In località Petrosino, un'auto è stata investita dalla tromba marina e sbalzata in un burrone. I due occupanti sono stati portati in ospedale. I vortici si sono sviluppati in mare e sono arrivati fino alla terra.
3: L'indagine sulla morte di Sara Di Vita e della madre Antonella Di Jelsi, avvelenate con la ricina lo scorso dicembre a Pietracatella in provincia di Campobasso, si estendono

0: festa a prezzi leggeri.
1: Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
2: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddanietta. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
3: Che incubo! Dormivo beata e poi il materasso sprofondava!
4: Tranquilla! Da Più Dormire ogni materasso ha la perfetta ergonomia per un riposo ideale. E il comfort è scontato fino al 70%, con mini rate da 20 euro e paghi da febbraio. Fino al 1 novembre, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
5: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 1 novembre.
6: Cimasia Prefabbricati.

e de su mese de gennaggio de s'anno che intra da ogni regione era deppi applicare questa riforma in un suo progetto di vita pensavo ad ogni persona con disabilità e questi strumenti fondamentali può coordinare servizi su sanitario e servizi su sociale sicuro in Castello sa ministra Locatelli si è stato viara con i associati su Catrabalanta in suo settore sa Sardegna è un modello positivo mera nara sa ministra scelti sa lei numero 162 che già prevedere progetti su individuali sì. In Sattobi de Castedu ci fu distetta questa polemica, questa navarria associo, su si ne vuole andare, su la Sau, sa Sala, in cui ci viene Sattobi. Olemmo su un confronto, può allegare questa riforma e del progetto, su come ti narra Lucia Farci, su presidenti provinciali dessa associo AISM, associo che vogliono imparare i pazienti che soffrono di sclerosi multipla. E invece sa, è stato un attobio politico scetti. Nosi varia ici, narra Giuseppe Martini, suo presidente del suo associo RP Sardegna, o di vostra ministra Nosari, ha rispettato. Sanitari, un'altra di dei scioperu, oi, dei suoi personali, dessa azienda ospedaliera universitaria dei Tattari, a risorsa protesta a Manna, in Castello, con si spero dei Sattoviai, con sa presidente dessa regione e assessora dessa sanità Alessandra Todde, invece sa Sattovia non c'è stato, con sa delusione dei rappresentanti, si dei Straballarori, si Bolina Gassa, presidente dessa giunta, si indivrigara dei Straballarori, si commentinara Augusto Ogana, segretario generale dessa UIL FP Sardegna. Sì, da caso non ti spiegavo, in regione si de gusto sciopero, a mancare su personali, dottori e infermieri si trabbalanta oras e oras in pruso, un sciacco umani specialista si dimettiti e si indiandata, come ti narra Roberto Zarbo, dessa FPCGL, dei suoi settori dottori e dirigenti, e totus se os prontus a donare dimissioni, si canna sa gattara una soluzione, narra esso. Sa pressione in su santissima annunziata, dettatri, stivorti, voi tesatres e strutture svunti debili, in il reparto su non sa gattara vostu, donia paziente, che deve essere ricoverato, come ti narra Gianmario Sardu, segretario del SAFI CISL FP dettatri, sacralità del suo servizio, si sempre veuso. E a questa protesta, arrivarci Pau, finza su. Il sindaco dei Tattari, Giuseppe Mascia, sull'Università di Muro, a Nauissu, deve intervenni. Isso, tenere già pronta una lettera de mandai e sul Ministero de Sasaluri. Insularità, aita punto seuso, questo argomento de un attobio che è stato appariciato del suo comitato in scientifico insularità in sa Costituzione, oi in Casteddu, in sa sede di Beccia, adesso Unione Sarda, in su Viale Regina Elena, su comincio de Gustattobio, ai sesi de su Mericeddu. E mo bieu su immagini de su disastro ambientale in sa zona di Trunquis Folla, se entra a Semine e Sesto, una zona che deve essere un brommone birdi e invece sa sagatra, un montronaggio abusivo umano, non ci punti macchina sa abbandonare, sa con una intrualica de Donia Rippu, altro su arrogoso de macchina sa sprazzinaso accanto a Sarruga, un'altra macchina abbandonare, sa gattara una varia metro su de distanza, ci desti un'altra uro a bruciare, noi stiamo arrau casi nuda e accanto rotto a in giro a tra Aliga finza a Rogoso de Amianto questa è una zona in noi in questi stati ci sono stati su un montone Vogoso una barica e borte state serrara sa statali 130 euro Vincenzo Soro è il suo presidente della consulta anziani de Assemini una raga Calincuno a Ribio finza a Sugarru de sa municipali l'assendi macchina sa, in sa zona adesso montronaggio abusivo Saberidadi, nara Veronica Matta, de associo San Matta, esti gai cittadino su Noddi Vorenti Brusu, sabros parti, esti a resignare a Vuru, a Nantigusto Scempio ambientali. Fu edera finza Sannando Meloni, messaio, Zeus Arroscio, su voi tannemus vennuta, nemus intervenni, può risolvi il gusto problema, nara isso. Este Arroscio, finza San Michele Casiddu, San Meride, suo laboratorio su Casiddu, gando a rima des clienti, si nara issa. Depo sempre sperai, capisci che ti sarruga giusta, quita che hai sbagliata, zagatanta proprio in mezzo a su montronascio. In su nuraggi losa de abbasanta, antenghizia all'estero, scavos archeologico sonoso, tu confermerà la sindica de Sabidda, Patrizia Carta,
is iscavos, antes finanziaus, de su Ministeru de sa Cultura, 200.000 euro. Un vasto de importo su Nuraghi, come ti narra ancora sa sindica de Abbasanta, de sicuro is archeologos antagattai

calincuna cosa, calincuna prenda noa, iscoperta sa nosa. Preciò mera finzas, Dario Vinci, su presidente de sa cooperativa Paleo Tour, ca teneri in gestione s'area archeologica. Est un intervento ca avemos abettendi de tempo su mera. Basta pensare che in sono ragillose, gli archeologi hanno fatto i primi suoi scavi, sono capo del 800, sono comincio del 900, e l'ultimo intervento è stato fatto negli anni 70 del secolo passato. Sono ragillose, è entrato sulla lista dei luoghi, su candidato sul patrimonio dell'UNESCO, come ti ricordano ancora la sindica di Abbasanta, si associa un uraghi Sardegna, rifinanziato con 500.000 euro, una breve intervento, insomma, meglio rai, l'area archeologica e poi da promuovi a livello internazionale. Livoro. Crasi Domenico in Sardegna 1, s'attope con sa regionale del SUTG nostro, bieso argomento sa protagonista, sarà fuori dai de accise de caro carburanti con Francesco Seda, suo presidente del Sassozio a Innantis, Sassozio a ripromuovere una petizione a parlare in Sardegna su Dinai, Casi Vagra, Possa d'Assa. Sarà legato invece sa de cinema con suo regista de Baunei Matteo Incollo, che in gira su Vassara, in su Festival del Locarno, ha ripresentato l'ultimo film L'estate che finì due volte. Toto gira in Marmilla. Dunque, sa regionale de Sardegna 1, grasi e domenico appustisi de ogni edizione de su telegiornali nostro. Si storia de sa Sardegna, su contro e sa bellesa e de sprende archeologiche, sa de sa terra nostra, tradizioni, il rito su, iscresa, isplaias. Un'isola dei scoperti, una regione che a totto su depiti conosci, manus e pippioso, è il suo obiettivo de Incanto, sa Sardegna contare spipioso. Su programma, Toto in lingua sarda, in Sardegna 1, 20 puntaras. Sa trasmissione è in curo di Antonella Puddu e Renzo Cugis, con sa regia di Gianfranco Trudo. Grazie, sa puntara numero 15. A squadra de Sumeri, Toto dedicara a sbidas de Seneche e de Miris. Incanto, dunque, sa Donia Sabaru, ma finza su domenico, a sdece mesu. Desu Mengianu e Mercurisi ai Sunotti ai Snoioras. Incanto. E mo su sport, su palloni de Serie A e torrendi su campionato, casi rotto pronto, si sfida de Domenico, esotte 45 de Sunotti in sa Unipol Domus, e si sfida intra su Casteddu e sa Juventus. Grazie e su Vasio, poi giocai sa nazionale su Casteddu e stifoso su Antigozao Saira de sa classifica Artia, sa classifica chi contra. Si squadra de Pisacane, torna a partire dunque con 12 punti, Corangiausu, in esprimus 5 partiras, su Casteddu sa Gattara su de 4 posti, e tenere 2 punti in pruso de sa Juventus de Luciano Spalletto. Una Juventus in noi ha giocato per tutto estraneo su e di fatto lo sa nazionali de Mancini ci verranno un giocatore scetti su giocatore di Becciuri su Castello su portieri Vicario che ne manco a giocare in sa National League invece se in sa nazionali ci punti d'uso de su Castello e punti Romano e Maldini totus d'uso anti giocao punti giocatori de Importo poi Pisacane e totus d'uso Domenico ha giocato del suo primo minuto. Il suo obiettivo del suo castello è di seguire la corancia ai punti e di arsi ancora di brusso in sa classifica. Così spero che avrò più Maldini possa ravvai calincun altro gol. Moi su volley, presentato ufficiale in Casteddu, su Sardinia International Volley Cup, manifestazione che ha inghizzato i grasi e squadra di Summerin su Palapirastro, Roberto Puddu, questi su presidenti della Feder Volley Sardegna. A ricordare che ha partecipato a due squadre italiane, sa Itas Trentino, sa Blue Energy Volley Piacenza, due strange, sa tedesca Luneburg e si squadra ceca de Carlo Varsco, punti squadra di livello arti un mera, commenti Nara.

0: Colma e l'11 ottobre alle 19 presso Palazzo Reggio, concerto a cappella Moderne Sonorità con il gruppo Juvox. Progetto realizzato col contributo della Regione Sardegna, Assessorato Beni Culturali e Spettacolo ed in collaborazione con la Città Metropolitana di Cagliari. Direzione artistica Maestro Ignazio Perra. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite.
1: Ci sono notti che passano e notti che cambiano il ritmo di una città. Olbia cambia frequenza. Onde, Urban Music Experience. Tre notti dal 15 al 17 ottobre in Piazza Elena di Gallura. Con i DJ RDS Don Cash e Claudio Guerrini e il sound internazionale del DJ set di Skin. Ingresso libero. Onde, senti la città. Manifestazione attuata con i fondi del Comune di Olbia e promossa con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna e Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio. Dal 16 al 18 ottobre torna ad Olbia l'appuntamento con il campionato mondiale di Aquabike, lo spettacolare evento sportivo che vedrà la partecipazione di oltre 150 campioni di moto d'acqua provenienti da tutto il mondo. Campionato mondiale di Aquabike, Regione Sardegna, Gran Prix of Italy. Molo Brindi Olbia dal 16 al 18 ottobre. Lo spettacolo è assicurato. Evento organizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio e della Città di Olbia.
2: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Orocash. Quotazioni trasparenti e pagamento subito in contanti. Entro i limiti di legge. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Orocash è anche Comprogento. Uno per tutti.
3: Tutti per Orocash.
4: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
5: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
4: Info su suzuki.it.
6: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23.

Domo Mea è il brano che segnò la collaborazione nel 2007 dei Tazenda con Eros Ramazzotti. Qui la ascoltiamo dalla voce di Nicola Nite e Gigi Camedda.

0: era Domo Mea, il singolo che nel 2007 precedette l'album Vida, dedicato ad Andrea Parodi, appena scomparso.
1: San Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 16 e 32 minuti.
3: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
5: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radiolina.
6: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
7: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq, da 119 euro al mese, TAN 0, TAEG 1 e 01 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 16.734 euro, importo totale dovuto 21.076 euro, fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Vieni a scoprirla da Autofam, via Nervi, zona industriale di Elmas a Cagliari.
9: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
10: 33 anni di giustizia negata.
11: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
10: Una sconvolgente storia vera.
11: Lo so che si dichiara innocente.
12: Io sono innocente.
10: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
13: Il 15, il 16 e il 17 ottobre, col premio Andrea Parodi, la World Music è al Teatro Massimo di Cagliari. Gli artisti in gara, le canzoni di Andrea Parodi, gli ospiti, Bungaro, Gigi Marras, Luisa Briguglio, il progetto Bentemari con Elena Leda, Matteo Leone, Marzouk Meiri e Roberto Taufik. E il premio Albo d'Oro a Paolo Fresu. 19° premio Andrea Parodi, in tre serate, tutte le emozioni della World Music. Ingresso gratuito con prenotazione al box office di Cagliari.
14: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Oro Fino, centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari, o su orofino.it.
15: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Torna Out Out Out, il festival letterario sulle diversità. A Iglesias, dal 9 all'11 ottobre, Giorgio Dell'Arti, Lauretta Colonnelli, il blues di Roberto Menabò e i pasticceri di Leonardo Capuano. A Cagliari, dal 13 al 18, Roberto Casati, Ines Testoni, Carmen Gallo e la musica di Andrea Chimenti. Festival Out Out Out, ingresso libero, programma sui social e sul sito.
16: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
17: E vuoi sapere perché?
16: Perché conviene! Ascolta gusto.
18: Fino al 21 ottobre, prendi due, paghi uno. Bocconcini di mozzarella freschi Isola Bella Arborea.

0: nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
1: Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
2: Karma è il duo cui hanno dato vita il tastierista Davide Guiso e la cantante Francesca Lai. Hanno esordito discograficamente nel 2019 con un album comprendente brani cantati in italiano, sardo e inglese. Una produzione del 2024 è questa Vivimi.

0: Erano i Karma, band che ruota attorno alle figure di Davide Guiso e Francesca Lai. Sua la voce in questo brano, prodotto nel 2024 e intitolato Vivimi.
1: Nel 1991, al Festival di Sanremo, i Tazenda si presentano affiancando Pierangelo Bertoli. La loro Disamparados diventa Spunta la luna dal monte, che ascoltiamo.

0: Era Spunta la luna dal monte, che contribuì al successo del secondo album dei Tazenda, Murales, disco d'oro del 1991.
1: Una dedica alla festa principale di Nuoro, quella del Redentore, nel brano omonimo che gli Stentales inserirono nel loro album Deo Noisco del 2002. La ascoltiamo.

0: Voci del tenore di Silanus, organetto di Totore Chessa, launeddas di Gavino Murgia e voce di Tamara Meloni in questa Redentore degli Stentales.
1: San Radiolina, i sonus dessa terra nostra.
2: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra. Perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
3: A Quarto Sant'Elena, dal 6 all'11 ottobre, torna l'appuntamento con il Sardegna Grand Slam Formula Kite World Ranking Points sulla spiaggia del Poetto di Quarto Sant'Elena. Vivi in diretta lo spettacolo del kitesurf presso lo stabilimento Blue Sky e accendi l'emozione. Info su sardiniagrandslam.com. Manifestazione promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.
4: Da Ardis fino al 18 ottobre c'è il sottoprezzo. Alcuni esempi: mozzarella granarolo 3 per 100 grammi 1,99 euro, latte valigetta arborea parzialmente scremato 6 per un litro 5,39 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
5: Alle Longevity Weeks Costa Smeralda il 10 ottobre si parlerà degli ingredienti della longevità. Nel corso della conferenza Healthy Food, esponenti di Slow Food Gallura, Distretto Sardegna Bio e Coldiretti raccontano come si coltivano e producono alimenti sani, con la supervisione della professoressa Evelina Flachi. Modera Maria Vittoria Bigonciali. Healthy Food, sabato 10 ottobre, al Longevity Pavilion di Porto Cervo. Scopri tutti i programmi su longevityweekscostasmeralda.it.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: Dal 16 al 18 ottobre torna ad Olbia l'appuntamento con il campionato mondiale di Aquabike, lo spettacolare evento sportivo che vedrà la partecipazione di oltre 150 campioni di moto d'acqua provenienti da tutto il mondo. Campionato mondiale di Aquabike, Regione Sardegna, Gran Prix of Italy. Molo Brindi Olbia dal 16 al 18 ottobre. Lo spettacolo è assicurato. Evento organizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio e della Città di Olbia.
8: Radiolina Meteo.
9: Amici di Radiolina, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Tempo molto variabile in Sardegna nelle prossime ore, resta alta la probabilità di piogge, rovesci, qualche acquazzone fino alla prossima notte. A fine giornata rischiamo anche dei temporali, quindi precipitazioni un po' più intense, ma da domattina tempo in miglioramento e per il fine settimana tutto sommato prevediamo l'arrivo anche di ampie zone di sereno. Attenzione però al vento, vento di maestrale che sta rinforzando, soffierà poi sostenuto anche nella giornata di domenica, quindi weekend ventoso e con temperature che perdono qualche grado, ma per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
10: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
1: Sa Radiolina. Il sonus dessa terra nostra.
11: Nate come coriste di Piero Marras nel 1990, le Balentes hanno avviato poi una carriera autonoma, affermandosi nel 2003 con il brano Cigiri, scritto da Rossella Fa, che le accompagna in questa esibizione.

0: cantone estivo del 2003. Era Cigiri, delle Balentes.
1: Nel 2006 Maria Giovanna Cherchi pubblica Mediterranea, un album di 11 frizzanti brani tra tradizione, preghiera e atmosfere mediterranee, con un ampio ricorso anche all'uso dell'italiano, come nel brano che dà il titolo al lavoro, Comunque bilingue.

0: Terra Mediterranea nell'interpretazione offerta da Maria Giovanna Cherchi sul palco di Frimmos, Monteleone Rocca Doria nel giugno del 2020.
1: San Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 17:01.
3: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
4: Stai già pensando alla casa nuova?
3: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
4: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
3: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
4: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
3: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brinco 100% Sardegna.
4: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: Ammonta a 1,5 milioni di franchi svizzeri, poco più di 1,6 milioni di euro, il conto degli ospedali svizzeri per le cure ricevute dai ragazzi italiani rimasti feriti nel rogo di Capodanno al locale Le Constellation di Cramontana. Lo riporta l'ente televisivo pubblico della Svizzera francese. Complessivamente 12 italiani sono stati curati in ospedali svizzeri dopo l'incendio per periodi di tempo variabili.
5: La Corte d'Assise di Chieti ha condannato all'ergastolo con isolamento diurno per 2 mesi Antonio Mancini, il 70enne che un anno fa ucciso in strada con 2 colpi di pistola la moglie a Letto Manoppello in provincia di Pescara. La PM al termine della requisitoria in cui è ricostruito i fatti aveva chiesto il massimo della pena. Il collegio ha dichiarato Mancini interdetto in perpetuo dai pubblici uffici in stato di interdizione legale e decaduto dalla responsabilità genitoriale.
6: Ennesimo incidente sul lavoro, un imprenditore edile di 62 anni ha perso la vita nella mattinata a Filago in provincia di Bergamo. L'uomo è rimasto schiacciato da un mini escavatore mentre lo stava scaricando da un camion nei pressi di un'abitazione in costruzione dove era impegnato. E intanto sono stati disposti gli arresti domiciliari per il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone a Caivano in provincia di Napoli lo scorso 2 ottobre. L'uomo indagato per omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. È stata disposta anche l'applicazione del braccialetto elettronico.
5: Furto da 5 milioni di euro dalla sede di Cortona di Marchesi Antinori. I ladri hanno portato via 30.000 bottiglie prodotte dall'azienda vinicola fiorentina, tutte annata 2023, e quanto riportano il Corriere della Sera e il Financial Times. Si tratta del furto di vino con il più alto bottino avvenuto in Italia. Ad agire nella notte di domenica un gruppo di almeno 7 persone che è riuscito a portare via un carico che va dai 120 a 300 euro a bottiglia.
6: Il Nobel per la pace 2026 è stato assegnato a Navi Pillay, ex alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani, per il suo impegno nella promozione della pace e del diritto internazionale. Nata in Sudafrica nel 1941, Pillay è stata giudice del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda e della Corte Penale Internazionale. Tra le altre cose, l'anno scorso Navy Pillay ha accusato Israele di genocidio a Gaza. Lo ha fatto nella sua veste di presidente della Commissione d'inchiesta internazionale indipendente delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati.
5: Cina e Unione Europea hanno raggiunto l'intesa sul commercio di auto ibride al termine di consultazioni tra i responsabili commerciali delle due parti. Ho riferito il Ministero del Commercio cinese citando una dichiarazione congiunta diffusa oggi. Pechino e Bruxelles, si legge nella dichiarazione, proseguiranno inoltre le procedure relative agli impegni sui prezzi assunti dalle aziende senza fornire ulteriori dettagli sui termini dell'intesa.
6: Ed è tutto, a più tardi.

0: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
1: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Radiolina, Radio Notizie.
3: Buon pomeriggio da Trasapiredda. Dilaga la protesta nelle scuole superiori del Cagliaritano per la presenza di topi in 10 istituti. È partita la deratizzazione. Gli studenti chiedono maggiore sicurezza, ambienti puliti. Stanno valutando se continuare con le proteste anche nei prossimi giorni. A Cagliari la ministra della disabilità Alessandra Locatelli ha incontrato le associazioni per un confronto sulle esperienze vissute sul territorio. La Sardegna un modello con 50.000 progetti avviati dal 2000 e 300 milioni di euro stanziati dalla regione. Non sono mancate le polemiche, alcune associazioni sarde hanno abbandonato la sala contestando la connotazione politica data all'evento. Secondo giorno di protesta del personale della Audi Sassari, delusione per il mancato incontro con la presidente Todde ieri a Cagliari. Il sindacato delle professioni sanitarie Nursing Hub intanto ha proclamato uno sciopero di 24 ore per mercoledì 21 ottobre all'ospedale Brozzu per protestare contro la carenza di infermieri OS, soprattutto nei reparti di degenza. Settembre 2026 ha segnato il miglior risultato di sempre per l'ospitalità alberghiera nel nord Sardegna, secondo i dati di Federalberghi Confcommercio. Il tasso medio di occupazione delle camere si è attestato all'85% in crescita rispetto all'82,9% registrato nel settembre 2025. Giro di boa oggi della legislatura, primi bilanci ma metà mandato segnato dalle forti tensioni in maggioranza sul rinnovo delle commissioni. Non si fermano gli sbarchi di migranti lungo le coste del sud Sardegna, 51 le persone arrivate con gli ultimi approdi, 21 intercettate dalla guardia costiera a 35 miglia dalle coste di Teulada. Stessa sorte a tre stranieri rintracciati in piazza Matteotti a Cagliari che hanno dichiarato le forze dell'ordine di essere appena sbarcati. Lo sport contro la rovescia per Cagliari e Juventus. La sfida si giocherà domenica sera alle 20.45, una domus da tutto esaurito. Pisacane si affida ai suoi due azzurri, Romano e Maldini. Da domani a Cagliari al Pala Pirassu il Sardinia Cup di volley con il meglio della pallavolo europea. Le partite trasmesse domenica in diretta su Videolina e Unione TV. È tutto, grazie per l'ascolto, buona serata.
4: I want it to be free!
5: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
6: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
5: Globo Sport.
6: E intanto scopri i nuovi arrivi.
5: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
7: In Sardegna, Globo e a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
8: Nel cuore della Sardegna, antiche melodie, voci arcaiche, suoni, danze e colori, tenores e sonete. Festival internazionale dell'organetto, Onani, 9, 10 e 11 ottobre.
9: Itinerari musicali dell'identità, l'evento di musica classica dell'anno. Artisti di fama internazionale si esibiscono a Cagliari, Sassari e Iglesias, a due passi da te, in 11 imperdibili appuntamenti. Non semplice musica, ma un'esperienza da vivere e raccontare. Uno spettacolo senza tempo, da vivere in prima persona. Ti aspettiamo l'11 ottobre alle ore 18 a Cagliari, per il concerto di Valentina Lisizza. Visita il nostro sito www.itinerarimusicalidellidentità.it.
10: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
11: Autunno in Barbagia. Questo fine settimana ti aspettiamo a Gavoi, Lollove, Onani e Tonara. Scarica il programma completo su cuoredellasardegna.it.
12: Generazione Monumenti Aperti, un patrimonio di cultura, legami, memoria. Una questione d'amore per la nostra terra. Tutti gli appuntamenti della 30ª edizione su monumentiaperti.com.

0: Smeralda.
1: 17:10 minuti, un saluto e un abbraccio da parte mia. Sono Cristian Asara in diretta dal centro commerciale Olbia Mare, come sempre con tante notizie, la nostra migliore musica. Si parte dal nuovo di Miley.

0: La nuova dei Miley su Radiolina nel nostro venerdì sera. Ancora ben ritrovati cari amici. Adesso ci colleghiamo con Guglielmo Niada, social media manager del gruppo L'Unione Sarda. Ciao Guglielmo, ben ritrovato.
1: Grazie Christian e buonasera a te e a tutti i nostri ascoltatori.
0: Allora, durante una stories di una famosa conduttrice Rai, che è successo?
1: Esatto, hai azzeccato l'argomento, perché oggi parliamo di Elisa Isoardi, sì, che mannaggia lei, è diventata un attimo il centro del dibattito su Twitter, vedi che sono ancora un po', si chiama X ormai da parecchi anni, ma io sono un nostalgico e ogni tanto mi scappa. Ha pubblicato una story su Instagram dove riprendeva il lavoro di redazione. Mm-hmm. Peccato per lei che, insomma, su una lavagna all'interno della redazione ci fosse un bel elenco di nomi con sopra la scritta Deadpool, ovvero Toto Morte. Ecco. E andando a vedere i nomi, insomma, potete capire di cosa si tratta, perché in cima alla lista c'è Lino Banfi. Non immaginiamo i gesti che possa fare in questo momento il grande Lino.
0: E che cosa potrebbe dire?
1: Esatto. Seguito poi da altri grandissimi come Renzo Arbore, Sofia Loren, Mongolli, Piena Segre, Tony Renz, Celentano, ma pensa, nell'elenco c'è anche Sergio Mattarella con, aperta parentesi, un bel speriamo di no, e poi Giovanni Allevi, che è il più giovane della lista ma alle prese con grossi problemi di salute. Insomma, una ventina di nomi, Dino Zofa, anche, insomma, chi più ne ha più ne metta, che, insomma, la redazione del programma Bar Centrale, che di cui Isoardi è conduttrice, tiene, possiamo dire, attenzionati.
0: Ma è per quale motivo? Perché hanno scritto questi nomi? Succede nelle redazioni comunque.
1: Trovare pronti, ovviamente magari non con queste modalità, certo, però ecco, per farsi trovare pronti in caso di partite, non voglio dire neanche, insomma, troppo anticipate, perché comunque parliamo di personaggi anche oltre i 90 anni o comunque vicini anche alla tripla cifra, come per esempio Liliana Segre, anche lei nella lista, insomma, per farsi trovare pronti quando un giorno qualcuno di questi personaggi venga a mancare, essere pronti con i contenuti editoriali.
0: Esatto. Ecco, perché che cosa succede, Guglielmo? Perché cosa succede? Perché le redazioni devono essere pronte, quindi perché riescono comunque a fornire tutto questo materiale subito per la messa in onda, perché per un servizio televisivo? Perché se lo preparano prima, ecco, proprio per quel motivo, non per portare sfortuna
1: o altro. Questo, insomma, teniamo a sottolinearlo, perché, insomma, sarebbe veramente brutto se così si trattasse, ma non è il caso di questa situazione. È ovvio che questo scatto poi prontamente rimosso da Isoardi è diventato, ai lei, virale, dividendo il pubblico tra chi si è mostrato allibito e disgustato e chi invece magari non è stupito, dato che comunque è un gioco, diciamo, Toto Morte che mischia black humor, scommesse e pronostici, che si è diffuso negli ultimi anni, anche se, appunto, noi spieghiamo che nelle redazioni, insomma, abbiamo spiegato perché questo succede. Se trovate, appunto, la voce Isoardi tra i topic trend di oggi, il motivo è quello che vi abbiamo raccontato.
0: Ecco, assolutamente. Grazie mille a Guglielmo Niada, social media manager del gruppo L'Unione Sarda. Ti auguro un buon weekend e ci sentiamo lunedì.
1: Grazie Christian, buona serata a te e anche a tutti i nostri ascoltatori.

0: Lorenzo and the Machine, You Got Love su Radio Rina nel nostro venerdì sera. Tra poco aggiorniamo l'attualità con le ultime notizie dalla redazione di unionesarda.it.
1: Radio Smeralda.
2: Dall'1 al 10 ottobre, da Iperpan e Supertan, c'è il sottocosto. Alcuni esempi? Pasta Barilla 500 grammi, 49 centesimi. Olio extravergine Belvedere Portaro, 1 litro, 4,39 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
3: L'associazione Ennio Pirino di Elmas promuove a Cagliari la rassegna autunnale Concerti a Palazzo Reggio. Concerti previsti nei giorni 9 ottobre alle 11 presso la scuola di via Stoccolma e 11 e 25 ottobre, 1 e 8 novembre alle 19 presso Palazzo Reggio. Progetto realizzato col contributo della Regione Sardegna, Assessorato Beni Culturali e Spettacolo ed in collaborazione con la Città Metropolitana di Cagliari. Direzione artistica Maestro Ignazio Perra. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite.
4: Generazione Monumenti Aperti, un patrimonio di cultura, legami, memoria, una questione d'amore per la nostra terra. Tutti gli appuntamenti della 30ª edizione su monumentiaperti.com.
5: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
6: Il sipario si apre e lo spettacolo comincia. Al Teatro d'Oglio di Cagliari arriva Sipario Aperto. Tre mesi di teatro, musica, letteratura, nuove produzioni e grandi spettacoli per tutta la famiglia. Sul palco Luca Argentero, Paolo Nori, Stefania Andreoli, Moses, la magia dei concerti, Candlelight e tanti altri appuntamenti. 20 eventi, linguaggi diversi, nuovi pubblici, un unico palcoscenico. Scopri il programma e acquista i tuoi biglietti su Box Office Sardegna. Sipario Aperto al Teatro d'Oglio di Cagliari. Vieni per uno spettacolo, porta a casa un altro sguardo.
7: Dal 16 ottobre vivi la grande letteratura con il 5° Festival Letterario Città di Quarto Sant'Elena, organizzato dalle Pergamene di Melchiades. Saranno tre giorni ricchi di presentazioni, incontri culturali e musica che porteranno al momento clou con l'attesissima cerimonia di premiazione di tutte le categorie del Premio Letterario Città di Quarto. Ti aspettiamo nella splendida cornice del Resort Sirientu a Quarto Sant'Elena per celebrare insieme i vincitori.
8: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.

0: Harvey Hesitate su Radio Lina nel nostro venerdì sera. Ancora ben ritrovati, un saluto da parte mia. Sono Cristian Asara e adesso ci colleghiamo con la redazione di unionesarda.it. Ci aspetta Virginia Lodi. Ciao Virginia, ti ascoltiamo.
1: Ciao Cristian e buon pomeriggio a tutti. Apriamo unionesarda.it con la cronaca. Siamo a Stintino, dove allarme nelle ultime ore per un giovane caduto in mare che risulta al momento disperso. Il giovane sarebbe caduto in acqua mentre pescava nella località Valle della Luna, nella zona rocciosa, non è più riemerso, quindi l'allarme è scattato da alcune persone che hanno assistito alla scena. In corso appunto le operazioni di ricerca, anche con un elicottero e con i sommozzatori che stanno scandagliando la zona, una notizia che continuiamo a seguire sulle nostre pagine. E poi prosegue la protesta degli studenti, esplosa nelle ultime ore a Cagliari e Monserrato, con una decina di istituti coinvolti. Questa mattina è stata la volta anche del linguistico Eleonora d'Arborea dell'Istituto Tecnico Giua, con le motivazioni che sono le stesse già descritte nei giorni scorsi, quindi presenza di topi e scarafaggi nei locali, acqua non potabile, servizi igienici chiusi o non conformi alle norme di sicurezza. All'alberghiero di Monserrato in particolare la presenza dei roditori preoccupa, soprattutto per i laboratori di cucina e sala, mentre al Michelangelo sono stati registrati momenti di tensione per il lancio di un fumogeno con intervento delle forze dell'ordine. Resta ovviamente ora da capire se e quali interventi verranno messi in campo per rispondere a queste criticità che continuano ad essere segnalate da studenti e famiglie. E ancora nel nostro primo piano cronaca, allarmi migranti perché non si fermano gli sbarchi lungo le coste del sud Sardegna. Sono 51 le persone arrivate con gli ultimi approdi, in particolare due barchini con a bordo 21 persone sono stati intercettati dalla guardia costiera a 35 miglia dalle coste di Teulada, con i migranti poi trasferiti a Cagliari e al centro di accoglienza di Monastir. Altri due sbarchi sono venuti a Sant'Antioco con 15 persone, Teulada altre 12, insomma appunto una situazione che prosegue di ora in ora, che continuiamo anche in questo caso a seguire con i nostri articoli. E poi nel nostro primo piano la polemica divampata a Cagliari per l'incontro organizzato dalla ministra leghista Alessandra Locatelli e le associazioni sarde del mondo della disabilità. Cos'è accaduto? Che manifesti, simboli e un video celebrativo della Lega abbiano infastidito i rappresentanti delle associazioni che erano presenti e che hanno lasciato la sala. Fra gli altri Giuseppe Martini, che è vicepresidente della Federazione Diritti delle Persone con Disabilità, che ha parlato di atteggiamento profondamente scorretto dal punto di vista dell'etica. Dello stesso avviso Lucia Farci, presidente dell'Associazione Sclerosi Multipla del Sassarese, che dice come siano stati invitati per incontrare la ministra per parlare della riforma sulla disabilità e invece si siano ritrovati in un incontro politico assolutamente non annunciato. Da parte sua la ministra Locatelli nel corso dell'incontro ha sottolineato appunto l'importanza della riforma della disabilità, annunciando oltre 400 milioni di euro l'anno a disposizione, un cambiamento epocale, le sue parole, che certo richiederà uno sforzo enorme. Queste e altre notizie come sempre nelle pagine di unionesarda.it, che vi invitiamo a cliccare per restare aggiornati.
0: E allora grazie mille a Virginia Lodi, ti auguro una buona serata e ci sentiamo presto.
1: Grazie Cristian e buona serata a tutti.

0: Mike Fabulous nel nostro venerdì sera su Radiolina. Ancora ben ritrovati, cari amici. Siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbiamare. Io sono Cristian Asare. E allora state con noi, perché tra poco, come ogni venerdì, ritorna il mondo oltre la Terra con l'astrofisico Manuel Floris.
1: Radio Smeralda. Sono le 17 e 31 minuti.
2: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: La strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La strambata, dal lunedì alle 12.30 con Giulio Zasso e Michele Ruffi, su Radiolina.
3: Da mercoledì 14 a domenica 18 ottobre, negli spazi di Sa Manifattura Cagliari, torna Anima IF, festival internazionale di teatro di figura per adulti. 5 giorni di spettacoli, workshop, mostre, appuntamenti e incontri con artiste e artisti da tutto il mondo, dalla Slovenia alla Spagna, dalla Germania all'Italia. Vi aspettiamo per inaugurare la nona edizione mercoledì 14 ottobre alle 18 a Sa Manifattura.
4: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Orocash. Quotazioni trasparenti e pagamento subito in contanti, entro i limiti di legge. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Orocash è anche Comprogento. Uno per tutti,
5: tutti per Orocash.
6: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene, senti custa.
7: Fino al 21 ottobre, prendi due, paghi uno. Pasta di semola Boiello, vari tipi, confezione da 500 grammi, due pezzi a 1,38 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
8: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
7: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
9: Ci sono notti che passano e notti che cambiano il ritmo di una città. Olbia cambia frequenza. Onde, Urban Music Experience. Tre notti dal 15 al 17 ottobre in Piazza Elena di Gallura. Con i DJ RDS Don Cash e Claudio Guerrini e il sound internazionale del DJ set di Skin. Ingresso libero. Onde, senti la città. Manifestazione attuata con i fondi del Comune di Olbia e promossa con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna e Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.
10: Dal 16 al 18 ottobre torna ad Olbia l'appuntamento con il campionato mondiale di Aquabike, lo spettacolare evento sportivo che vedrà la partecipazione di oltre 150 campioni di moto d'acqua provenienti da tutto il mondo. Campionato mondiale di Aquabike, Regione Sardegna, Gran Prix of Italy. Molo Brindi Olbia dal 16 al 18 ottobre. Lo spettacolo è assicurato. Evento organizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio e della città di Olbia.
11: Torna Out Out Out, il festival letterario sulle diversità. A Iglesias, dal 9 all'11 ottobre, Giorgio Dell'Arti, Lauretta Colonnelli, il blues di Roberto Menabò e Pasticceri di Leonardo Capuano. A Cagliari, dal 13 al 18, Roberto Casati, Ines Testoni, Carmen Gallo e la musica di Andrea Chimenti. Festival Out Out Out, ingresso libero, programma sui social e sul sito.

0: fantastica. Le foglie di tè, la nuova di Jovanotti insieme a Samurai J, nel nostro venerdì sera. Ancora ben ritrovati, come ogni venerdì ritorna il mondo oltre la terra con l'astrofisico Manuel Floris. Ciao Manuel, ben ritrovato.
1: Ciao Cristian, un saluto ai nostri ascoltatori.
0: Allora, oggi ci parli di un pianeta che a quanto pare è rinato dalle ceneri della sua stella, spiegaci un po'.
1: Allora, esiste una stella chiamata HS0209+0832, che tra l'altro si trova in una zona del cielo visibile in queste notti, che è una piccola stella, una nana bianca. Le nane bianche sono il resto di stelle più grandi, come il Sole, che alla fine della loro vita collassano liberando gli strati esterni della stella e diventano stelle piccole, grandi come la Terra, caldissime. Ora, in questo processo di espulsione dei gas finali del collasso della stella, si genera materiale che va a formare nubi che noi conosciamo bene perché li chiamiamo nebulose planetarie. Ora, è stato trovato vicino a questa nana bianca, che dista da noi circa 200 anni luce, quello che sembra essere un pianeta però nato da quella nuvola di polveri di gas espulsa dalla stella morente e dunque fatto di elementi chimici un po' diversi da quelli che normalmente troviamo nei pianeti gassosi o rocciosi. Abbiamo un'abbondanza di carbonio, alluminio, silicio, calcio, titanio, nickel, tutta roba che si forma nelle fasi finali di una vita di una stella. E questo è il primo caso di un pianeta che nasce a seguito del collasso e della fine di una stella.
0: Quali strumenti hanno utilizzato per individuare al buio tutto questo residuo stellare e questo pianeta?
1: Allora, devi sapere che i pianeti non li vediamo mai direttamente. Nel caso di questa nana bianca si è visto nell'atmosfera della nana bianca la presenza di elementi chimici che sono presumibilmente catturati dalla nana bianca, perché come la stella ha generato questo pianeta nel suo collasso, nell'espulsione dei gas, adesso lo sta piano piano cannibalizzando, sta catturando da questo gigante gassoso piano piano il materiale che aveva espulso nelle fasi finali. Insomma, è un pianeta fenice che nasce dalle ceneri di una stella, ma che a questo punto deve alla stella la sopravvivenza e che piano piano sembra essere consumato da questa stella.
0: Ecco, grazie Manuel. Allora, ovviamente ci saranno tanti impegni nel Planetario Vione Sarda questo weekend, ce ne vuoi dire alcuni?
1: Ma sì, certo, abbiamo i nostri appuntamenti al Planetario e come sempre alle ore 17 al Planetario, sia sabato che domenica, abbiamo gli appuntamenti per i bambini. E allora questo weekend, che è dedicato ancora alla Settimana Mondiale dello Spazio, avremo alle ore 17 di sabato il Laboratorio del Sole, dove se il meteo lo permetterà, però anche a guardarlo al telescopio, mentre invece domenica alle ore 16.30 avremo i dinosauri. Invece per i più grandi, alle ore 19 di domani sera parleremo dell'universo di Interstellar, il film che tanto affascina ancora nonostante abbia ormai più di 10 anni di vita. È quel film che mostra l'essenza della relatività descritta da Einstein, un universo che per noi sembra, diciamo, strano, ma che esiste veramente, buchi neri, quindi parleremo di spazio-tempo, mentre invece domenica alle ore 19 andremo a guardare le stelle nel nostro notturno stellare.
0: E poi domani alle 11.30 ritorna Una Finestra sull'Universo. Chi avrai come ospite, di cosa parlerete?
1: Domani è una puntata un po' particolare, ho invitato il professor Cieco Goddi dell'Università di Cagliari, insegna radioastronomia, per parlare dell'Einstein Telescope. A seguito dei gravi fatti avvenuti a fine luglio, lui rilasciò un'intervista alla stampa dove raccontava del suo sostegno e racconteremo quindi del motivo per cui Einstein Telescope deve essere sostenuto caldamente da tutta la comunità, non solo quella locale che grava attorno al sito di Sosenatos, ma da tutti i sardi. E quindi parleremo di questo, una puntata molto molto particolare da non perdere.
0: Assolutamente, domani alle 11.30 qua su Radiolina. Grazie mille all'astrofisico Manuel Floris. Il mondo oltre la Terra ritorna venerdì prossimo.
1: Cieli sereni a tutti.

0: Madonna dal 90 su Radiolina. Madonna per quelli bravi. Madonna. Allora, 17:47 minuti. Siamo sempre live dal centro commerciale Olbia Mare. Io sono Cristian Asala. State con noi perché tra poco parliamo di altre storie dall'Italia e dal mondo, ma in particolare della nostra isola, perché c'è una notizia di cui purtroppo vi raccontiamo ogni fine estate per quanto riguarda i furti di sabbia e ciotoli. Ci sono delle novità e ne parliamo tra poco.
1: Radio Smeralda.
2: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari. O su orofino.it.
3: Dal 16 ottobre vivi la grande letteratura con il quinto festival letterario Città di Quartu Sant'Elena, organizzato dalle Pergamene di Melchiades. Saranno 3 giorni ricchi di presentazioni.

0: e colori, tenores e sonete. Festival internazionale dell'organetto. Onani, 9, 10 e 11 ottobre.
1: Itinerari musicali dell'identità, l'evento di musica classica dell'anno. Artisti di fama internazionale si esibiscono a Cagliari, Sassari e Iglesias, a due passi da te, in 11 imperdibili appuntamenti. Non semplice musica, ma un'esperienza da vivere e raccontare. Uno spettacolo senza tempo, da vivere in prima persona. Ti aspettiamo l'11 ottobre alle ore 18 a Cagliari per il concerto di Valentina Lisizza. Visita il nostro sito www.itinerarimusicalidell'identità.it.
2: Ogni mercoledì doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport. Due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.
3: Radiolina Meteo.
4: Amici di Radiolina, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Tempo molto variabile in Sardegna nelle prossime ore, resta alta la probabilità di piogge, rovesci, qualche acquazzone fino alla prossima notte. A fine giornata rischiamo anche dei temporali, quindi precipitazioni un po' più intense, ma da domattina tempo in miglioramento e per il fine settimana tutto sommato prevediamo l'arrivo anche di ampie zone di sereno. Attenzione però al vento, vento di maestrale che sta rinforzando, soffierà poi sostenuto anche nella giornata di domenica, quindi weekend ventoso e con temperature che perdono qualche grado, ma per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
5: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

Biagio Tonacci, Saif Spirituale, nel nostro venerdì sera alle 17.53, ancora ben ritrovati, siamo sempre in diretta al centro commerciale Olbia Mare, io sono Cristian Asara, un abbraccio da parte mia. E allora c'è la notizia, la classica notizia, no? Sapete benissimo dei furti di sabbia, però c'è da dire che adesso spuntano le notizie di quanti chili sono stati sequestrati. Sì, oltre 250 chili di sabbia, ciottoli, conchiglie rubati nelle nostre spiagge, infilati nei bagagli come se fossero così dei souvenir, e questo è così il bilancio dei controlli del

L'agenzia delle dogane nei porti e negli aeroporti della nostra isola nei primi soltanto 9 mesi dell'anno. Un bottino che sfiora i quasi 3 quintali, numero del tutto simili a quello dello scorso anno, ma c'è un dato che salta all'occhio più di tutti. Quasi il 75% delle persone fermate e multate è di nazionalità straniera. Allora qui c'è un problema, cari amici, secondo me è perché non riescono, perché magari ci sono gli avvisi in lingua italiana, ecco. Mettiamolo in tutte le lingue del mondo, che non si possono portare via ciotoli, sabbia, conchiglie piuttosto che legnetti, eccetera, eccetera. Comunque, perché i controlli ai varchi sono veramente impietosi. Ok, voi direte, nel porto magari non è che controllano tutte le valigie, perché comunque si caricano di tutto e di più in auto, in camper, però ci sono comunque dei controlli a campione. Però è bene informare tutte le persone che sbarcano nella nostra isola, sia in nave sia in aereo, che effettivamente è vietato portare via souvenir rubati dalle nostre spiagge.

0: Olivia Jean Manning in su Radiolina nel nostro venerdì sera alle 17.58 minuti. Domani il Teatro d'Oglio di Cagliari si tinge di Pua con questo spettacolo perfetto per tutta la famiglia, Pimpa, il musical a Pua. È un viaggio coloratissimo tra musica, fantasia e la cagnolina a pallini rossi più famosa di sempre. E noi adesso vi regaliamo i biglietti. Dovete scrivere su WhatsApp Pimpa al 340 87 15 015. I più veloci si portano a casa la possibilità di assistere a questo bellissimo musical, Pimpa, il musical a Pua, domani al Teatro d'Oglio di Cagliari. 340 87 15 015, la parolina magica è Pimpa. Come sempre vi aspettiamo su WhatsApp.
1: Radio Smeralda. Sono le 17 e 58 minuti.
2: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
3: Stai già pensando alla casa nuova?
2: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
3: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
2: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
3: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
2: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brinco 100% Sardegna.
3: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Ammonta a 1,5 milioni di franchi svizzeri, poco più di 1,6 milioni di euro, il conto degli ospedali svizzeri per le cure ricevute dai ragazzi italiani rimasti feriti nel rogo di Capodanno al locale Le Costellation di Cramontana. Lo riporta l'ente televisivo pubblico della Svizzera francese. Complessivamente 12 italiani sono stati curati in ospedali svizzeri dopo l'incendio per periodi di tempo variabili.
4: La Corte d'Assise di Chieti ha condannato all'ergastolo con isolamento diurno per 2 mesi Antonio Mancini, il 70enne che 1 anno fa ucciso in strada con 2 colpi di pistola la moglie a Letto Manoppello in provincia di Pescara. La PM al termine della requisitoria in cui ha ricostruito i fatti aveva chiesto il massimo della pena. Il collegio ha dichiarato Mancini interdetto in perpetuo dai pubblici uffici in stato di interdizione legale e decaduto dalla responsabilità genitoriale.
5: Ennesimo incidente sul lavoro, un imprenditore edile di 62 anni ha perso la vita nella mattinata a Filago in provincia di Bergamo. L'uomo è rimasto schiacciato da un mini escavatore mentre lo stava scaricando da un camion nei pressi di un'abitazione in costruzione dove era impegnato. E intanto sono stati disposti gli arresti domiciliari per il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone a Caivano in provincia di Napoli lo scorso 2 ottobre. L'uomo è indagato per omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. È stata disposta anche l'applicazione del braccialetto elettronico.
4: Furto da 5 milioni di euro dalla sede di Cortona di Marchesi Antinori. I ladri hanno portato via 30.000 bottiglie prodotte dall'azienda vinicola fiorentina, tutte annata 2023, e quanto riportano il Corriere della Sera e il Financial Times. Si tratta del furto di vino con il più alto bottino avvenuto in Italia. Ad agire nella notte di domenica un gruppo di almeno 7 persone che è riuscito a portar via un carico che va dai 120 a 300 euro a bottiglia.
5: Il Nobel per la pace 2026 è stato assegnato a Navi Pillay, ex alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani, per il suo impegno nella promozione della pace e del diritto internazionale. Nata in Sudafrica nel 1941, Pillay è stata giudice del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda e della Corte Penale Internazionale. Tra le altre cose, l'anno scorso Navy Pillay ha accusato Israele di genocidio a Gaza. Lo ha fatto nella sua veste di presidente della Commissione d'inchiesta internazionale indipendente delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati.
4: Cina e Unione Europea hanno raggiunto l'intesa sul commercio di auto ibride al termine di consultazioni tra i responsabili commerciali delle due parti, riferito il Ministero del Commercio cinese citando una dichiarazione congiunta diffusa oggi. Pechino e Bruxelles, si legge nella dichiarazione, proseguiranno inoltre le procedure relative agli impegni sui prezzi assunti dalle aziende senza fornire ulteriori dettagli sui termini dell'intesa.
5: Ed è tutto, a più tardi.
1: Radiolina, Radio Notizie.
6: Buonasera ad Alberto Masu, benvenuti nello spazio di informazione su Radiolina. Apriamo con la cronaca. Un uomo di 32 anni di Sassari è scomparso in mare a Stintino dopo essere caduto in acqua questa mattina mentre pescava dalla scogliera nella zona Scoglietti. Finora, viste anche le difficili condizioni meteo marine, le ricerche non hanno portato risultati. Dilaga la protesta nelle scuole superiori del Cagliaritano per la presenza di topi. In 10 istituti è partita la deratizzazione. Gli studenti chiedono maggiore sicurezza e ambienti puliti e stanno valutando se continuare con le proteste nei prossimi giorni. A Cagliari, la ministra della disabilità Alessandra Locatelli ha incontrato le associazioni per un confronto sulle esperienze vissute sul territorio. La Sardegna è un modello con 50.000 progetti avviati dal 2000 e 300 milioni di euro stanziati dalla regione. Non sono mancate le polemiche, alcune associazioni sarde hanno abbandonato la sala, contestando la connotazione politica data all'evento. Secondo giorno di protesta del personale dell'AOU di Sassari. Delusione per il mancato incontro con Alessandra Todde ieri a Cagliari. Il sindacato delle professioni sanitarie, Nursing Up, ha proclamato uno sciopero di 24 ore per mercoledì 21 ottobre all'ospedale Brozzu per protestare contro la carenza di infermieri e OS, soprattutto nei reparti di degenza. Settembre 2026 ha segnato il miglior risultato di sempre per l'ospitalità alberghiera nel nord Sardegna, secondo i dati di Federalberghi Confcommercio Nord Sardegna. Il tasso medio di occupazione delle camere si è attestato all'85,01%, in crescita rispetto all'82,92% registrato nel settembre 2025. Giro di boa esatto oggi della legislatura, primi bilanci ma è un metà mandato segnato dalle forti tensioni in maggioranza sul rinnovo delle commissioni. Non si fermano gli sbarchi di migranti lungo le coste del sud Sardegna. 51 le persone arrivate con gli ultimi approdi, 21 persone intercettate dalla Guardia Costiera a 35 miglia dalle coste di Teolada. Stessa sorte a tre stranieri rintracciati in piazza Matteotti a Cagliari, che hanno dichiarato alle forze dell'ordine di essere appena sbarcati in città. Chiusura con lo sport e contro la rovescia per Cagliari Juventus. La sfida si giocherà domenica sera alle 20.45 in una Domus da tutto esaurito. E Pisacane per questa gara recupera tempo di record il capitano De Iola. Operato 2 settimane fa al menisco, De Iola oggi è tornato ad allenarsi in gruppo. Il volley da domani a Cagliari al Palapirastu, il Sardinia Cup di volley con il meglio della pallavolo europea. Le partite domenica in diretta su Videolina e Unione TV. Con lo sport si chiude il nostro spazio informativo di Radiolina. Alberto Masu e la redazione vi ringraziano e vi auguro un buon proseguimento di serata con i nostri programmi.
7: Quarto Sant'Elena, dal 6 all'11 ottobre, torna all'appuntamento con il Sardinia Grand Slam Formula Kite World Ranking Points sulla spiaggia del Poetto di Quarto Sant'Elena. Vivi in diretta lo spettacolo del kitesurf presso lo stabilimento Blue Sky e accendi l'emozione. Info su sardiniagrandslam.com. Manifestazione promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.
8: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dall'8 al 13 ottobre, come Mallo Reddus alla Casa del Grano da 500 grammi a 1,50 euro, la bobina asciugatutto Comprami da 600 strappi a 4,49 euro, e nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai il polpettone di bovino e suino a 99 centesimi letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità e iscriviti al servizio WhatsApp per ricevere le offerte sul tuo smartphone. La Coop sei tu.
9: Che incubo! Dormivo beata e poi il materasso sprofondava!
10: Tranquilla! Da Più a Dormire ogni materasso ha la perfetta ergonomia per un riposo ideale. E il comfort è scontato fino al 70%, con mini rate da 20 euro e paghi da febbraio. Fino al 1 novembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
11: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 1 novembre.
12: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
13: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
14: Radio Smeralda, Radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda.
0: Buon weekend cari amici, le 18.07, quasi 08, siamo sempre live in diretta dal centro commerciale Olbiamare. Dopo l'informazione ripartiamo con la nostra migliore musica, si intitola Giornate Perse, la nuova canzone che è di Marco Mengoni che ascoltiamo nei prossimi minuti qua su Radiolina.

Giornate perse, Marco Mengoni, nel nostro venerdì sera, la nuova canzone, ancora ben ritrovati, un saluto e un abbraccio da parte mia, sono Christian Asara, in diretta dal centro commerciale Olbia Mare. Dimenticate la classica rapina in banca, qui siamo davanti a una bella banda di ladroni sommelier, sì, in Toscana, a Cortona, nella tenuta della storica cantina Marchesi Antinori, nella notte di domenica scorsa praticamente è andato in scena questo furto, non è un furtarello di un paio di bottiglie da centinaia di euro, no, ma assolutamente no, hanno portato via la bellezza di 30.000 bottiglie, tutte dell'annata 2023, e badate bene, non stiamo parlando di vino da tavola qualsiasi, dentro ci sono 10.000 bottiglie di Solaia, oltre casse di Tignarello e Guado al Tasso, roba che viaggia tranquillamente tra i 120 e 300 euro al pezzo, quindi stiamo parlando di una rapina e di un bottino di ben 5 milioni di euro. Non erano assolutamente improvvisati, perché erano almeno 7, hanno oscurato prima le telecamere, hanno staccato gli allarmi, si sono presentati con due bei camioni, quelli pesanti, per far prima, tra l'altro hanno utilizzato i muletti dell'azienda per caricare i bancali il più velocemente possibile, però adesso arriva il bello, quindi piazzare un carico così è una mezza follia, perché di Solaia al mondo se ne fanno appena 60-70 mila bottiglie l'anno, quindi l'allerta per enoteche, collezionisti e ristoranti è già scattata a livello internazionale, quindi se qualcuno vi offre un calice sotto banco così a prezzo di saldo, sapete già dove arriva. C'è Avicii, Hey Brother.

0: Alle 18:16 minuti, hi brother Avicii, ancora ben ritrovati cari amici, state con noi perché tra poco aggiorniamo l'attualità con le anticipazioni di quello che leggeremo domani sull'Unione Sarda in edicola e scaricando l'app Unione Digital.
1: Radio Smeralda.
2: Nel cuore della Sardegna, antiche melodie, voci arcaiche, suoni, danze e colori, tenores e sonete. Festival internazionale dell'organetto. Onani, 9, 10 e 11 ottobre.
3: Dall'1 al 10 ottobre, da Iperpan e Supertan, c'è il sottocosto. Alcuni esempi? Pasta Barilla 500 grammi, 49 centesimi. Olio extravergine Belvedere Portaro, 1 litro, 4,39 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
4: Dal 16 al 18 ottobre torna ad Olbia l'appuntamento con il campionato mondiale di Aquabike, lo spettacolare evento sportivo che vedrà la partecipazione di oltre 150 campioni di moto d'acqua provenienti da tutto il mondo. Campionato mondiale di Aquabike, Regione Sardegna, Gran Prix of Italy. Molo Brindi Olbia dal 16 al 18 ottobre. Lo spettacolo è assicurato. Evento organizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio e della Città di Olbia.
5: Per i denti fissi ti manca l'osso? Allora conta l'esperienza. Fai bene a diffidare. Da Boero a Cagliari abbiamo inserito oltre 20.000 impianti dentali, ridato i denti fissi a oltre 2.000 persone e messo oltre 300 impianti proprio dove l'osso non c'era. I casi più difficili sono il nostro lavoro. Vuoi sapere se anche per te si può? Chiama e prenota la visita. Numero verde 800 125 828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero.
6: Autunno in Barbagia. Questo fine settimana ti aspettiamo a Gavoi, Lollove, Onani e Tonara. Scarica il programma completo su cuoredellasardegna.it.
7: Torna Out Out Out, il festival letterario sulle diversità. A Iglesias, dal 9 all'11 ottobre, Giorgio Dell'Arti, Lauretta Colonnelli, il blues di Roberto Menabò e Pasticceri di Leonardo Capuano. A Cagliari, dal 13 al 18, Roberto Casati, Ines Testoni, Carmen Gallo e la musica di Andrea Chimenti. Festival Out Out Out, ingresso libero, programma sui social e sul sito.
8: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
9: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it

0: Moving to the Sun, Ugel su Radio Lina, il nostro venerdì sera, ancora ben ritrovati. E adesso andiamo nella redazione dell'Unione Sarda per scoprire in anteprima cosa leggeremo domani con il direttore editoriale Lorenzo Paolini. Buonasera Lorenzo, ben ritrovato.
1: Buonasera Cristian, noi facciamo le prime pagine stando sia sugli aeroporti, sul progetto di fusione che in teoria va avanti ignorando completamente i rilievi della Corte dei Conti, sul tema dell'insularità, perché c'è una grande iniziativa che consente di fare un po' il punto, ma cioè che cosa succede, che cosa è cambiato realmente con l'inserimento del principio di insularità in Costituzione. Proviamo a tirare le somme insieme a chi partecipa a questa grande è una sorta di convegno di una grande importanza, e vediamo che cosa vi anticipo, che in realtà non è che sia cambiato poi così tanto. Parliamo anche però di mondo, di cose del mondo, nel senso che c'è un Nobel per la pace a una signora, una giurista sudafricana magistrata, che è stata la prima a parlare del genocidio a Gaza, e l'assegnazione del Nobel ha immediatamente scatenato una diatriba nel mondo di cui diamo

0: Sono le 18 e 28 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, da lunedì alle 12.30 con Giulio Zasso e Michele Ruffi, su Radio Lina. L'informatore sportivo 360 con Carlo Alberto Meis.
3: Amiche e amici, ben ritrovati, terza puntata di questo terzo ciclo dell'informatore sportivo 360. Oggi cerchiamo di parlare un po' di quello che sta accadendo in Sardegna, che è diventata una terra di avvenimenti sportivi che in continuazione si susseguono durante l'anno, quindi parlare di un weekend particolarmente ricco di questi avvenimenti diventa anche difficile, perché in ogni settimana scopriamo nuove cose. Devo dire che per questa settimana Cagliari è particolarmente al centro dell'attenzione e sotto i riflettori dello sport, non soltanto perché c'è la partita di calcio tradizionalmente considerata la più importante, cioè la sfida con la vecchia signora, la Juventus, ma restando negli altri sport, perché ad esempio si disputa la Sardinia International Volley Cup, che è un quadrangolare di pallavolo maschile di altissimo livello. Basti pensare che ci sono le due finaliste dell'ultima Coppa CEV e comunque due squadre italiane di livello mondiale come Piacenza e Trentino, perché poi si conclude il Sardinia Grand Slam di kite surf, di formula kite, disciplina olimpica, sempre bene ricordarlo visto che ha debuttato da poco. E poi ci sono in questo anche i campionati che ci portano in quella routine invernale che è scandita proprio dalle partite dei vari tornei di pallacanestro, di pallavolo,

0: di hockey, di tennis tavolo, di pallamano, tutti sport nei quali la Sardegna cerca di sgomitare e di farsi largo. E non è una cosa semplice, come ci potrà confermare Paolo Pellegrini, che è presidente della Virtus Cagliari, una delle quattro squadre quest'anno di Serie A2 femminile, che se ci state ascoltando in diretta, quindi il venerdì all'orario classico 18:30-19, dopodomani debutterà in casa nella seconda giornata del campionato. Benvenuto presidente.
1: Grazie, buongiorno.
0: Non è stato un inizio di campionato particolarmente felice, perché quando si perde di un punto è difficile mandarla giù, e a voi è successo questo a Trieste.
1: Sì, abbiamo purtroppo perso un'occasione molto importante, nel senso che ci siamo giocati agli ultimi 30 secondi una partita che, diciamo, era praticamente vinta. Comunque, noi abbiamo una squadra nuova, piano piano andremo sicuramente a migliorare.
0: Eh sì, anche perché insomma leggevo che ci sono ancora dei problemi dal punto di vista fisico per qualche giocatrice, insomma non siete ancora a regime, quindi tutto lascia pensare che si possa guardare con un pochino di fiducia a questo torneo così difficile.
1: Assolutamente sì, ovviamente è un torneo dove quest'anno retrocederanno 8 squadre su 22 cioè non sarà facile rimanere.
0: Divise per girone, perché sono
1: due gironi da 11 squadre. Da ogni girone retrocedono 4 squadre, per poi l'anno prossimo creare un unico girone a 16 squadre.
0: Nei due gironi da 11 sono divise le 4 squadre che sono state accorpate in maniera geografica, cioè le 3 del Cagliaritano, Cus Cagliari, Virtus, Sardegna Marmi, il vostro sponsor confermato, e S. Largius nel girone A. Nel girone B c'è invece la Merced Alghero, che è stata ripescata, mentre vi ricordo che la Dinamo Sassari retrocessa ha rinunciato a partecipare a questo campionato. E chi invece le proprie fatiche, almeno momentaneamente, le ha esaurite, credo, perché poi queste cose tra bilanci e tutto si protraggono ben oltre il fischio finale, è Maurizio Fuccaro, che oggi si presenta con la maglietta dell'Accademia d'Armi Athos, quindi schermistica, ma che in realtà è anche un dirigente della Mara Badminton, e che è reduce da una fatica credo forse superiore a quelle a cui sei abituato con le grandi organizzazioni di scherma, perché l'Europeo Master ha portato in Sardegna 1600 giocatori di badminton.
2: 1600 atleti provenienti da 30 paesi europei, tra l'altro le gare sono state dal 19 al 27 settembre, quindi molto lungo il campionato, tantissime categorie, è un numero di atleti impressionante. Perché
0: attenzione, di atleti master, che sono quelli più pretenziosi, quelli anche più difficili da accontentare, spesso sembra un paradosso,
2: quelli più pretenziosi, quelli che vogliono fare un'ottima gara e avere delle condizioni eccellenti dal punto di vista tecnico e anche dell'impiantistica, ma che poi vogliono avere anche tempo libero organizzato, quindi bisogna veramente starci dietro a 360 gradi e ben prima di quello che iniziano i campionati, perché molti sono arrivati prima proprio per provare il livello di umidità, quanto andasse il volano, abbiamo dovuto utilizzare campi nell'interno cagliaritano, è stato veramente un impegno.

0: buone chance di almeno di salvarsi.
1: Sui più o meno sui 150.000 euro. Tra tutto, è proprio. Però quest'anno abbiamo avuto un aiuto spettacolare da Aero Italia che ha sponsorizzato, attenzione, tutte le squadre sarde.
0: Tutte e quattro le squadre.
1: Che questa è stata forse la cosa più bella, perché è un regalo al basket femminile, non a una società. E che ci dà una grossa mano per almeno ripagare.
0: Hanno reinventato una sorta di tessera CONI come c'era
1: certo,
0: una volta.
1: Sì, come c'era per viaggiare ai tempi. Questa è una cosa che ci dà veramente una grossa mano di aiuto, perché insomma sono care le trasferte.
0: Sì, anche perché qui entriamo in un altro, entriamo a toccare un altro tasto dolente per lo sport sardo. Gli impianti non è che possano garantire un incasso così tanto significativo. Voi avete insomma la vostra piccola casa, il palarestivo, il vostro pallone, che è già tanto averlo e non dover andare a bussare altrove. Però indubbiamente non è che parliamo di presenze e di incassi.
1: No, gli incassi non esistono. Noi preghiamo la gente che venga a vederci, perché comunque è una promozione al basket, è una promozione per la Virtus. Si entra gratis da noi, no? E non è da lì che possiamo recuperare. Abbiamo un grosso aiuto da parte di altri sponsor, Sandrina Marmi e Idrosystem, insomma, tanti altri sponsor che ci danno una mano. E anche la regione ci dà una mano con dei contributi che sono importanti.
0: Ecco, però abbiamo detto della Virtus, della sua casa, eccetera, eccetera. È una famiglia che ha tanti figli, tante figlie piccole, perché ci sono tutte le squadre del settore giovanile che...
1: Assolutamente sì. Noi, il nostro sogno è avere una squadra di A2 fatta prevalentemente da giocatrici nostre. Non è semplice, anche perché in questo momento il basket femminile ha una grossa concorrenza da altri sport. Giusto o sbagliato che sia, comunque ce l'ha, soprattutto la pallavolo che ci sta portando via ragazze
0: le
1: alte.
0: Altezze, sì. Beh, perché lì è uno scontro, e tra l'altro è uno scontro che non è più una battaglia a due, perché altri sport si stanno inserendo con la pretesa di avere atleti alti. Parlo del tennis,
1: certo,
0: parlo del nuoto.
1: Certo, ormai
0: l'altezza non è soltanto mezza bellezza, ma è anche un dato importante dal punto di vista atletica. L'atletico in varie discipline, e peraltro insomma il basket femminile sta vivendo un discreto momento, con una nazionale che sta appassionando, che insomma ai mondiali ha fatto una discreta figura, anche se anche lì, un po' come è successo a voi a Trieste, certi finali non sono andati come noi ci saremmo augurati, però un pochino di traino, personaggi come Zandalasini, ma anche a livello internazionale, la saga di Kathleen Clark e Sophie Cunningham sta diventando quasi una soap opera, però credo, certo, che per il basket femminile sia un traino.
1: È meglio che se ne parli, come al solito. Sì, la nazionale spero che dia un grosso impulso, anche perché erano mondiali comunque. Prima precedentemente ci sono stati gli europei, dove abbiamo fatto una figura, un'ottima figura. Comunque è appassionato, al contrario di altre volte, questa volta la nazionale è appassionato, e questo è importante.
0: Anche perché si è confrontata veramente alla pari fino agli ultimi secondi con gli Stati Uniti, magari è mancata un po' in alcune fasi delle altre partite, perché poi insomma ci sono stati anche momenti appassionanti anche nelle partite giocate meno bene. Speriamo che questo convinca tante bambine a provare a lanciare questa palla verso un sogno che è alto 3 metri, io so quanto è l'altezza del canestro, che adesso non ricordo, ma che però comunque mantiene un grande fascino. Nel badminton, nella scherma serve essere alti, dove serve di più?
2: Ma nella scherma sicuramente l'altezza aiuta, soprattutto a livello internazionale. È importante, per quanto poi ci sono atlete di altissimo livello, la Santuccio, che ad esempio è campionessa mondiale, che non è sicuramente un atleta alta.
0: È alto il livello, non
2: esatto, loro. Quando ha fatto la finale l'avversaria aveva, non sto scherzando, quasi 35 centimetri di differenza, quindi non è esattamente poca la differenza. Però se guardo l'altezza media a livello internazionale, stiamo parlando di atleti molto alti che potrebbero fare benissimo basket, pallavolo, tutti gli altri sport, perché poi
1: mandateli.
2: Ovviamente, o mandateli anche voi, questo sì. Poi diventa importante.

0: Ovviamente nell'internazionalizzarsi qualunque sport, nell'aprirsi ovviamente verso paesi sempre maggiori e sempre diversi, diciamo che ci sono paesi che sopperiscono la parte tecnica alla poca esperienza con la parte fisica e quindi alzano notevolmente quello che è il gradino fisico. E altri paesi invece come l'Italia, che magari ancora lavorano molto sulla parte tecnica o che possono vantare una scuola importante e quindi sopperiscono. Diciamo che non è fondamentale, però aiuta, ecco.
1: Ma in tutti gli sport, a partire dal calcio, del quale io evito sempre di parlare perché l'informatore sportivo 360 si occupa di tutti gli sport tranne che del calcio, che ha i suoi spazi, anche lì abbiamo avuto e vediamo e assistiamo a squadre che vogliono avere per esempio un centrocampo più fisico, più atletico, c'è differenza di fisicità a seconda del ruolo di cui parliamo, ma questo avviene un po' in tanti sport. L'anno scorso abbiamo avuto ospite Teresa Medde, una delle sorelle Medde, bravissima nel windsurf, che nel suo caso è quello tradizionale, il Tecno 296. Il passaggio all'IQ Foil, reso celebre da Marta Maggetti, richiede una prestanza fisica che lei aveva ammesso di non possedere, quindi alla fine farà altre scelte. Però nello sport, è evidente che se Dino Meneghin avesse avuto una grandissima passione per il galoppo, non sarebbe diventato un grande campione. Questo
0: Questo è sicuro.
1: è pacifico. 11 squadre nel girone A della Serie A2, 3 sono sarde. Non è soltanto risparmiare sull'aereo, alla fine qualche derby in più aumenta il tasso del brivido.
2: Il derby è la partita più divertente per tutti. Abbiamo sempre i campi pieni, è proprio una partita che vale la pena di
1: Ma
2: giocare.
1: qual è la rivalità vera,
2: Con
1: quella
2: tutti.
1: con tutti?
2: Con tutti, noi siamo rivali di tutti, ma ci rispettiamo. Cioè,
1: Nel
2: l'anno
1: senso che la
2: scorso.
1: frequentazione, che avete praticato di più negli anni, forse è quella col Cuscagliari?
2: Sì, negli anni sì, però ultimamente sia noi che il CUS siamo stati in Serie B qualche
1: Un po'
2: anno.
1: squadre ascensore.
2: Sì, un pochettino sì. L'anno scorso il derby è stato con Selacius e sono state veramente delle partite divertentissime, con una correttezza di pubblico fantastica proprio. Facevamo il tifo ognuno per conto per.
1: Anche perché poi ci sono molte giocatrici che restano in Sardegna passando da una squadra all'altra.
2: Assolutamente sì.
1: È una cosa che per loro è una motivazione in più, quella di restare in un territorio dove evidentemente si trovano bene.
2: Si trovano bene e comunque sì, c'è gente che può rimanere a vivere tutta la vita qua in Sardegna. Quest'anno abbiamo avuto qualche scambio di giocatrici, cioè abbiamo preso una giocatrice che storicamente era di Selarius, ma
1: Cioè
2: insomma,
1: la Ceccarelli,
2: Silvia Ceccarelli, sì.
1: Silvia Ceccarelli, che ha disputato anche una discreta partita
2: Sì, ma
1: al debutto
2: farà
1: di Rio.
2: molto meglio.
1: Ma noi ci auguriamo che tutte facciano meglio di tutte le squadre sarde, di tutte e quattro le squadre sarde naturalmente. Tra l'altro, godersi la città, e qui spesso sento parlare di atleti importanti, giocatori professionisti, in Italia direi che dobbiamo tornare a citare il calcio, che vivono in una città, però poi quanto effettivamente se la possono godere, quanto possono viverla, andare in giro, in certi casi direi niente. In questo caso forse la pochino meno di celebrità e di riconoscibilità in una città come Cagliari, che peraltro non salta addosso a nessun personaggio, può consentire invece di vivere a pieno una realtà come quella per esempio di Cagliari.
2: Assolutamente, io vedo che le nostre ragazze vanno in giro spesso insieme, ovviamente non sono famose come i giocatori di calcio, ovviamente, per cui circolano indisturbate, anzi fanno un po' di curiosità a volte perché sono
1: Certo,
2: ragazzone.
1: sono facilmente individuabili. Non credo che si registrino casi di assalto a locali, a ristoranti, in presenza dei giocatori della Mara Badminton che hanno vinto lo scudetto o la Coppa dei Campioni, temo, giusto,
0: No, no,
1: Maurizio? Quindi
0: nessun
1: per loro vale lo
0: assalto.
1: stesso
0: È uguale, lo
1: discorso.
0: stesso discorso, lo stesso ragionamento sia per gli atleti sardi, sia per gli atleti che sono invece che vengono da altre realtà o da altri paesi, perché poi è una squadra composta da atleti che sono al top ai vertici europei e
1: Ne abbiamo visto qualcuno anche ai Giochi del Mediterraneo.
0: mondiali. Ne abbiamo visto qualcuno anche ai Giochi del Mediterraneo, come Hamza, che ha gareggiato quest'anno ha fatto il campionato con noi, dopo che Bolzano ha deciso di non partecipare al campionato di Serie A, e che è uno dei profili principali della nazionale italiana, nonché uno dei, dei prospetti migliori per quello che sarà il futuro del badminton italiano. Quindi per noi è veramente bello che una società nata da pochi anni riesca ad attrarre ed essere convincente, perché bisogna essere convincenti anche con un percorso tecnico credibile, verso atleti che hanno un curriculum, un palmarès e tante richieste. Quindi sicuramente questo per noi è un motivo di orgoglio.
1: E resterà a giocare ancora con la Matex?
0: Ma l'obiettivo è quello, l'accordo diciamo che è quello di continuare su questa strada insieme, continuare questa crescita sempre maggiore e cercare di avere una squadra sempre più competitiva. Siamo riusciti l'anno scorso, per il secondo anno di seguito, a salvare la squadra in Serie B, che è fatta esclusivamente dal vivaio, e quindi per noi, essendo nati nel 2020 sostanzialmente, riuscire a essere in Serie B con una squadra e salvarci, l'anno scorso addirittura eravamo in posizione per i playoff, ma avendo la squadra in Serie A non potevamo partecipare ai playoff, quindi abbiamo rinunciato ai playoff come da regolamento. Però per noi è sicuramente motivo d'orgoglio avere dei ragazzi del territorio che stanno crescendo bene, che stanno affacciandosi in ambito nazionale
1: e hanno anche una bella opportunità tecnica.

0: abbiamo qualche giocatrice, lui viene a giocare nel nostro campo. Noi cerchiamo sempre di comunque di mantenere le nostre ragazze, che sia in Serie A, Serie B, Serie C, insomma, qualsiasi.
1: Certo.
0: Vogliamo che rimangano a giocare con noi.
1: Che possano giocare. In ogni caso, le sinergie. Oggi è stata presentata la Sardinia International Volley Cup, per aprire una parentesi su un altro sport importante come la pallavolo, e gli ospiti venuti da Piacenza, Trento, sarebbero arrivati soltanto nel pomeriggio. E notavano con quasi con stupore, comunque con ammirazione, il fatto che il mondo politico e il mondo sportivo abbiano saputo trovare un dialogo molto fitto e proficuo, e quindi si riescano ad attivare tante situazioni. E tra l'altro questi tornei amichevoli sono tutt'altro che inutili per queste squadre, quindi per loro la possibilità di venire a giocare a Cagliari, di confrontarsi con squadre che ritroveranno non soltanto nel campionato italiano ma anche sui palcoscenici europei, è estremamente importante. Nel caso di Piacenza poi va ricordato che l'anno scorso ha iniziato la Coppa CEV a Cagliari e l'ha chiusa sollevando il trofeo, quindi insomma c'è anche un aspetto così di scaramantico che non viene sottovalutato. Più che altro poter giocare un primo turno europeo, che di solito richiama pochi spettatori, a Cagliari, di fronte a un pubblico numeroso, entusiasta, caloroso, insomma, se non è fare vincere la schedina, poco ci manca per queste società. Invece voi che argomenti usate per convincere le giocatrici a venire a trasferirsi dalla penisola a Cagliari? La cartolina con la spiaggia o anche qualcosa di...
0: La spiaggia la usiamo però no, insomma, diciamo che Virtus ormai anche a livello nazionale è conosciuta come una società seria, per cui questo ce lo siamo guadagnati un pochettino negli anni, per cui molte ragazze hanno piacere di... Poi certe ragazze per noi sono irraggiungibili, nel senso che noi non dobbiamo andare in A1, dobbiamo semplicemente cercare di rimanere tra le prime sei del nostro girone, cioè salvarci. Per cui facciamo un mercato medio, diciamo, e le convinciamo con il mare, con tutto questo genere di cose.
1: Certo, in campo si va sempre per vincere, però bisogna sapere qual è la propria dimensione, perché certo, la differenza di impegno economico tra una Serie A2 e una Serie A1
0: è infinita, cioè balla un milione di euro.
1: Noi ne abbiamo parlato due settimane fa qui con Leila Lai, con la direttrice sportiva della Pallavolo San Roque, che quest'anno ha dichiaratamente intrapreso un campionato con grandi ambizioni, con l'ambizione di salire dalla Serie A3 alla Serie A2, però tutto questo si può fare dopo aver fatto i conticini bene per iscritto, per capire se una volta arrivati nel livello superiore si sarà in grado di sostenerlo, anche perché insomma, arrivare in un campionato nel quale poi si scende giù a picco. A me piacerebbe chiedere a Maurizio che cosa frulla sotto quei riccioli per quanto riguarda le organizzazioni schermistiche, ma sono sicuro che a Cagliari qualcosa arriverà anche l'anno prossimo, perché l'Accademia Athos e la Federazione Italiana Scherma ci hanno purtroppo viziato parecchio in questi ultimi anni, tra Coppe dei Campioni per club, campionati del Mediterraneo, campionati italiani, insomma ne abbiamo avuto un po' di ogni tipo.
2: No, ne abbiamo avute molte. È ovvio che l'intenzione e l'impegno è quello di portare un altro evento importante. È anche vero che quando si fanno tanti eventi regolarmente, quindi si sono fatti i campionati italiani assoluti, si sono fatti i campionati europei del 23 ad aprile scorso, l'evento successivo deve essere sempre un tassellino in più, perché altrimenti
1: comincia
2: a diventare un po' d'attenzione.
1: Comincia a diventare come il record di Duplantis.
2: Esatto, il tassellino in più ovviamente implica delle candidature molto più complesse, delle tempistiche più lunghe e delle procedure di aggiudicazione un po' diverse, perché magari Cagliari già per i campionati europei del 23 è venuto a fare una sfida importante in congresso contro Istanbul, contro Antalya, contro
1: Riyadh. Poi ci sono rivali che hanno la stessa ambizione di ospitare queste
2: ci
1: manifestazioni.
2: Ci sono manifestazioni che ovviamente fanno gola a tutti i paesi principali. Cagliari non è la capitale italiana, quindi quando andiamo magari a un congresso,
1: con
2: magari con

0: Istanbul, ma con Parigi o con Berlino, ovviamente convincere su Cagliari è importante. E poi bisogna sempre fare un ragionamento, questo è normale, sul periodo in cui si fa l'evento, anche per una questione di voli.
1: Ma voi proponete Cagliari o la Sardegna? Qual è la bandiera che sventolate?
0: Allora, noi quando abbiamo fatto le candidature principali, soprattutto quelle estere, noi presentiamo Cagliari, ma all'interno del sistema Sardegna. Perché è importante per noi, e l'abbiamo visto anche con gli europei, presentare l'intero territorio, proprio perché poi a livello di trasporto, ad esempio, ci sono molte squadre che sono arrivate ad Alghero, ad Olbia, e poi sono scese con dei transfer organizzati su Cagliari. Perché è difficile spostare tantissime persone da paesi stranieri in periodi di non altissima stagione con pochi voli, se non con tanti scali, ma tanti scali implica maggiori costi e vuol dire minori iscrizioni. Certo. Quindi per essere appetibili bisogna anche promuovere quello che tutto il territorio può dare. Sicuramente i tre aeroporti messi tutti e tre come opportunità d'arrivo offrono maggiori garanzie. Ecco, anche
1: mi chiedevo anche
0: se
1: dal punto di vista della riconoscibilità il nome di Cagliari fosse paritario rispetto a quello della Sardegna, o quanto invece il nome Sardegna sia più attrattivo a livello internazionale, quanto siamo riconoscibili come
0: allora,
1: isola, come
0: a
1: regione.
0: A livello internazionale sicuramente il brand Sardegna è un brand che tira molto di più, questo è ovvio, c'è anche un impegno forte della regione per far sì che questo brand vada avanti e si continui sempre maggiormente a sviluppare. Se parlo della Federazione Italiana Scherma e della Federazione Internazionale, sicuramente i tanti anni dal 2017 in poi di gare su Cagliari hanno dato una credibilità alla location, okay, e alla meta, e quindi quando candidiamo Cagliari loro sanno che Cagliari garantisce quel pacchetto e garantirà quelle caratteristiche. Se dovessi candidare un'altra città della stessa regione, magari dovrei spiegare meglio perché la scelta è stata fatta su un altro territorio. Ecco.
1: Un discorso molto interessante e molto complesso, più semplice per Paolo Pellegrini, dirci se dobbiamo chiamarla Virtus Cagliari o Sardegna Marmi.
2: Assolutamente Sardegna Marmi, Virtus Cagliari.
1: Insomma, in questo caso li citiamo entrambi. Naturalmente nel basket c'è il nome della squadra e il nome dello sponsor, questo gratifica un po' chi sceglie di sostenere, di investire nello sport, è anche giusto dare la visibilità, ma d'altra parte alcune delle squadre più storiche, per esempio della pallacanestro, sono ricordate per il nome dello sponsor, magari sponsor che adesso non esiste più, o aziende che non esistono più e che sopravvivono come squadre andando oltre quello che era la loro origine. Va bene, siamo in chiusura, è stato davvero un piacere riavere Maurizio Fucaro, che come vedete porta sempre argomenti molto interessanti e trattati con grandissima competenza. È stato un piacere avere anche il debuttante Paolo Pellegrini. Prima sfida interna alle 18.
2: Alle 18 domenica.
1: Domenica, quindi tutti a vedere la Virtus contro Vicenza, poi all'uscita si può andare come si faceva col Brill a vedere la partita di calcio.
2: Meraviglioso.
1: Sarebbe una grande doppietta. Io vi aspetto fra una settimana, il venerdì alle 18.30 su Radiolina, su Videolina, scaricabile sui siti radiolina.it, videolina.it, sui nostri social, insomma dappertutto. Se volete vedere l'informatore sportivo 360 non avete che l'imbarazzo della scelta. Grazie a tutti, grazie a Giuseppe Valdese in regia, ci risentiamo la settimana prossima.
3: L'informatore sportivo 360 con Carlo Alberto Meis. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Sono le 18:59 minuti.
4: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
5: Stai già pensando alla casa nuova?
4: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
5: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
4: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
5: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
4: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brinco 100% Sardegna.
5: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
6: bentrovati dalla redazione.
7: Un sesto uomo è rimasto vittima della cosiddetta banda della minicar nera. In mattinata un 67enne si è recato ai carabinieri della stazione di Roma Monteverde Nuovo per denunciare quanto sarebbe avvenuto la sera del 4 ottobre. Secondo quanto raccontato, il 67enne stava percorrendo a piedi via dei Quattro Venti quando è stato avvicinato da una microcar di colore nero con a bordo due soggetti. Il passeggero lo avrebbe colpito al fianco con un tubo in plastica. Intanto spunta il primo identikit. Come anticipa La Repubblica, si tratta di un ragazzo biondo tra i 16 e i 18 anni.
6: Una doppia tromba marina ha investito la zona di Marsala in provincia di Trapani, provocando gravi danni ad automobili, edifici e campi agricoli. Colpita la scuola Alcide De Gasperi. Al pronto soccorso sono giunti 4 bambini e 5 adulti che, dopo gli esami, risultano con qualche ferita da taglio e qualche scoriazione. In località Petrosino un'auto è stata investita dalla tromba marina e sbalzata in un burrone. I due occupanti sono stati portati in ospedale. Domani scatta l'allerta arancione ancora in Sicilia, Calabria, Puglia e Campania.
7: Il premio Nobel per la pace 2026 è stato assegnato a Navi Pillay, giurista sudafricana. L'assegnazione arriva nell'anno del 125esimo anniversario del premio, istituito nel 1901. Pillay, tra le altre cose, l'anno scorso ha accusato Israele di genocidio a Gaza. L'ha fatto nella sua veste di presidente della Commissione d'inchiesta internazionale indipendente delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. Critiche per la sua premiazione sono arrivate proprio da Israele e dal presidente americano Trump.
6: Intanto gli Stati Uniti hanno annunciato sanzioni contro la Corte Penale Internazionale. La decisione è stata comunicata dal Dipartimento del Tesoro americano a breve distanza dall'assegnazione del premio Nobel per la pace 2023 a Navi Pillay. Vieteremo le transazioni con questo tribunale canaglia, tagliandone le sue risorse e paralizzandone la capacità operativa, ha detto il segretario di Stato Marco Rubio. L'UE fa sapere che collaborerà strettamente con la CPI per garantire che continui a operare in modo efficace e si dice pronta ad adottare tutte le misure necessarie per consentire alla Corte di svolgere il proprio lavoro.
7: La nave Amerigo Vespucci è arrivata a Trieste in occasione della Barcolana 58 per la conclusione della campagna in Nord America. Dopo aver percorso oltre 15.000 miglia, la nave scuola della Marina Militare è ormeggiata al molo dei Bersaglieri, pronta ad accogliere il solito fiume di curiosi e turisti. Trieste è la città che per prima in Italia accolse nave Amerigo Vespucci al rientro dal tour mondiale 2023-25, durante il quale percorse circa 50.000 miglia nautiche, oltre due volte la circonferenza terrestre.
6: ATP 1000 di Shanghai perde 3 protagonisti italiani. Lorenzo Musetti perde in 3-7 contro Yi Zhu, allenato dall'italiano Davide Sanguinetti. Il tennista cinese batte il cararino 7-6, 3-6, 7-6. Sconfitta anche per Berrettini in 2-7, lo statunitense Brandon Nakashima vince 7-6, 7-5 in 1 ora e 52 minuti di partita. Cobolli si è reso al francese Adrien Mannarino col punteggio di 6-1, 4-6, 6-3, incassando così la quarta sconfitta consecutiva.
7: Ed è tutto, a più tardi.
8: Radiolina, Radio Notizie.
9: Buonasera ad Alberto Masu, benvenuti nello spazio di informazione su Radiolina. Apriamo con la cronaca. Un uomo di 32 anni di Sassari è scomparso in mare a Stintino dopo essere caduto in acqua questa mattina mentre pescava dalla scogliera nella zona Scoglietti. Finora, viste anche le difficili condizioni meteo marine, le ricerche non hanno portato risultati. Dilaga la protesta nelle scuole superiori del Cagliaritano per la presenza di topi. In 10 istituti è partita la deratizzazione. Gli studenti chiedono maggiore sicurezza e ambienti puliti e stanno valutando se continuare con le proteste nei prossimi giorni. A Cagliari la ministra della disabilità Alessandra Locatelli ha incontrato le associazioni per un confronto sulle esperienze vissute sul territorio. La Sardegna è un modello con 50.000 progetti avviati dal 2000 e 300 milioni di euro stanziati dalla regione. Non sono mancate le polemiche, alcune associazioni sarde hanno abbandonato la sala contestando la connotazione politica data all'evento. Secondo giorno di protesta del personale dell'AO di Sassari. Delusione per il mancato incontro con Alessandra Todde ieri a Cagliari. Il sindacato delle professioni sanitarie, Nursing Up, ha proclamato uno sciopero di 24 ore per mercoledì 21 ottobre all'ospedale Brozzu per protestare contro la carenza di infermieri e OS, soprattutto nei reparti di degenza. Settembre 2026 ha segnato il miglior risultato di sempre per l'ospitalità alberghiera nel nord Sardegna, secondo i dati di Federalberghi Confcommercio Nord Sardegna. Il tasso medio di occupazione delle camere si è attestato all'85,01%, in crescita rispetto all'82,92% registrato nel settembre 2025. Giro di boa esatto oggi della legislatura, primi bilanci ma in un metà mandato segnato dalle forti tensioni in maggioranza sul rinnovo delle commissioni. Non si fermano gli sbarchi di migranti lungo le coste del sud Sardegna. 51 le persone arrivate con gli ultimi approdi, 21 persone intercettate dalla Guardia Costiera a 35 miglia dalle coste di Teolada. Stessa sorte a tre stranieri rintracciati in piazza Matteotti a Cagliari, che hanno dichiarato alle forze dell'ordine di essere appena sbarcati in città. Chiusura con lo sport, il conto alla rovescia per Cagliari-Juventus. La sfida si giocherà domenica sera alle 20.45 in una Domus da tutto esaurito. E Pisacane per questa gara recupera tempo di record del capitano De Iola. Operato due settimane fa al menisco, De Iola oggi è tornato ad allenarsi in gruppo. Il volley da domani a Cagliari al Palapirastu, il Sardinia Cup di volley con il meglio della pallavolo europea. Le partite domenica in diretta su Videolina e Unione TV. Con lo sport si chiude il nostro spazio informativo di Radiolina. Alberto Masi e la redazione vi ringraziano e vi auguro un buon proseguimento di serata con i nostri programmi.
10: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
11: Mine Vaganti costruisce cittadinanza attiva

0: per rafforzare appartenenza e responsabilità. Perché essere comunità significa partecipare, contribuire e sentirsi parte di qualcosa di più grande, la cui forza si misura dalle nuove possibilità aperte a tutti. Mine vaganti, costruire il futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Media Sud 2021-27.
1: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
2: A Quarto Sant'Elena, dal 6 all'11 ottobre, torna all'appuntamento con il Sardegna Grand Slam Formula Kite World Ranking Points sulla spiaggia del Poetto di Quarto Sant'Elena. Vivi in diretta lo spettacolo del kitesurf presso lo stabilimento Blue Sky e accendi l'emozione. Info su sardiniagrandslam.com. Manifestazione promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.
3: Da Ardis fino al 18 ottobre c'è il sottoprezzo. Alcuni esempi: mozzarella granarolo 3 per 100 grammi 1,99 euro, latte valigetta arborea parzialmente scremato 6 per un litro 5,39 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono a

0: Le malattie autoimmuni del fegato nascono da un'alterazione del funzionamento del sistema immunitario che non agisce più come strumento di difesa e attacca per errore tessuti o cellule sane, causando un'infiammazione cronica.
1: A seconda di quello che è il bersaglio all'interno del fegato si possono manifestare possono svilupparsi diverse malattie, l'epatite autoimmune, la colangite biliare primitiva o la colangite sclerosante primitiva, che hanno proprio dei bersagli differenti, la cellula epatica oppure l'albero biliare.
0: Sono considerate malattie rare, la loro frequenza varia a seconda della specifica patologia, colpiscono prevalentemente le donne.
1: Talvolta possono viaggiare in maniera del tutto asintomatica e quindi portare alla diagnosi quando la malattia è avanzata ed è magari già evoluta, non propriamente in una cirrosi, ma la malattia avanzata. Altre volte abbiamo dei sintomi come il prurito oppure stanchezza, dolori articolari, occhi secchi, che però inducono a portare l'attenzione su altri organi, su altre patologie, e questo determina un ritardo diagnostico. Il paziente che ha il colesterolo alto, che magari è un po' in sovrappeso, va dal nutrizionista, va dal medico dismetabolico che gli cura la malattia dismetabolica, non pensando che in realtà quelli possono essere anche segni e sintomi di una colangite biliare.
0: A Cagliari, all'ospedale Brozzo, il primo focus regionale che ha messo a confronto gli esperti. In Italia è stata creata una rete per la ricerca e la cura delle malattie autoimmuni del fegato.
2: Coinvolgendo epatologie e centri in tutta Italia, tutto il territorio, che stanno dando i frutti sia per l'impatto positivo nel far conoscerle, nel far diagnosi e quindi trovarle il prima possibile, perché oggi riusciamo veramente a rallentarle o a spegnerle.
0: Oggi ci sono a disposizione diverse terapie farmacologiche.
2: Adesso siamo già, per alcune di queste malattie, a farmaci di seconda linea e di terza linea, nel senso che poi li combiniamo, e questo sta cambiando veramente la nostra capacità di gestire il paziente.
0: La nuova frontiera nella cura è rappresentata dalle terapie cellulari.
2: E che consiste nel utilizzare le nostre cellule o le cellule in generale, come terapia, come farmaco. Ecco, le prime dimostrazioni, ancora da confermare, ma sembrano dimostrare che si riesce a eradicare l'autoimmunità, non solo a far smettere di soffrire l'organo che è colpito dall'autoimmunità, che è comunque un obiettivo ottimo da raggiungere, ma eradicarla completamente è un cambiamento di passo incredibile e non è così proiettato nel futuro. Ecco, in pochi anni potremmo arrivare ad averlo dimostrato, e se fosse così veramente a cambiare la storia.

0: Dall'1 al 10 ottobre, da Iperpan e Supertan, c'è il sottocosto. Alcuni esempi? Pasta Barilla 500 grammi, 49 centesimi. Olio extravergine Belvedere Portaro, 1 litro, 4,39 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi. Inequivocabilmente
1: Pan. Generazione Monumenti Aperti, un patrimonio di cultura, legami, memoria, una questione d'amore per la nostra terra. Tutti gli appuntamenti della 30ª edizione su monumentiaperti.com.
2: Caffè, borsa, agenda, blazer, manca qualcosa. Ma sì, manca Orofino.
3: Inizia la tua giornata con i gioielli giusti. Catenine, anelli, un nuovo orologio. Scegli Orofino e dai al tuo look il tocco che manca. Registrati sul sito, chiedi la carta fedeltà a Orofino e risparmia sugli acquisti futuri. Centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari o su orofino.it.
4: L'associazione Ennio Pirino di Elmas promuove a Cagliari la rassegna autunnale Concerti a Palazzo Reggio. Concerti previsti nei giorni 9 ottobre alle 11 presso la scuola di Via Stoccolma e 11 e 25 ottobre, 1 e 8 novembre alle 19 presso Palazzo Reggio. Progetto realizzato col contributo della Regione Sardegna, Assessorato Beni Culturali e Spettacolo ed in collaborazione con la Città Metropolitana di Cagliari. Direzione artistica Maestro Ignazio Perra. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite.
5: Il sipario si apre e lo spettacolo comincia. Al Teatro d'Oglio di Cagliari arriva Sipario Aperto. Tre mesi di teatro, musica, letteratura, nuove produzioni e grandi spettacoli per tutta la famiglia. Sul palco Luca Argentero, Paolo Nori, Stefani Andreoli, Moses, la magia dei concerti, Candlelight e tanti altri appuntamenti. 20 eventi, linguaggi diversi, nuovi pubblici, un unico palcoscenico. Scopri il programma e acquista i tuoi biglietti su Box Office Sardegna. Sipario Aperto al Teatro d'Oglio di Cagliari. Vieni per uno spettacolo, porta a casa un altro sguardo.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dall'8 al 13 ottobre, come il Pompeo Morosa a 1,59 euro al chilo, le patatine Amica Chips e il Dorada da 130 grammi a 1,10 euro. E nei punti vendita aderenti, nel reparto macelleria, troverai la salsiccia di suino a 79 centesimi letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità con Just Eat e Deliveroo a Cagliari, Alghero e Sassari, scegliendo la consegna a domicilio oppure ritirando la spesa in punto vendita. La Coop sei tu!

0: Sono le 19 e 30 minuti.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la

0: artigianato e commercio.
1: Dal 1 al 18 ottobre a Olbia Mare arriva Beauty Stories, il festival della bellezza. 18 giorni dedicati al mondo beauty, tra eventi, experience, consulenze, test di prodotto e promozioni esclusive. Spazio alle promo Wicon con sconti fino al 70%, alle sorprese beauty e gadget di NYX e alle consulenze skincare firmate Bottega Verde. Ma segnatevi soprattutto il 10 e 11 ottobre. Arriva l'appuntamento da non perdere con la Face Spa Experience di Rilastil, un'esperienza premium dedicata alla cura della pelle. E non è finita qui. Ci saranno sorprese, gadget, campioni a tema beauty e i favolosi pimple patch per dare un tocco di colore anche al tuo autunno. Segui i canali social di Olbia Mare per scoprire il programma completo. Beauty Stories ti aspetta dall'1 al 18 ottobre a Olbia Mare.
2: Torna Out Out Out, il festival letterario sulle diversità. A Iglesias, dal 9 all'11 ottobre, Giorgio Dell'Arti, Lauretta Colonnelli, il blues di Roberto Menabò e Pasticceri di Leonardo Capuano. A Cagliari, dal 13 al 18, Roberto Casati, Ines Testoni, Carmen Gallo e la musica di Andrea Chimenti. Festival Out Out Out, ingresso libero, programma sui social e sul sito.

0: Che incubo! Dormivo beata e poi il materasso sprofondava!
1: Tranquilla! Da Più Dormire ogni materasso ha la perfetta ergonomia per un riposo ideale. E il comfort è scontato fino al 70%, con mini rate da 20 euro e paghi da febbraio. Fino al 1 novembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto, esiste.
2: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 1 novembre.
3: Oi, stai andando a fare la spesa?
4: Sì, faccio un salto da Conad.
3: Quindi vai dai sardi?
4: No, da Conad.
3: Eia, ho sentito bene. Ma si sa, da noi si scrive Conad e si legge sardi. Perché in Sardegna Conad è 47 soci imprenditori sardi. È più di 3.000 sardi che ogni giorno lavorano in oltre 70 punti vendita in tutta l'isola. E 3.157 eccellenze sarde selezionate per la nostra tavola. Fuori c'è scritto Conad, ma dentro c'è tutta la Sardegna.
4: Si scrive Conad, si legge Sardi.
5: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
6: 33 anni di giustizia negata.
7: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
6: Una sconvolgente storia vera.
8: Lo so che si dichiara innocente.
9: Io sono innocente.
6: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
10: Dal 16 ottobre vivi la grande letteratura con il quinto festival letterario Città di Quartu Sant'Elena organizzato dalle Pergamene di Melchiades. Saranno 3 giorni ricchi di presentazioni, incontri culturali e musica che porteranno al momento clou con l'attesissima cerimonia di premiazione di tutte le categorie del premio letterario Città di Quartu. Ti aspettiamo nella splendida cornice del Resorsivientu a Quartu Sant'Elena per celebrare insieme i vincitori.
11: Nel cuore della Sardegna, antiche melodie, voci arcaiche, suoni, danze e colori. Tenores e sonete. Festival internazionale dell'organetto. Onani, 9, 10 e 11 ottobre.
12: Itinerari musicali dell'identità, l'evento di musica classica dell'anno. Artisti di fama internazionale si esibiscono a Cagliari, Sassari e Iglesias, a due passi da te, in 11 imperdibili appuntamenti. Non semplice musica, ma un'esperienza da vivere e raccontare. Uno spettacolo senza tempo, da vivere in prima persona. Ti aspettiamo l'11 ottobre alle ore 18 a Cagliari, per il concerto di Valentina Lisizza. Visita il nostro sito www.itinerarimusicalidell'identità.it.
13: Radiolina, meteo.
14: Amici di Radiolina, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Tempo molto variabile in Sardegna nelle prossime ore, resta alta la probabilità di piogge rovesci, qualche acquazzone fino alla prossima notte. A fine giornata rischiamo anche dei temporali, quindi precipitazioni un po' più intense, ma da domattina tempo in miglioramento e per il fine settimana tutto sommato prevediamo l'arrivo anche di ampie zone di sereno. Attenzione però al vento, vento di maestrale che sta rinforzando, soffierà poi sostenuto anche nella giornata di domenica, quindi weekend ventoso e con temperature che perdono qualche grado, ma per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
15: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Prenotazione al box office di Cagliari.
1: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
2: A Quarto Sant'Elena, dal 6 all'11 ottobre, torna l'appuntamento con il Sardegna Grand Slam Formula Kite World Ranking Points sulla spiaggia del Poetto di Quarto Sant'Elena. Vivi in diretta lo spettacolo del kitesurf presso lo stabilimento Blue Sky e accendi l'emozione. Info su sardiniagrandslam.com. Manifestazione promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Ehi, hey, ciao! Anche tu di corsa?
5: Certo, mi preparo per la Corte San Run.
3: Domenica 18 ottobre entra nel vivo la prima Corte San Run della Corte del Sole. Una corsa aperta a tutti con i coach della Sun City Run Club.
6: Ritrovo alle 10 in piazza centrale.
3: E dopo la corsa, stretching e parti finale in galleria.
6: Iscrizioni e programma completo su cortedelsolesesto.it.
3: La Corte del Sole è a Sestu, località More Corrasce, sulla ex statale 131.

0: Dal 1 al 18 ottobre a Porte di Sassari arriva Beauty Stories, il festival della bellezza. 18 giorni dedicati al mondo beauty, tra eventi, experience, consulenze, test di prodotto e promozioni esclusive. Spazio alle promo Wicon con sconti fino al 70%, alle sorprese beauty dell'erbolario e alle consulenze skincare firmate Bottega Verde. Ma segnatevi soprattutto il 17 e 18 ottobre. Arriva l'appuntamento da non perdere con la Face Spa Experience di Rila Steel, un'esperienza premium dedicata alla cura della pelle. E non è finita qui. Ci saranno sorprese, gadget, campioni a tema beauty e i favolosi pimple patch per dare un tocco di colore anche al tuo autunno. Segui i canali social di Porte di Sassari per scoprire il programma completo. Beauty Stories ti aspetta dall'1 al 18 ottobre a Porte di Sassari.
1: Ci sono notti che passano e notti che cambiano il ritmo di una città. Olbia cambia frequenza. Onde, Urban Music Experience. Tre notti dal 15 al 17 ottobre in Piazza Elena di Gallura, con i DJ RDS Don Cash e Claudio Guerrini e il sound internazionale del DJ set di Skin. Ingresso libero. Onde, senti la città. Manifestazione attuata con i fondi del Comune di Olbia e promossa con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna e Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.
2: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
3: 33 anni di giustizia negata.
4: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
3: Una sconvolgente storia vera.
4: Lo so che si dichiara innocente.
5: Io sono innocente.
3: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
6: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
7: Alle Longevity Weeks Costa Smeralda, il 10 ottobre, si parlerà degli ingredienti della longevità. Nel corso della conferenza, Healthy Food, esponenti di Slow Food Gallura, Distretto Sardegna Bio e Coldiretti, raccontano come si coltivano e producono alimenti sani, con la supervisione della professoressa Evelina Flachi. Modera Maria Vittoria Bigonciali. Healthy Food, sabato 10 ottobre, al Longevity Pavilion di Porto Cervo. Scopri tutti i programmi su longevityweekscostasmeralda.it.
8: Torna Out Out Out, il festival letterario sulle diversità. A Iglesias, dal 9 all'11 ottobre, Giorgio Dell'Arti, Lauretta Colonnelli, il blues di Roberto Menabò e Pasticceri di Leonardo Capuano. A Cagliari, dal 13 al 18, Roberto Casati, Ines Testoni, Carmen Gallo e la musica di Andrea Chimenti. Festival Out Out Out, ingresso libero, programma sui social e sul sito.
9: Ogni mercoledì, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport. Due quotidiani, al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.

0: Sono le 21 e 29 minuti.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Sara di Alvina, so sonno da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radiolina.
3: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
4: Ci sono notti che passano e notti che cambiano il ritmo di una città. Olbia cambia frequenza. Onde, Urban Music Experience. Tre notti dal 15 al 17 ottobre in Piazza Elena di Gallura. Con i DJ RDS Don Cash e Claudio Guerrini e il sound internazionale del DJ set di Skin. Ingresso libero. Onde, senti la città. Manifestazione attuata con i fondi del Comune di Olbia e promossa con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna e Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.
5: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra. Perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
6: A Quarto Sant'Elena, dal 6 all'11 ottobre, torna all'appuntamento con il Sardegna Grand Slam Formula Kite World Ranking Points sulla spiaggia del Poetto di Quarto Sant'Elena. Vivi in diretta lo spettacolo del kitesurf presso lo stabilimento Blue Sky e accendi l'emozione. Info su sardiniagrandslam.com. Manifestazione promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.
7: Il 15, il 16 e il 17 ottobre, col premio Andrea Parodi, la World Music è al Teatro Massimo di Cagliari. Gli artisti in gara, le canzoni di Andrea Parodi, gli ospiti, Bungaro, Gigi Marras, Luisa Briguglio, il progetto Bentemari con Elena Leda, Matteo Leone, Marzouk Meiri e Roberto Taufik. E il premio Albo d'Oro a Paolo Fresu. 19° premio Andrea Parodi, in tre serate, tutte le emozioni della World Music. Ingresso gratuito con prenotazione al box office di Cagliari.
8: Ehi, ciao! Anche tu di corsa?
9: Certo, mi preparo per la Corte Sun Run. Domenica 18 ottobre entra nel vivo la prima Corte Sun Run della Corte del Sole. Una corsa aperta a tutti con i coach della Sun City Run Club.
8: Ritrovo alle 10 in piazza centrale.
9: E dopo la corsa, stretching e parti finale in galleria.
8: Iscrizioni e programma completo su cortedelsolesesto.it.
9: La Corte del Sole è a Sestu, località More Corrasce, sulla ex statale 131.
10: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.

0: Buonasera, benvenuti a questa prima edizione serale del TG di Videolinea, che abbiamo naturalmente vedendo insieme i titoli delle principali notizie in sommario. Allarme a Stintino per un pescatore di 32 anni caduto in mare dalla scogliera. È stato visto nuotare e poi è scomparso. Le ricerche con elicotteri e sommozzatori. La ministra Locatelli a Cagliari, confronto con le associazioni sulla riforma della legge sulla disabilità. L'esperienza sarda del progetto di vita. Dilaga la protesta nelle scuole superiori del Cagliaritano per la presenza di topi. In 10 istituti partita la derattizzazione. La voce degli studenti. De Jola ha ripreso gli allenamenti in gruppo a 2 settimane dall'intervento al ginocchio. Il capitano del Cagliari è a disposizione di Pisacane per la sfida con la Juventus. E allora queste sono le principali notizie di cui ci occuperemo. Iniziamo subito con la cronaca, l'abbiamo sentito nei titoli: la scomparsa di un pescatore di 32 anni a Stintino, le ricerche con elicotteri e sommozzatori, le ultime in collegamento Franco Ferrando.
1: Sì, buongiorno da Stintino. Sì, 32enne sassarese pescatore, da stamattina è scomparso ufficialmente disperso. È stato visto dai turisti, da alcuni turisti tedeschi nella zona Scoglietti, nel mare di fuori, di fronte alla Pelosa, praticamente dall'altra parte del mare, nel mare di fuori. È stato visto che nuotava, è stato dato l'allarme da stamattina appunto, e poi però non è stato più trovato. Sul posto è intervenuta una moto vedetta della capitaneria di porto di Porto Torres, l'elicottero dei vigili del fuoco e il nucleo sommozzatorio, ma le ricerche sono difficili per le condizioni del mare. Ancora un altro elicottero della Guardia Costiera decollato dalla base di Decimo Manno. Chiaramente con l'arrivare della sera le ricerche si sono estese solo via terra, riprenderanno domani mattina con le prime luci appunto del mattino. Le difficili condizioni meteo marine però stanno complicando davvero le ricerche di questo ragazzo di 32 anni. È stata trovata l'auto parcheggiata lì vicino. Questo 32enne spesso si recava nella zona per pescare con la canna da pesca proprio nella scogliera a 2 passi dal mare.
0: Bene, grazie Franco, ci sentiamo anche nelle prossime edizioni. Adesso invece andiamo a Cagliari, dove prosegue la protesta nelle scuole superiori per la presenza di topi negli istituti. Con Veronica Fada sentiamo la voce degli studenti.
2: La situazione è che nessuno ci ascolta. Noi abbiamo visti all'esterno, abbiamo le foto degli escrementi all'interno.
3: Dilaga la protesta degli studenti del Cagliaritano contro la presenza di topi e blatte negli istituti. Sono già una decina le scuole chiuse in questi giorni nell'area metropolitana per interventi di deratizzazione. All'alberghiero di Monserrato la presenza dei roditori preoccupa soprattutto per i laboratori di cucina e sala.
2: C'è tanta preoccupazione e paura per quello che potrebbe succedere se i topi entrassero magari anche solo nel magazzino dove teniamo le derrate e contaminassero i cibi che poi andremo a utilizzare.
3: Il rischio, spiegano i rappresentanti di istituto, è che non partano le lezioni di indirizzo e che si debba restare in aula. La protesta si è accesa anche all'Eleonora d'Arborea e al Giua. Stessa situazione al Michelangelo, ma al liceo scientifico il fronte si divide. I maturandi infatti chiedono di poter frequentare in prospettiva dell'esame.
4: Il problema principale sussiste in via Melis, che è la sede di Pirri, che presentava degli animali indesiderati, per cui è stata richiesta una disinfestazione. Lì la situazione è risolta, non c'è più nessun problema. Sta creando soltanto caos e un pretesto per non andare a scuola a fare lezione, perché comunque noi siamo in quinta, abbiamo bisogno di studiare, dobbiamo fare l'esame, abbiamo delle responsabilità sulle spalle, non possiamo continuare così.
0: Visita in Sardegna per la ministra della disabilità Alessandra Locatelli, una serie di incontri con le associazioni legati alla nuova riforma. Questa mattina era a Cagliari, per noi c'era Teresa Piredda.
5: Dal 1 gennaio 2027 dovrà essere attuata da tutte le regioni la riforma della disabilità, il progetto di vita, uno strumento studiato per ogni persona che coniuga servizi sanitari e sociali.
6: Adesso siamo in una fase in cui sta continuando la formazione, che è importantissima. Abbiamo formato più di 12.000 operatori tra i servizi sociali, i servizi territoriali più sanitari, e adesso la sfida comunque di continuare a accompagnare la piena applicazione della riforma.
5: La Sardegna è tra le regioni che hanno avviato la fase di sperimentazione. A Cagliari la ministra per le disabilità Alessandra Locatelli ha incontrato le associazioni per un confronto sulle esperienze vissute sul territorio. L'isola modello con la legge 162. Sono stati realizzati 50.000 progetti dal 2000, 300 milioni di euro stanziati dalla regione.
6: C'è già una mentalità che è predisposta alla superazione della frammentazione tra le misure sanitarie e le misure sociali attraverso un progetto individualizzato e un budget soprattutto di progetto.
5: Non sono mancate le polemiche, alcune associazioni sarde hanno abbandonato la sala contestando la connotazione politica data all'evento.
7: Aspettavamo un incontro in cui si discuteva proprio della nuova legge sulla disabilità e non un incontro politico.
8: Facciamo politica normalmente, ma politica etica, non facciamo politica partitica. Questo mi è sembrato profondamente scorretto.
0: E ora la politica con il giro di boa per la legislatura. In Consiglio regionale però continuano le tensioni in maggioranza legate al rinnovo delle commissioni. Stefano Fioretti.
9: Una volta che si definiscono la chiara rappresentanza di ogni singola forza politica nella guida delle commissioni, sono sicuro che prevarrà il senso non solo di maggioranza ma anche il senso istituzionale.
10: Due sensi da maturare in una ventina di giorni, non oltre ottobre. Infatti si prevede il rinnovo delle commissioni del Consiglio regionale su cui la maggioranza si è incartata. Ancora lontana un'intesa per spezzare il duopolio PD 5 Stelle alle presidenze.
9: Quando si tratta di discussioni in cui bisogna fare sintesi, la discussione è fisiologica e trova anche momenti di alta tensione.
10: Tensione ad oggi che resta alta, il rischio di un voto al buio e quindi di minare il campo largo nel proseguo della legislatura arrivata al giro di boa, tempo così anche di bilanci.
9: Il Consiglio regionale è riuscito in questi 2 anni e mezzo a avere un ruolo importante anche nelle fasi più delicate come l'avvertenza delle entrate, l'approvazione di manovre finanziarie.
10: Il caso decadenza della governatrice Todd è esploso in avvio, ha subito acceso il confronto politico, ad avvelenarlo poi temi come energia, sanità, la privatizzazione degli aeroporti.
11: Hanno dimostrato di essere concludenti e inaffidabili. Le leggi che sono state fatte da questa maggioranza sono state tutte cassate alla Corte Costituzionale.
12: E siamo sempre rimasti concentrati sul lavoro da fare perché abbiamo ereditato una situazione piuttosto pesante.
10: Più sul fronte istituzionale il segno di questi primi 30 mesi appare una ritrovata autonomia del Consiglio rispetto alla Giunta. Il lavoro sulla riforma statutaria è una sorta di manifesto.
9: Le commissioni speciali che abbiamo istituito, come quella sullo statuto, sull'energia, sono luoghi in cui la discussione è meno ideologica ed è più finalizzata a vedere il bene della Sardegna e dei Sardi.
0: Prima pausa pubblicitaria, tra poco.
13: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me Valentina Caruso insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina e potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
14: Il Cagliari in diretta ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina.
15: Il Cagliari in diretta. Segna.
0: E ora andiamo nell'area agraria tra Semini e Sestu che è stata trasformata in una enorme discarica di rifiuti. Maurizio Landi.
16: Una decina di auto abbandonate e bruciate, cumuli di rifiuti in ogni angolo e sorpresa delle sorprese anche i contenitori della differenziata del comune di Assemini abbandonati in un angolo. Tutto questo in località Truncus Follas, zona tristemente venuta all'onore delle cronache all'inizio dell'estate per una serie di incendi di discariche di rifiuti che poi rapidamente si sono propagati alla vicina vegetazione provocando roghi più ampi che hanno richiesto anche la chiusura della statale 130. I residenti ormai sono esasperati e disperati.
17: Le carcasse, i rifiuti, le strade dissestate, pericolanti, sono solo la parte più visibile del problema, perché la parte invisibile è la rassegnazione di chi tutti i giorni segnala, denuncia una situazione intollerabile.
18: Addirittura ci sono i carri attrezzi che vengono a buttare le auto e poi le bruciano.
19: Ma sicuramente il fastidio c'è, ma poi il fastidio maggiore è il fatto che gli enti preposti si girano dall'altra parte.
20: Ho un laboratorio artigianale nella zona di Truncus Follas, che è una zona troppo bellina. Il problema sta nel momento in cui devo far venire a ritirare il prodotto. Se fanno l'errore di prendere una stradina adiacente, si trovano una situazione fatiscente.
0: E ora Sassari con i lavori per il nuovo palazzetto di via Kennedy, che però incombe sulle abitazioni dei residenti in via Bellini, pronti a ricorrere al TAR. Il servizio è di Maria Grazia Ledda.
1: Allora, la distanza misurata con laser sono 9,58 metri, quindi non rispetta i 10 metri previsti dalla legge.
21: Il palazzetto di via Kennedy, in costruzione a Sassari nel quartiere periferico di Latte Dolce, incombe sulle abitazioni dei residenti della palazzina di via Bellini 23. A pochissimi metri da sale da pranzo e camere da letto sono ripresi i lavori dell'opera comunale da 5 milioni di euro, finanziata dal PNRR, che cancella per sempre quanto costruito 50 anni fa da queste 7 famiglie, un tempo riunite in una cooperativa di proprietà indivisa.
22: Che entrerò a casa nella mia sala luminosissima con un muro davanti.
23: Tutti pensiamo ci potesse essere una soluzione alternativa a questo palazzetto così vicino a noi,
21: dove ora gli operai della Angius Costruzioni lavorano per l'installazione delle capriate di copertura in acciaio dell'imponente opera. Un tempo sorgeva una grande area verde. Il dialogo con l'amministrazione comunale è la soluzione alla quale i condomini ambiscono, anche se
1: corso al TAR noi lo facciamo, a meno che non troviamo un accordo con l'amministrazione che ci cauteli naturalmente in termini economici e in termini di sicurezza, perché aeroilluminazione non ne abbiamo per niente.
0: E ora, per sapere cosa troveremo domani sull'Unione Sarda in edicola, le anticipazioni di Francesca Figus.
24: Buonasera a tutti, l'insularità è di nuovo in primo piano sul nostro quotidiano. Il seminario in corso a Cagliari riaccende il dibattito perché la riforma deve ancora concretizzarsi. E poi torniamo a parlare di scuole, continuano le proteste degli studenti da Cagliari all'Interland, strutture inadeguate, invasione di topi, lancio di fumogeni davanti alle ex magistrali. E ancora andiamo a Cagliari, le bici elettriche modificate superano anche i 50 chilometri il giro di vite della polizia municipale. Negli spettacoli a tu per tu con Enrico Ruggeri, domani in concerto a Siniscola, e chiudiamo con lo sport, il calcio, perché tutto pronto per il big match Cagliari-Juventus. In campo potrebbe tornare anche Alessandro Deiola. Questo e molto altro come sempre sulle pagine del Primo Quotidiano della Sardegna. Ci vediamo domani in edicolo, se preferite sul vostro smartphone attraverso l'app Unione Digital. Una buona serata a tutti voi.
0: E per noi una seconda pausa pubblicitaria. A tra poco.
25: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Orocash. Quotazioni trasparenti e pagamento subito in contanti. Entro i limiti di legge, fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Orocash è anche Comprogento. Uno per tutti.
26: Tutti per Orocash.
27: Dal 16 al 18 ottobre torna ad Olbia l'appuntamento con il campionato mondiale di Aquabike, lo spettacolare evento sportivo che vedrà la partecipazione di oltre 150 campioni di moto d'acqua provenienti da tutto il mondo. Campionato mondiale di Aquabike, Regione Sardegna, Grand Prix of Italy. Molo Brindi Olbia dal 16 al 18 ottobre. Lo spettacolo è assicurato. Evento organizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio e della città di Olbia.
28: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
29: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
30: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.
31: Torna Out Out Out, il festival letterario sulle diversità. A Iglesias, dal 9 all'11 ottobre, Giorgio Dell'Arti, Lauretta Colonnelli, il blues di Roberto Menabò e Pasticceri di Leonardo Capuano. A Cagliari, dal 13 al 18, Roberto Casati, Ines Testoni, Carmen Gallo e la musica di Andrea Chimenti. Festival Out Out Out, ingresso libero, programma sui social e sul sito.
32: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
0: Ripartiamo da Olbia perché al Giovanni Paolo II riparte la parto analgesia. Servizio di Silvio Ruto.
2: Mancava dal periodo del Covid nell'unico punto nascite della Gallura e ora, dopo anni di stop, all'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia è finalmente ripartita la parto analgesia, un servizio fondamentale per le future mamme. Attraverso la tecnica anestesiologica, infatti, le donne possono affrontare travaglio e parto con meno dolore. E arrivano i primissimi dati. Dal 15 luglio al 30 settembre sono stati effettuati 36 trattamenti di parto analgesia. Nello stesso periodo il reparto di ostetricia e ginecologia del Giovanni Paolo II ha registrato complessivamente 460 parti. Fino a pochi mesi fa la situazione era molto diversa. Sempre più future mamme sceglievano di rivolgersi agli ospedali di Sassari e Nuoro anche per avere la possibilità di partorire con l'epidurale. Un problema che aveva sollevato preoccupazioni anche per la tenuta dello stesso punto nascite di Olbia. Tra gli amministratori che avevano chiesto con forza una soluzione rapida, il sindaco di Calangianus.
3: Si tratta di un risultato concreto, importante e atteso, che restituisce alle donne della Gallura, alle donne del nostro territorio, un servizio fondamentale. Rappresenta un passo significativo nella tutela del diritto alla salute e la dignità in quello che è il percorso di nascita.
2: Anche l'ASL Gallura aveva riconosciuto la necessità di intervenire, avviando un programma di progressiva riattivazione con il rafforzamento della presenza degli anestesisti in determinate fasce orarie. E l'obiettivo adesso è garantire continuità al servizio.
0: Da Olbia a Nuoro, dove nasce il primo sportello per il microcredito, servizio di Gianfranco Lucci.
4: Una gradita novità, perché?
5: Perché Confcommercio ha deciso di ospitare lo sportello di microcredito in una realtà in cui le imprese, soprattutto quelle individuali, sono un numero rilevante.
6: Questo è il primo sportello territoriale che l'Ente Nazionale per il Microcredito attiva in Sardegna. È uno dei 120 sportelli che abbiamo sul territorio, attivati sia con le pubbliche amministrazioni e poi con soggetti privati.
4: Nuoro dà l'esempio, tende la mano alle imprese del territorio. Nel capoluogo barbaricino è stato attivato il primo sportello per il microcredito. Di fatto, nella sede di Confcommercio in Piazza Italia, adesso svetta un ufficio che avrà una funzione di prossimità, ovvero consentire a chi ha un progetto imprenditoriale di trovare le giuste informazioni, tra finanziamenti e strumenti disponibili per imbastire un percorso consapevole e sostenibile.
5: Noi non diamo soldi, evidentemente, noi facciamo un accompagnamento, un affiancamento, una formazione delle imprese verso l'approccio indirizzato all'ottenimento delle risorse, che non sono di dimensioni enormi, sono piccole, e tra l'altro il microcredito si occupa anche di questioni di natura sociale. Il nostro territorio ha circa 33.000 imprese.

0: Fresu, ai Nomadi e tutte le persone che hanno collaborato. Però Dolce Nera, c'è una canzone contro i femminicidi, la voglio fare.
1: Avevo un retropensiero che era questo: ma è possibile che abbiamo ancora bisogno di fare questo tipo di canzoni qua, di lanciare questo messaggio qua? Cioè, sembra che ogni tanto sembra che non abbiamo conquistato niente, che bisogna sempre ribadire dei temi che dovrebbero essere ormai alla base del cervello e del cuore di ogni essere umano, maschio e femmina, però non è così.
0: L'unica piazza che può, tra virgolette, supportare questo tipo di evento, anche se piccola comunque, l'importante è che lavorino gli artisti che abbiamo chiamato e soprattutto tutto l'apparato che c'è dietro, quindi tutte le attività produttive, perché noi la musica si crea anche per creare economia e questo per noi è un obiettivo importante.
2: Pubblicità, torniamo tra poco con la pagina dedicata allo sport.
3: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
2: E allora eccoci alla pagina sportiva, si avvicina la grande gara di domenica sera tra Cagliari e Juventus e Fabio Pisacane ritrova Capitan Deiola al servizio. Chiamatelo Terminator, perché ha neanche due settimane da un intervento al ginocchio. Alessandro Deiola è tornato ad allenarsi in gruppo ed è a disposizione di Fabio Pisacane per la sfida di domenica sera alla Domus contro la Juventus. Il capitano del Cagliari ha polverizzato i tempi di recupero. Operato lo scorso 28 settembre al San Francesco di Nuoro per una pulizia artroscopica del menisco al ginocchio sinistro, il suo rientro era previsto per la fine di ottobre. E invece il numero 14 di San Gavino ha sfruttato le due settimane di sosta per accelerare e nella seduta odierna ha sorpreso tutti allenandosi regolarmente con i compagni. A questo punto pare scontato vedere il suo nome nella lista dei convocati per la gara con i bianconeri. In lista ci sarà anche Obert, che ha superato senza problemi l'affaticamento accusato durante gli impegni con la Slovacchia. Cerca un recupero in extremis anche Kevin Carlos, parzialmente in gruppo, mentre è out il portiere albanese Sherry, oltre ai lungodegenti Trepi, Idrissi e Felici. È sempre domenica, ma alle 12.30 in campo la Torres contro l'Atalanta Under 23, i fantasmi dei playoff persi due anni fa. Servizio di Emanuele Floris.
4: Torres contro il suo passato. Domenica arriva l'Atalanta Under 23 che due anni fa eliminò dai playoff il rossoblù con un pesante 7-1. Dopo quel passivo anche l'addio di Mister Greco è ritornato a furor di popolo nel corso della scorsa stagione. E il tecnico non nasconde la complessità attuale della sfida al netto dei ricordi.
5: Una gara difficile dove noi dovremmo essere bravi, credo soprattutto nella gestione, nella qualità del nostro possesso.
4: Sassaresi al nono posto è un rebus difesa apparso in difficoltà nelle ultime partite, ma per l'allenatore va cercato un equilibrio generale.
5: I nostri problemi secondo me li dobbiamo migliorare quando abbiamo palla noi, è lì che è il pericolo, nel senso che dobbiamo migliorare nella qualità del possesso, sbagliare il meno possibile per evitare tutte quelle transizioni che poi ci possono mettere in difficoltà. Quindi non è un discorso di difensori che si stanno comportando bene, secondo me, ma proprio un discorso di tutta la squadra.
4: Torres domenica senza il centrocampista Pennington, appena operato al menisco, terzo caso in poco tempo dopo quelli di Nunziatini e Sorrentino.
2: Presentata a Cagliari la Sardinia International Volley Cup con le partite in diretta domenica dalle 15.30 su Unione TV e dalle 17.30 su Videolina con il commento tecnico di Andrea Secchi. Le interviste sono invece di Maurizio Landi.
6: Si tratta di coniugare il grande sport, la grande pallavolo, perché qui abbiamo la presenza di quattro squadre molto forti, la presenza di tanti nazionali nelle rispettive nazioni, però abbiamo anche bisogno che la gente veda cos'è lo sport, cos'è la pallavolo, soprattutto i ragazzi che devono iniziare, se già non hanno fatto, a fare sport prima di tutto, perché è salute e si sta meglio a fare sport. Ma naturalmente noi puntiamo anche sul fatto che vengano a fare pallavolo.
7: Per quel torneo sono tutte squadre qualificate di buon livello, l'Uneburgo con cui giocheremo domani lo conosciamo bene e quindi sì, saranno sicuramente due partite importanti che ci serviranno tantissimo per avvicinarci all'inizio del campionato.
8: La pallavolo è uno sport, lo sport di squadra per eccellenza, l'unica cosa che possiamo fare da soli è la battuta, il resto abbiamo bisogno di tutti gli altri, quindi è uno sport pulito, uno sport che può insegnare molto, che può dare molto ai giovani.
9: Per me sicuramente sarà un'esperienza unica, una grande emozione giocare finalmente nella mia

0: attività, no? Sono partito 10 anni fa e questa è la prima occasione in cui posso tornare a casa come allenatore di un club importante.
1: E ora andiamo a Nugis, dove il calcio torna partendo dalla terza categoria. Valentina Orgiu.
2: Dopo 10 anni di assenza, a Nugis si torna a giocare a calcio a 11. La nuova società dilettantistica è pronta a ripartire dalla terza categoria. Lo fa con una squadra costruita da un gruppo di giovani del paese.
3: Siamo ripartiti dopo tanti anni, un progetto con tutti i ragazzi giovani prevalentemente del paese. Appunto abbiamo cercato di includere il più possibile i ragazzi di Nugis, ma anche dei paesi limitrofi che comunque sono molto entusiasti e non vediamo l'ora di iniziare sabato.
2: Un progetto partito tra gennaio e febbraio con l'idea di rimettere insieme una squadra competitiva per un campionato tutt'altro che facile.
4: Non è un campionato semplice, però io potrò contare su uno staff ben organizzato, quindi con i preparatori di portieri, un secondo allenatore e una dirigenza che mi starà al mio fianco, quindi ci saranno tante partite, tante squadre da affrontare e noi affronteremo tutte con la stessa serietà e lo stesso impegno.
2: Una squadra che torna in campo e riaccende l'entusiasmo del paese, al suo fianco anche l'amministrazione comunale che ha messo a disposizione strutture e servizi per sostenere la nuova società.
5: Come amministrazione siamo veramente soddisfatti e contenti, soprattutto ringraziamo questo bellissimo gruppo. Tutti i cittadini di Nugis sono uniti per questo grandissimo evento che inizierà sabato, la prima partita ufficiale.
1: Ora 19:28, il TG termina qui, ma ci vediamo tra poco con una nuova edizione.

0: de sa terra nostra.
1: Sono le 21:59.
2: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
3: Stai già pensando alla casa nuova?
2: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
3: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
2: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
3: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
2: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brinco 100% Sardegna.
3: Cifadda,
4: migliorare la casa, migliora la vita.
5: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Eleanor!
7: Dal capolavoro di Jane Austen.
6: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
7: Due sorelle, due modi diversi di amare.
6: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
7: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
5: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
9: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
10: Oh no, stanno tornando le zanzare.
11: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
12: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
11: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
12: 070 22 240.
13: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
14: 33 anni di giustizia negata.
15: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
14: Una sconvolgente storia vera.
15: Non so che si dichiara innocente.
16: Io sono innocente.
14: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
17: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
18: Ogni mercoledì, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport. Due quotidiani, al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.

0: Saluri a totus, benito raus a studare i giornali in sardu de Sardegna 1. Come ti sempre, bieus, intendeus cali punti novas de su telegiornali nostro, cominciaus con i titoli de su sommario. Non si prima la sabro testa in isi scolas superiori de sa città di metropolitana de Gastedu, picciocas e picciocos monti scioperendi. In 10 istituto su s'intervento con ciboghè, merdonas e disinfestai. La ministra Locatelli in Castello confronto con i associo su a pizzo su dessa riforma che vertocca sa disabilità in Sardegna se esperienze del suo progetto di vita. Montronaggio su abusivo su iniziato su dessa regione nostra in sta zona di Trunquis Follas in assemini aliga de donne ripu macchina sa abbandonarsi a bruciarsi un disastro ambientale. A cominciare all'estero una campagna di scavos archeologici in s'area di Sunuragi, Losa de Abbasanta, s'ultima è stata avata negli anni 70, finanziato tra barra su 450.000 euro. Sport, grazie a Domenico in su palapirastro de Castello, sa Sardinia Cup de Volley, raggiunge su Mello, su de si squadras europea, sa partire santessi trasmette sa in diretta in videolina. Sigri Duncas è in tutta la città di metropolitana di Castello, sa protesta dei studenti, delle scuole superiori, se ora sciopero di un sciacco manno, istituto su, e altre scuole invece, ultimi serrano, se vuoi vendi intervento su, de disinfestazioni, sa protesta per toccare proprio sul fatto che in queste scuole c'è un'invasione di merdona, sa de bretta, sa pure, problema sa manno su, tanto non ha in istituto alberghiero de Bauli, come in tante c'è ti sa rischio che a merdona se fosse entrare in su magazzino in noi sta allogara tutta questa cosa va a pai caso c'era una cosa ici il laboratorio su Antavarrai Serraus protestanta finza sa esi studianti si dessu Michelangelo e gusto Mengianu calincuno aria lutto un poetto e sti intervenia sa polizia e scarabinieri si voru picciocca se picciocco su un'altra casa problema per toccare la bruschettotto si struttura de via Melis in Pirri ma su fronti dessa protesta noi sti uniu e si studianti si dell'ultimo anno o le ti torna a fare lezioni o cano de peso fai se esamini de maturità di inanta iso so mi pare che c'è sti calincuno che è fendi carragio scetti per noi entrai a scuola. Sa ministra dei disabilità, dice Alessandro Locatelli, ringhizzava in Sardegna un giro de attobius, può allegare dessa riforma del suo governo, progetto di vita. Sa riforma è camminata bella bella, una sa ministra, ma è una camminata lunga, c'è bisogno di formare ogni operatore. Sa fase sperimentale e spaccendi, e del suo mese di gennaio, sanno che entra da ogni regione, era deppi applicare questa riforma. Il nostro progetto di vita, pensavo, ogni persona con disabilità, questi strumenti fondamentali, può coordinare servizi su sanitario e servizi su sociale sicuro. In Castello, sa ministra Locatelli, si è stato viara con i associi, si è traballata in su settori. Sa Sardegna è un modello positivo, mera, nara sa ministra, c'è ti sa lei numero 162 che già prevedere progetti su individuali. Sì. In sa Tobi de Castedu ci vunti stetta sa polemica, sa una perché associo, su si ne vunti andau, sa la sau, sa sala in ci viera sa Tobi. Olemmo su un confronto, può allegai dessa riforma e del progetto su come ti narra Lucia Farci, sa presidenti provinciali dessa associo AISM, sa associo che vuole rimparisi i pazienti che soffrono di sclerosi multipla e invece sa è stato un attobio politico scetti. Non si varia ici, nar Giuseppe Martini, suo presidente del suo associo RP Sardegna o di vostra ministra, non si ha rispettato. Sanitari, un'altra di dei scioperu, oi, del suo personale, dessa azienda ospedaliera universitaria dei Tattari, a risorsa protesta a Manna in Castello, con si spero dei Sattoviai, con sa presidente dessa regione e assessora dessa sanità Alessandra Todde. Invece sa Sattovia non c'è stato, con sa delusione dei rappresentanti, si dei straballarori, si Bolina Gassa, presidente della giunta, si indibrigara dei straballarori, si continuara Augusto Ogana, segretario generale dessa WIL FP Sardegna. Sin da caso ti spiegavo, in questa regione si degusta sciopero, a mancare su personale, dottori e infermieri si traballano Oras e oras in prus, un sciacco mani specialista, si dimettiti e si indiandat, come tinnara Roberto Zarbo, de sa FPCGL, de su settori dottores e dirigentes, e totus se os prontos a donare dimissioni, si canos agattara una soluzione, nara isso. Sa pressione in su Santissima Annunziata, dettata, stivorti, voi te esatras e strutture smonti debilis, in il reparto su non sagattara vostu, donia paziente, che deve essere ricoverato, come tinnara Gian Mario Sardo, segretario del SAFI CISL FP dettatri sagalidadi del suo servizio si sempre veuso e a sia protesta arrivarticipao finza su sindaco dettatri Giuseppe Mascia su Università di Buru a nau isso de per intervenni isso teneri già è pronta una lettera de mandai e sul ministero de sa saluri insularidadi aita punto seuso este argumento de un attobio che è stato appariciao de su comitato in scientifico insularidadi in sa costituzione oi in Casteddu in sa sede di Beccia de su Unione Sarda in su viale Regina Elena su comincio de questo attobio ai sesi de su Mericeddu e mo bieusu is immagini de su disastro ambientale in sa zona de Trunquis Follas intra Semini e Sestu, una zona che deve essere un brommone birdi e invece sa sagattra, un montronaggio abusivo umano, non ci punti macchina a abbandonare sa con intro alica del Donia Ripu, atroso, arrogoso de macchina sa spazzinauso accanto a sa ruga, un'altra macchina abbandonare sa gattara una verga e metro su de distanza, ci indesti un'altra uru a bruciare, noi stiamo arrau casi nuda e accanto rotto a in giro atra aliga finza sa rogoso de amianto questa è una zona in noi in questi stati ci sono stati su un montone vogoso una barica e borte stata serrara sa statali 130 euro Vincenzo Soro è il suo presidente de sa consulta anziani de assemini na raga Calincuno a ribio finza sa su garru de sa municipali l'assendi in macchina sa, in sa zona de su montronaggio abusivo sa beridadi nara Veronica Matta de sa socio sa Matta esti gai cittadino su no di Vorenti Brusu sa prosparti esti a resignare a vuru anante gustu scempio ambientali fu edera finza sa Nando Meloni messaio Zeus Arroscio su voi tannemus vennuta nemus intervenni può risolvi il gusto problema nara isso esti Arroscio finza sa Michela Casiddu sa meri del suo laboratorio su Casiddu gando a rima des clienti si nara issa depo sempre sperai capi che ti sa ruga giusta uita che sbaglianta zagatanta proprio in mezzo ai subontronascio in su nuraggio l'osa de abbasanta antenghizia all'estero scavos archeologico sonoso tu confermerà sa sindica de sabidda Patrizia Carta is scavos antesfinanziauso de su ministero de sa cultura 200.000 euro un vasto de importo su nuraggio come ti narra ancora sa sindica de abbasanta de sicuro is archeologos antagattai calinco una cosa calinco una prenda no scoperta sa nosa precio mera finza sa Dario Vinci su presidente de sa cooperativa Paleo Tour a teneri in gestione sari archeologica e sto intervento che avemmo sapettendi de tempo su mer basta pensare che in su nuraggi l'ose archeologo antivatto il primo su scavo su a capo del 800 su comincio del su 900 suo ultimo intervento è stato fatto in esame su 70 del suo secolo passato su nuraggi in moeste ha detto sa lista del logo su candidato su patrimonio del su UNESCO come ti ricordano ancora sa sindica de abbasata sa socio nuraghi Sardegna rivirenziato con 500.000 euro una brega intervento su meglio rai sari archeologica e poi da promuovi a livello internazionale Buru. Crasi Domenico in Sardegna 1 s'attope con sa regionale sa de su Tiginostu, bies argomenti sa protagonista, sa sarà fuori dai de accise de caro carburanti con Francisco Seda, su presidente de sa socio a Innantis, sa socio a ripromuovere una petizione va a barra in Sardegna su Dinai, casi vagara, possa d'assa. Sarà legato invece sa de cinema con su regista di Baunei Matteo Incollo, che in gira su Vassara, sa in su festival de Locarno ha ripresentato s'ultimo film l'estate che finì due volte, tutto gira in Marmilla. Dunque, sa regionale sa, de Sardegna 1, grazie e domenico appustisi de donia edizioni de su telegiornali nostro. Si storia de sa Sardegna, su contro sa bellesa e de sprendes archeologiche sa de sa terra nostra, is tradizioni, si, il rito su, is cresa, is playas, un'isola da scoprire, una regione che a tutti su depiti conosci, ma non sei pippioso. E questo è l'obiettivo di Incantu, sa Sardegna contare spipioso. Su programma, tutto in lingua sarda, in Sardegna 1, 20 puntaras. Sa trasmissione è in curo di Antonella Puddu e Renzo Cugis, con sa regia di Gianfranco Trudo. Grazie, sa puntara numero 15. A squattro de Sumeri, tutto dedicato a sbidas de Seneche e de Miris. Incantu, dunque, sa Donia Sabaru, ma finse su domenico, a 10 e mezzo. Adesso mangiano e mercoledì ai sunotti ai snoi horas. Incanto. E mosso sport su palloni de Serie A e torrendi su campionato. Casi rotto pronto si sfida de domenico. Esotte 45 de sunotti in sa Unipol Domus. E si sfida intra su Castedu e sa Juventus. Grazie e su Vasio poi giocai sa nazionale su Castedu e i tifosi anti Gozao Saira de sa classifica Artia, sa classifica chi contra. Si squadra de Pisacane torna a partire dunque con 12 punti, Corangiausu in esprimus 5 partiras su Castedu sa Gattara su de 4 posti. Tenere 2 punti in pronto de sa Juventus de Luciano Spalletto. Una Juventus in noi ha giocato per che tutto estraneo e di fatti lo sa nazionali de Mancini ci verranno giocatori scetti su giocatori becciuri su Castello su portieri Vicario che ne manco a giocare in sa National League. Invece se in sa nazionali ci punti d'uso de su Castello e punti Romano e Maldini tutto d'uso anti giocavo punti giocatori de importo proprio Saccane e tutto d'uso domenico a giocare del suo primo minuto. L'obiettivo del suo Castello è di esigere 46 punti e di arsi ancora di Bruso in sa classifica. Così spero che avrò più Maldini possa ravvai calincun altro gol. Ma su volley presentare ufficiale in Casteddu de su Sardinia International Volley Cup, manifestazione che ringhizzai Grasi e squadre su Merin, su Palapirastro, Roberto Puddu e su presidenti dessa Feder Volley Sardegna. A ricordo che ha partecipato a 2 squadre italiane, sa Itas Trentino, sa Blue Energy Volley Piacenza, 2 strange, sa tedesca Lüneburg e si squadra ceca de Carlo Varsco. Punti squadra sa del livello Artium Mera, commenti Nara Finza sa Dante Boninfanti, che è sa allenatori de su Volley Piacenza. Punti partire sa de Importo, sa Costai, a Bellavello, a Singhizio de su campionato Nara Boninfante. E Samuele Papi, viso allenatori de su Piacenza, Arde Gordra, che su Volley. Este un sport limpio, un sport de squadra, che vuoi imparare in mera. A spicciocchedas e spicciocchedus. Adesso una sfida speciale, posso sardo, Stefano Magia. Sallenatori dessi squadra ceca. Torri Castedu, appostesi de Dejanus. Adesso un'emozione in manna di Aici, Stefano Magia. E se vento collabora su gruppo L'Unione Sarda, in suo portale web dell'Unione Sarda, si trasmette in diretta domenico Stresere su Meri Savinali, sa prima finale, sa seconda finale invece in videolina. Ai 5 e mezzo e sa crona che stai in curo su giornalista Andrea Secchi. E usa cabbao per questa edizione puro si do un grazie se vostra attenzione si intende uso e si bieuso e se edizioni chi benri un saluto e tutto.
1: Si dura Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Il sipario si apre e lo spettacolo comincia. Al Teatro d'Oglio di Cagliari arriva Sipario Aperto. 3 mesi di teatro, musica, letteratura, nuove produzioni e grandi spettacoli per tutta la famiglia. Sul palco Luca Argentero, Paolo Nori, Stefania Andreoli, Moses, la magia dei concerti, Candlelight e tanti altri appuntamenti. 20 eventi, linguaggi diversi, nuovi pubblici, un unico palcoscenico. Scopri il programma e acquista i tuoi biglietti su Box Office Sardegna. Sipario Aperto al Teatro d'Oglio di Cagliari. Vieni per uno spettacolo, porta a casa un altro sguardo.
3: Itinerari musicali dell'identità, l'evento di musica classica dell'anno. Artisti di fama internazionale si esibiscono a Cagliari, Sassari e Iglesias, a 2 passi da te, in 11 imperdibili appuntamenti. Non semplice musica, ma un'esperienza da vivere e raccontare. Uno spettacolo senza tempo, da vivere in prima persona. Ti aspettiamo l'11 ottobre alle ore 18 a Cagliari per il concerto di Valentina Lisizza. Visita il nostro sito www.itinerarimusicalidell'identità.it.
4: Una notizia non si ferma sulla carta. Con il QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita. San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
5: Sestue è un brano con testo di Paolo Pillonca che Piero Marras incise nell'album Funtana Frisca nel 1985. Lo ascoltiamo nell'interpretazione che il cantautore nuorese ne fece con Andrea Parodi, ospiti di Sardegna Canta.

0: ascoltato anche Gianluca Corona alla chitarra, in questa versione di Sestue, eseguita da Piero Marras e Andrea Parodi.
1: Claudia Crabuzza è un'artista algherese che ha un percorso diversificato con alcuni gruppi, ma anche improprio, nel quale ha ottenuto importanti riconoscimenti a livello nazionale. Per un breve periodo ha fatto anche parte dei Tazenda. Adotta il nome di Claudia Harper per affiancarli nell'esecuzione di Limba, un brano del 1992 del gruppo sassarese, inserito poi nel disco Bios del 2001.

0: Tazenda in una loro esibizione all'edizione di Sardegna Canta del 2001. Con gli storici componenti Gino Marielli e Gigi Camedda c'era anche la cantante algherese Claudia Crabuzza.
1: Sara Diolina. Il sonus de sa terra nostra.
2: Miniona Morena è uno dei brani più popolari della tradizione algherese. Qui lo ascoltiamo nella versione che ne diede il duo Puggioni con la voce di Anna Maria Puggioni.

0: Il Regno Porrino di Elmas promuove a Cagliari la rassegna autunnale Concerti a Palazzo Reggio. Il 9 ottobre alle 11 presso la Scuola di Via Stoccolma e l'11 ottobre alle 19 presso Palazzo Reggio, concerto a cappella, moderne sonorità con il gruppo Juvox. Progetto realizzato col contributo della Regione Sardegna, Assessorato Beni Culturali e Spettacolo ed in collaborazione con la Città Metropolitana di Cagliari. Direzione artistica Maestro Ignazio Perra. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite.
1: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
2: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
1: Info su suzuki.it.
3: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23.
4: Sa Radiolina, i sonus tessa terra nostra.
5: Cecilia Concas ha acquistato una grande popolarità nell'isola negli anni 90, grazie anche all'interpretazione di una sigla di Sardegna Canta. Le sue prime incisioni risalgono alla fine di quel decennio. Qui la ascoltiamo in una delicata Ninna Nanna.

0: Dal vivo al luogo santo per la festa manna di Gaddura nel 2013 era Cecilia Concas con Ninna Nanna.
1: I Cordas et Cannas sono tra i gruppi più longevi della scena sarda, in qualche modo ascrivibile al filone della world music.

Music. Da diversi anni non producono discograficamente, ma lavorano su nuove composizioni, come questa Terra Muda, eseguita da Bruno Piccinnu, Francesco Pilu e Gianluca Dessì.

0: Abbiamo ascoltato Enzo Mugoni nel brano I Stellas, di cui elaborò una nuova versione coinvolgendovi Don Bachi.
1: Che incubo! Dormivo blata e poi il materasso sprofondava!
2: Tranquilla! Da Più Dormire ogni materasso ha la perfetta ergonomia per un riposo ideale. E il comfort è scontato fino al 70%, con mini rate da 20 euro e paghi da febbraio. Fino al 1 novembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
3: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 1 novembre.
4: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
5: 33 anni di giustizia negata.
6: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
5: Una sconvolgente storia vera.
6: Lo so che si dichiara innocente.
7: Io sono innocente.
5: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
8: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Torna Out Out Out, il festival letterario sulle diversità. A Iglesias, dal 9 all'11 ottobre, Giorgio Dell'Arti, Lauretta Colonnelli, il blues di Roberto Menabò e Pasticceri di Leonardo Capuano. A Cagliari, dal 13 al 18, Roberto Casati, Ines Testoni, Carmen Gallo e la musica di Andrea Chimenti. Festival Out Out Out, ingresso libero, programma sui social e sul sito.
9: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
10: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
11: Nel 2000 gli Stentale si incisero l'album Ansicora, dedicato al guerriero dei Sardi.

0: La storia scritta dai vincitori non può mai raccontare cose giuste. Così cantavano gli Stentales nel brano Am Sicura appena ascoltato.
1: C'è anche un cameo di Elio, delle Storie Tese, in questo brano che ascoltiamo dal gruppo Zenias. Si intitola Su ballo e su macchine, con la voce di Manuela Bande.

0: erano i Zenias, gruppo nato nel 2009 da un progetto di Nicola Loi e Peppino Bande. Questo brano era tratto dal loro album Sardidade.
1: Sono le 23:00.
2: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
3: Stai già pensando alla casa nuova?
2: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
3: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
2: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
3: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
2: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brico 100% Sardegna.
3: Cifadda,
4: migliorare la casa, migliora la vita.
5: Dal lunedì al venerdì alle 18:30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18:30 su Videolina e Radiolina.
6: Classicamente.

0: Classicamente Radiolina.
1: È mezzanotte e un minuto.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, oggi alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina. L'informatore sportivo 360 con Carlo Alberto Melis.
4: Amiche e amici, ben ritrovati, terza puntata di questo terzo ciclo dell'informatore sportivo 360. Oggi cerchiamo di parlare un po' di quello che sta accadendo in Sardegna, che è diventata una terra di avvenimenti sportivi che in continuazione si susseguono durante l'anno, quindi parlare di un weekend particolarmente ricco di questi avvenimenti diventa anche difficile, perché in ogni settimana scopriamo nuove cose. Devo dire che per questa settimana Cagliari è particolarmente al centro dell'attenzione e sotto i riflettori dello sport, non soltanto perché c'è la partita di calcio tradizionalmente considerata la più importante, cioè la sfida con la vecchia signora, la Juventus, ma restando negli altri sport, perché ad esempio si disputa la Sardinia International Volley Cup, che è un quadrangolare di pallavolo maschile di altissimo livello. Basti pensare che ci sono le due finaliste dell'ultima Coppa CEV e comunque due squadre italiane di livello mondiale come Piacenza e Trentino, perché poi si conclude il Sardinia Grand Slam di kite surf, di formula kite, disciplina olimpica, è sempre bene ricordarlo visto che ha debuttato da poco. E poi ci sono in questo anche i campionati che ci portano in quella routine invernale che è scandita proprio dalle partite dei vari tornei di pallacanestro, di pallavolo, di hockey, di tennis tavolo, di pallamano, tutti sport nei quali la Sardegna cerca di sgomitare e di farsi largo. E non è una cosa semplice, come ci potrà confermare Paolo Pellegrini, che è presidente della Virtus Cagliari, una delle quattro squadre quest'anno di Serie A2 femminile, che se ci state ascoltando in diretta, quindi il venerdì all'orario classico 18.30-19, dopodomani debutterà in casa nella seconda giornata del campionato. Benvenuto presidente.
5: Grazie, buongiorno.
4: Non è stato un inizio di campionato particolarmente felice, perché quando si perde di un punto è difficile mandarla giù, e a voi è successo questo a Trieste.
5: Sì, abbiamo purtroppo perso un'occasione molto importante, nel senso che ci siamo giocati agli ultimi 30 secondi una partita che, diciamo, era praticamente vinta. Comunque, noi abbiamo una squadra nuova, piano piano andremo sicuramente a migliorare.
4: Eh sì, anche perché insomma leggevo che ci sono ancora dei problemi dal punto di vista fisico per qualche giocatrice, insomma non siete ancora a regime, quindi tutto lascia pensare che si possa guardare con un pochino di fiducia a questo torneo così difficile.
5: Assolutamente sì, ovviamente è un torneo dove quest'anno retrocederanno 8 squadre su 22 cioè non sarà facile rimanere.
4: Divise per girone, perché sono due gironi,
5: due gironi da 11 squadre, da ogni girone retrocedono 4 squadre, per poi l'anno prossimo creare un unico girone a 16 squadre.
4: Nei due gironi da 11 sono divise le 4 squadre che sono state accorpate in maniera geografica, cioè le 3 del Cagliaritano, Cus Cagliari, Virtus, Sardegna Marmi, il vostro sponsor confermato, e S. Largius nel girone A. Nel girone B c'è invece la Merced Alghero, che è stata ripescata, mentre vi ricordo che la Dinamo Sassari retrocessa ha rinunciato a partecipare a questo campionato. E chi invece le proprie fatiche almeno momentaneamente le ha esaurite, credo, perché poi queste cose tra bilanci e tutto poi si protraggono ben oltre il fischio finale, è Maurizio Fuccaro, che oggi si presenta con la maglietta dell'Accademia d'Armi Athos, quindi schermistica, ma che in realtà è anche un dirigente della Mara Badminton, e che è reduce da una fatica credo forse superiore a quelle a cui sei abituato con le grandi organizzazioni di scherma, perché l'Europeo Master ha portato in Sardegna 1600 giocatori di badminton.
0: 1600 atleti provenienti da 30 paesi europei. Tra l'altro le gare sono state dal 19 al 27 settembre, quindi molto lungo il campionato. Tantissime categorie, è un numero di atleti impressionante, perché
4: attenzione, di atleti master, che sono quelli più pretenziosi, quelli anche più difficili da accontentare, spesso sembra un paradosso,
0: quelli più pretenziosi, quelli che vogliono fare un'ottima gara e avere delle condizioni eccellenti dal punto di vista tecnico e anche dell'impiantistica, ma che poi vogliono avere anche tempo libero organizzato. Quindi bisogna veramente starci dietro a 360 gradi e ben prima di quello che iniziano i campionati, perché molti sono arrivati prima proprio per provare il livello di umidità, quanto andasse il volano. Abbiamo dovuto utilizzare campi nell'interno cagliaritano, è stato veramente un impegno importante.
4: Ecco, a proposito di volano, ma di quello turistico, portare in Sardegna tante persone, non so quale sia il numero complessivo, perché magari qualcuno è venuto anche con qualche accompagnatore, davvero dà un senso agli sforzi che in generale fa la regione, soprattutto con l'assessorato al turismo, oltre che con quello dello sport, ma in particolare con quello al turismo, per promuovere i nostri territori. E in questo caso direi che portare un numero che forse si avvicina a 2000 persone per tanti giorni nella città di Cagliari sicuramente avrà dato modo a questi di godersela pieno.
0: No, ma assolutamente, guarda, solamente tra atleti, tecnici e staff federali sono 2100 gli accreditati, a cui poi aggiungono i familiari e le altre persone che sono venute ai campionati. Quindi stiamo parlando di un numero veramente importante, e in uno sport dove, come col tennis o in altre discipline, si inizia coi primi turni il primo giorno e poi le finali sono tutte l'ultimo giorno, quindi gli atleti si programmano una trasferta medio-lunga a seconda del loro livello, e anche se escono prima poi sono liberi, ma sono sempre qui.
4: Restano.
0: Tra l'altro non è che prendono la macchina e se ne tornano in Germania o in Polonia, comunque hanno un aereo programmato e quindi devono per forza occupare il tempo in Sardegna. I feedback sono stati positivi, incredibilmente positivi. Questa è stata l'edizione col maggior numero di iscritti nella storia della Badminton Europe, e sicuramente ha inciso la meta, perché poi bisogna essere onesti, conto è farlo a Cagliari a settembre, un conto è farlo in Belgio sotto l'acqua o da altre parti.
4: Mi permetto di dire nel periodo più bello dell'anno, perché insomma metà fine settembre è assolutamente il mese migliore per godersi le bellezze tradizionali della Sardegna. Parliamo quindi delle coste, del mare, e d'altronde Cagliari è sul mare. In questo caso un feedback diretto, nel senso che non bisogna attendere trasmissioni televisive, numeri, qui le persone sono qui, hanno conosciuto qui il territorio, tra l'altro a spese loro, immagino, perché parliamo di master.
0: Assolutamente a spese loro, tutti gli atleti e le delegazioni sono andate interamente a spese proprie, quindi è una ricaduta effettiva che non ha visto, cioè non sono venute perché qualcuno gli ha pagato il viaggio, ecco, questo è sostanzialmente il discorso. Sono tutti quanti venuti perché hanno scelto di fare il campionato e hanno scelto di farlo qui a Cagliari, e anche molti atleti che normalmente non partecipavano, soprattutto le categorie più giovani, che normalmente con i master hanno un rapporto conflittuale, perché ancora si sentono assoluti,
4: esatto,
0: non del tutto passati, hanno scelto invece di essere presenti e di farsi l'esperienza su Cagliari.
4: Quindi sono entrati un po' di soldi, dove invece i soldi sembrano uscire e basta, e invece nelle società sportive, soprattutto quelle che disputano campionati, quanto ci vuole per fare un campionato nazionale, vivendo in Sardegna naturalmente, quindi con aerei e quant'altro?
5: Ma per fare un campionato dipende ovviamente a che livello si vuole,
4: diciamo,
5: fare.
4: Diciamo con buone chance di almeno di salvarsi.
5: Più o meno sui 150.000 euro. Tra tutto, proprio. Però quest'anno abbiamo avuto un aiuto spettacolare da Aero Italia che ha sponsorizzato, attenzione, tutte le squadre sarde.
4: Tutte e quattro le squadre.
5: Che questa è stata forse la cosa più bella, perché è un regalo al basket femminile, non a una società. E che ci dà una grossa mano per almeno per pagare.
4: Hanno reinventato una sorta di tessera CONI, come c'era una volta, come c'era per viaggiare
5: ai tempi. Questa è una cosa che ci dà veramente una grossa mano di aiuto, perché insomma sono care le trasferte.
6: Sì, anche perché qui entriamo in un altro, entriamo a toccare un altro tasto dolente per lo sport sardo. Gli impianti non è che possano garantire un incasso così tanto significativo. Voi avete, insomma, la vostra piccola casa, il palarestivo, il vostro pallone, che è già tanto averlo e non dover andare a bussare altrove. Però indubbiamente non è che parliamo di presenze e di incassi.
5: No, gli incassi non esistono. Noi preghiamo la gente che venga a vederci, perché comunque è una promozione al basket, è una promozione per la Virtus. Si entra gratis da noi, no? E non è quello, non è da lì che possiamo recuperare. Abbiamo un grosso aiuto da parte di altri sponsor, Sandrina Marmi e Idrosystem, insomma, tanti altri sponsor che ci danno una mano. E anche la regione ci dà una mano con dei contributi che sono importanti.
6: Ecco, però abbiamo detto della Virtus, della sua casa, eccetera, eccetera. Una famiglia che ha tanti figli, tante figlie piccole, perché ci sono tutte le squadre del settore giovanile che...
5: Assolutamente sì. Noi, il nostro sogno è avere una squadra di A2 fatta prevalentemente da giocatrici nostre. Non è semplice, anche perché in questo momento il basket femminile ha una grossa concorrenza da altri sport, giusto o sbagliato che sia, comunque ce l'ha, soprattutto la pallavolo che ci sta portando via ragazze
6: le
5: alte.
6: Altezze, sì. Beh, perché lì è uno scontro, e tra l'altro è uno scontro che non è più una battaglia a due, perché altri sport si stanno inserendo con la pretesa di avere atleti alti. Parlo del tennis, certo, parlo del nuoto.
5: Certo, ormai
6: l'altezza non è soltanto mezza bellezza, ma è anche un dato importante dal punto di vista atletica. L'atletico in varie discipline, e peraltro, insomma, il basket femminile sta vivendo un discreto momento con una nazionale che sta appassionando, che insomma ai mondiali ha fatto una discreta figura, anche se anche lì, un po' come è successo a voi a Trieste, certi finali non sono andati come noi ci saremmo augurati, però un pochino di traino, personaggi come Zandalasini, ma anche a livello internazionale la saga di Kathleen Clark e Sophie Cunningham sta diventando quasi una soap opera, però credo, certo, che per il basket femminile sia un traino.
5: È meglio che se ne parli, come al solito. Sì, la nazionale spero che dia un grosso impulso, anche perché erano mondiali comunque. Prima precedentemente ci sono stati gli europei, dove abbiamo fatto una figura, un'ottima figura. Sì. Comunque è appassionato, al contrario di altre volte, questa volta la nazionale è appassionato, e questo è importante.
6: Anche perché si è confrontata veramente alla pari fino agli ultimi secondi con gli Stati Uniti, magari è mancata un po' in alcune fasi delle altre partite, perché poi insomma ci sono stati anche momenti appassionanti anche nelle partite giocate meno bene. Speriamo che questo convinca tante bambine a provare a lanciare questa palla verso un sogno che è alto 3 metri, io so quanto è l'altezza del canestro, che adesso non ricordo, ma che però comunque mantiene un grande fascino. Nel badminton, nella scherma serve essere alti, dove serve di più?
0: Ma nella scherma sicuramente l'altezza aiuta, soprattutto a livello internazionale, è importante, per quanto poi ci sono atlete di altissimo livello, la Santuccio che ad esempio è campionessa mondiale, che non è sicuramente un atleta alta.
6: È alto il livello, non
0: esatto, loro. Quando ha fatto la finale l'avversaria aveva, non sto scherzando, quasi 35 centimetri di differenza, quindi non è esattamente poca la differenza. Però se guardo l'altezza media a livello internazionale, stiamo parlando di atleti molto alti che potrebbero fare benissimo basket, pallavolo, tutti gli altri sport, perché poi ovviamente o mandateli anche voi, questo sì. Poi diventa importante. Ovviamente nell'internazionalizzarsi qualunque sport, nell'aprirsi ovviamente verso paesi sempre maggiori e sempre diversi, diciamo che ci sono paesi che sopperiscono la parte tecnica alla poca esperienza con la parte fisica e quindi alzano notevolmente quello che è il gradino fisico, e altri paesi invece come l'Italia che magari ancora lavorano molto sulla parte tecnica o che possono vantare una scuola importante e quindi sopperiscono, diciamo che non è fondamentale però aiuta, ecco.
6: Ma in tutti gli sport, a partire dal calcio del quale io evito sempre di parlare perché l'informatore sportivo 360 si occupa di tutti gli sport tranne che del calcio che ha i suoi spazi, anche lì abbiamo avuto e vediamo e assistiamo a squadre che vogliono avere per esempio un centrocampo più fisico, più atletico, c'è differenza di fisicità a seconda del ruolo di cui parliamo, ma questo avviene un po' in tanti sport. L'anno scorso abbiamo avuto ospite Teresa Medde, una delle sorelle Medde, bravissima nel windsurf, che nel suo caso è quello tradizionale, il Tecno 296. Il passaggio all'IQ Foil, reso celebre da Marta Maggetti, richiede una prestanza fisica che lei aveva ammesso di non possedere, quindi alla fine farà altre scelte. Però nello sport è evidente che se Dino Meneghin avesse avuto una grandissima passione per il galoppo non sarebbe diventato un grande campione, questo è pacifico. 11 squadre nel girone A della serie A2, 3 sono sarde, non è soltanto risparmiare sull'aereo, alla fine qualche derby in più aumenta il tasso del brivido.
5: Il derby è la partita più divertente per tutti, abbiamo sempre i campi pieni, è proprio una partita che vale la pena di giocare.
6: Ma qual è la rivalità vera? Con tutti?
5: Con tutti, noi siamo rivali di tutti, ma ci rispettiamo. Cioè,
6: nel senso che la frequentazione che avete praticato di più negli anni forse è quella col Cuscaglieri?
5: Sì, negli anni sì, però ultimamente sia noi che il Cus siamo stati in Serie B qualche anno.
6: Un po' squadre ascensore.
5: Sì, un pochettino sì. L'anno scorso il derby è stato con Selarcius e sono state veramente delle partite divertentissime, con una correttezza di pubblico fantastica proprio. Facevamo il tifo ognuno per conto
6: anche perché poi ci sono molte giocatrici che restano in Sardegna passando da una squadra all'altra.
5: Assolutamente sì.
6: È una cosa che per loro è una motivazione in più quella di restare in un territorio dove evidentemente si trovano bene.
5: Si trovano bene e comunque sì, c'è gente che può rimanere a vivere tutta la vita qua in Sardegna. E quest'anno abbiamo avuto qualche scambio di giocatrici, cioè abbiamo preso una giocatrice che storicamente era di Selarcius,
6: cioè la Ceccarelli?
5: Silvia Ceccarelli, sì.
6: Silvia Ceccarelli, che ha disputato anche una discreta partita.
5: Sì, ma farà molto meglio.
6: Ma noi ci auguriamo che tutte facciano meglio di tutte le squadre sarde, di tutte e quattro le squadre sarde naturalmente. Tra l'altro godersi la città, e qui spesso sento parlare di atleti importanti, giocatori professionisti, in Italia direi che dobbiamo tornare

0: Questo per noi è un motivo di orgoglio.
1: E resterà a giocare ancora con la Matex?
0: Ma l'obiettivo è quello, l'accordo diciamo che è quello di continuare su questa strada insieme, continuare questa crescita sempre maggiore e cercare di avere una squadra sempre più competitiva. Siamo riusciti l'anno scorso, per il secondo anno di seguito, a salvare la squadra in Serie B, che è fatta esclusivamente dal vivaio, e quindi per noi, essendo nati nel 2020, sostanzialmente riuscire a essere in Serie B con una squadra e salvarci, l'anno scorso addirittura eravamo in posizione per i playoff, ma avendo la squadra in Serie A non potevamo partecipare ai playoff, quindi abbiamo rinunciato ai playoff come da regolamento. Però per noi è sicuramente motivo d'orgoglio avere dei ragazzi del territorio che stanno crescendo bene, che stanno affacciandosi in ambito nazionale
1: e hanno anche una bella opportunità tecnica. Quando, come sono le date della stagione del badminton?
0: Il campionato del badminton inizia a gennaio e poi prosegue lungo la stagione, diciamo che fino alla pausa estiva va il campionato italiano, ecco, questo è sia la Serie A che la Serie B, e in questa fase invece ci sono la parte finale di stagione, che sono i campionati italiani junior e under, i campionati italiani assoluti e i campionati italiani paralimpici.
1: Certo, perché comunque sport di squadra, ma anche sport individuale, un po' come succede nel tennis o nel tennis tavolo. Invece la Virtus ha una collaborazione con un'altra società cagliaritana per la seconda squadra, visto che lui ha parlato della Serie B.
2: Quest'anno sì, collaboriamo con Sublano del presidente della federazione Torre Serra. Sì, diamo qualche giocatrice, lui viene a giocare nel nostro campo. Noi cerchiamo sempre di mantenere le nostre ragazze, che sia in Serie A, Serie B, Serie C, insomma, qualsiasi.
1: Certo.
2: Vogliamo che rimangano a giocare con noi.
1: Che possano giocare. In ogni caso le sinergie, oggi è stata presentata la Sardinia International Volley Cup, per aprire una parentesi su un altro sport importante come la pallavolo, e gli ospiti venuti da Piacenza, Trento, sarebbero arrivati soltanto nel pomeriggio, e notavano quasi con stupore, comunque con ammirazione, il fatto che il mondo politico e il mondo sportivo abbiano saputo trovare un dialogo molto fitto e proficuo, e quindi si riescano ad attivare tante situazioni. E tra l'altro questi tornei amichevoli sono tutt'altro che inutili per queste squadre, quindi per loro la possibilità di venire a giocare a Cagliari, di confrontarsi con squadre che ritroveranno non soltanto nel campionato italiano ma anche sui palcoscenici europei, è estremamente importante. Nel caso di Piacenza poi va ricordato che l'anno scorso ha iniziato la Coppa CEV a Cagliari e l'ha chiusa sollevando il trofeo, quindi insomma c'è anche un aspetto così di scaramantico che non viene sottovalutato. Più che altro poter giocare un primo turno europeo, che di solito richiama pochi spettatori, a Cagliari, di fronte a un pubblico numeroso, entusiasta, caloroso, insomma, se non è fare vincere la schedina, poco ci manca per queste società. Invece voi che argomenti usate per convincere le giocatrici a venire a trasferirsi dalla penisola a Cagliari? La cartolina con la spiaggia o anche qualcosa di...
2: La spiaggia la usiamo però no, insomma, diciamo che Virtus ormai anche a livello nazionale è conosciuta come una società seria, per cui questo ce lo siamo guadagnati un pochettino negli anni, per cui molte ragazze hanno piacere di... Poi certe ragazze per noi sono irraggiungibili, nel senso che noi non dobbiamo andare in A1, dobbiamo semplicemente cercare di rimanere tra le prime sei del nostro girone, cioè salvarci. Per cui facciamo un mercato medio, diciamo, e le convinciamo con il mare, con tutto questo genere di cose.
1: Certo, in campo si va sempre per vincere, però bisogna sapere qual è la propria dimensione, perché certo, la differenza di impegno economico tra una Serie A2 e una Serie A1
2: è infinita, cioè balla un milione di euro.
1: Noi ne abbiamo parlato due settimane fa qui con Leila Lai, con la direttrice sportiva della Pallavolo San Rocco, che quest'anno ha dichiaratamente intrapreso un campionato con grandi ambizioni, con l'ambizione di salire dalla Serie A3 alla Serie A2, però tutto questo si può fare dopo aver fatto i conticini bene per iscritto, per capire se una volta arrivati nel livello superiore si sarà in grado di sostenere.

0: anche perché insomma, arrivare in un campionato nel quale poi si scende giù a picco. A me piacerebbe chiedere a Maurizio che cosa frulla sotto quei riccioli per quanto riguarda le organizzazioni schermistiche, ma sono sicuro che a Cagliari qualcosa arriverà anche l'anno prossimo, perché l'Accademia Athos e la Federazione Italiana Scherma ci hanno purtroppo viziato parecchio in questi ultimi anni, tra Coppe dei Campioni per club, campionati del Mediterraneo, campionati italiani, insomma, ne abbiamo avuto un po' di ogni tipo.
1: Ne abbiamo avute molte. È ovvio che l'intenzione e l'impegno è quello di portare un altro evento importante. È anche vero che quando si fanno tanti eventi regolarmente, quindi si sono fatti i campionati italiani assoluti, si sono fatti i campionati europei del 23 d'aprile scorso, l'evento successivo deve essere sempre un tassellino in più, perché altrimenti comincia a diventare un po' di attenzione.
0: Comincia a diventare come il record di Duplantis.
1: Esatto, il tassellino in più ovviamente implica delle candidature molto più complesse, delle tempistiche più lunghe e delle procedure di aggiudicazione un po' diverse, perché magari Cagliari già per i campionati europei del 23 è venuto a fare una sfida importante in congresso contro Istanbul, contro Antalya, contro
0: che poi ci sono rivali che hanno la stessa ambizione di ospitare queste
1: ci
0: manifestazioni.
1: Ci sono manifestazioni che ovviamente fanno gola a tutti i paesi principali. Cagliari non è la capitale italiana, quindi quando andiamo magari a un congresso magari con Istanbul, ma con Parigi o con Berlino, ovviamente convincere su Cagliari è importante. E poi bisogna sempre fare un ragionamento, questo è normale, sul periodo in cui si fa l'evento, anche per una questione di voli.
0: Ma voi proponete Cagliari o la Sardegna? Qual è la bandiera che sventolate?
1: Allora, noi quando abbiamo fatto le candidature principali, soprattutto quelle estere, noi presentiamo Cagliari, ma all'interno del sistema Sardegna, perché è importante per noi, e l'abbiamo visto anche con gli europei, presentare l'intero territorio, proprio perché poi a livello di trasporti, ad esempio, ci sono molte squadre che sono arrivate ad Alghero, ad Olbia, e poi sono scese con dei transfer organizzati su Cagliari, perché è difficile spostare tantissime persone da paesi stranieri in periodi di non altissima stagione con pochi voli, se non con tanti scali, ma tanti scali implica maggiori costi e vuol dire minori iscrizioni, certo. Quindi per essere appetibili bisogna anche promuovere quello che tutto il territorio può dare. Sicuramente i tre aeroporti messi tutti e tre come opportunità d'arrivo offrono maggiori garanzie. Ecco, anche
0: mi chiedevo anche
1: se
0: dal punto di vista della riconoscibilità il nome di Cagliari fosse paritario rispetto a quello della Sardegna, o quanto invece il nome Sardegna sia più attrattivo a livello internazionale, quanto siamo riconoscibili come
1: allora,
0: isola, come regione.
1: A livello internazionale sicuramente il brand Sardegna è un brand che tira molto di più, questo è ovvio, c'è anche un impegno forte della regione per far sì che questo brand vada avanti e si continui sempre maggiormente a sviluppare. Se parlo della Federazione Italiana Scherma e della Federazione Internazionale, sicuramente i tanti anni dal 2017 in poi di gare su Cagliari hanno dato una credibilità alla location, okay, e alla meta, e quindi quando candidiamo Cagliari loro sanno che Cagliari garantisce quel pacchetto e garantirà quelle caratteristiche. Se dovessi candidare un'altra città della stessa regione, magari dovrei spiegare meglio perché la scelta è stata fatta su un altro territorio. Ecco.
0: Un discorso molto interessante, molto complesso, più semplice per Paolo Pellegrini, dici se dobbiamo chiamarla Virtus Cagliari o Sardegna Marmi.
2: Assolutamente Sardegna Marmi, Virtus Cagliari.
0: Insomma, in questo caso li citiamo entrambi. Naturalmente nel basket c'è il nome della squadra e il nome dello sponsor, questo gratifica un po' chi sceglie di sostenere, di investire nello sport, è anche giusto dare la visibilità, ma d'altra parte alcune delle squadre più storiche, per esempio della pallacanestro, sono ricordate per il nome dello sponsor, magari sponsor che adesso non esiste più, o aziende che non esistono più e che sopravvivono come squadre, andando oltre quello che era la loro origine. Va bene, siamo in chiusura, è stato davvero un piacere riavere Maurizio Fucaro, che come vedete porta sempre argomenti molto interessanti e trattati con grandissima competenza. È stato un piacere avere anche il debuttante Paolo Pellegrini. Prima sfida interna alle 18.
2: Alle 18 domenica.
0: Domenica, quindi tutti a vedere la Virtus contro Vicenza, poi all'uscita si può andare come si faceva col Brill a vedere la partita di calcio.
2: Meraviglioso.
0: Sarebbe una grande doppietta. Io vi aspetto fra una settimana, il venerdì alle 18:30 su Radiolina, su Videolina, scaricabile sui siti radiolina.it, videolina.it, sui nostri social, insomma dappertutto. Se volete vedere l'informatore sportivo 360 non avete che l'imbarazzo della scelta. Grazie a tutti, grazie a Giuseppe Valdese in regia, ci risentiamo la settimana prossima.
3: L'informatore sportivo 360 con Carlo Alberto Meis. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: è mezzanotte e 34 minuti.
1: Salore a todos, sono Piero Marras, sa Radiolina, i sonus de s'isola nostra, alle 6.15, alle 16.15, alle 22.15, la domenica anche a mezzogiorno, su Radiolina ovviamente.
2: Subito.

0: Buonasera, benvenuti a questa nuova edizione notturna del TG di Vidiolina. Apriamo subito vedendo insieme i titoli delle principali notizie in sommario. Allarme a Stintino per un pescatore di 32 anni caduto in mare dalla scogliera. È stato visto nuotare e poi è scomparso. Le ricerche con elicotteri e sommozzatori. La ministra Locatelli a Cagliari, confronto con le associazioni sulla riforma della legge sulla disabilità, l'esperienza sarda del progetto di vita. Dilaga la protesta nelle scuole superiori del Cagliaritano per la presenza di topi. In 10 istituti partita la derattizzazione, la voce degli studenti. Deiola ha ripreso gli allenamenti in gruppo a 2 settimane dall'intervento al ginocchio. Il capitano del Cagliari a disposizione di Pisacane per la sfida con la Juventus. Bene, queste sono le principali notizie di cui ci occuperemo in questa edizione del telegiornale di Vidiolina. L'avete sentito dai titoli, apriamo subito con l'incidente a Stintino, con un uomo di 32 anni scomparso, è caduto in mare durante mentre pescava. È stato visto notare appunto poi la scomparsa del servizio di Franco Ferrando.
1: L'ipotesi più probabile è una caduta in acqua mentre si trovava sulle rocce vicinissimo al mare con la sua canna da pesca. L'allarme alle 9.30 dato da 2 turisti tedeschi che hanno segnalato di aver visto un uomo in acqua in difficoltà vicino alla costa. Marcello Fini, 32 anni di Sassari, si recava spesso a Stintino nel mare di fuori in località Scoglietti. Da solo sono scattate le ricerche durate una giornata intera. Sul posto sono stati impegnati una motovedetta della Guardia Costiera di Porto Torres, un elicottero dei vigili del fuoco con a bordo il nucleo sommozzatori e un altro elicottero della Guardia Costiera partito dalla base di Decimo Mannu e poi a terra i carabinieri e i barracelli di Stintino. Ma rendere particolarmente complicate le operazioni, soprattutto in mare, le condizioni meteo a permettere di risalire all'identità del giovane, l'auto trovata parcheggiata non lontano dal punto in cui c'è stato l'ultimo avvistamento. Ai soccorritori si sono aggiunti familiari e amici di Marcello Fini, nella speranza che il giovane sia riuscito a nuoto a raggiungere la costa.
0: Ora Cagliari con le proteste degli istituti superiori cittadini, si protesta soprattutto per la presenza di topi negli istituti. Veronica Fadda ha sentito la voce degli studenti.
2: La situazione è che nessuno ci ascolta. Noi abbiamo visti all'esterno, abbiamo le foto degli escrementi all'interno.
3: Dilaga la protesta degli studenti del Cagliaritano contro la presenza di topi e blatte negli istituti. Sono già una decina le scuole chiuse in questi giorni nell'area metropolitana per interventi di deratizzazione. All'alberghiero di Monserrato la presenza dei roditori preoccupa soprattutto per i laboratori di cucina e sala.
2: C'è tanta preoccupazione e paura per quello che potrebbe succedere se i topi entrassero magari anche solo nel magazzino dove teniamo le derrate e contaminassero i cibi che poi andremo a utilizzare.
3: Il rischio, spiegano i rappresentanti di istituto, è che non partano le lezioni di indirizzo e che si debba restare in aula. La protesta si è accesa anche all'Eleonora d'Arborea e al Giua. Stessa situazione al Michelangelo, ma al liceo scientifico il fronte si divide. I maturandi infatti chiedono di poter frequentare in prospettiva dell'esame.
4: Il problema principale sussiste in via Melis, che è la sede di Pirri, che presentava degli animali indesiderati, per cui è stata richiesta una disinfestazione. Lì la situazione è risolta, non c'è più nessun problema. Sta creando soltanto caos e un pretesto per non andare a scuola a fare lezione, perché comunque noi siamo in quinta, abbiamo bisogno di studiare, dobbiamo fare l'esame, abbiamo delle responsabilità sulle spalle, non possiamo continuare così.
0: La ministra per le disabilità Alessandra Locatelli nell'isola per una serie di incontri legati alla riforma, alla nuova riforma. Oggi era a Cagliari, non sono mancate le polemiche. Teresa Piredda.
5: Dal 1 gennaio 2027 dovrà essere attuata da tutte le regioni la riforma della disabilità, il progetto di vita, uno strumento studiato per ogni persona che coniuga servizi sanitari e sociali.
6: Adesso siamo in una fase in cui sta continuando la formazione, che è importantissima. Abbiamo formato più di 12.000 operatori tra i servizi sociali, i servizi territoriali più sanitari, e adesso la sfida comunque di continuare a accompagnare la piena applicazione della riforma.
5: La Sardegna è tra le regioni che hanno avviato la fase di sperimentazione. A Cagliari la ministra per le disabilità Alessandra Locatelli ha incontrato le associazioni per un confronto sulle esperienze vissute sul territorio. L'isola è modello con la legge 162. Sono stati realizzati 50.000 progetti dal 2000, 300 milioni di euro stanziati dalla regione.
6: C'è già una mentalità che è predisposta alla superazione della frammentazione tra le misure sanitarie e le misure sociali attraverso un progetto individualizzato e un budget soprattutto di progetto.
5: Non sono mancate le polemiche, alcune associazioni sarde hanno abbandonato la sala contestando la connotazione politica data all'evento.
7: Aspettavamo un incontro in cui si discuteva proprio della nuova legge sulla disabilità e non un incontro politico.
8: Facciamo politica normalmente, ma politica etica, non facciamo politica partitica. Questo mi è sembrato profondamente scorretto.
0: Ora parliamo di politica regionale con la legislatura che è arrivata al giro di boa, ma in maggioranza non mancano le tensioni legate al rinnovo delle commissioni. Stefano Fioretti.
9: Una volta che si definiscono la chiara rappresentanza di ogni singola forza politica nella guida delle commissioni, sono sicuro che prevarrà il senso non solo di maggioranza ma anche il senso istituzionale.
10: Due sensi da maturare in una ventina di giorni, non oltre ottobre. Infatti si prevede il rinnovo delle commissioni del Consiglio regionale su cui la maggioranza si è incartata. Ancora lontana un'intesa per spezzare il duopolio PD 5 Stelle alle presidenze.
9: Quando si tratta di discussioni in cui bisogna fare sintesi, la discussione è fisiologica e trova anche momenti di alta tensione.
10: Tensione ad oggi che resta alta, il rischio di un voto al buio e quindi di minare il campo largo nel proseguo della legislatura arrivata al giro di boa, tempo così anche di bilanci.
9: Il consiglio regionale è riuscito in questi 2 anni e mezzo a avere un ruolo importante anche nelle fasi più delicate come l'avvertenza delle entrate, l'approvazione di manovre finanziarie.
10: Il caso decadenza della governatrice Todd è esploso in avvio, ha subito acceso il confronto politico, ad avvelenarlo poi temi come energia, sanità, la privatizzazione degli aeroporti.
11: Hanno dimostrato di essere concludenti e inaffidabili. Le leggi che sono state fatte da questa maggioranza sono state tutte cassate alla Corte Costituzionale.
12: E siamo sempre rimasti concentrati sul lavoro da fare perché abbiamo ereditato una situazione piuttosto pesante.
10: Più sul fronte istituzionale, il segno di questi primi 30 mesi appare una ritrovata autonomia del Consiglio rispetto alla Giunta. Il lavoro sulla riforma statutaria è una sorta di manifesto.
9: Le commissioni speciali che abbiamo istituito, come quella sullo statuto, sull'energia, sono luoghi in cui la discussione è meno ideologica ed è più finalizzata a vedere il bene della Sardegna e dei Sardi.
0: Prima pausa pubblicitaria, tra poco.
13: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
0: Maurizio Landi è andato a Trunquis Follas, un'area agraria tra Semini e Sestu, trasformata in una discarica di rifiuti.
14: Una decina di auto abbandonate bruciate, cumuli di rifiuti in ogni angolo e sorpresa delle sorprese anche i contenitori della differenziata del comune di Assemini abbandonati in un angolo. Tutto questo in località Trunquis Follas, zona tristemente venuta all'onore delle cronache all'inizio dell'estate per una serie di incendi di discariche di rifiuti che poi rapidamente si sono propagati alla vicina vegetazione provocando roghi più ampi che hanno richiesto anche la chiusura della statale 130. I residenti ormai sono esasperati e disperati.
15: Le carcasse, i rifiuti, le strade dissestate, pericolanti, sono solo la parte più visibile del problema, perché la parte invisibile è la rassegnazione di chi tutti i giorni segnala, denuncia una situazione intollerabile.
16: Addirittura ci sono i carri attrezzi che vengono a buttare le auto e poi le bruciano.
17: Ma sicuramente il fastidio c'è, ma poi il fastidio maggiore è il fatto che gli enti preposti si girano dall'altra parte.
18: Ho un laboratorio artigianale nella zona di Trunquis Follas, che è una zona troppo bellina. Il problema sta nel momento in cui devo far venire a ritirare il prodotto. Se fanno l'errore di prendere una stradina adiacente, si trovano una situazione fatiscente.
0: E ora Sassari, dove vanno avanti i lavori per il nuovo palazzetto in via Kennedy, però lavori che stanno creando grossi disagi agli abitanti di via Bellini, pronti a rivolgersi al TAR. Maria Grazia Ledda.
19: Allora, la distanza misurata con laser sono 9,58 m, quindi non rispetta i 10 metri previsti dalla legge.
20: Il palazzetto di via Kennedy, in costruzione a Sassari, nel quartiere periferico di Latte Dolce, incombe sulle abitazioni dei residenti della palazzina di via Bellini 23. A pochissimi metri da sale da pranzo e camere da letto sono ripresi i lavori dell'opera comunale da 5 milioni di euro, finanziata dal PNRR, che cancella per sempre quanto costruito 50 anni fa da queste 7 famiglie, un tempo riunite in una cooperativa di proprietà indivisa.
21: Entrerò a casa nella mia sala luminosissima con un muro davanti.
22: Tutti pensiamo ci potesse essere una soluzione alternativa a questo palazzetto così vicino a noi.
20: Dove ora gli operai della Angius Costruzioni lavorano per l'installazione delle capriate di copertura in acciaio dell'imponente opera, un tempo sorgeva una grande area verde. Il dialogo con l'amministrazione comunale è la soluzione alla quale i condomini ambiscono, anche se...
19: Il corso altar noi lo facciamo a meno che non troviamo un accordo con l'amministrazione che ci cauteli naturalmente in termini economici e in termini di sicurezza, perché aeroilluminazione non ne abbiamo per niente.
0: E ora con Francesca Figus le anticipazioni delle notizie che troveremo domani sull'Unione Sarda in edicola.
23: Buonasera a tutti, l'insularità è di nuovo in primo piano sul nostro quotidiano, il seminario in corso a Cagliari riaccende il dibattito perché la riforma deve ancora concretizzarsi. E poi torniamo a parlare di scuole, continuano le proteste degli studenti da Cagliari all'Interland, strutture inadeguate, invasione di topi, lancio di fumogeni davanti alle ex magistrali. E ancora andiamo a Cagliari, le bici elettriche modificate superano anche i 50 km il giro di vite della polizia municipale. Negli spettacoli a tu per tu con Enrico Ruggeri, domani in concerto a Siniscola, e chiudiamo con lo sport il calcio, perché tutto pronto per il big match Cagliari-Juventus, in campo potrebbe tornare anche Alessandro Deiola. Questo e molto altro come sempre sulle pagine del primo quotidiano della Sardegna, ci vediamo domani in edicolo, se preferite sul vostro smartphone attraverso l'app Unione Digital. Una buona serata a tutti voi.
0: Spazio alla pubblicità, a tra poco. Ricominciamo da Olbia, dove all'ospedale Giovanni Paolo II torna la parto analgesia. Silvia Vorru.
24: Mancava dal periodo del Covid nell'unico punto nascite della Gallura e ora, dopo anni di stop, all'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia è finalmente ripartita la parto analgesia. Un servizio fondamentale per le future mamme. Attraverso la tecnica anestesiologica, infatti, le donne possono affrontare travaglio e parto con meno dolore. E arrivano i primissimi dati. Dal 15 luglio al 30 settembre sono stati effettuati 36 trattamenti di parto analgesia. Nello stesso periodo il reparto di ostetricia e ginecologia del Giovanni Paolo II ha registrato complessivamente 460 parti. Fino a pochi mesi fa la situazione era molto diversa. Sempre più future mamme sceglievano di rivolgersi agli ospedali di Sassari e Nuoro anche per avere la possibilità di partorire con l'epidurale. Un problema che aveva sollevato preoccupazioni anche per la tenuta dello stesso punto nascite di Olbia. Tra gli amministratori che avevano chiesto con forza una soluzione rapida, il sindaco di Calangianus.
25: Si tratta di un risultato concreto, importante e atteso, che restituisce alle donne della Gallura, alle donne del nostro territorio, un servizio fondamentale. Rappresenta un passo significativo nella tutela del diritto alla salute e la dignità in quello che è il percorso di nascita.
24: Anche l'ASL Gallura aveva riconosciuto la necessità di intervenire, avviando un programma di progressiva riattivazione con il rafforzamento della presenza degli anestesisti in determinate fasce orarie. E l'obiettivo adesso è garantire continuità al servizio.
0: E ora a Nuoro con Gianfranco Luci, che ci racconta dell'attivazione del primo sportello per il microcredito.
26: Una gradita novità, perché?
27: Perché Confcommercio ha deciso di ospitare lo sportello di microcredito in una realtà in cui le imprese, soprattutto quelle individuali, sono un numero rilevante.
28: Questo è il primo sportello territoriale che l'Ente Nazionale per il Microcredito attiva in Sardegna. È uno dei 120 sportelli che abbiamo sul territorio, attivati sia con le pubbliche amministrazioni e poi con soggetti privati.
26: Nuoro dà l'esempio, tende la mano alle imprese del territorio. Nel capoluogo barbaricino è stato attivato
1: aperto il primo sportello per il microcredito. Di fatto, nella sede di Confcommercio in Piazza Italia, adesso svetta un ufficio che avrà una funzione di prossimità, ovvero consentire a chi ha un progetto imprenditoriale di trovare le giuste informazioni, tra finanziamenti e strumenti disponibili per imbastire un percorso consapevole e sostenibile.
27: Noi non diamo soldi, evidentemente, noi facciamo un accompagnamento, un affiancamento, una formazione delle imprese verso l'approccio indirizzato all'ottenimento delle risorse, che non sono di dimensioni enormi, sono piccole, e tra l'altro il microcredito si occupa anche di questioni di natura sociale. Il nostro territorio ha circa 33.000 imprese.
1: La speranza qual è?
27: È quella di aumentare la capacità delle nostre imprese di affrontare lo sviluppo, la crescita e gli investimenti.
0: Ancora a Nuoro, dove è stata archiviata la 27esima edizione di Voci di Maggio. Graziano Cano.
2: Condividiamo l'amore per il cantautorato e diciamo l'idealismo, possiamo dire così, Gigi?
3: Certo che possiamo dire.
2: Cioè il fatto che si scrive le canzoni, i progetti che si fanno.
4: Quattro giorni tra concerti e impegno sociale. Sul palco in tanti, Nomadi, Bertas, Vibrazioni, naturalmente Istentales, Dolce Nera e tanti altri. E poi il progetto contro la violenza sulle donne, la consegna del ricavato del brano Promesse Mascherate.
5: La prima cantautrice che abbiamo interpellato ha detto subito sì, ci ha messo la faccia, e quindi questo non può che farci onore, logicamente insieme a Vecchioni, a Elio, a Paolo Fresu, ai Nomadi e tutte le persone che hanno collaborato. Però Dolce Nera, c'è una canzone contro i femminicidi, la voglio fare.
2: Avevo un retropensiero che era questo, ma è possibile che abbiamo ancora bisogno di fare questo tipo di canzoni qua, di lanciare questo messaggio qua? Sembra che ogni tanto sembra che non abbiamo conquistato niente, che bisogna sempre ribadire dei temi che dovrebbero essere ormai alla base del cervello e del cuore di ogni essere umano, maschio e femmina. Però non è così.
5: L'unica piazza che può, tra virgolette, supportare questo tipo di evento, anche se piccola comunque, l'importante è che lavorino gli artisti che abbiamo chiamato e soprattutto tutto l'apparato che c'è dietro, quindi tutte le attività produttiva, perché noi la musica si crea anche per creare economia, e questo per noi è l'obiettivo importante.
0: Pausa pubblicitaria, torniamo tra poco con lo sport.
6: Radio Smeralda, un viaggio giornaliero alla scoperta di tante notizie curiose e gli aggiornamenti da Unione Sarda, unionesarda.it, i trend sulle notizie più lette e virali e tanti giochi. Radio Smeralda, Radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda, da lunedì al sabato dalle 17 con Cristian Asara, su Radiolina.
0: Ultima pagina del nostro TG dedicata allo sport, il calcio. Domenica riparte il campionato di Serie A per il Cagliari, che affronta la Juventus alle 20.45 alla Domus, e Pisacane ritrova Alessandro De Iola. Chiamatelo Terminator, perché ha neanche due settimane da un intervento al ginocchio. Alessandro De Iola è tornato ad allenarsi in gruppo ed è a disposizione di Fabio Pisacane per la sfida di domenica sera alla Domus contro la Juventus. Il capitano del Cagliari ha polverizzato i tempi di recupero. Operato lo scorso 28 settembre al San Francesco di Nuoro per una pulizia artroscopica del menisco al ginocchio sinistro, il suo rientro era previsto per la fine di ottobre. E invece il numero 14 di San Gavino ha sfruttato le due settimane di sosta per accelerare, e nella seduta odierna ha sorpreso tutti allenandosi regolarmente con i compagni. A questo punto pare scontato vedere il suo nome nella lista dei convocati per la gara con i bianconeri. In lista ci sarà anche Obert, che ha superato senza problemi l'affaticamento accusato durante gli impegni con la Slovacchia. Cerca un recupero in extremis anche Kevin Carlos, parzialmente in gruppo, mentre è out il portiere albanese Sherry, oltre ai lungodegenti Trepi, Idrissi e Felici. E domenica alle 12.30 in Serie C in campo anche la Torres, che affronta l'Atalanta e vecchi fantasmi. Emanuele Floris.
7: Torres contro il suo passato. Domenica arriva l'Atalanta Under 23, che 2 anni fa eliminò dai playoff il rossoblù con un pesante 7-1. Dopo quel passivo, anche l'addio di Mister Greco è ritornato a furor di popolo nel corso della scorsa stagione. E il tecnico non nasconde la

0: terzo caso in poco tempo dopo quelli di Nunziatini e Sorrentino.
1: Presentata a Cagliari la Sardinia International Volley Cup con le gare finali che saranno trasmesse domenica dalle 15.30 su Unione TV e dalle 17.30 su Videolina col commento tecnico di Andrea Secchi. Le interviste di Maurizio Landi.
2: Si tratta di coniugare il grande sport, la grande pallavolo, perché qui abbiamo la presenza di quattro squadre molto forti, la presenza di tanti nazionali nelle rispettive nazioni, però abbiamo anche bisogno che la gente veda cos'è lo sport, cos'è la pallavolo, soprattutto i ragazzi che devono iniziare, se già non hanno fatto, a fare sport prima di tutto, perché è salute e si sta meglio a fare sport. Ma naturalmente noi puntiamo anche sul fatto che vengano a fare pallavolo.
3: Per il torneo sono tutte squadre qualificate di buon livello. Il Lunenburgo con cui giocheremo domani lo conosciamo bene e quindi sì, saranno sicuramente due partite importanti che ci serviranno tantissimo per avvicinarci all'inizio del campionato.
4: E la pallavolo è uno sport, lo sport di squadra per eccellenza, è l'unica cosa che possiamo fare da soli è la battuta, il resto abbiamo bisogno di tutti gli altri, quindi è uno sport pulito, uno sport che può insegnare molto, che può dare molto ai giovani.
5: Per me sicuramente sarà un'esperienza unica, una grande emozione giocare finalmente nella mia città. Sono partito 10 anni fa e questa è la prima occasione in cui posso tornare a casa come allenatore di un club importante.
1: A Nugis torna il calcio con una squadra che riparte dalla terza categoria. Valentina Orgio.
6: Dopo 10 anni di assenza, a Nugis si torna a giocare a calcio a 11. La nuova società dilettantistica è pronta a ripartire dalla terza categoria. Lo fa con una squadra costruita da un gruppo di giovani del paese.
7: Siamo ripartiti dopo tanti anni, un progetto con tutti i ragazzi giovani prevalentemente del paese. Appunto abbiamo cercato di includere il più possibile i ragazzi di Nugis, ma anche dei paesi limitrofi che comunque sono molto entusiasti e non vediamo l'ora di iniziare sabato.
6: Un progetto partito tra gennaio e febbraio con l'idea di rimettere insieme una squadra competitiva per un campionato tutt'altro che facile.
8: Non è un campionato semplice, però io potrò contare su uno staff ben organizzato, quindi con i preparatori dei portieri, un secondo allenatore e una dirigenza che mi starà al mio fianco, quindi ci saranno tante partite, tante squadre da affrontare e noi affronteremo tutte con la stessa serietà e lo stesso impegno.
6: Una squadra che torna in campo e riaccende l'entusiasmo del paese, al suo fianco anche l'amministrazione comunale che ha messo a disposizione strutture e servizi per sostenere la nuova società.
9: Come amministrazione siamo veramente soddisfatti e contenti, soprattutto ringraziamo questo bellissimo gruppo, tutti i cittadini di Nugis sono uniti per questo grandissimo evento che inizierà sabato, la prima partita ufficiale.
1: E in bocca al lupo al Nugis con il calcio, con lo sport. Si chiude questa edizione del TG di Videolina, vi ringraziamo per essere stati con noi, buonanotte.

Nel 2019 Michele Pio Ledda firmava i testi in sardo di quattro brani dei Karma nel loro album di debutto Equilibri. Il duo composto da Davide Guiso e dalla cantante Francesca Lai si è avvalso della sua collaborazione anche per predisporre un adattamento in sardo di un successo di Diodato, Fai rumore.

0: Mauro Tore al basso e Simone Floris alla batteria completavano l'organico dei Karma in questa rivisitazione in sardo di un successo di Diodato, Fai rumore, pubblicato nel 2020.
1: San Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
2: È l'una e due minuti.
3: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
1: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Oggi alle 18:30 con Nicola Scano, su Radiolina.

Saluri a totus, benito raus a studare giornali in sardu de Sardegna 1. Come ti sempre, bieus, intendeus gali puntis novas de su telegiornali nostru, cominciaus con i titoli de su sumario. Non si frima la sabrotesta in isi scolas superiores de sa città di metropolitana de Gastedu, picciocas e picciocos monti scioperendi. In 10 istituto su s'intervento con cibocè, merdonza e disinfestai. La ministra Locatelli in Castello confronto con i associati su a pizzo su dessa riforma che vertocca sa disabilità in Sardegna se esperienza del suo progetto di vita. Montronaggio su abusivo su iniziato su dessa regione nostra in sta zona di Trunquis Follas in assemini aliga de donne ripu macchina sa abbandonarsi a bruciarsi un disastro ambientale. A cominciare all'estero una campagna di scavos archeologici in s'area di Sonuragi in Losa di Abbasanta, s'ultima è stata avata nel anno 70, finanziato tra barra su 450.000 euro. Sport, grazie domenico in su Palapirastro de Castello, sa Sardinia Cup de Volley a giocare su Mello, su desi squadras europea, sa partire santessi trasmette in diretta in videolina. Sigri duncas in totus a città di metropolitana de Castello, sa protesta de studianti e de scolas superiores, o ur sciopero di un sciacumanno istitutus e atras a scolas invece, ulti serraras, vuoi dire, si vuoi vendi intervento su de disinfestazioni, sa protesta per toccare proprio sul fatto che in isi scolas c'è un'invasione de merdona, sa de bretta, sa vuru, problema sa manno su, tanto non ha in istituto alberghiero de Bauli, come in tinati spiccioli, c'è ti sa rischio che a merdona se potete entrare in su magazzino in noi sta allogara tutta questa cosa va a pai che succede una cosa ici il laboratorio su Antavarrai Serraus protestanta finza sa esi studianti si dessu Michelangelo e gusto Mengianu calincuno aria lutto un poetto e sti intervenia sa polizia e scarabinieri si voru picciocca se picciocco su nata che ha su problema per toccare la bruschettotto si struttura de via Melis in Pirri ma su fronti dessa protesta noi sti uniu e si studianti si dell'ultimo anno o le ti torna a fare lezioni o cano de peso fai se esamini de maturità di nanta iso su mi pare che c'è sti calincuno che è fendi carragio scetti per noi entrai a scuola. Sa ministra dei disabilità, dice Alessandra Locatelli, ringhizzava in Sardegna un giro de attobius, può allegare dessa riforma del suo governo, progetto di vita. Sa riforma è camminata bella bella, una sa ministra, ma è una camminera longa, c'è sta bisogno di formare ogni operatore, sa fase sperimentale e spaccendi, e del suo mese di gennaio, sanno che entra da ogni regione, era deppi applicare questa riforma. Il nostro progetto di vita, pensavo, ogni persona con disabilità, questi strumenti fondamentali, può coordinare servizi.

sa consulta anziani de Assemini. Narega, calincunu arribiu finzas a su carru de sa municipali, lassendi macchinas in sa zona de su montronaggio abusivo. Sa beridadi, nara Veronica Matta de sa socio Sammatta, esti gai cittadinos non di Borinti Brusu, sa prosparti, esti a resignare a Vuru, an antigustu scempiu ambientali. Fue della finzas a Nando Meloni, messaio, Zeus Arroscios, voi tannemus vennuta, nemus intervenni, può risolvi il gusto problema, narra isso. Este Arroscia, finza San Michela Casiddu, San Meride, suo laboratorio su Casiddu, gando a rimates clienti, si narra issa, depo sempre sperai, capiti sa ruga giusta, uita che sbaglianta, zagatanta, proprio in mezzo, a su montronascio. In su nuraggi losa de Abbasanta, antenghizia all'estero, scavos archeologicos onosu, tu confermerà sa sindica de Sabidda, Patrizia Carta, is scavos, antes finanziaus, de su ministero de sa cultura, 200.000 euro. Un vasto de importo su nuraggi, come ti narra ancora sa sindica de Abbasanta, de sicuro is archeologos antagattai, calincuna cosa, calincuna prenda noa, scoperta sa noa. Precia omera finza, Dario Vinci, su presidente della cooperativa Paleo Tour, che teneri in gestione s'area archeologica. E questo intervento che abbiamo sapendo de tempo su mer. Basta pensare che in su nuraggi l'ose, archeologi hanno fatto il primo sui scavos e sa capo del 800, su comincio del 900, e l'ultimo intervento è stato fatto in esame su 70 del secolo passato. Su nuraggi in moeste ha entrato sulla lista dei logos, su candidato sul patrimonio del UNESCO, come ti ricordano ancora sa sindica de Abbasanta, sa socio nuraghi Sardegna, rivirenziato con 500.000 euro, una brega intervento, insomma, meglio rai s'area archeologica e poi davvero muovi a livello internazionale. Livoro. Crasi Domenico in Sardegna 1, s'attope con Isa Regionale de su Tiginosto, Biesa

0: tedesca Lüneburg e si squadra ceca de Karlovarsko. Vunti squadras de livello arti umera, argumenti nara finzas a Dante Boninfanti, che è s'allenadori de su volle piacenza. Vunti partiras de in Porto a s'accostai a Bellavello ai singhizzu de su campionau nara Boninfante. E Samuele Papi, viso allenatori de su Piacenza, arde gordare che su volle est un sport limpio, un sport de squadra, che vuoi imparare in mera a spicciocchedas e spicciocchedus. Adesso un sfide speciali, posso usardo, Stefano Magia, s'allenatori de si squadra ceca. Torri Casteddu, appostisi de Dejanosu, adesso un'emozione in manna, di Aici, Stefano Magia. E se vento collabora sul gruppo L'Unione Sarda, in su portali web dell'Unione Sarda, si trasmette in diretta domenico e stresere sommeri sa finali, sa prima finale e sa seconda finale, invece in videolina, ai 5 mesi, sa crona che stai in curu de su giornalista Andrea Secchi. E us accabbao per questa edizione puro, si doro grazie per la vostra attenzione, si intendeuso e si bieuso a essa edizione chi benri, un saluto e tutto.
1: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto. Dal lunedì alle 8.05 con Matteo Vercelli. Su Radiolina.

0: Le malattie autoimmuni del fegato nascono da un'alterazione del funzionamento del sistema immunitario che non agisce più come strumento di difesa e attacca per errore tessuti o cellule sane, causando un'infiammazione cronica.
1: A seconda di quello che è il bersaglio all'interno del fegato si possono manifestare possono svilupparsi diverse malattie, l'epatite autoimmune, la colangite biliare primitiva o la colangite sclerosante primitiva, che hanno proprio dei bersagli differenti, la cellula epatica oppure l'albero biliare.
0: Sono considerate malattie rare, la loro frequenza varia a seconda della specifica patologia, colpiscono prevalentemente le donne.
1: Talvolta possono viaggiare in maniera del tutto asintomatica e quindi portare alla diagnosi quando la malattia è avanzata ed è magari già evoluta, non propriamente in una cirrosi, ma la malattia avanzata. Altre volte abbiamo dei sintomi come il prurito oppure stanchezza, dolori articolari, occhi secchi, che però inducono a portare l'attenzione su altri organi, su altre patologie, e questo determina un ritardo diagnostico. Il paziente che ha il colesterolo alto, che magari è un po' in sovrappeso, va dal nutrizionista, va dal medico dismetabolico che gli cura la malattia dismetabolica, non pensando che in realtà quelli possono essere anche segni e sintomi di una colangite biliare.
0: A Cagliari, all'ospedale Brozzo, il primo focus regionale che ha messo a confronto gli esperti. In Italia è stata creata una rete per la ricerca e la cura delle malattie autoimmuni del fegato.
2: Coinvolgendo epatologie e centri in tutta Italia, tutto il territorio, che stanno dando i frutti sia per l'impatto positivo nel far conoscerle, nel far diagnosi e quindi trovarle il prima possibile, perché oggi riusciamo veramente a rallentarle o a spegnerle.
0: Oggi ci sono a disposizione diverse terapie farmacologiche.
2: Adesso siamo già, per alcune di queste malattie, a farmaci di seconda linea e di terza linea, nel senso che poi li combiniamo, e questo sta cambiando veramente la nostra capacità di gestire il paziente.
0: La nuova frontiera nella cura è rappresentata dalle terapie cellulari.
2: E che consiste nel utilizzare le nostre cellule o le cellule in generale, come terapia, come farmaco. Ecco, le prime dimostrazioni, ancora da confermare, ma sembrano dimostrare che si riesce a eradicare l'autoimmunità, non solo a far smettere di soffrire l'organo che è colpito dall'autoimmunità, che è comunque un obiettivo ottimo da raggiungere, ma eradicarla completamente è un cambiamento di passo incredibile e non è così proiettato nel futuro. Ecco, in pochi anni potremmo arrivare ad averlo dimostrato, e se fosse così veramente a cambiare la storia.

0: Questa terra nostra.
1: Sandra Ligas è una raffinata cantante originaria di Elmas e dal 2012 vive e opera in Germania. Al recupero della tradizione ha legato la sua attività senza disdegnare sconfinamenti verso altri stili espressivi. Come testimonia questa esecuzione live di Undas.

0: Abbiamo ascoltato Sandra Ligas, accompagnata al violino dal marito Jörg Neubert, Daniele Cuccu alla chitarra e Massimo Perra alle percussioni, sul palco del Festival delle Launeddas a Villa Puzzu nell'agosto del 2022.
1: All'alba del nuovo millennio le sonorità dei Tazenda si colorano di influenze latine, caraibiche. Spunta il sound da pacianca e anche il sardo si meticcia con altre lingue. Il nuovo corso è segnato da questo brano, Bandidos, firmato da Gino Marielli.

0: erano i Tazenda, attorniati da un nutrito organico di musicisti con sezione fiati e cori, sul palco di Dromos nel 2001 ad Oristano.
1: Nel programma Album, Maria Carta si prestava volentieri a cantare a cappella tra gli ospiti di quel programma da lei curato e condotto. Questa è una ninna nanna dedicata al figlio David, nato nel 1980.

0: Era la sola voce di Maria Carta ripresa in una sua esibizione nel programma Album del 1984.
1: È 1:33. La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, da lunedì alle 12:30 con Giulio Zasso e Michele Ruffi, su Radiolina. Radiolina presenta Caffè Corretto.
2: 8:10, siamo perfetti anche in questa mattina. Buongiorno a tutti, io sono Francesca Figus, come sempre con me in regia c'è Fabio Leoni. Le parole rimbalzano, le parole, se glielo permetti, faranno ciò che vogliono fare e ciò che devono fare. E Anne Carson, il premio Nobel per la letteratura. E allora il caffè è già nella moca, per alcuni di voi sarà il secondo o il terzo della giornata, ma qui a Radiolina ormai lo sapete, lo correggiamo con l'informazione, l'attualità è un sorriso soprattutto perché questa mattina, almeno qui a Cagliari, ci siamo svegliati con una leggera pioggia. E allora eccolo il corazzone del nostro corazzone, il divo dell'alta pressione. Stai già ridendo?
3: Certo, questa roba del divo dell'alta pressione, ma la,
2: no,
3: dire?
2: Ma posso continuare, la superstar dei Maribossi, Paolo Corazzon. A parte gli scherzi, perché è sempre bello giocare con te, che fine settimana ci aspetta soprattutto qua nell'isola?
3: Allora, ciao, buongiorno a tutti, buongiorno Francesca. Allora, guarda, in effetti molta variabilità oggi sarà una giornata molto instabile per la Sardegna. Come dicevi, c'è qualche pioggia, al momento ne arriveranno delle altre, soprattutto verso sera e questa notte arriveranno anche dei temporali, quindi oggi giornata insomma molto instabile, però già da domattina tempo in netto miglioramento, quindi avremo nel weekend il ritorno di ampie zone di sereno, se qualche nuvoletta ci sarà ancora. L'unico fastidio, il vento, perché comincerà a soffiare il maestrale, già in parte si fa sentire, anche domenica sarà una giornata con maestrale sostenuto, quindi insomma weekend un po' ventoso, ma d'altro canto è anche l'autunno che certo, finalmente inizia ad avvicinarsi, insomma siamo a ottobre, qualcosa doveva pur succedere, e quindi ripeto, tra oggi l'instabilità e il vento del weekend si farà sentire appunto un po' d'autunno, anche come temperature, nel senso che calano un pochettino, però ti dirò comunque 22-24 gradi li facciamo, quindi non è che faccia freddo, però insomma un primo cambio d'armadio possiamo anche iniziare a farlo, come dire.
2: Paolo, ecco. E allora quello lo possiamo fare soprattutto, Paolo, perché questo autunno l'abbiamo così tanto invocato, quindi adesso è arrivato, ci mettiamo un maglione sulle spalle e siamo pronti ad affrontare il weekend, e grazie a te lo facciamo con il sorriso e con indicazioni meteo sempre precise. Paolo Corazzon, grazie, so che hai una mattina densissima di impegni.
3: Ah, guarda, è arrivato l'autunno, è arrivato il doppio del lavoro, forse era meglio che rimanesse l'estate dal mio punto di vista.
2: Però noi a Radiolina siamo sempre felici perché riesci a trovare questi minuti da dedicarci. Paolo Corazzon, grazie, a te va la nostra buona giornata. Lo posso dire che sei il numero uno degli uomini del meteo in Italia, questo lo posso dire, dai.
3: Ti ringrazio, troppo buona, troppo buona. Ciao, buon weekend.
2: Buona
3: a tutti,
2: giornata, buon
3: grande.
2: Weekend, grazie a Paolo Corazzon. Abbiamo bella musica qua a Radiolina. Allora, per iniziare il weekend, loro sono Guè e Marrakesh, sono i Golden Boy dell'hip hop italiano. Sono amici da 30 anni, da 20 anni cantano insieme e quest'anno festeggiano i 10 anni di Santeria, che è il loro album Cult. Casini qua a Radiolina.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me Valentina Caruso insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina e potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
0: Il Cagliari in diretta ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina.
2: Il Cagliari in diretta.
0: Caffè Corretto.
3: Caffè Corretto ancora insieme, ancora in diretta dagli studi di Piazza l'Unione Sarda a Cagliari, proprio nel giorno in cui Barati di San Pietro si prepara a celebrare il suo Wine Fest. Ci ha lasciato Silvio Carta, 97enne patriarca delle cantine, indiscusso re della vernaccia. L'ultima intervista che fece con il nostro giornale porta la firma di Roberto Ripa, nostro amatissimo collega, critico enologico. Io prima eravamo fuori onda, no? E ti ho fatto un sacco di complimenti, Roberto Ripa, sui vini, e tu mi hai detto: ma no, definiscimi solo un santo bevitore.
4: Buongiorno Francesca, buongiorno al pubblico.
3: Buongiorno, al pubblico, buongiorno. Ecco.
4: Ciao, ciao.
3: Allora Roby, correggiamo questo Caffè Corretto questa mattina e lo facciamo con la vernaccia di Silvio Carta.
4: Sì, è chiaramente un momento triste perché la Sardegna perde un grande imprenditore, prende una grande persona, ma soprattutto un uomo della terra, un uomo della vigna. Un personaggio che naturalmente, come tutte le persone legate alla campagna, è nate nella campagna, era molto determinato, caparbio, tant'è vero che la Silvio Carta è arrivata oggi a comunque essere conosciuta a livello internazionale anche grazie a questa determinazione, come viene riconosciuta anche dal figlio Elio, il figlio di Silvio, Elio, che è il patron della Silvio Carta.
3: Senti,
4: la cosa... Dimmi Francesca.
3: No, io vorrei sapere, Roby, questa vernaccia, questo tipo di uva, come ha fatto Silvio Carta a riportarla in auge? Qual è stato il suo grande lavoro?

0: sapienza, la grande conoscenza che ormai i vignaioli sardi hanno raggiunto venga riconosciuta a livello nazionale e internazionale. E questo vale anche per la vernaccia. Quindi
1: Cin cin,
0: brindiamo alla vernaccia e brindiamo al vino
1: grazie.
0: sardo.
1: In alto i calici, Roberto Ripa, grazie per essere stato con me questa mattina, aver corretto tanto, tanto questo caffè. Siena Spyro adesso qua in diretta.

0: ultime note di Senna Spyro per tornare in studio e adesso solleviamo le serrande del nostro bar dello sport. Siamo sempre più vicini al big match Cagliari-Juventus, ma davvero Vicario è più forte di Caprile, Fabiano Gaggini?
1: Meno due a Cagliari-Juventus, sì.
0: Ma siamo davvero, contro sì, la rovescia.
1: Esatto, meno, ma davvero Vicario è il più forte di Caprile? Ce la siamo chiesti oggi sull'Unione Sarda e probabilmente non è proprio così. Perché ci facciamo questa domanda? Perché Vicario, tra l'altro ex portiere del Cagliari, è convocato in nazionale, Caprile no, quindi ci viene un po' da domandarci perché qui abbiamo fatto una serie di valutazioni e forse in questo momento, in questa fase, in cui, forse nell'ultimo anno, forse anche negli ultimi due anni, Caprile sta dimostrando di essere più forte di Vicario. Detto questo, domenica si sfideranno proprio alla Domus in Cagliari-Juventus e quindi intanto in questo momento Caprile è più su in classifica, due punti in più, e vediamo quello che succede domenica.
0: Senti, che clima c'è tra il rosso-blu?
1: Il clima non può che essere positivo perché intanto per la classifica, positivo poi anche per quello che hanno fatto i nazionali in queste tre settimane di sosta. Sono tornati proprio, si è chiuso il cerchio proprio ieri con il ritorno di Rodriguez, ormai sono di Obert, ormai sono tutti dentro e tutti reduci da esperienze abbastanza positive, non solo Maldini e Romano ma anche Obert, appunto Rodriguez che ha fatto le

0: esordio con l'Uruguay, quindi tornano tutti ancora più carichi.
1: Ci hanno fatto fare un figurone i nostri ragazzi.
0: Sì, ci hanno rappresentato bene, dai, diciamo di sì, e quindi adesso però arriva il bello per tutti, per il Cagliari, arriva questa sfida con la Juventus che sembra quasi scritta nel destino alla sesta giornata, con questa classifica, dopo questa lunga attesa per la sosta per le nazionali, domenica sera 20:45, stadio sold out, manco a dirlo, insomma sarà una bella serata, a prescindere anche dal risultato, nella speranza che il Cagliari possa tirar fuori un'altra impresa.
1: In queste due bellissime pagine, 50 e 51 dell'Unione Sarda, oggi in edicola, tutte da leggere, dove non mancano le analisi, il consueto punto da Seminello. Fabiano Gagini, grazie per... mi piace svegliarti, anche stamattina ti ho dato una... l'ha già fatto la tua bambina, di sicuro l'hai già portata a scuola. Ci vediamo tra poco in redazione, buona giornata, e anche
0: buona
1: noi facciamo il conto alla rovescia col segnale orario.
2: Radiolina Caffè Corretto. Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story. Tutti i giorni alle 5 e alle 10. Su Radiolina. Radiolina. Caffè Corretto.
1: Come avete iniziato questo venerdì mattina? Speriamo serenamente, come cantano Giuli e Bresh.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Allora, abbiamo iniziato Caffè Corretto con grande ritmo e sorrisi, ma c'è la politica a dominare la scena odierna con un passaggio che ridisegna le regole del gioco democratico in Italia. L'aula della Camera ha dato il via libera definitivo alla nuova legge elettorale, ponendo così fine a un iter parlamentare tesissimo. Il voto finale è avvenuto a scrutinio segreto, ve lo abbiamo già raccontato ieri, ha registrato 227 voti favorevoli e 164 contrari, sancendo l'approvazione della riforma fortemente voluta dalla maggioranza di centrodestra. Al momento della proclamazione del risultato, un lungo applauso scoppiato tra i banchi della maggioranza, testimonianza della tenuta della coalizione di governo che è riuscita a superare lo scoglio del voto segreto senza l'ombra dei temutissimi franchi tiratori. Ma che cosa cambia concretamente per noi cittadini? L'obiettivo dichiarato dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni è chiaro: dare stabilità e fare in modo, queste sono le parole del premier, che ora gli italiani possano scegliere tutto, legando indissolubilmente il voto espresso nelle urne alla governance del paese. La riforma punta a garantire che chi vince le elezioni abbia una maggioranza solida e spendibile per l'intera legislatura. Vediamo però nello specifico come queste nuove regole cambiano volto alle schede di Camera e Senato, introducendo un impianto che potremmo definire un proporzionale corretto. Al centro del provvedimento ci sono due pilastri fondamentali: sono la soglia di sbarramento e il premio di maggioranza. Per quanto riguarda l'accesso al Parlamento, i partiti dovranno superare uno sbarramento nazionale fissato al 3%, sotto questa percentuale non ottengono seggi. La vera novità risiede nel meccanismo di governabilità. Viene infatti introdotto un premio di maggioranza automatico riservato alla coalizione in grado di superare il 42% dei voti complessivi. Un premio pensato proprio per garantire ai futuri governi questa tanto cercata stabilità e evitare le storiche paralisi post voto. Naturalmente il clima politico è tutt'altro che sereno. Se la maggioranza rivendica con orgoglio questo risultato, le opposizioni sono sul piede di guerra. Dai banchi della minoranza la riforma viene rigettata con forza e viene definita senza mezzi termini una truffa ai danni della rappresentanza dei cittadini. Naturalmente nel corso della giornata qui su Radiolina, ma anche su Videolina, unionesarda.it e poi domani il nuovo numero dell'Unione Sarda in edicola, tutte le novità e i riflessi di questa legge elettorale sulla politica della nostra isola. Certo è che con questo voto l'Italia si prepara a inaugurare un nuovo capitolo della sua storia repubblicana. Le reazioni fuori e dentro i palazzi della politica continueranno a far discutere nelle prossime settimane, mentre i tecnici sono già al lavoro per analizzare i nuovi collegi. Allora 340 87 15 015 per far sentire anche la vostra voce dai nostri microfoni. Cantiamo d'amore, beh, dopo la politica ci sta, De Bausa.